People Soys, dunque questa band americana era il 1975, diciamo che un po' a livello internazionale in quell'anno si comincia così a percepire questo nuovo sound, che è una rivisitazione del vecchio soul ovviamente, che inizia a farsi largo nelle classifiche di mezzo mondo, ovviamente a partire dagli Stati Uniti ma anche l'Inghilterra, e poi successivamente tra il 75 e il 1976 anche in Italia, cominciando a portare quello che sarà poi il fenomeno della disco music e del funky. Allora andiamo ancora ad ascoltare qualcosa di quel periodo, ma probabilmente qualche anno prima, nel 1972, questo esce questo film Superfly, ritorna con noi Curtis Mayfield, che compone poi quella colonna sonora del film della Blaxploitation Superfly, con Little Child Running Wild.

Ed è anche l'ultimo brano a nostra disposizione. Vi ricordo che tra qualche minuto ritorna live Serendipo qui a Radio Onda d'Urto.

come recita la nostra sigla Enter the Dragon, noi Enter invece Chanotic Time. Dai microfoni di Radio Onda d'Urto, una carrellata di rock internazionale e non solo.

Allora, iniziamo subito con un salto nel 1968, quando usciva Shades of Deep Purple, anticipato ovviamente dal singolo Ash. Dopodiché facciamo un salto molto in avanti con gli anni per Reskin delle Larkin Poll, dove andremo ad ascoltare Trouble in Mind, Reskin 2016, per poi ritornare indietro nel tempo a quel capolavoro dell'hard rock dei Led Zeppelin, Physical Graffiti. Andremo, uscito nel 1975, andremo ad ascoltare Trample Underfoot, per poi ritornare avanti con gli anni, esattamente al 2012, quando usciva Beth Hart con Bang Bang Boom Boom.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Io tengo uniti gli estremi di una vita che non viene e che quando ti appartiene piano piano se ne va. Io tengo uniti gli estremi di chi la tradisce e non lo sa. Io tengo uniti gli estremi di una nota già suonata, di una musica imitata male o messa giù a metà. Io tengo uniti gli estremi di chi ha iniziato e di chi ha smesso già. Io tengo uniti gli estremi di un amico che non torna, ora e là sull'altra sponda non la pensa come me. Io tengo uniti gli estremi di una corda che si è rotta e non so perché. Io tengo uniti gli estremi di una lacrima che scende, di una corsa disperata.

gli estremi di una strana diffidenza che degli altri fa anche senza e di rimpianti non ne ha. Io tengo tutti gli estremi della presunzione, della necessità. Io tengo uniti gli estremi di un'innata insicurezza e di una fede che è certezza e che dà opportunità. Io

anche un po' smarriti che mi fissano al di là. Io tengo uniti gli estremi di un uomo che ha perso la dignità. Io tengo uniti gli estremi di una strana circostanza, di chi non ne ha mai abbastanza e ha dimenticato già. Io tengo uniti gli estremi di chi ricorda solo a metà. Io tengo uniti gli estremi di una fine delusione, di una finta illusione abbracciata in un nightclub. Io tengo uniti gli estremi di questa cauta serenità.

sfiorare lo sterco ed invece ci stai dentro fino agli occhi. Avresti fatto meglio a piegare il collo ai tuoi figli in tempo, perché sei stato vicino a chi ha il potere di uccidere solo per fuggire la tua insana paura di crepare. Ma hai sbagliato la mossa.

pensi che basti moneta?

scialba somma di porzioni incongruenti senza un senso apparente. Un buon a niente convinto a convivere con una solitudine immensa fatta d'ansia e di insuccessi. Pensi di affrontarla ma ti scansi, vinci la paura del diverso, sfondi il muro dei timori, esci fuori allo scoperto nel deserto, spazio aperto, provi sconcerto, aperti vertigini e crolli. Ti senti sfiorare, ti vedi fiorire, ti vedi passare, ti senti appassire, morire, impazzire, vorresti scappare, ma resti passivo, immobile, vivo e pensante, refrattario agli attacchi della vita, da mattino cenobito, suppliziante pentito, perplesso, convinto, l'importante non

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: Arzt zu messen.
1: Ich wäre es rot.

zum Vetter, Brüder, aber Juden, Türken. Schön.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici. At last the crimson court is here. Two shall dry cold hues within. Too late to leave the chocolate.

nonostante il mal di mare che le torceva le reni, lo avrebbe seguito su tutte le rotte, tutte le volte. E quando lui tornava dai viaggi di notte, avvicinando lo scafo e parlando ogni peggio, lei lo avvistava dalla finestra interrogando la coltre, da cui si vedeva l'arrivo e l'attracco del peschereccio. E nonostante i 30 anni che parevano un'era, lei lo attendeva ancora la sera e svaniva l'intera candela. E non sai mai quando torna chi lavora nel mare, quando ti abitui all'assenza, rieccolo lì che compare. E rimanevi in attesa del suo sorriso frugale, come se l'acqua ed il sale lo trattenessero in zone lontane. Ogni volta chiedeva, e questa volta che fa? Forse era una domanda scema, una cantilena che diceva, resti.

0: cosa pensi, vai. Il nostro amore di silenzio, vai. Cara mia, ma dove guardi, vai. I marinai tornano tardi. Decorava la tavola bianca con qualche fiore del posto. Al centro un vaso d'acqua e dentro un ramo di borso. Apparecchiava sempre per due col mare di sforo. Con l'occhio allenato a cogliere tutti i movimenti nel porto. Poi finalmente eccolo apparire, la punta di un monte. Appoggiato coi gomiti alla balaustra del ponte. La luna riversava sull'acqua piatta una luce rifratta che scendeva calma carica di polvere dovata. Sì che lui le raccontava ciò che aveva visto fra le onde. La costa di rocce che si stende fra Genova e Dolone. O il manto bianco alle falde delle Azzorre. Le baracche di zinco imbiancate di calce nel meridione. Le zattere esplodono ovunque ad aprile. Ma tu non farti ingannare, le parole sanno come tradire. Questo è un mestiere pessimo, qualche scoccio colpisce. Per il resto è solo fatica e una solitudine che annichilisce. Prendo in prestito i tuoi occhi, disse lei scortese. E il velo del vento lambiva le vie del paese. E si portava via le speranze di stare insieme. Le riportava la speranza di poterlo rivedere fra un mese.
1: Resti o vai, che fai, che fai.
0: Sì, sì, sì, sì. Poco tempo e partiva, lo vedeva sparire all'aurora. E lei seduta in poltrona lo immaginava intagliare la bruma. Verso porti e moli e 30 nodi, nuovi soli. Oppure lottare contro muri furiosi di schiuma. E sarebbe tornato, sì, sarebbe tornato. E sarebbe riuscito a stupirla ancora. Come l'ultima volta che è tornato a tarda ora. Le aveva portato in regalo un vestito da sposa di Cefalonia. Sempre via suo marito, beato lui che viaggia. Dicevano le donne salutandole sulla terrazza. E lei che annuiva pulendo il parapetto di ferro. Su cui il vento lasciava sempre un leggero velo di sabbia. Si era abituato a un paese di pochi focolari. A vederli in attesa qualche turista chiedeva ai locali: cosa fa quella vecchia la sera con gli occhi sul porto? Rispondeva: aspetta che il marito torni dal mare, dal mare. Sono 10 anni che è morto.
1: Vai,

cosa vuoi? Tito, ti dico una cosa, questo muro è alto, ma potremmo anche abbatterlo. E una risata, tutto quanto cambierà. La nostra grande forza. Tito, che cos'è?

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna tal braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevi un buon caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Contro assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se ha fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi stipendi e un ambo se sogna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a un gilet, gratis.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

0: Ciao, sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.
1: Per mille a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.

0: Radio Onda d'Urto, la trasmissione Working Class Heroes, che ogni due lunedì tratta i temi del lavoro. Ogni 15 giorni all'interno della cassetta degli attrezzi in onda alle 18.45 circa il lunedì pomeriggio e poi in replica il martedì mattina. Nella puntata di oggi ci occupiamo di uno sciopero che c'è stato venerdì scorso, indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, una confederazione e un sindacato che è pressoché sconosciuto. Ha una sede a Brescia e non ha dati ufficiali sul numero di iscritti e ha convocato uno sciopero generale nella giornata di venerdì. Proprio nella giornata di venerdì noi abbiamo fatto alcune considerazioni su questo sciopero insieme a Vincenzo Migliucci della Confederazione Cobas e Guido Lutrario del sindacato USB. Vi riproponiamo queste interviste realizzate da Giulia della redazione nella giornata di venerdì 2 ottobre, proprio mentre era in corso questo sciopero. Iniziamo con Vincenzo Migliucci. When you can't really function, you're so full of fear.
1: A working class hero is something to be. Buona giornata. Sì, no, credo che questa pletora di scioperi fatti da sindacatini autonomi sconosciuti, come tu hai riferito, ovviamente sono un tentativo di inserire dentro l'agenda di un mese uno sciopero, così che c'è un blocco per la normativa sugli scioperi che altre sigle che hanno una autentica rappresentanza e capacità di mobilizzazione già verificata nell'arco di anni, ovviamente, eccetera, sono impossibilitati a farla in quel tempo cosiddetto reale, perché c'è il criterio di rarefazione che prima di due settimane, soprattutto nel pubblico impiego, nelle attività dei servizi pubblici, non si può fare, a maggior ragione in ferrovie, nei trasporti pubblici, scuola, sanità e cose di questo genere. Per cui è veramente una furbata in qualche modo, perché al di là della nominazione dello sciopero, cioè dei contenuti che possono ritrovare in termini generali, chi è che non parla oggi di caro vita, di caro prezzi, del gasolio e del fermo dei salari, che ormai non data da veramente da parecchio tempo. Quindi questa è una preoccupazione che bisognerà far intendere un po' a tutti, che non si può evitare fino a questo momento, anche perché la commissione di garanzia è una inquisizione più che una salvaguardia del diritto di sciopero, non vede l'ora, come dire, di fermarli, ma soprattutto di fermare quelli autentici, insomma. Quindi non voglio dire che ci sia un legame diretto poi con i vertici della commissione di garanzia, perché ovviamente loro sono gli esperti, hanno a disposizione tutto l'elenco delle dichiarazioni di sciopero, tutti gli scioperi che sono intervenuti almeno negli ultimi 5 anni, quindi possono anche far intendere a qualcuno: fammi questo sciopero così io blocco quello che dovranno fare questi altri. Questo avviene soprattutto per gli scioperi generali, dove abbiamo già verificato che anche in una situazione di emergenza come quella che è costantemente riguardo alla guerra, come quello che riguarda la Palestina, l'anno scorso quando facemmo lo sciopero generale, perché l'avevamo annunciato, laddove venisse colpita la flottiglia come è stata colpita, noi sciopereremo, non staremo a stare appresso alle regole, perché le regole dicono che laddove c'è un'immanenza si deve scioperare. Tra l'altro, chi vi parla fu parte della dichiarazione di sciopero al tempo della prima guerra del Golfo, e arrivare una lettera di comunicazione che avrebbero aperto un procedimento alla commissione di garanzia, ma alla commissione di garanzia c'era un costituzionalista, Gino Giugni, che riflettendo sul perché, le motivazioni eccetera, le ritenne giuste e non comminò nessuna cosiddetta sanzione, tenendo conto che dentro, ma se non c'è la motivazione della lotta contro la guerra che stermina, eccetera, eccetera, quale motivazione più immanente ci possa essere? E le stesse cose abbiamo fatto il 3 ottobre, ve lo ricordate, centinaia di migliaia, qualche milione di sciopero, di gente in sciopero, delle manifestazioni più grandi che ci sono state ovviamente in giro per quell'autunno dell'anno scorso, che hanno bloccato sicuramente le attività qui in Italia, e siamo ancora in corso con la sanzione che la Commissione Garanzia vuole applicarci a tutti i costi. Ecco, allora, mentre si guarda, come dire, no, al pelo, non si guarda la luna da questo punto di vista, e si guarda soprattutto sempre il dito. Adesso. Quindi vogliamo sicuramente pensare che alla risultanza dei fatti, vedremo domani, no, quali sono i numeri che hanno potuto catalizzare costoro che hanno chiamato allo sciopero. Penso che proprio le ferrovie possono agire speditamente, non ci sarà nessuno che parteciperà a questo sciopero. Quello che risulta a me, non hanno nessuna rappresentanza nelle ferrovie, nel trasporto pubblico, hanno qualcosa all'interno delle scuole, dove nella scuola sono proliferati i sindacalini autonomi, ce n'è un altro, il SISA, che farà lo sciopero il 16 di ottobre. Con scarsi risultati anch'esso c'era, ma ce ne sono una pletora in quanto tali, e quindi anche questo abuso bisognerà porlo ovviamente alla risultanza dei fatti. E noi siamo per la pienezza ovviamente del diritto di sciopero, che viene conculcato costantemente appunto dalla Commissione di Garanzia, e per questo è sorta, e soprattutto c'è un impedimento legittimo a scioperare nelle attività pubbliche dal suo punto di vista, anche se noi comprendiamo ovviamente le difficoltà che hanno gli utenti in quel caso, ma annunciato per tempo e non reiterato, perché non è che a nessuno fa piacere perdere 150 euro nel momento in cui fai lo sciopero, e spesso e volentieri devi fargli scioperi anche per farti ascoltare. Cioè, ci dovrebbe essere un incipit in cui dice: noi siamo legittimati in qualità di attività sindacale dal numero di iscritti che tu ti porti, che è relativo a ciascuna categoria, segmento e quant'altro. Quando c'è il rinnovo del contratto, un'avvertenza, un annuncio di questo, ovviamente in termini iscritti, una mobilitazione eccetera, la controparte deve per forza, se vuoi evitare gli scioperi, chiamarti ad un tavolo. Poi a quel tavolo non ti metti d'accordo, e allora pure quello. Ma se io devo fare uno sciopero preventivo, addirittura per farmi chiamare a consultarti perché c'è lo sciopero, veramente è un abuso da questo punto, e questo non c'è. E la Commissione di Garanzia se ne frega, dottore. E allora noi bisogna che arriviamo a tagliare ovviamente queste quantità di scioperi che uno fa solamente per essere ricevuto e non per fare una trattativa seria. Cioè, dovrebbe alla scadenza dei contratti essere più facile possibile fare un rinnovo del contratto, poi può darsi che uno non si trova d'accordo. Però ecco, questo per dirti quanta difficoltà, quanta vicenda ci sono intorno allo sciopero. Quindi in conclusione vorrei dire, sentiremo e verificheremo domani la quantità di persone, lavoratori che hanno fatto sciopero, e da questo a dire le cose che ci siamo detti, se è uno sciopero finta, se è uno sciopero specchietto per l'allodio, eppure no.
2: Ecco, a chiudere, Vincenzo, parlavi giustamente della proliferazione di questi sindacati autonomi che sembrano in qualche modo puntare alla frammentazione, no? Che come conseguenza crea assuefazione e sfiducia rispetto alle reali e giuste richieste e rivendicazioni che arrivano da lavoratori e lavoratrici. In qualche modo anche impedisce l'organizzazione e la calendarizzazione di altri scioperi generali più ampi, più partecipati, come quelli che abbiamo visto negli scorsi, nell'ultimo anno almeno, nel senso che puntare a calendarizzare uno sciopero come questo, come quello di questo 2 ottobre generale, impedisce ad altri sindacati e organizzazioni di organizzarle altre nel prossimo futuro. Questo è almeno a livello di regolamento.
1: Eh sì, è così. È stato appena annunciato da parte di alcune sigle sindacali delle organizzazioni di base conflittuali questa data lontana del 4 di dicembre, che non ho avuto modo fino a questo momento di parlare con alcuni di loro, è stata ieri la notizia, che si chiamano Cuba, si chiamano Sigobas, insomma, che sono largamente rappresentativi in alcuni segmenti dell'attività produttive italiane e via di seguito. E arrivare a quella data così lontana, mentre le condizioni di vita, di quotidianità sono così macilente, così difficili, l'aumento dei carburanti che completa l'aumento dei generi alimentari, di tutte le spese possibili e immaginabili, che fa fare lo stop del pieno, perché non puoi più utilizzare la macchina, perdendo ogni volta decine e decine di euro e che non ci sono alla risultanza del fine mese da questo punto di vista, l'inflazione che fa un botto, arriva al 4,2% e aumenterà durante il corso dell'anno, perché Trump ha annunciato, ha spedito la terza portaerei con 10.000 uomini nel Golfo di Hormuz, e quindi si annuncia un'ulteriore accensione di guerra, e i risultati delle elezioni in Israele

0: aver dichiarato uno sciopero al 4 dicembre significa che ci sono per strada già convocati nell'agenda dell'agenzia dello sciopero altri scioperi che quindi hanno impedito la proclamazione in anticipo. Quindi bisognerà scioperare in emergenza arrivando a farsi dare la sanzione, cioè il procedimento per la sanzione, ma se non c'è in questo momento che gli italiani vivono così in queste gravi difficoltà e con una partecipazione alle mobilitazioni a livello sociale estremamente avanzate, quando lo facciamo? Boh. Poi la proliferazione dei sindacatini formali, autoinventati, una volta li chiamavamo sindacati gialli, ovviamente eccetera, li accusavamo di fare il lavoro sporco per il padrone, ne abbiamo visti tanti, in particolare negli anni eroici degli anni 70, c'era la Fismich che faceva il lavoro per la Fiat, ovviamente cercando di smontare le mobilitazioni della FIOM, ma soprattutto quelle autonome da parte dei sindacati di base, dei consigli dei lavoratori e basta. Ora, badate bene che c'è poi questa cosiddetta contraddizione, ma una contraddizione operativa, perché nella sede del CNL, dove vengono registrati tutti i sindacati, con alcuni di questi addirittura si registrano i contratti che questi firmano, cioè tu sei rappresentativo in un'azienda che ha 2.000-3.000 persone, sei rappresentativo di 15 iscritti, tu vai a firmare un contratto per tutti gli altri e firmi un contratto a ribasso, c'è cioè questo schifo di aver firmato contratti, ce ne sono una trentina e sono depositati presso il CNL, una trentina di contratti in cui la paga oraria sta da 2 a 5 euro, tu capisci a che livello, quindi se non smontiamo quando entriamo in collegamento con questi lavoratori che poi alla fine rompono con questi sindacatini, che non sono sindacati, sono bestie da questo punto di vista, sono gentaccia che si mette a disposizione del patronato o per affrontare appunto in contrasto con quello che dovrebbe essere l'emolumento giustificato, oppure per fare moina per impedire gli altri scioperi, non bisogna che ci facciamo i conti, insomma, ma i conti li abbiamo fatti, perché non è che siamo stati con le mani in mano, ne abbiamo denunciate più volte queste cose, abbiamo chiamato in causa il CNL, abbiamo chiamato in causa i datori di lavoro soprattutto, che firmano con questi disgraziati ovviamente contratti inesistenti, che poi però vengono regolarizzati perché il CNL li registra, capito? Che cortocircuito c'è dentro questa storia, quindi è una battaglia lunghissima, una battaglia che accusa anche CGIL e CISL UIL, che sotto banco in questi due mesi, al di là delle chiacchiere, stanno collaborando col governo e con la Confindustria per arrivare ad un altro accordo quadro che permetta la rappresentanza solo nei loro mani, quindi ristrutturando anche la chiamata che si fa ogni tre anni alle elezioni delle RSU, che potrebbe dire no, dovete, il monopolio è nostro, votate noi oppure vi impediamo di votare, e questa sarebbe la democrazia in Italia.
1: Vincenzo Migliucci dell'esecutivo nazionale COBAS, grazie per essere stato con noi, un saluto dalla redazione.
0: Grazie alla redazione, grazie a te in particolare. Di nuovo.
1: E noi continuiamo a parlare ancora di diritto di sciopero e frammentazione sindacale. Alla luce di questo particolare sciopero generale indetto questo venerdì 2 di ottobre dal semisconosciuto sindacato CSLE. Lo facciamo a partire dal fatto che il Comitato Europeo per i Diritti Sociali del Consiglio d'Europa ha condannato l'Italia il 13 marzo 2026 ad aver imposto restrizioni eccessive al diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il reclamo era stato presentato nel 2022 dall'Unione Sindacale di Base. Noi per questo ci siamo collegati con Guido Lutrario dell'esecutivo nazionale USB.
2: Ciao a tutti, buongiorno. Dunque, io non la conosco questa sigla e quindi non dico niente su questo. Il dato però abbastanza particolare è che quell'intervento del Comitato Europeo per i Diritti Sociali che richiamavi è un intervento sulla legge 146 che ha individuato precisamente una serie di eccessi in questa legge. la quantità di servizi essenziali che sono

0: considerati tali ai fini della restrizione del diritto di sciopero, la pretesa che le organizzazioni sindacali stabiliscano quando indicano uno sciopero anche quando questo sciopero va a concludersi, e per venire all'argomento di oggi, una serie di meccanismi che riducono gli spazi, cioè i giorni, in buona sostanza i periodi dell'anno nei quali si possa proclamare ed effettuare uno sciopero. A questi le varie franchigie che sono state introdotte in tanti settori, moltissime soprattutto nel settore dei trasporti, ma la pretesa che siccome c'è un'organizzazione che in quella data ha stabilito uno sciopero, allora per poterlo proclamare un'altra organizzazione si deve mettere a distanza di tanti giorni, eccetera. Poi la normativa è particolarmente complicata, ma queste complicazioni rendono sempre più difficile indire gli scioperi, per cui il dubbio che sigle più o meno sconosciute vengano utilizzate per occupare delle date e sostanzialmente proteggere, diciamo così, il sistema dalla possibilità di indire gli scioperi è un sospetto abbastanza fondato, che però per eliminarlo bisognerebbe semplicemente che il governo rispettasse quello che il Comitato Europeo per i Diritti Sociali ha rilevato, cioè che si adeguasse a questo intervento, prendesse atto che la legge 146 va rivista, va riformata e messa nelle condizioni del rispetto della Carta dei Diritti Sociali europei, che l'Italia, come tanti altri paesi europei, ha sottoscritto e sarebbe impegnata a rispettare. La cosa abbastanza, diciamo, strana è che anche le grandi organizzazioni sindacali si girano dall'altra parte, non c'è una intanto una lettura positiva di questa, di questo provvedimento. È come se disturbasse il fatto che questa legge è stata considerata come una legge che viola i diritti fondamentali dei lavoratori e dei cittadini europei, in questo caso italiani, e questa cosa viene ignorata, nascosta, non se ne parla, sembra un tabù, è un argomento che è meglio non trattare, anche se poi in alcuni casi anche le grandi organizzazioni incappano, come è già successo recentemente, in questo tipo di restrizioni.
1: Ecco, chiudo venendo al tema politico, no? Dato che siamo a un anno dalla grande mobilitazione Blocchiamo Tutto, alla stagione di scioperi generali partecipatissimi, le rivendicazioni oggi non mancano, anzi sembra che ci sia un tessuto sociale che ribolle in questo momento per il caro vita, caro carburanti, sempre più alta l'inflazione, insomma i temi sono tanti. Nel frattempo sappiamo che in Italia la commissione di garanzia scioperi tenta in qualche modo di limitare il diritto di sciopero ed è stata per questo sanzionata dall'Unione Europea. Dal lato abbiamo però un tema, quello che si pone, il dubbio che diverse sigle sindacali, come una volta facevano al tempo i sindacati gialli, favoriscano, no, la frammentazione delle rivendicazioni giuste e reali di lavoratori e lavoratrici in questo paese. Dall'altro lato, lo scorso autunno ci ha mostrato come per guidare, diciamo, le masse lavoratrici, direbbero quelli bravi, un grande sciopero generale ha permesso di raggiungere gli obiettivi e le rivendicazioni. Ecco, secondo te, come diceva Lenin, è giusto marciare divisi per colpire uniti?
0: questa cosa mi colpisce, no? Ci sono mille ragioni per costruire la mobilitazione generale ed è abbastanza scontato che noi dell'USB siamo particolarmente impegnati a ragionare su come produrla. Domani c'è un'assemblea nazionale e internazionale importante a Genova, che è stata il prodotto di un lavorio che abbiamo costruito con altre organizzazioni sindacali di lavoratori portuali in giro per l'Europa, e credo che la mobilitazione sia destinata a estendersi anche fuori dall'Europa. Ma intanto questa giornata, che è stata proclamata del 30 ottobre, dai lavoratori portuali è una giornata che vedrà impegnati in Europa almeno 50 porti e probabilmente, lo dico ancora con qualche diciamo in attesa, però è possibile che ci sia un'estensione anche a tanti altri porti in giro per il mondo. Noi speriamo che questa cosa succeda, stiamo lavorando in questa direzione. Questo intanto è un fatto straordinario, questa mobilitazione è contro il traffico delle armi, contro le aggressioni militari, contro la corsa al riarmo che sta investendo intanto tutta Europa e per una serie anche di rivendicazioni specifiche che riguarda il mondo dei porti, la militarizzazione dei porti e quindi un percorso che ci sta trascinando pericolosamente in un futuro che noi diciamo da incubo. Poi però c'è quello che sta succedendo in Italia, che non è, che peraltro non sta succedendo solo in Italia, c'è un peggioramento delle condizioni economiche, stanno aumentando i prezzi, i salari sono fermi, non c'è nessun provvedimento serio, strutturale del governo e tante categorie si stanno mettendo in movimento, per cui mi pare che ci sia un quadro dove si va delineando sempre più il nesso tra la corsa al riarmo da un lato e il peggioramento delle nostre condizioni di vita. E la domanda è: ci sarebbero le condizioni per uno sciopero generale? Io dico che ci stiamo avvicinando a queste condizioni e che quindi l'USB sta seriamente ragionando intorno a questa, a questa ipotesi.
1: Chiarissimo Guido, io ti ringrazio. Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB, ovviamente se non hai altre impressioni da aggiungere ci riaggiorniamo su questi temi.
0: Va bene, grazie a voi, ciao.

questa puntata di Working Class Heroes. Ricordiamo che queste interviste a Vincenzo Migliucci della Confederazione Cobas e Guido Lutrario dell'esecutivo nazionale dell'USB sono state realizzate nella giornata di venerdì 2 ottobre, nella mattinata, mentre era in corso lo sciopero generale convocato dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei CISLE con l'adesione del sindacato FI. E noi vi lasciamo con la nostra sigla Working Class Hero, John Lennon.

Il frigo e c'era solo un barattolo di sottaceti scaduto dal 2001. Perfetto, hai il blues. La giusta cura è Blues Metal Jacket. Ogni martedì

7 in punto, Radio Onda d'Urto, rieccoci in diretta in questo martedì 6 di ottobre. Buona giornata a tutte e a tutti. Dopo la replica della cassetta degli attrezzi è tempo di prime pagine. Apriamo andando al manifesto. Speech a rischio, questo è il titolo. Spinto dalla protesta contro gli sfratti, Sanchez in Spagna gioca l'ultima carta, nuovi decreti per la casa ed elezioni il 29 di novembre. Il Partito Popolare ci spera, mentre l'ultradestra di Vox cresce nei sondaggi. L'allarme suona per tutti i progressisti europei. Dal Brasile invece Lula shock, primo turno a Bolsonaro. Junior, se cade Brasilia, bottino pieno per Trump, è il commento di Roberto Livi dal Sud America. Per quanto riguarda l'Italia, invece Melonellum al voto per la legge elettorale con la fiducia e sotto sorveglianza. Per quanto riguarda poi la crisi, fisco da record, tasse occulte e meno risparmio. Questi i dati dell'Istat sulla qualità della vita. Infine, dalla Palestina, West Bank, in 3 anni oltre 60.000 attacchi fra esercito occupante e coloni israeliani. Questo è il manifesto, andiamo all'Avvenire. Casa senza governo. Spagna al voto dopo le dimissioni di Sanchez, caduto sulla riforma degli affitti. Tra sfratti e valutazioni record, il mercato immobiliare è fuori controllo in tutta Europa. Taglio basso in Invece carceri, la spinta dal basso per un indulto responsabile, parla nello specifico Romano, ex membro del CSM, che chiede una via obbligata. A Palermo intanto si festeggiano 10 anni di una cooperativa sul reinserimento dei detenuti, così il quotidiano L'Avvenire. Andiamo al Domani, più povertà e più pressione fiscale, l'Istat svela il fallimento della Meloni e le famiglie erodono i loro risparmi. Taglio basso dalla Spagna, subito alle urne la sfida di Sanchez al ricatto della destra. Poi nel taglio basso invece Tele Meloni sospende Ranucci, alta tensione sul reintegro dell'ex conduttore di Report. Il Fatto Quotidiano parla invece del crack di Kiev, 190 milioni di euro al giorno per la guerra. Per sanare il deficit di bilancio dell'Ucraina, secondo la Reuters, servirebbero 56 miliardi di euro. Intanto è gara a provocare. Il tedesco Merz evoca lo scontro con Mosca, l'Estonia fa avanzare l'esercito ai confini e erige nuove basi. Ma nella vicina Lettonia i partiti anti-Ucraina crescono al voto. Taglio alto invece, Fratelli d'Italia vuole andare a votare il 30 maggio o il 6 di giugno, no però dalla Lega e da Forza Italia. Taglio basso invece, Sanchez anticipa il voto, oggi poi varerà nuovi decreti sulla casa. Infine in taglio a basso, Tommaso Rodano, gli ultras di Bibi e il nuovo crimine di palestinismo. E quanto è andato in scena al Senato, dove si è presentato il libro La nuova accusa del sangue dell'ambasciatore israeliano Ichiele Leiter, protagonisti alcuni ultras di Netanyahu che abitano soprattutto l'opinione pubblica mediatica italiana. La Repubblica, casa e salari, le emergenze dimenticate, potere d'acquisto delle famiglie ritornato quello del 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. In Spagna intanto la sfida di Sanchez, vota a novembre per battere la destra con la piazza. In Brasile invece l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta impossibile. Taglio basso invece Ranucci, sospeso per 10 giorni, avrebbe violato il codice etico. C'è poi una lunga intervista al regista Guadagnino, Artificial, il mio film che fa paura ai padroni dell'intelligenza artificiale. La Stampa, tasse e prezzi SOS. Famiglie, per vivere non basta più nemmeno l'intero stipendio. Taglio basso invece la sfida di Sanchez, elezioni il 29 di novembre, il premier punta sulla protesta per ribaltare i sondaggi. E poi in taglio basso Rai, Ranucci sospeso per 10 giorni, nel mirino alcune email e le frasi sui colleghi, così La Stampa. Corriere della Sera, Sanchez è crisi, Spagna al voto anticipato. In Italia invece governo alla prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione. E intanto Malan di Fratelli d'Italia ipotizza un voto unico con le amministrative a maggio.
Taglio basso invece peste nel laboratorio siberiano, morta una scienziata, rilasciato per errore un agente infettivo, così il Corriere. Sole 24 ore invece affitti brevi, una super banca dati per scoprire evasioni ed irregolarità, nasce a Firenze una software per scandagliare il web e incrociare le informazioni. Taglio basso invece Big Tech, boom del debito nascosto, nell'ultimo trimestre 1.000 miliardi di debito in più in dollari per le spese legate all'intelligenza artificiale. Poi sull'ex Ilva la Corte di Milano conferma entro ottobre stop agli altiforni, l'ultima parola alla Cassazione il 20 di ottobre. Ci spostiamo ora quando sono le 7:05 minuti, i quotidiani di carattere locale. Partiamo dal Giornale di Brescia. Medicina e ricerca aumenta la speranza. Oltre 70.000 bresciani vivono dopo la diagnosi di tumore. Fra i segnali positivi il calo dell'incidenza della neoplasia al seno. Taglio basso invece Steadfast Noon, la NATO simula in Italia e a Guidi la guerra atomica, è la più grande esercitazione della NATO focalizzata all'uso delle bombe atomiche, avviene ogni anno, in questo ottobre sono centinaia gli aerei coinvolti, compresi i Tornado di Ghedi. Taglio basso, università alle imprese, aiuti, tecnologia e brevetti, un algoritmo dedicato facilita l'incontro fra le imprese e progetti universitari, è quanto ha elaborato l'Università di Brescia, già una cinquantina i progetti avviati. Di spalla invece la meccanica delle bici infrange i tabù in officina, la storia della 27enne valsabinia Erika Bianchi che spiega come la propria passione sia diventato un vero e proprio mestiere. L'articolo pagina 21 del Giornale di Brescia. Brescia Oggi apre invece con il caro carburanti che rallenta il traffico dei tir in autostrada. Prima flessione dei passaggi sull'autostrada 4 Brescia Padova, la Brebemi invece tiene, si viaggia solo a carico ultra pieno. Di spalla invece divieti di sosta a Brescia, una multa ogni 5 minuti. Nei primi 9 mesi dell'anno a Brescia città sono 80.000 le sanzioni comminate. E ancora in tema mezzi, viabilità e dintorni, boom di auto elettriche nuove nel bresciano, storico sorpasso sui diesel, crollano infatti le vendite delle vetture a gasolio. Ci spostiamo invece all'area del Nistoi di Pisogna, la nuova area camper è a rischio idraulico, stop ai lavori e la perizia presentata dai geologi Sonia Botticchio e Fabio Fenaroli. Per questo motivo alcuni avvocati legati ad un gruppo di cittadini e all'Legambiente Batto Sebinio ad Italia Nostra hanno chiesto una diffida legale al comune di Pisogna per bloccare i lavori per la nuova mega area camper sul lago Diseo. Andiamo su un altro lago, quello di Garda, siamo a Desenzano, tagliate le opere pubbliche. La scure dell'austerità taglia le opere pubbliche, il comune cancella per ora il piano triennale di interventi, niente riqualificazione di piazza Garibaldi, niente nuova palestra in via Adriano, così l'articolo che riguarda Desenzano. Andiamo poi tra le valli Trompia e Valle Sabbia, ora unite da nuovi sentieri, sono stati infatti riattati gli antichi sentieri del Sale e dei Contrabbandieri, un trekking da 25 chilometri che sarà presentato sabato in una conferenza stampa al Maniva, così Brescia Oggi. Corriere della Sera di Brescia ci riporta in città, il PGT blinda il centro e i villaggi Marcolini. Per l'assessore Tiboni solo le aree dismesse saranno ad alta trasformabilità, quelle artigiane invece media. Scattano i 45 giorni per i pareri degli enti alla Vassa sul nuovo PGT di Brescia. Taglio basso invece case condivise, gli affitti sono più che raddoppiati. Erano 1.000 nel 2018, sono 2.300 l'anno scorso, vale a dire le stanze affittate a studenti ma anche a lavoratori anziché l'intero appartamento. A Rovato invece rissa al parco, carabinieri aggrediti, nei guai 4 fratelli, accaduto nella giornata di ieri, 3 arrestati, un quarto invece è stato denunciato. Da ultimo invece l'appello che arriva da Paolo Corsini a Brescia Musei, subito una mostra su Butturini nel ventennale della morte del storico fotografo Gian
Buttorini. Ieri a Librixia ha presentato il libro Scatti di vita, Gian Borrini si racconta, e Corsini ha fatto appello a Brescia Musei che nel ventesimo della morte arrivi una intera retrospettiva capace di restituire l'ampiezza del suo engagement, così viene definito. Questo il Corriere della Sera di Brescia. Andiamo alla Repubblica di Milano. Pochi posti e prezzi alle stelle, l'affare degli alloggi per studente. I fuorisede a Milano sono 84.000, i letti disponibili 14.000, in mezzo il business delle residenze gestite dai privati, il 10% dei 3 miliardi di euro investiti l'anno scorso nel mattone a Milano. E l'emergenza casa finisce anche sul tavolo delle primarie, sempre di Milano. Taglio basso, invece Baby Gang, il rapper resta in carcere, secondo il GIP è legato ad una rete criminale. Da ultimo, invece, assunzioni e più pattuglie aumentano i vigili urbani di Milano nei quartieri. Segnaliamo poi invece una lunga intervista a Jonathan Bazzi, arrivato in finale al premio Screga nel 2019 con il romanzo Febbre. Oggi è affermato romanziere milanese e torna in libreria con il libro Bestiola, un libro introspettivo centrato su una storia d'amore, sulla difficoltà nel tornare a scrivere. Il lavoro culturale però è una cosa riservata solo ai ricchi, dice Jonathan Bazzi in questa intervista a pagina 10 della Repubblica di Milano. Sono le 7:11 minuti e tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali qui da Radio Onda d'Urto. E in questo martedì 6 di ottobre ritroveremo le prime pagine, aggiungendo anche quelle internazionali, alle 7:50 minuti. Ora un paio di brevi spot, poi arriva invece l'appuntamento odierno con una storia di classe. Noi ci risentiamo invece alle 7:20 minuti con il giornale Radio Flash, prima edizione.

0: Vous êtes en train d'écouter Radio Onda Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda Adulto. Chiamateci allo 030 45 670. Buon ascolto.
1: Come ogni anno, Radio Onda Adulto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12.45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45 670 oppure al numero 335 58 56 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12.45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare Simone e

0: pubblico di Red Onda Adulto ogni martedì dalle 23 e al consueto appuntamento di 77, programma che analizza la storia della popular music. Quest'anno ci sarà una nuova rassegna dal titolo This is Pop, in cui ci soffermeremo sulle grandi gemme pop del passato. Non mancheranno le monografie dedicate agli artisti più influenti all'interno della storia della popular music e come sempre cercherò di spostare l'attenzione su tutti i fenomeni che si verificano al di fuori dei confini dell'Occidente. Siete stanchi di ascoltare la solita musica? Cambiate canale, sintonizzatevi su Radio Onda Adulto ed ascoltate 77.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. Ottobre 1974. Il telegiornale dà tra i suoi titoli di testa l'annuncio della devastazione da parte di un comando armato di un impianto industriale alla periferia di Milano. Il servizio all'interno mostra ampie panoramiche di un incendio che ha distrutto un intero magazzino di apparecchiature elettroniche per la telefonia. La località è Fizzonasco, nel comune di Pieve Emanuele. Il magazzino viene indicato come il principale deposito per i prodotti finiti della FEI Standard, industria di proprietà della ITT, la multinazionale americana delle comunicazioni. Una decina di individui armati e mascherati, fatta irruzione nel recinto della fabbrica, dopo aver immobilizzato il guardiano, appicca il fuoco con taniche di liquido infiammabile alle merci pronte per la spedizione. L'azione è organizzata dalle prime realtà milanesi dell'autonomia operaia, che fanno riferimento alla rivista Rosso. I danni vengono indicati in almeno 5 miliardi di lire. Il servizio si chiude indicando la probabile matrice politica dell'azione e citando genericamente un volantino di rivendicazione fatto pervenire al Corriere della Sera. A Milano è il primo attacco a un impianto industriale di questa portata. L'azione non implica danni alle persone. La distruzione del prodotto finito non comporta danni salariali per gli operai della fabbrica. Nel volantino di rivendicazione si dice a chiare lettere che
2: noi vorremmo che la ITT nel suo bilancio registrasse che il suo deposito di Fizzonasco è bruciato perché i militanti italiani non hanno dimenticato i compagni trucidati in Cile da Pinochet, servo delle multinazionali. Il deposito di Fizzonasco è bruciato perché anche noi comunisti dobbiamo sperimentare nuove tecnologie su sempre nuovi obiettivi. Mai più senza fucile, dunque, senza tregua per il comunismo.
1: L'attacco alla FEI Standard diventa occasione concreta per aprire una discussione sulle forme di lotta che porta a una sorta di generale consenso politico sull'accaduto. La stessa rivendicazione dell'azione è a suo modo anch'essa un'azione esemplare. Per un'intera settimana lo stesso volantino fatto pervenire alla stampa viene diffuso nelle fabbriche, nelle scuole, nei locali frequentati dai militanti della sinistra, nei cinema del centro e nei cineclub.

Siete sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. L'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi. La forza materiale deve essere abbattuta dalla forza materiale, ma anche la teoria diviene una forza materiale non appena si impadronisce delle masse. Karl Marx.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni emittente autonoma e di movimento. Scrivi il codice 020 84 62 0174.
1: Sette e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, eccoci con il primo giornale radio del mattino in questo martedì 6 di ottobre. Tra meno di 24 ore in Palestina, non solo, sarà 7 ottobre, terzo anniversario dal via del genocidio per mano israeliana in Palestina. A Gaza dal 2023 ad oggi sono 75.000 le vittime, 175.000 i feriti, migliaia i dispersi in tutta la striscia, rimpicciolita al solo 30%. Il resto infatti è stato nuovamente occupato da Israele. Solo nelle ultime 24 ore 6 morti e 23 feriti, tra loro una bambina di 6 anni e un operatore umanitario locale colpito da un drone. Da Gaza alla Cisgiordania in questi minuti le forze occupanti stanno conducendo un ampio raid all'interno del campo profughi di Balata, ad est di Nablus. Per ora il bilancio è di almeno un giovane rapito. Non è chiaro poi se vi siano morti o feriti all'interno di Balata, che è il più grande campo profughi di tutta la Cisgiordania. Ancora Medio Oriente, riesplode il conflitto in Yemen, gli Houthi hanno colpito con missili e droni l'aeroporto saudita di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco. Questo dopo che ieri i sauditi avevano appoggiato dal cielo l'avanzata dei miliziani realisti nello Yemen, miliziani che sostengono di aver ripreso il controllo della città strategica di Mocha e di Bab el Mandeb, lo stretto sul Mar Rosso che conduce verso il canale di Suez e verso il Mediterraneo. Dall'Italia l'Istat certifica come il potere d'acquisto in Italia, già segnato da 20 anni di stipendi al ribasso, ha perso un altro 0,9% negli ultimi 3 mesi, tra inflazione e pressione fiscale, schizzata al 43,5%. Cala così la cosiddetta propensione al risparmio, che perde più dell'1%. Per vivere quindi si continua a spendere tutto quello che si guadagna, dovendo poi ricorrere ad eventuali risparmi o a prestiti esterni. Intanto il caro energia non si ferma. Nei primi 6 mesi dell'anno, quelli che vanno tra febbraio ed agosto, dopo quindi l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran, in Italia la spesa per il carburante è cresciuta di quasi 5 miliardi di euro. Nulla di tutto questo arriva però nei palazzi del potere. La Camera infatti è sostanzialmente sequestrata per tutta la settimana per approvare la legge elettorale, il Melonellum, voluta dal governo, in particolare dalla Premier di Fratelli d'Italia. Il capogruppo dei meloniani al Senato Malana ieri ha evocato per la prima volta il voto anticipato a maggio, assieme quindi a quello per i sindaci di 2000 comuni, comprese diverse grandi città a partire da Milano. Contrari però al voto anticipato sono la Lega e Forza Italia. Andiamo a Bergamo, 50 persone sfollate per un incendio avvenuto ieri in Via Longo nella città orobica. La palazzina Teatro dello Scopio è stata dichiarata inagibile, 9 i feriti. L'incendio è partito per cause ancora da chiarire dalla cucina di un appartamento a piano terra. All'interno c'erano moglie e marito, entrambi di origini romene. I due sono ricoverati in condizioni molto gravi. Andiamo all'estero, partendo dalle Americhe. Trump dà via libera alla fucilazione per Nidal Asana, militare condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, che fece 13 vittime e 32 feriti. Asana era stato condannato 4 anni fa a tornaggeria militare in un processo marziale dove aveva rinunciato a difendersi. Dagli Stati Uniti al Brasile, che va al ballottaggio il 25 di ottobre per le presidenziali, avanti nettamente il candidato dell'estrema destra Flavio Bolsonaro al 47%, l'uscente presidente Lula progressista è al 45%, flop dell'affluenza ai minimi dal 1998. Intanto nella notte italiana l'ex presidente brasiliano Temer, dal 2016 al 2018, ha espresso il proprio sostegno a Bolsonaro. Ancora elezioni con quelle anticipate convocate in Spagna da Sanchez per il 29 di novembre. Prima di allora il governo di socialisti e Sumar riproporrà al proprio esecutivo il procedimento relativo agli sfratti, vale a dire i due decreti che poi erano stati bocciati in Parlamento. Il tutto mentre ieri sera decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Barcellona per il diritto alla casa, dure cariche di polizia nella zona di Plaza de Catalunya. Si viaggia poi verso lo sciopero generale prima del voto a novembre, come annunciato dai sindacati degli inquilini. A dare una propria disponibilità in tal senso sono l'UGT e la Commissione Sobreras, i due principali sindacati di Spagna. Si sciopera e ci si mobilita ormai da due settimane anche in Francia, con studentesse e studenti in primo piano. Oggi nuovo sciopero nazionale, con l'adesione di diverse federazioni del sindacato CGT, del sindacato Sud e di Confédération Paysanne, il sindacato agricolo di sinistra, che sarà presente con i propri trattori. Annunciato in corte in tutta la Francia, il più importante nel pomeriggio a Parigi. Ancora Europa, ma chiudiamo con l'Ucraina. Ondata di raid ucraini su la capitale russa Mosca, oltre 600 i mezzi a motore senza pilota che sono stati scagliati nella notte. C'è almeno una vittima, una ventenne, alla periferia della capitale russa. Ieri Mosca aveva invece attaccato una zona industriale a nord di Kharkiv, facendo 5 morti e 39 feriti. Ai confini occidentali poi l'Estonia sposta i propri militari più vicini proprio alla border con la Russia, mentre la Germania, secondo i propri 007, rischia di finire in un conflitto aperto con la Russia. A dirlo è stato il numero uno dei servizi di sicurezza tedeschi Martin Jager all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev. Jager però al momento non ha fornito alcun elemento concreto aggiuntivo rispetto alle sue parole. Sono le 7:26 minuti. Non abbiamo ultima ora per quanto riguarda il giornale Radio Flash di questo martedì 6 di ottobre. L'informazione su Radio Onda d'Urto torna fra meno di un'ora, cioè alle 8:20 minuti. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
2: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 6 ottobre. Iniziamo l'agenda di oggi presentando quanto proporrà il magazzino 47 di Brescia per questo weekend. Sabato 10 ottobre riaprirà infatti il centro sociale magazzino 47 di Brescia. E lo farà a partire dalle ore 19:30 con bar, enolibreria, prezzi popolari e pizzeria, in collaborazione con il laboratorio Cum Panis, il corso di panificazione del centro sociale Magazzino 47, a cui seguirà alle ore 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Magno, collettivo artistico nato nel 2025 che unisce tre percorsi cantautorali torinesi distinti ma complementari e che condividono la stessa band e lo stesso scenario urbano. E ancora, sempre al magazzino 47, ma nella giornata di domenica 11 ottobre, ci sarà il pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. L'iniziativa, organizzata ogni anno dal 2009 da Emergency, genitori, amiche e amici, compagni e compagni di Simone, prevederà una grigliata mista o piatti vegan, disponibile anche l'asporto. La sottoscrizione sarà a sostegno di Simone per Emergency e sarà di 17 euro o 12 euro per student o disoccupato. Per prenotare, chiamare Radio Onda d'Urto allo 030 45 67 0 oppure Mirne al 335 585 69 59. L'appuntamento sarà alle 12:45 di domenica 11 ottobre in via Industriale 10 a Brescia. Andiamo al cinema. Per questa sera il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 18:30 il film Serpenti di Roberto De Paulis. In sala 2 invece, a partire dalle ore 19, verrà proiettato il film Calle Malaga di Miriam Tuzzani, a cui seguirà alle 21:15 la proiezione di Che ti c'è di Giovanni Tortorici. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. E sempre al cinema Nuovo Eden di Brescia, questa sera alle ore 21 ci sarà la proiezione di Nata da un sogno, Mediterranea Saving Human. Si tratta di un documentario con dibattito sul nuovo patto europeo migrazione e asilo, alla presenza dell'avvocata Ilaria Loda, specializzata in diritto dell'immigrazione e socia AGI. Passiamo da Brescia a Milano, dove questa sera alle ore 18 in via Einstein, davanti all'omonimo liceo, ci sarà la mobilitazione cittadina antifascista Antifa Fatti Sentire. E chiudiamo ricordando che Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta organizzano una raccolta di indumenti per i migranti della rotta ovest di Ulux. Si cerca abbigliamento pulito in buono stato per ragazzo, uomo e per la montagna, quindi guanti, calze, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dal 40 in su, ma anche pantaloni da tuta, pile, felpe pesanti, giacche a vento, mantelline, zainetti e telefoni o caricabatterie. Nessun altro indumento verrà ritirato e il materiale sarà definitivamente ritirato il 26 ottobre. Per maggiori informazioni e donazioni, scrivere anche via WhatsApp al 347-339-4583, al 333-10-22-22-3 oppure al 333-77-01-030. Una volta chiusa la raccolta indumenti, seguirà una cena solidale in programma il 29 ottobre 2026. E con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Al CSA Magazzino 47 di Brescia sono ricominciati i consueti appuntamenti del venerdì. Dalle 15.30, Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30, aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di tagliatelle al sugo finto toscano e torta alle mele. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47, in via Industriale 10, Brescia.

0: la cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Sette e 35 minuti, Radio Onda d'Urto, rieccoci in diretta. Andiamo a parlare ora di Poste. Poste Italiane è società controllata dallo Stato per circa due terzi, soprattutto Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha ottenuto il controllo di TIM, l'ex società di Stato, poi finita anch'essa sul mercato, che si occupa di telecomunicazioni. L'offerta pubblica di acquisto e di scambio ha portato infatti Poste a controllare l'oltre 85% di TIM. Costo dell'operazione quasi 3 miliardi di euro, soldi che hanno spinto Poste Italiane a dover ampliare il proprio capitale attraverso una variazione appunto di capitale. Emesse circa 90 milioni di nuove azioni. Chi le ha rastrellate? In testa alla lista c'è il fondo statunitense speculativo BlackRock, che sale così all'interno delle Poste dal 4,5 al 5,5%. BlackRock, quindi i fondi speculativi americani, entrano in maniera più importante all'interno delle Poste, superando la quota anche simbolica del 5%. Nelle stesse ore in cui Regione Lombardia decide di affidare proprio alle Poste Italiane il centro di controllo del CUP unico, quello che serve per cercare, il termine corretto proprio così, di prenotare una visita medica in Lombardia. Fallo sapere l'assessore Bertolaso, che comunica comunque come Aria, che è la società in-house di Regione Lombardia, che fino ad oggi si è occupata del CUP, manterrà le sue competenze. Resta quindi da capire che cosa accadrà. Il progetto è quello del CUP unico regionale, che è in ballo ormai da 10 anni e che secondo Bertolaso potrebbe aiutare nel risolvere il problema delle liste d'attesa. Entro fine anno dovrebbero essere infatti inclusi nella piattaforma tutti i centri pubblici e principali privati. Resta da capire poi come funzionerà questo meccanismo, perché bisogna capire appunto se una visita potrà essere prenotata magari in anticipo, ma per esempio essendo di Brescia da Sondrio, che non è un'operazione banale perché ci vogliono 2 ore e mezza di auto in buone condizioni. Insomma, vedremo cosa accadrà. Intanto ci concentriamo un po' su questo risico, quindi con Poste Italiane che entra dentro, secondo quanto riferito dallo stesso Bertolaso, la gestione del CUP e quindi delle prenotazioni sanitarie in Lombardia. Noi ne parliamo con Donatella Albini, che qui su Radio Onda d'Urto conduce assieme a Nino Cimino la trasmissione del sabato Curami, prima di tutto la salute, e che è anche la responsabile sanità per Sinistra Italiana, oltre a essere già ex consigliera comunale a Brescia con delega proprio ai temi sanitari. Pochi istanti quindi e arriva Donatella Albini qui su Radio Onda d'Urto. Buon ascolto a tutte e a tutti.

La Regione Lombardia ci ha presentato una sua ennesima invenzione. Poiché non si riesce a far partire il progetto di prenotazione, il CUP, che risolva il tema delle liste d'attesa che tanto colpiscono la vita dei cittadini e delle cittadine lombarde, cosa fa Regione Lombardia? Lo affida a Poste Italiane, la quale farà il centro unico di prenotazione attraverso una sua partecipata che si chiama Agile Lab. Prima domanda, ma cosa ne sarà dell'altra sempre agenzia regionale che si chiama Aria che sinora ha svolto questo compito? L'assessore alla sanità ci dice continuerà a svolgere i suoi compiti che a questo punto nessuno sa quali siano. La seconda cosa che ti viene da pensare è CUP unico, ma di CUP unico se ne parla da più di 10 anni, che significa un centro unico di prenotazione tra strutture pubbliche e private accreditate. Sono 10 anni che se ne parla, non se n'è mai venuto a termine perché il privato accreditato è piuttosto recalcitrante, per usare una parola molto molto eufemistica, e invece pare che quando entrerà nel campo Poste Italiane il problema sarà risolto. E qui c'è un altro problema ancora, ma perché nessuno si pone il tema dei conflitti di interessi? Poste Italiane è ormai una società privata, controllata per poco più del 50% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Cassa Depositi e Prestiti. La società Agile Lab, quella a cui sarà affidato il centro unico di prenotazione, è partecipata da Poste Italiane per il 70%, mentre il restante 30% è detenuto da privati, che sono i proprietari della società. Nel frattempo sono in espansione le assicurazioni sanitarie private di Poste Italiane. Allora, il dubbio che viene è: se ci sono polizze già gestite da assicurazioni sanitarie private di Poste Italiane, Poste Sicura, Gruppo Poste Vita, Fondo Metasalute e altri fondi negoziali. La domanda è questa: alla luce di un assetto societario, dell'espansione delle assicurazioni sanitarie, ma non c'è un conflitto di interessi? Poste Italiane avrà il controllo e la gestione del CUP della Regione Lombardia, quindi influirà sui criteri di prenotazione, perché se per il 30% è detenuto da privati e accompagna l'espansione delle assicurazioni sanitarie delle stesse Poste Italiane, qualche dubbio c'è. Avvantaggerà i propri assicurati a fronte del cittadino o della cittadina

0: quindi sembra un po' che sia un gioco a ping pong tra due scelte fatte dalle amministrazioni dello stesso orientamento, andrà avanti il progetto Polis, cioè le case dei servizi di cittadini digitali, per cui la persona andrà agli uffici postali a breve e potrà prenotare lì ciò che gli serve dal punto di vista sanitario, servizi, esami, tutta la parte diagnostica e o ambulatoriale. Ma cosa ci stanno a fare le case della comunità? Cosa ci stanno a fare i servizi pubblici degli ospedali, delle ATS, delle SST? Io sono veramente ormai più che preoccupata per questa invasione pesante del privato sotto le mentite spoglie di un agente che pare pubblico. Non lo so, vi lancio questo mio pensiero. Sono Donatella Albini, mi conoscete, lavoro ormai da più di 2 anni con la radio insieme a Antonino Cimino di Medicina Democratica per curarmi prima di tutto la salute, ma io credo che le persone che abitano la nostra città, la nostra regione, il nostro paese, mi viene da dire, io credo che queste cose debbano essere conosciute. Bisogna ribellarsi a questo stato di cose, avere il coraggio davvero della rivolta contro questa privatizzazione che disprezza le vite delle persone.
1: Sabato 10 ottobre riapre il centro sociale Magazzino 47. Dopo la pausa estiva, il centro sociale riapre per un nuovo anno di lotta e iniziative culturali, sociali e politiche. Sabato 10 ottobre vi aspettiamo dalle ore 19:30 con bar, enolibreria a prezzi popolari e pizzeria in funzione in collaborazione al laboratorio di Companis, corso di panificazione del CSA. Dalle 21 concerto live con Enrico Cantamale, Giorgio Niulod e Carlo Magno. Ingresso libero dalle ore 19:30 al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Vi aspettiamo per aprire un nuovo anno di

Donatella Albini quindi sul ruolo sempre più invasivo delle poste all'interno della sanità, in particolare in Lombardia. Musica intanto, qui c'è Aretha Franklin che rilegge un classico di Adele, Rolling in the Deep, ce l'ascoltiamo tutta, poi arrivano i quotidiani nazionali, locali ed internazionali con le prime pagine su Radio Ondadurto.

0: La rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30, la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Di
3: questo... Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Si ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su Radio Onda

0: versione verso.
1: Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12.45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45 670 oppure al numero 335 58 56 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12.45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare Simone e

7:51 minuti, rieccoci in diretta su Radio Onda d'Urto in questo martedì 6 di ottobre con le prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e anche internazionali su Radio Onda d'Urto. Andiamo a prendere quindi i quotidiani, partiamo in questo caso dal quotidiano Il Manifesto. L'apertura è dedicata alla Spagna, il titolo è "Specie a rischio". Spinto dalla protesta contro gli sfratti, Sanchez si gioca l'ultima carta, nuovi decreti per la casa ed elezioni il 29 di novembre. Il Partito Popolare ci spera, mentre l'ultradestra di Vox cresce nei sondaggi e l'allarme suona per tutti i progressisti europei. Dall'Europa al Sud America con il Brasile in taglio basso, Lula shock, primo turno in mano a Bolsonaro Junior, ballottaggio il 25 di ottobre. In Palestina invece andiamo in Cisgiordania, in 3 anni oltre 60.000 attacchi a comunità palestinesi condotte da militari e coloni israeliani, a dirlo un rapporto dell'ANP, ieri l'ultima vittima ad Hebron. Dall'Italia invece la crisi nei dati dell'Istat, fisco record e una tassa occulta, è la CGIL che parla del fiscal drag. Con l'inflazione sopra il 4%, gli aumenti salariali nominali spingono i redditi dei dipendenti e pensionati verso le aliquote IRPEF superiori, senza però un reale guadagno. Tutto questo però non è nell'interesse del governo, che ha blindato di fatto la Camera questa settimana per approvare la legge elettorale. Melonellum al voto con la fiducia e sotto sorveglianza, l'articolo del Manifesto. Dal Manifesto andiamo all'Avvenire, che apre con la casa senza governo. Spagna al voto dopo le dimissioni dell'esecutivo Sanchez, caduto sulla riforma degli affitti. Sfratti e valutazioni record degli immobili sono però fuori controllo in tutta Europa. Sempre dall'Avvenire, in taglio basso si parla delle carceri, della spinta dal basso, le parole di Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale a Palermo, già membro del CSM dal 2010 al 2014, primo firmatario dell'appello per una nuova forma di indulto cosiddetto responsabile, cioè preceduto da una fase di preparazione al ritorno in libertà con percorsi di assistenza, formazione e accompagnamento post penitenziario, così la proposta ripresa dall'Avvenire. Andiamo al Domani invece, che apre con la povertà e la pressione fiscale, l'Istat svela il fallimento della Meloni. Taglio basso invece dalla Spagna, subito alle urne la sfida di Sanchez al ricatto della destra sul tema dell'affitto. In taglio basso torniamo in Italia con la Rai, Tele Meloni sospende Ranucci, alta tensione sul suo reintegro. Il Fatto Quotidiano ci parla in apertura invece di Fratelli d'Italia, che vuole andare a votare il 30 maggio o il 6 di giugno assieme alle amministrative, no però della Lega e di Forza Italia. Il Fatto Quotidiano poi ci porta ad est con quello che viene definito il crack di Kiev. 190 milioni di euro al giorno per la guerra. Secondo la Reuters, il buco di bilancio dell'Ucraina ha superato quota 56 miliardi di euro. Sempre dal Fatto Quotidiano, ma in taglio è basso, andiamo ad occuparci invece degli ultras di Netanyahu e il nuovo crimine, il palestinismo. Si parla della presentazione in Senato del nuovo libro dell'ambasciatore israeliano in Italia, Yekeh Leder, dal titolo "La nuova accusa del sangue". In sala diversi ultra di Netanyahu che orbitano nell'opinione pubblica mediatica italiana. L'articolo poi prosegue a pagina 12. Andiamo alla Repubblica. Casa e salari, l'emergenza dimenticata. Potere d'acquisto delle famiglie che torna alle 2010. Affitti e mutui in Italia si mangiano la metà del reddito. In Spagna intanto la sfida di Sanchez, vota a novembre per battere la destra con la piazza. C'è poi il Brasile, l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta impossibile. Sempre dal quotidiano La Repubblica, Ranucci sospeso per 10 giorni, ha violato il codice etico mentre si attende l'esito del ricorso di Ranucci contro la RAI al Tribunale del Lavoro per chiedere il reintegro alla guida di Report. C'è poi una grande fotografia del regista Luca Guadagnino che parla di Artificial, il mio ultimo film che fa paura ai padroni dell'intelligenza artificiale. La Stampa apre anche qui con l'economia, tasse e prezzi, SOS famiglia, i dati dell'Istat. La pressione fiscale sale al 43,5%, volano i prezzi, cala il potere.
d'acquisto. Intanto nessun decreto sul gasolio, da oggi tornano a salire le accise. Nel frattempo il governo blinda la legge elettorale, Fratelli d'Italia parla di elezioni a maggio assieme alle amministrative. Taglio basso invece Spagna, la sfida di Sanchez, il premier porta il paese al voto il 29 di novembre, punta sulla protesta sulla casa per ribaltare i sondaggi. Questa è la stampa. Il Corriere della Sera apre sempre su questo: Sanchez è crisi Spagna al voto, il premier si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 di novembre. Taglio basso invece dall'Italia, la maggioranza alla prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione per l'ondata di fiducia messe praticamente su tutti gli articoli del Milonellum. Intanto Fratelli d'Italia apre a possibile voto anticipato a maggio. In taglio basso invece andiamo in Russia, la peste nel laboratorio siberiano, morta una scienziata, rilasciato per errore un agente infettivo della peste. Scusate, l'Unione Europea alza il livello di monitoraggio di rischio. Sole 24 ore invece, affitti brevi, una superbanca dati per scoprire l'evasione e l'irregolarità. È nata a Firenze da un accordo fra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Polizia, una nuova banca dati con un algoritmo ad hoc per scandagliare il web e incrociare le informazioni per chi di fatto non paga le tasse sugli affitti brevi. Di spalla invece lo scenario globale con Big Tech, quindi grandi della tecnologia, boom di debito nascosto. Nell'ultimo trimestre 1.000 miliardi di dollari in più di debito per pagare i costi dell'intelligenza artificiale, così il Sole 24 ore. Sono le 8 in punto qui su Radio Onda d'Urto, lasciamo i quotidiani nazionali e andiamo a quelli locali. Giornale di Brescia, medicina e ricerca, aumenta la speranza. Oltre 70.000 bresciani vivono dopo la diagnosi di tumore. Fra i segnali positivi il calo dell'incidenza della neoplasia al seno. Taglio basso invece guerre globali con le loro ricadute locali. Steadfast Noon, la NATO simula in Italia e anche a Ghedi la guerra atomica. È in corso infatti una gigantesca esercitazione aerea della NATO proprio relativa a possibili attacchi nucleari. Ghedi è uno dei poli di questa esercitazione. Taglio basso invece andiamo a parlare dell'Università di Brescia, che offre alle imprese aiuti, tecnologia e brevetti. Un algoritmo per far incontrare la ricerca e i bisogni delle imprese. Lo ha stabilito la Università di Brescia, sono già una cinquantina i progetti avviati. Sempre in tema di lavoro, ma cambiamo decisamente argomento, la meccanica della bicicletta che ha infranto i tabù in officina. La storia della 27enne valsabina Erika Bianchi, che spiega come una passione si è diventata un mestiere. Brescia oggi apre invece con il caro benzina. Il caro carburanti rallenta il traffico dei tir in autostrada. Per la prima volta si segnala una flessione di mezzi pesanti sulla 4 Brescia-Padova. Tiene solamente la Brebemi. Gli autotrasportatori si mettono in viaggio solamente a carico pieno. Ancora in tema di mobilità e dintorni, altre due segnalazioni. Divieti di sosta a Brescia, una multa ogni 5 minuti. Nei primi 9 mesi dell'anno 80.000 le sanzioni. Sempre nel bresciano e boom di auto elettriche nuove, storico sorpasso sui diesel. Ci spostiamo poi a Pisogne, l'area camper in zona Nistoi è a rischio idraulico, stop ai lavori. Una diffida presentata dai legali di alcuni residenti di Legambiente Basso Sebinio di Italia Nostra chiede lo stop all'amministrazione comunale dei lavori per la nuova gigantesca area camper vista Lago d'Iseo. Dal Lago d'Iseo a quello di Garda andiamo ad Esenzano, l'austerity taglia le opere pubbliche, stralciato dal piano triennale delle opere sia l'intervento di riqualificazione di Piazza Garibaldi che la nuova palestra prevista in via Adriano. Da ultimo segnaliamo tra la Valtrompa e la Valle Sabbia un nuovo trekking tra le valli, 25 chilometri, verrà presentato alla Maniva sabato, unisce i vecchi sentieri del sale a quelli dei contrabbandieri, così l'articolo che poi gira a pagina 27. Corriere della Sera di Brescia, torniamo in città con il nuovo PGT, il piano di governo del territorio, blindato il centro e i villaggi marcolini. Ieri l'assessora Tiboni in commissione ha chiarito come solo le aree dismesse diventeranno ad alta trasformabilità, quelle artigiane a media trasformabilità. Taglio basso invece sulle case condivise, a Brescia affitti più che raddoppiati. Erano 1.000 nel 2018, sono 2.300 nel 2025. Parliamo di fatto dell'affitto di singole stanze anziché di un intero
appartamento, un tema che riguarda non solo più gli studenti ma anche i lavoratori. Da ultimo poi l'appello dell'ex sindaco Paolo Corsini a Brescia Musei, subito una mostra su Gianna Butturini nel ventesimo della morte del grande fotografo bresciano. Da al Corriere della Sera di Brescia alla Repubblica di Milano, parliamo però ancora di case e studenti, pochi posti e prezzi alle stelle, l'affare degli alloggi per studenti. I fuorisede a Milano sono 84.000, i posti letto 14.000, in mezzo il business delle residenze gestite dai privati. Il 10% dei 3 miliardi di euro investiti l'anno scorso nel mattone a Milano va in questo settore e l'emergenza casa finisce anche sul tavolo delle primarie del centro-sinistra in vista del voto in primavera per il nuovo sindaco o sindaca di Milano. Infine, sempre da Milano, una bella intervista a Jonathan Bazzi, scrittore già finalista del premio Strega, che torna in libreria con l'ultimo libro Bestiola. Al di là di questo c'è una sua intervista in vista poi della presentazione domani in corso di Porta Ticinese. Il lavoro culturale a Milano è una cosa riservata ai ricchi, dice Jonathan Bazzi. Così le prime pagine di carattere locale. Andiamo invece ora a quelle internazionali. Partiamo con il New York Times, che apre con la festa dei sostenitori di Bolsonaro in Brasile, una inaspettata onda di destra in Brasile. Confermato il primo turno con la vittoria netta di Bolsonaro, potrebbe essere un nuovo paese che vira a destra dopo 2 anni di elezioni, tutte nel segno appunto della destra in Latino America. Taglio basso invece, comincia la grande corsa per mettere reattori nucleari sulla Luna. Non solo Musk, sono diversi infatti gli attori privati e pubblici che ragionano in questa direzione. Gli esperti però mettono i rischi sulla possibile radioattività anche in sulla Terra, quindi i rischi potrebbero riguardare anche la Terra di eventuali esplosioni radioattive per questi reattori nucleari che verrebbero posizionati o nell'orbita della Luna o addirittura direttamente sulla Luna. Dagli Stati Uniti andiamo alla Francia con Le Monde, una bella inchiesta in apertura, i licei, le ragioni di un movimento massiccio. All'apertura della terza settimana di mobilitazione, il movimento liceale partito il 21 di settembre si qualifica già come storico e singolare. Fra le rivendicazioni, la mancanza di personale scolastico, l'uso di tempi sempre più serrati ed ultra competitivi e poi il detestato parkour sup, che è una sorta di esame di sbarramento prima di andare all'università, giudicato uno strumento di disuguaglianza di carattere sociale. Oggi intanto nuove mobilitazioni in tutta la Francia. In taglio basso invece si parla delle presidenziali che si tengono l'anno prossimo in Francia, le primarie a sinistra, domani un dibattito fortemente teso, primo incontro infatti fra i possibili candidati, in questo caso del centro-sinistra, che sono Olivier Faure, Raphaël Glucksmann, Jean Guédy, Emmanuel Morel e Ségolène Royal, mentre la France Insoumise continua per la propria strada e respinge le accuse di volere brutalizzare la campagna nei confronti del centro-sinistra, così Le Monde sulle primarie in Francia. Andiamo invece a dare un'occhiata a cosa accade in Inghilterra con il Financial Times. In taglio alto c'è l'allerta che abbiamo già visto sul Corriere, ossia il rischio della fuoriuscita del virus della peste da un laboratorio in Siberia. C'è già una vittima, una scienziata russa, così è l'articolo che troviamo in prima pagina. Poi in taglio basso invece il governo inglese mette l'accento sul boom dei cosiddetti gig workers, qui in Italia li chiamiamo ciclofattorini, i cosiddetti lavoratori indipendenti. Il governo Burnham vuole vederci chiaro sul loro inquadramento. Questo era il Financial Times. Andiamo invece al Paese, che ci porta in Spagna con l'apertura. Il 29enne, così viene definito, cioè il 29 di novembre, quando si andrà a votare, già un giorno di grande
tensione. Sanchez chiama le urne dopo lo stop del congresso sui due decreti sulla casa. Sanchez rivendica di poter avere un nuovo mandato per ampliare una maggioranza progressista. La destra invece agita il fantasma, in questo caso della spallata elettorale. Intanto nelle piazze le commissioni Sobreras e l'UGT, che sono i due principali sindacati spagnola, chiamano anche loro allo sciopero generale contro la crisi dell'affitto, riprendendo così l'appello arrivato dai sindacati degli inquilini. Sciopero che potrebbe tenersi all'inizio di novembre. Sarebbe il primo sciopero generale in Spagna degli ultimi 15 anni, ci ricorda El País. Andiamo ora invece a dare un'occhiata a quello che succede nello specifico in Medio Oriente, con due segnalazioni. Da un lato abbiamo Haaretz, il principale quotidiano liberal inglese, scusate, israeliano, ma nella versione inglese. Ci si concentra sui fatti del 7 di ottobre. Domani manifestazioni separate in Israele, con i familiari delle vittime che in larga parte hanno rifiutato l'invito del governo a presenziare alle manifestazioni ufficiali. C'è un lungo reportage in apertura anche, come dire, su quello che c'è dietro il 7 di ottobre. I fallimenti di Israele si mescolano ai tentativi di sopravvivenza politica dei singoli politici, con riferimento evidente a Netanyahu, le accuse nei suoi confronti. Intanto in taglio basso invece si parla, ecco, nello specifico di quello che è accaduto in Gran Bretagna, con il Partito dei Verdi, il Green Party, che equipara il sionismo ad un'altra forma di razzismo, e in più dice: l'unica Palestina che riconosciamo con la storica su tutto il territorio, un paese unico e democratico, scontro con Londra del governo di Tel Aviv. Così Haaretz, che noi per ora lasciamo. Chiudiamo questa carrellata di prime pagine internazionali quando sono le 8:10 qui su Radio Nadurto con Araba News, che è un quotidiano stampato e edito in Arabia Saudita, ma che ha l'ambizione di parlare a tutto il Golfo Persico, però, come dire, è strettamente legato anche all'agenda politica del Regno Saudita. Lo dimostra la grande foto in apertura con l'incontro del principe saudita Mohammed bin Salman con il senatore statunitense Chris Murphy, che è stato accompagnato in Arabia Saudita da un'alta delegazione del Senato, un incontro per discutere testualmente gli sviluppi regionali ed internazionali della situazione e nuove possibili aperture di carattere economico. Taglio basso, intanto si parla dell'operazione Yemen Dawn, cioè Alba Yemenita. Il governo rafforza il controllo sullo stretto di Bab el Mandeb. Parliamo delle truppe lealiste yemenite legate all'Arabia Saudita. Arabia Saudita che ha condotto oltre 100 raid aerei contro le postazioni degli Houthi che rispondono lanciando attacchi aerei contro il regno. Questo non lo dice The Arab News, ma è stato colpito, fra le altre cose, l'aeroporto internazionale di Riyadh. Otto e 10 minuti è tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani qui da Radio Onda d'Urto. Le ritroveremo a partire dalle 8:30 con la rassegna stampa vera e propria, quella di carattere quantomeno locale, nazionale, scusate, alle 9:15 invece quella di carattere locale. Non abbiamo il timore di andare a segnalare, allora qualche istante di musica, poi arriverà invece Storia di classe. Andiamo a ascoltarci un brano meno conosciuto di altri, di Francesco Guccini, scomparso poche settimane fa. Questa è la sua Sentinella, a che ora è la notte. A seguire Storia di classe e il giornale Radio Flash.

0: siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. ottobre 1974. Il telegiornale dà tra i suoi titoli di testa l'annuncio della devastazione da parte di un comando armato di un impianto industriale alla periferia di Milano. Il servizio all'interno mostra ampie panoramiche di un incendio che ha distrutto un intero magazzino di apparecchiature elettroniche per la telefonia. La località è Fizzonasco, nel comune di Pieve Emanuele. Il magazzino viene indicato come il principale deposito per i prodotti finiti della FEI Standard, industria di proprietà della ITT, la multinazionale americana delle comunicazioni. Una decina di individui armati e mascherati, fatta irruzione nel recinto della fabbrica, dopo aver immobilizzato il guardiano, appicca il fuoco con taniche di liquido infiammabile alle merci pronte per la spedizione. L'azione è organizzata dalle prime realtà milanesi dell'autonomia operaia, che fanno riferimento alla rivista Rosso. I danni vengono indicati in almeno 5 miliardi di lire. Il servizio si chiude indicando la probabile matrice politica dell'azione e citando genericamente un volantino di rivendicazione fatto pervenire al Corriere della Sera. A Milano è il primo attacco a un impianto industriale di questa portata. L'azione non implica danni alle persone. La distruzione del prodotto finito non comporta danni salariali per gli operai della fabbrica. Nel volantino di rivendicazione si dice a chiare lettere che
1: noi vorremmo che la ITT nel suo bilancio registrasse che il suo deposito di Fizzonasco è bruciato perché i militanti italiani non hanno dimenticato i compagni trucidati in Cile da Pinochet, servo delle multinazionali. Il deposito di Fizzonasco è bruciato perché anche noi comunisti dobbiamo sperimentare nuove tecnologie su sempre nuovi obiettivi. Mai più senza fucile, dunque, senza tregua per il comunismo.
0: L'attacco alla FEI Standard diventa occasione concreta per aprire una discussione sulle forme di lotta che porta a una sorta di generale consenso politico sull'accaduto. La stessa rivendicazione dell'azione è a suo modo anch'essa un'azione esemplare. Per un'intera settimana lo stesso volantino fatto pervenire alla stampa viene diffuso nelle fabbriche, nelle scuole, nei locali frequentati dai militanti della sinistra, nei cinema del centro e nei cineclub.

0: sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.
1: Otto e 21 minuti, Radio Onda d'Urto, il nostro giornale Radio Flash di questo martedì 6 di ottobre. Mancano meno di 24 ore alla 7 ottobre, terzo anniversario pieno del genocidio per mano israeliana in Palestina e a Gaza. In particolare, dal 2023 ad oggi sono 75.000 le vittime palestinesi, 6 solamente nelle ultime 24 ore, 175.000 i feriti, migliaia i dispersi in tutta la striscia, rimpicciolita al 30%, perché il resto, vale a dire il 70%, è stato nuovamente occupato da Israele. Da Gaza alla Cisgiordania è in corso un ampio raid dei militari occupanti israeliani contro Balata, il più grande campo profughi della West Bank, ad est di Nablus. Al momento l'unica notizia parla del rapimento di un giovane. Non è chiaro invece se vi siano morti o feriti. Sempre dal Medio Oriente riesplode in pieno il conflitto in Yemen. Gli Houthi hanno colpito nella notte l'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, ed una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, in risposta al centinaio di raid aerei militari dei sauditi per sostenere l'avanzata dei miliziani lealisti in Yemen. Miliziani che avrebbero ripreso il controllo della città strategica di Mocha e anche di Bab el-Mandeb, lo stretto decisivo che conduce verso la canale di Suez e da lì al Mediterraneo. Dall'Italia l'Istat certifica l'ennesimo crollo del potere di acquisto, meno 0,9% negli ultimi tre mesi, tra inflazione boom e una pressione fiscale arrivata al record del 43,5%, mezzo punto percentuale in più. Cala quindi di conseguenza la propensione al risparmio, che perde un altro 1%. Per vivere quindi si continua a spendere tutto quello che si guadagna, dovendo sempre di più ricorrere a risparmi passati o a prestiti esterni. Di questo però non si parla in Parlamento, la Camera dei Deputati infatti è bloccata per tutta la settimana. L'obiettivo della Meloni è portare a casa la nuova legge elettorale, al termine del quale si potrebbe arrivare al voto anticipato a maggio, come vaticinato ieri dal capogruppo dei senatori di Fratelli d'Italia Malan, che vuole un voto unito a fine maggio o all'inizio di giugno assieme alle amministrative in 2000 comuni. Freddezza però arriva al riguardo dalla Lega e da Forza Italia, mentre le opposizioni contestano il ricorso sistematico al voto di fiducia per blindare la legge elettorale. Andiamo a Bergamo, dove ieri in serata è avvenuto uno scoppio in una palazzina di via Longo. Sono 9 i feriti, 2 in gravi condizioni. Sono moglie e marito dell'appartamento al primo piano, da dove sarebbero partite le fiamme, con ogni probabilità dalla cucina. Sono in totale una cinquantina le persone evacuate. Andiamo all'estero con le Americhe. Trump approva la fucilazione per Nidal Hasan, condannato a morte nel 2009 per aver attaccato la base militare di Fort Hood facendo 13 morti e 23 feriti. Hasan, che aveva rinunciato a difendersi, era stato condannato 4 anni fa da una giuria militare a morte. Ancora dalle Americhe, con i risultati definitivi del primo turno delle presidenziali in Brasile, il candidato dell'estrema destra, Flavio Bolsonaro, è al 47%, l'uscente Lula, progressista, al 45%, ballano oltre 2 milioni di voti. Affluenza mai così bassa si è fermata al 79% in un paese, il Brasile, dove è obbligatorio votare. Ballottaggio il 25 di ottobre. Al fianco di Bolsonaro nella notte si è schierato anche l'ex presidente del Brasile Michel Temer, al potere dal 2016 al 2018. Ancora elezioni, con quelle anticipate convocate in Spagna da Sanchez per il 29 di novembre, dopo la bocciatura venerdì alle Cortes dei decreti sull'emergenza abitativa, decreti che ora verranno riproposti da Sanchez. Il tutto mentre nelle piazze i sindacati degli inquilini chiamano allo sciopero generale, cosa che potrebbe avvenire entro novembre. La propria disponibilità è già stata fornita in tal senso dall'UGT e dalle Commissioni Obreras, i due principali sindacati spagnoli. Ieri sera, intanto, decine di migliaia di persone in piazza per il diritto alla casa a Barcellona, dura carica di polizia soprattutto nella zona di Plaza de Catalunya. si sciopera e ci si mobilita ormai da 2 settimane anche in Francia con studenti e studentesse in primo piano. Oggi nuovo sciopero nazionale con adesioni anche di diverse federazioni del sindacato CGT di Sud e della Confederation Paysanne, il sindacato agricolo di sinistra. Restano oltre 400 intanto gli istituti occupati, più di 5.000 invece fermi di polizia. L'87% sono minorenni. Solo ieri a Lyon, davanti ad una scuola, un ragazzino di 15 anni ha perso una mano dopo il lancio da parte della polizia di granate stordenti. Chiudiamo il nostro giornale radio andando in Ucraina. Kiev ha scagliato una ondata di droni, oltre 650, tutti rivolti contro la capitale russa Mosca. Gran parte dei droni sono stati abbattuti, ma alcuni hanno colpito delle abitazioni in periferia. È morto un giovane di 20 anni. Sull'altro fronte, invece, 5 morti e 39 feriti ieri per gli attacchi russi sul Kharkiv. Questa notte altri 5 feriti nel mirino, uno dei principali porti e dei ponti, di Zaporizhia, la città contestata e contesa ormai da diversi anni fra russi ed ucraini. Nel frattempo l'Estonia conferma di voler spostare le proprie truppe in maniera permanente vicino al confine con la Russia, mentre la Germania rischia di finire in una guerra aperta con Mosca. L'allarme è arrivato dal capo degli 007 tedeschi Martin Jäger all'indomani della visita a Kiev del cancelliere Merz. Lo stesso Jäger però non ha fornito ulteriori elementi concreti rispetto alle sue parole. 8:26 è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 11 e alle ore 13.
2: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 6 ottobre. Iniziamo l'agenda di oggi presentando quanto proporrà il magazzino 47 di Brescia per questo weekend. Sabato 10 ottobre riaprirà infatti il centro sociale magazzino 47 di Brescia e lo farà a partire dalle ore 19:30 con bar, enolibreria, prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cumpanis, il corso di panificazione del centro sociale magazzino 47, a cui seguirà alle ore 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Magno, collettivo artistico nato nel 2025 che unisce 3 percorsi cantautorali torinesi distinti ma complementari e che condividono la stessa band e lo stesso scenario urbano. E ancora, sempre al magazzino 47, ma nella giornata di domenica 11 ottobre ci sarà il pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. L'iniziativa, organizzata ogni anno dal 2009 da Emergency, genitori, amiche e amici, compagni e compagni di Simone, prevederà una grigliata mista o piatti vegan, disponibile anche l'asporto. La sottoscrizione sarà a sostegno di Simone per Emergency e sarà di 17 euro o 12 euro per studente o disoccupato. Per prenotare, chiamare Radio Onda d'Urto allo 030 45 67 0 oppure Mirne al 335 585 69 59. L'appuntamento sarà alle 12:45 di domenica 11 ottobre in via Industriale 10 a Brescia. Andiamo al cinema. Per questa sera il Cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 18:30 il film Serpenti di Roberto De Paulis. In sala 2 invece a partire dalle ore 19 verrà proiettato il film Calle Malaga di Miriam Tuzzani, a cui seguirà alle 21:15 la proiezione di Che ti c'è di Giovanni Tortorici. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. E sempre al Cinema Nuovo Eden di Brescia questa sera alle ore 21 ci sarà la proiezione di Nata da un sogno, Mediterranea Saving Human. Si tratta di un documentario con dibattito sul nuovo patto europeo migrazione e asilo, alla presenza dell'avvocata Ilaria Loda, specializzata in diritto dell'immigrazione e socia AGI. Passiamo da Brescia a Milano, dove questa sera alle ore 18 in via Einstein, davanti all'omonimo liceo, ci sarà la mobilitazione cittadina antifascista Antifa Fatti Sentire. E chiudiamo ricordando che Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta organizzano una raccolta di indumenti per i migranti della rotta ovest di Ulux. Si cerca abbigliamento pulito in buono stato per ragazzo, uomo e per la montagna, quindi guanti, calze, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dal 40 in su, ma anche pantaloni da tuta, pile, felpe pesanti, giacche a vento, mantelline, zainetti e telefoni o caricabatterie. Nessun altro indumento verrà ritirato e il materiale sarà definitivamente ritirato il 26 ottobre. Per maggiori informazioni e donazioni, scrivere anche via WhatsApp al 347-339-4583, al 333-10-22-22-3 oppure al 333-77-01-030. Una volta chiusa la raccolta indumenti, seguirà una cena solidale in programma il 29 ottobre 2026. E con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 670 oppure scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org.
3: Campanella, siete su Radio Onda d'Urto.

radio in adulto, abbonati e fai abbonare alla radio. Bastano 8 euro al mese. Vai su radioindadulto.org o chiama lo 030 45 670. Per un altro anno assieme, senza pubblicità, padroni e padrini. Conoscere il mondo per trasformarlo insieme.

Sono le 8 e 34 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa nazionale di martedì 6 ottobre. Di nuovo buongiorno a tutte e a tutti. Questa mattina, tramite le pagine dei quotidiani nazionali a nostra disposizione, tratteremo innanzitutto due temi che però si tengono tra loro, si legano anche proprio nelle pagine dei quotidiani questa mattina, quindi li tratteremo insieme come un unico macro tema che prenderà una buona parte della nostra rassegna stampa questa mattina, con molti spunti, molti dati, molti articoli che troviamo sui vari quotidiani che utilizziamo per la rassegna stampa. Sto parlando delle elezioni anticipate annunciate dal premier spagnolo Pedro Sanchez per lo Stato spagnolo, per la Spagna, e il tema della casa e del diritto all'abitare. Perché? Perché non il governo Sanchez, ma più di 10 giorni di mobilitazioni di massa dei movimenti di lotta per la casa, dei sindacati per l'abitare in tutta la Spagna, in tutto lo Stato spagnolo, in tutte le città del paese, hanno riportato in cima all'agenda della politica, ma anche dell'informazione e degli organi di stampa, il tema della casa, del diritto all'abitare e della crisi, dell'emergenza abitativa, che quindi è molto trattata con diversi articoli su tutti i quotidiani questa mattina. Insieme al tema della casa, ovviamente, emerge il tema della profonda crisi economica e sociale che tutti i paesi dell'Europa centrale occidentale e anche orientale attraversano, in realtà la crisi del capitalismo globale che prosegue ormai senza soluzione di continuità da quasi 20 anni, dalla crisi del 2008 dei Lehman Brothers, con diverse fasi. Oggi la fase è quella bellica, è quella delle guerre imperialiste, quella degli stati capitalisti aggressivi dentro questa crisi, ed è quindi anche quella dell'avanzata delle destre reazionarie e autoritarie per gestire questa crisi del capitalismo, e troveremo negli articoli anche questo tema. Si tiene tutto insieme, e si tiene tutto insieme anche con il secondo tema della rassegna stampa di questa mattina, che, come avete capito, sarà un secondo tema per dire, perché sarà in realtà il terzo o il quarto, perché nel primo nucleo questa mattina terremo insieme diversi elementi interessanti. L'altro tema sarà il risultato delle elezioni in Brasile, proprio a proposito di avanzata delle destre reazionarie, perché l'attuale presidente del più grande e popoloso paese del Sud America, Lula, leader del partito, storico leader del Partito dei Lavoratori del Brasile, ha perso il primo turno, che ha visto invece affermarsi con un paio di punti percentuali in più nei risultati definitivi il figlio dell'ex presidente fascista e golpista Jair Bolsonaro, con il suo clan, così definito da diversi quotidiani, cioè con un partito praticamente dei Bolsonaro, con tutta la famiglia candidata, si è affermato con 2 punti percentuali in più. Quindi anche in Brasile, si va verso il ballottaggio al 25 di ottobre, anche in Brasile il rischio è molto concreto di affermazione di un partito di ultradestra a guidare il paese, come già accaduto in diversi paesi dell'America Latina in questi ultimi anni, dall'Argentina di Milei al Cile, al Perù più recentemente, alla Bolivia, alla Colombia, negli ultimi tempi. Andremo poi a vedere l'apertura, tornando poi agli esteri e al tema della guerra globale. Andremo a vedere l'apertura del Fatto Quotidiano, che parla di aiuti all'Ucraina questa mattina, e poi il Sole 24 Ore, che mantiene comunque l'attenzione su quanto accade in Palestina. Partiamo allora con Spagna, e ci collegheremo poi ai temi della crisi sociale e in particolare del diritto alla casa, dell'abitare. Partiamo dal Manifesto. Specie a rischio, spinto dalla protesta contro gli sfratti, il premier spagnolo Sanchez gioca l'ultima carta, nuovi decreti per la casa ed elezioni il 29 novembre, il Partito Popolare ci spera, mentre l'ultradestra di Vox cresce nei sondaggi, l'allarme suona per tutti i progressisti europei. Diversi i commenti sul Manifesto, che poi
propone anche una doppia pagina di analisi della crisi abitativa e della crisi sociale in generale. Roberto Della Seta parla pure del tema delle avanzate, dell'avanzata delle ultradestre, delle destre ultrareazionarie in Europa e in Italia, ma poi troviamo anche la suggestione di Giuliano Santoro nelle pagine 4 e 5 sullo sciopero generale europeo per il diritto all'abitare, un'idea che sempre più realtà di lotta per la casa di diversi paesi europei avanzano. Andiamo ora sulla prima pagina di Repubblica. Casa e salari, l'emergenza dimenticata, potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. Spagna, la sfida di Sanchez, voto a novembre per battere la destra con la piazza. Corriere della Sera, Sanchez è crisi, Spagna al voto, la scommessa del premier socialista, si dimette dopo le proteste sulla casa. E lo sottolinea soprattutto il Fatto Quotidiano, lo vedremo poi, il tentativo di Sanchez è quello di recuperare il voto delle persone che ora sono in piazza. Elezioni anticipate il 29 novembre, ci dice anche il Corriere della Sera, allarme degli 007 tedeschi, mischia questo tema il Corriere della Sera, ma per dipingerci il clima europeo, già guerra ombra con Mosca, mentre l'Estonia sposta le truppe, questo è il presente nel quale siamo immersi, ce lo delinea il Corriere della Sera in primo piano. Il Domani, in taglio basso, subito alle urne la sfida di Sanchez al ricatto di destra. Spagna, proteste e voto anticipato. E poi in taglio alto l'apertura vera e propria, come vi dicevo, è tutto trattabile nella nostra rassegna stampa in un unico macro punto iniziale. L'apertura è questa: più povertà e più pressione fiscale. L'Istat svela il fallimento di Meloni. L'istituto certifica che il nostro paese è più povero, mentre la tassazione cresce al 43,5%. La cura della premier e del ministro Giorgetti non ha funzionato e le famiglie erodono i loro risparmi. E abbiamo anche un intervento che menzioneremo poi sul Domani di Fabrizio Barca e Luca Borzani, i tre pilastri per salvare la democrazia, che per Fabrizio Barca e Luca Borzani sono Costituzione, Stato e Confronto, anzi segnaliamo subito, sono gli autori di un libro che si intitola Democrazia alla prova, Fabrizio Barca e Luca Borzani, che scrivono un lungo articolo a pagina 11 del Domani per presentare un po' il loro libro, e però è un tema che ha a che fare appunto con i temi della crisi in realtà dello Stato liberale dentro il sistema capitalistico, quindi la crisi del modello di Stato sociale liberale di diritto, con invece l'affermazione sempre di più di un modello autoritario più funzionale all'avanzata, diciamo,

fatto guardare passare l'avanzata spaventosa delle ultradestre anche a livello, anche e soprattutto a livello elettorale negli ultimi anni. Ma ci arriviamo andando proprio, entrando proprio nel merito di questo tema portante della nostra rassegna stampa. Partiamo un po' dalla Spagna e poi arriviamo sui temi che uniscono i vari paesi capitalisti, soprattutto dello stesso continente, dell'Europa occidentale, che affrontano comunque, anche se in maniere diverse, bene o male, le stesse crisi, gli stessi problemi. Andiamo a pagine 2 o 3 del manifesto. Elezioni anticipate, l'ultima sfida di Pedro Sanchez. Il premier spagnolo scioglie le Cortes e convoca le urne per il 29 novembre. Il PP, il Partito Popular, ora ci spera e Vox cresce nei sondaggi. Abbiamo il tema del manifesto, che è quello della sinistra a sinistra di Sanchez, cioè del PSOE. Corsa contro il tempo, unità a sinistra, solo 10 giorni per decidere. Qual è il problema che pone sempre Luca Tancredi Barone? A partire dalla pubblicazione oggi in Gazzetta del decreto per lo scioglimento delle Cortes Generales, comincia il conto alla rovescia per la presentazione delle coalizioni elettorali. Per la sinistra alla sinistra del PSOE è un bel problema. I partiti che formavano quello che fino ad oggi si chiamava SUMAR, cioè Izquierda Unida, i Comuns di Ada Colau, Mas Madrid, fondato dall'ex deputato ed ex amico di Pablo Iglesias, finito in disgrazia Iñigo Errejón, e quel che resta del movimento Sumar della vice premier Yolanda Díaz, è da mesi che cercano la quadra queste forze politiche per capire come organizzarsi, visto che il progetto è stato un fallimento, e la stessa Díaz ha annunciato mesi fa che non lo capitanerà. E Sanchez sa bene che senza un forte alleato a sinistra non ha alcuna speranza di vincere. Abbiamo poi un'intervista di Lorenzo Tecleme sul manifesto al portavoce dei sindacati degli inquilini catalani, Enrique Aragonès. I sindacati appoggiano lo sciopero generale, la mobilitazione continua. Fino a poche settimane fa lo spazio era occupato dalla retorica razzista che ha accompagnato la crisi di Ceuta. Siamo riusciti a mettere all'angolo i discorsi dell'ultradestra. Sottolinea quindi come la mobilitazione di piazza non solo abbia spinto il governo riformista di sinistra socialdemocratica di Pedro Sanchez a portare dei decreti sulla crisi abitativa in Parlamento, ma sempre le piazze e riportare, come dicevamo prima, in cima all'agenda il tema della crisi sociale e del diritto alla casa, dell'emergenza abitativa, ma i movimenti sociali, le mobilitazioni dal basso sono stati anche in grado di spazzar via, almeno in questi ultimi 10 giorni, il discorso che stava prendendo il sopravvento, cioè quello della destra fascista di Vox. Lasciamo per il momento il manifesto, su cui però troveremo diversi commenti che fanno un po' da ponte alla situazione in Spagna e quella che persiste anche da noi. Nelle prime pagine interne di Repubblica, Spagna, l'azzardo di Sanchez, voto anticipato il 29 novembre, ora una sinistra più ampia, il premier scioglie le camere e punta a un decreto immediato per l'emergenza abitativa, decidete se retrocedere con i reazionari o avanzare, questo dice Sanchez, opposizione però in testa nei sondaggi, quindi la destra. A proposito di destra, Benedetta Perilli da Madrid analizza quello schieramento politico elettorale a pagina 3 di Repubblica stamattina. Post franchisti e ultradestra, l'alleanza tra Partito Popular e Vox già si prepara al governo. Il leader del PP, Feijóo, sente la vittoria in tasca, ma per andare alla Moncloa, cioè al governo, deve però fare un patto con gli estremisti, cioè Vox, di Santiago Abascal. In taglio basso, in queste pagine 2 o 3 di Repubblica, troviamo anche un'intervista a Pablo Iglesias, ex leader di Podemos, che è stato vice premier in Spagna dal 2020 al 2021, intervistato nei giorni scorsi anche dal Manifesto. La casa può mobilitare alle urne, è possibile una sorpresa, sostiene Iglesias su Repubblica. Fondamentale è che la protesta continui con lo sciopero generale e le forze progressiste trovino un candidato unitario, così Pablo Iglesias su Repubblica. Abbiamo poi il Corriere della Sera, da pagina 2 fino a pagina 5, tratta delle elezioni anticipate in Spagna. Sanchez, la sfida dopo le proteste, la Spagna va a elezioni anticipate, si voterà il 29 novembre, il premier ci serve una

0: Maggioranza ampia, leader dei popolari, Feijóo era ora. C'è il commentatore spagnolo Enrique Juliana, definito dal Corriere della Sera il principe dei commentatori politici spagnoli, che si sbilancia intervistato, interpellato dal Corriere della Sera. Il PSOE crescerà, ma i suoi alleati no. Il governo PP, Partito Popolare Vox, cioè di destra, mi pare inevitabile. Il PSOE, dice questo Enrique Juliana, ha il terreno per diventare primo partito. Pedro Sanchez potrebbe farcela. Il problema per lui è che gli alleati non cresceranno abbastanza per dargli la maggioranza. Credo che non ci siano alternative a un futuro governo di centrodestra a guida Partito Popolare Vox. Trattandosi di post-franchisti e, come dire, franchisti, fascisti attuali, difficile definirlo di centro-destra, ma sarebbe l'ennesimo governo di destra-destra, di destra ultra-reazionaria. Andiamo a pagina 3, poi del Corriere della Sera. Andrea Nicastro da Madrid, che del resto firma anche l'intervista a Enrique Juliana e l'articolo di cronaca generale, scrive: l'ultima scommessa dagli scandali a Ceuta, quei passi falsi di Pedro Sanchez, che alla fine ammette: abbiamo fatto degli errori. E poi a pagina 5 c'è questa analisi di Francesca Basso rispetto al tema che comunque aleggia di sottofondo a questo macro tema della nostra rassegna stampa di questa mattina. Effetto nazionalisti, tra virgolette, in Europa, i voti che possono cambiare l'Unione Europea, dal Green Deal ai migranti fino alla difesa, i dossier appesi a Spagna, Francia e Polonia. Al tavolo dei 27 premier dei paesi, degli stati membri dell'Unione Europea, potrebbero sedere soltanto due o tre del Partito Socialista Europeo, cioè soltanto due o tre esponenti di neanche sinistra ma di centro-sinistra. Non di The Left, diciamo, dei partiti più a sinistra, diciamo, del PD italiano, del PSOE spagnolo, eccetera, quindi dei partiti, diciamo, di centro-sinistra. Così sul Corriere della Sera. Abbiamo poi a pagina 9 del Domani la cronaca, ma soprattutto un commento incentrato sulla Spagna, interessante, quello di Maria Elena Cavallaro, professoressa associata di storia delle relazioni internazionali al Dipartimento di Scienze Politiche della LUIS di Roma. È interessante perché rivela un qualcosa che andremo a leggere ora. La premessa è che anche sui quotidiani che guardano al centro-sinistra o un po' più a sinistra, quindi sia sul Domani che su Repubblica, ma anche sul Manifesto, tutta una dicotomia tra opzioni alla fine elettorali, elettoraliste. Lo è ovviamente anche sul Domani, però in questo commento Maria Elena Cavallaro, se non altro, ricorda una cosa che vale per lo Stato spagnolo e la Spagna, ma vale per tutti i paesi dell'Europa centrale e occidentale negli ultimi 20 anni di crisi continua del sistema capitalista. Cioè che sono stati proprio i governi e i partiti di centrosinistra negli ultimi 20 anni e più, in realtà, ad applicare i diktat di politiche di austerità, di privatizzazioni, tutte le politiche neoliberiste e ultraliberiste che sono andate a colpire, a impoverire, a marginalizzare le lavoratrici, i lavoratori, le fasce più povere della popolazione in tutti questi paesi, e che quindi hanno contribuito a tirare la volata all'avanzata impressionante delle destre reazionarie in tutti questi nostri paesi negli ultimi 20 anni. Maria Elena Cavallaro ha quantomeno il merito di ricordare quale fu il ruolo di Zapatero in questo in Spagna. Quindi, al di là del, come dire, del spingere, cercare di spingere Pedro Sanchez alle elezioni in Spagna, che vabbè, indubbiamente sarebbe, come dire, meglio o come si suol dire, meno peggio sicuramente di un governo del Partito Popolare e di Vox, però ecco, bene ricordare qual è parte essenziale, fondamentale del problema. Lo sappiamo bene anche in Italia, dove addirittura il Partito Democratico è diventato, è voluto diventare il partito dell'establishment, cioè dell'establishment neoliberista e capitalista, e l'ha pagato a caro prezzo dal punto di vista elettorale negli ultimi anni. E quindi andiamo al commento di Maria Elena Cavallaro, che poi parla anche di altro, ma inizia proprio ricordando non partiamo proprio dall'inizio, ma noi iniziamo dal punto in cui ricorda questo. Pagina 9 del Domani. Il governo socialista, sotto la guida di Zapatero, sottovalutò la portata degli eventi dei primi 2000, in adempimento alle regole europee, approvò ingenti tagli alla spesa pubblica che contribuirono allo smantellamento dello Stato sociale che i socialisti durante la transizione democratica avevano costruito con cura. All'epoca la classe politica al potere addossò tutte le responsabilità ai diktat delle istituzioni europee, ma non fu sufficiente a emendare la responsabilità dell'esecutivo e le cose andarono male per i socialisti. Tanto le elezioni regionali come poi le politiche del 2011 furono vinte di misura dal Partito Popolare. Come sempre accade, non tutta la protesta di piazza si trasformò in voto, e quella parte che decise di dare una chance alla sinistra optò per una linea più radicale e diede il suo consenso ai nuovi comunisti di Scherda Unida o ai partiti regionalisti di sinistra. Il voto risultò frammentato e il Partito Popolare trasse un enorme vantaggio politico dall'instabilità economico-sociale del momento. Oggi i socialisti si trovano dall'altro lato della barricata e stanno svolgendo la funzione del poliziotto buono. Sono loro i promotori dei decreti a favore della proroga dei contratti di affitto in scadenza e contro il costante incremento di prezzi delle locazioni. Eppure il PSOE non è riuscito a ottenere la maggioranza parlamentare. Il governo è stato battuto da un'inedita confluenza delle destre nazionali di PP e Vox e di quelle regionaliste di Junts per Catalunya, il partito il cui riferimento rimane Puigdemont, il leader dell'indipendentismo catalano, e dall'Union del Pueblo Navarro. Nessuno che conosca la politica spagnola immagina un cartello delle destre capace di portare dallo stesso lato della barricata nazionalisti e indipendentisti. Non è questo il dato politico che è emerso in Parlamento, ma quello della prova muscolare tra gli indipendentisti catalani e il governo. Junts ha ritirato il suo appoggio all'esecutivo all'ultimo momento, chiedendo una riscrittura ex novo di un decreto di cui in fase precedente aveva condiviso le ragioni. Sanchez ha scelto di andare subito a elezioni, sfruttare l'onda di protesta che oggi, come nel 2011, si sta diffondendo, e di non cedere al ricatto. Sono mesi che il Partito Socialista è in crisi. Prima gli scandali di corruzione interni, si ricordi tra tutti quello che ha visto implicato proprio Zapatero, poi quelli che hanno coinvolto stretti familiari del premier Sanchez, seguiti dalla gestione della crisi di Ceuta, criticata dalla destra, dalle forze politiche alla sinistra del PSOE come Podemos e Sumar, e dalle organizzazioni umanitarie, e dulcis in fundo anche da alcuni paesi dell'Unione Europea, tra cui il nostro. Già da ieri i vertici del PSOE chiedevano a Sanchez di indire elezioni anticipate per far dimenticare il passato recente e mostrare il volto di un partito vicino alla gente, capace di ripartire dal sociale come nella più nobile tradizione socialista. Il quartier generale di Caia Ferras ha lavorato in fretta, ha fatto scenari e Sanchez si è pronunciato a favore. Lancia un ampio fronte progressista, una sorta di campo largo alla spagnola, e punta tutto sull'avvicinamento alla sinistra radicale e sull'effetto traino della questione sociale. È un rischio, e questo Sanchez lo sa, gli accordi potrebbero rivelarsi effimeri, la protesta potrebbe non trasformarsi in voti, e anche il vento in poppa alle destre in Europa servirà a levigare sempre più la differenza tra il Partito Popolare e Vox. In ogni caso, tra 9 mesi la legislatura sarebbe arrivata a termine e oggi il peso della protesta sociale potrebbe far recuperare consensi. È tutta in salita e contro i pronostici, ma in politica bisogna cogliere l'attimo. Così Maria Elena Cavallaro sulla Spagna, sulle pagine del Domani. L'ultima segnalazione che rimane proprio sul tema iberico la facciamo dal Fatto Quotidiano, a pagina 4 dell'edizione di oggi. Sanchez va al voto anticipato e oggi approva il decreto casa. Il premier spagnolo cede dopo il no alle leggi Mari Carmen, in testa Popolari e Vox. Sarebbe la prima volta dell'ultradestra al potere dalla dittatura di Franco. Sottolineiamo dall'articolo di Alessia Grossi proprio quello che accade nelle stanze dei bottoni madrilene oggi rispetto ai decreti della casa, perché comunque non è finita su quel fronte, e comunque il governo ovviamente rimane in carica fino a che non ci saranno le nuove elezioni. Quindi già oggi il governo Sanchez ripresenterà i due decreti, quelli che sono stati bocciati in Parlamento, e li presenterà alla commissione permanente, dove Sanchez ha la maggioranza dei voti. È un'ultima mossa, dice Alessia Grossi, del Premier, per recuperare i voti degli accampati, che da oltre 10 giorni, dalla Puerta del Sol di Madrid e dalle maggiori piazze di Spagna, reclamano una casa degna, il blocco degli sfratti e il tetto degli affitti. Quindi torniamo sul tema della casa, ovviamente centrale in quello che è accaduto in questi ultimi 10 giorni in Spagna, ma parliamo più in termini generali di lotta per il diritto all'abitare, di crisi ed emergenza abitativa, ma anche di crisi sociale ed economica in generale. Partiamo dalle pagine 4 e 5 del manifesto, che propongono diversi articoli che è interessante segnalare questa mattina. Il primo, che riguarda più squisitamente proprio il tema del diritto all'abitare, è di Giuliano Santoro e ci propone questa suggestione: la casa al centro dell'autunno, serve uno sciopero generale, movimenti, associazioni e inquilini, circola la suggestione di una mobilitazione europea. E se fosse arrivato il momento di uno sciopero generale per il diritto all'abitare, chiede Giuliano Santoro all'inizio del suo articolo, la suggestione circola da quest'estate, non c'è ancora un percorso definito, ma l'idea testimonia di come la casa e il diritto alla città siano ormai considerati centrali da movimenti sociali e organizzazioni sociali. Se ne è parlato ad esempio all'Assemblea Nazionale, che ha seguito il corteo per Spin Time dello scorso 19 settembre. L'ha formulata uno dei portavoce dell'occupazione romana, Andrea Alzetta, provando a smuovere le appartenenze sindacali per dare vita a una grande mobilitazione. L'iniziativa avrebbe precedenti illustri. L'autunno caldo del 1969 divampò proprio in seguito a uno sciopero generale sulla casa. La battaglia di Corso Traiano a Torino del 3 luglio di quell'anno e le 12 ore di scontri dei manifestanti che si difesero dalle cariche della polizia arrivarono nel contrasto di un corteo convocato contro aumenti degli affitti e la crescente minaccia degli sfratti. Se n'è parlato di questa proposta di sciopero europeo per la casa anche domenica scorsa a Napoli all'Assemblea Nazionale del movimento No Kings, che aveva il compito di mettere in fila il calendario delle mobilitazioni e connettere le lotte contro i re e le loro guerre. Tra i tavoli di lavoro ce n'era uno specifico su città e spazi urbani, dove si è parlato anche di turistificazione e bradisismo che in campagna stanno costringendo migliaia di persone ad abbandonare i centri abitati. A questo si unisce la guerra ai più giovani, si è citato il caso di Salerno e provincia, dove in 10 anni sono andati via migliaia di under 25. È evidente che rispetto alle vite delle comunità i Kings sono i fondi immobiliari. Tutto ciò ha a che fare anche con l'emergenza sicurezza cavalcata dalla destra. I fondi abbandonano pezzi di città ma continuano a tenerli in portafoglio per le loro operazioni finanziarie, alimentano il degrado a spese delle casse pubbliche e producendo ghetti. C'erano anche esponenti della CGIL e delle associazioni che hanno indetto la manifestazione nazionale della Via Maestra, che si terrà a Roma il 17 ottobre prossimo. La questione abitativa torna al centro del dibattito europeo, afferma il segretario generale del SUNIA, Stefano Chiappelli. In Spagna migliaia di persone sono scese in piazza in oltre 50 città. A Madrid la mobilitazione ha attraversato la capitale al suono delle chiavi, diventate simbolo della protesta per il diritto all'abitare. Anche in Francia la crisi dell'abitare è sempre più evidente e il Senato francese si prepara a discutere il futuro della misura. La casa è il tema centrale, riflette Luca Blasi, uno dei portavoce dei No Kings, ma non solo in relazione al caro vita, ha a che fare anche con le sorti della democrazia. Stanno cacciando i ceti popolari dalle città, ciò produce gentrificazione e disuguaglianze, ma danneggia anche i processi di partecipazione, trasforma le persone in soggetti passivi e solitari. Se si vive in contesti inadatti a praticarla, la partecipazione rattrappisce. Infine saltiamo un altro pezzo di articolo, alla fine c'è Unione Inquilini che chiede ai sindacati europei di valutare la proposta di uno sciopero generale nei paesi dell'Unione. Da settimane esiste un appello che porta la firma di oltre 300 associazioni, sindacati e movimenti. Milioni di persone vivono attualmente in condizioni di precarietà abitativa o si trovano senza tetto, mentre un enorme patrimonio immobiliare resta vuoto, spesso utilizzato al solo scopo di speculazione finanziaria, recita il testo. Questa contraddizione è inaccettabile, il diritto alla casa deve essere riconosciuto come un diritto umano fondamentale. Così Giuliano Santoro, mentre Alberto Campailla, in taglio basso di questa pagina 4, propone un articolo in cui parla di come sta affrontando l'emergenza abitativa, o come non sta affrontando dal punto di vista degli inquilini ovviamente l'emergenza abitativa il governo Meloni, la sta invece affrontando dal punto di vista e prendendo le parti dei proprietari. Tu leggiamo la prima parte, perché poi la seconda è ancora in un paragone, in un parallelo col governo Sanchez in Spagna, tessendo le lodi di questo governo, che sicuramente è differente, ovviamente, anche nelle politiche che propone, dal governo italiano della Meloni, e ci mancherebbe, però anche nelle piazze di questi giorni non sono mancate pesanti e dure critiche, giustamente, anche al governo Sanchez per, come al solito, i tanti annunci di facciata, ma poi tante politiche che vanno a favorire i grandi fondi speculativi immobiliari anche in questi anni di governo di centrosinistra, perché alla fine sembra di semplificare, ma il tema è quello: alla fine, dentro il sistema capitalista e anche il governo Sanchez, e le speculazioni immobiliari fanno pienamente parte di questo modello economico e sociale. Comunque Alberto Campailla scrive: nessuna tutela, largo ai fondi, in Italia si fa così. In sostanza, in Italia l'emergenza abitativa non è meno grave che in Spagna. Solo nel 2024 nel nostro paese sono stati emessi oltre 40.000 provvedimenti di sfratto, 3 su 4 per morosità. Le richieste di esecuzione hanno superato quota 81.000, quasi il 10% in più in un solo anno, mentre oltre 21.000 sfratti sono stati materialmente eseguiti con l'intervento dell'ufficiale giudiziario. Ma in Italia la direzione è esattamente opposta a quella che si sta percorrendo in Spagna. Il governo Meloni ha presentato il cosiddetto disegno di legge rilascio, attualmente all'esame del Senato. Per la finita locazione viene introdotto un nuovo procedimento di ingiunzione. Se la domanda del proprietario è fondata, il giudice emette entro 15 giorni un decreto di rilascio, e se il contratto è già scaduto ne fissa l'esecuzione tra 30 e 60 giorni. Su richiesta del proprietario può inoltre essere prevista una penalità pari all'1% del canone mensile per ogni giorno di ritardo. Anche l'esecuzione viene accelerata, il differimento è consentito una sola volta fino a un massimo di 180 giorni e soltanto in specifiche condizioni di particolare fragilità. E la vulnerabilità sociale? Quando emerge, l'ufficiale giudiziario la segnala ai servizi sociali perché attivino gli strumenti di sostegno previsti. Nella stragrande maggioranza dei casi le persone finiscono in strada, poiché in Italia sono stati quasi azzerate le misure di sostegno all'affitto. Questo è il tema proposto a pagina 4 del manifesto da Alberto Campailla su come sono le politiche sulla casa del governo Meloni. A proposito della situazione abitativa in Italia, abbiamo un bell'articolo sulle pagine di Repubblica, a pagina 4, Alessia Candito e Viola Giannoli scrivono: prezzi folli e alloggi vuoti, emergenza anche in Italia, 100.000 sotto sfratto. Nel paese con il 70% di proprietari è difficile trovare un tetto a canone equo. In un anno balzo del 4,4%, erosa quasi la metà del salario. E tratta in particolare poi l'articolo verso il suo fondo del caso degli studenti. Scrivono le due giornaliste di Repubblica: casa dolce casa non più. Anche in Italia, dove il 70% delle famiglie vive in un'abitazione di proprietà, avere un tetto sicuro sulla testa sta diventando un problema, e non solo nelle grandi città e nei centri turistici, dove B&B e case vacanze e ospitalità diffusa hanno fatto lievitare i prezzi degli immobili in affitto e in vendita, finendo per espellere anche i residenti storici. Complici i salari rimasti al palo, anzi percentualmente diminuiti per i lavoratori del settore privato del 6,6% negli ultimi 30 anni, la casa è un'emergenza. I numeri parlano chiaro. Ci sono almeno 7 milioni di persone in grave difficoltà perché un terzo del loro reddito se ne va in affitto o mutuo, superando così la soglia della sostenibilità. Per 3 milioni di persone pagare il canone o la rata significa rinunciare addirittura al 40% dello stipendio. Peggio, in molte grandi città, sostiene sempre Stefano Chiappelli, citato anche qui, segretario del SUNIA, l'affitto assorbe da solo più della metà, in alcuni casi quasi la totalità del reddito disponibile di chi lo paga. E almeno uno su cinque, secondo il Country Report Italy del 2026, spende per la casa una quota così elevata da compromettere ogni altra spesa. Tradotto, lavorare non basta più per pagarsi il tetto. Lo sfratto diventa allora la prospettiva reale per almeno 100.000 persone. Ogni anno vengono emesse almeno 40.000 sentenze che ordinano a singoli e famiglie di lasciare l'appartamento in cui vivono. 3 su 4 sono per morosità. Chi spera nell'edilizia popolare si mette in fila. In 700.000 sono già in lista d'attesa e sempre più lavoratori, il 30-35% di chi vive nelle grandi aree urbane, vengono divorati da quella fascia grigia in cui l'ISE li racconta troppo ricchi per una casa popolare e troppo poveri per un affitto o un acquisto, anche con un mutuo a 30 anni. È possibile se oltre il 70% degli italiani risulta proprietario di un alloggio? Certo, e non solo, perché spesso si tratta di case abitate solo sulla carta da titolari che in realtà vivono altrove. Una casa su tre è vuota. Lo dicono i dati dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui dei 32,2 milioni di abitazioni di persone fisiche, quasi 20 sono abitazioni in cui il proprietario vive, 5,7 milioni sono seconde case, spesso neanche utilizzate sporadicamente, 3,6 milioni sono affittate, 9,6 milioni sono vuote. Le chiamano case dormienti e la distribuzione è estremamente eterogenea, ma per gli analisti l'immissione sul mercato basterebbe ad abbassare e di molto canoni e mutui. Per questo lo slogan dei movimenti dell'abitare, uno degli slogan è sempre stato anche basta persone senza casa e basta case senza persone. Già perché un'offerta, questo l'ho aggiunto io, continuiamo l'articolo, già perché un'offerta ridotta e una domanda alta spingono i prezzi all'insù. E poi ci sono alcune voci di studenti, soprattutto dell'UDU, dell'Unione degli Universitari, che quindi analizzano più da vicino il caso degli studenti fuori sede, che da sempre sono tra quelli su cui si abbatte di più la speculazione immobiliare con prezzi insostenibili. Sul Manifesto, sempre sul Manifesto, una pagina 5, abbiamo l'intervento di Roberto Della Seta, che riguarda più un tema di politica a livello generale. Infatti prima vi segnaliamo un altro articolo che si concentra sul tema della casa, quello di Adriano Solidoro, prima pagina del Manifesto: città inabitabili, il caro affitti ha un costo per la collettività. Il tema è interessante, dice: in Spagna la casa divide ormai il Parlamento e il Paese in due campi. Venerdì 2 ottobre il Congresso ha fatto cadere i decreti del governo Sanchez su affitti e sfratti con i voti di Popolari, Vox e Junts per Catalunya. Il giorno dopo più di 50 città erano in piazza a chiedere lo sciopero generale. Questo cosa ci racconta, dice Solidoro sul Manifesto di questa mattina? Ci racconta che per la sinistra la casa è un diritto e va sottratta alla rendita, per la destra è un patrimonio di cui il proprietario dispone, un investimento che la legge non deve scoraggiare. La stessa polarizzazione attraversa la politica italiana e si vede meglio dove i prezzi corrono di più: a Milano, Roma, Firenze, Bologna. Chi propone un tetto agli affitti brevi si ritrova schedato all'estrema sinistra prima di aver finito di parlare. C'è però un conto, dice Solidoro, e sottolineiamo questo nel suo intervento, che non ha colore politico e che nessun annuncio immobiliare riporta: è quello dell'allontanamento di chi lavora nelle imprese e nei servizi pubblici. Questo conto viene presentato da questo aumento continuo degli affitti, dei prezzi delle case, che poi appunto si riverbera anche sui servizi pubblici e sulle aziende, dice Adriano Solidoro, perché poi le persone allontanate dal posto di lavoro, appena trovano ovviamente un posto di lavoro più vicino a casa, scelgono quello e abbandonano quello dove lavoravano, creando problemi all'intera comunità, dice. Chiudiamo appunto segnalandovi poi Roberto Della Seta, che scrive a pagina 5 del Manifesto, ma non possiamo andare a leggere anche questo, però: un'energia senza politica, la calma italiana è apparente, scuola, lavoro e housing nella crisi dei corpi intermedi. Restando ai due temi al centro delle proteste spagnole e francese, l'Italia non si trova in migliori condizioni. Il 15,5% delle famiglie italiane vive un acuto disagio abitativo, dovendo destinare non meno del 30% del reddito disponibile per l'affitto o per la rata del mutuo d'acquisto. Questa sofferenza è in crescita e si concentra tra le famiglie che abitano in affitto e ancora più intensamente nel mercato delle case in affitto per gli studenti. E quindi dice, auspica Roberto Della Seta, che la calma italiana è soltanto apparente. Le piazze italiane mesi fa si sono riempite di grandi mobilitazioni di solidarietà con Gaza e denuncia dei crimini di Israele. Siamo stati uno dei paesi europei più reattivi sul tema, con una mobilitazione largamente spontanea, così come abbondantemente spontanea, infatti inattesi dai media e dalla politica, sono stati l'elevata partecipazione al referendum sulla giustizia e i risultati del voto. Uno dei segreti dell'ascesa delle destre in Europa e anche in Italia è nella loro straordinaria capacità di cavalcare il disagio sociale, scongiurandone però ogni proiezione politica in domande di cambiamento strutturale nelle politiche pubbliche per difendere e rilanciare il welfare. Sulla sinistra, in particolare sulla sinistra italiana, grava il compito non facile ma inaggirabile di alimentare e politicizzare la grande carica di energia sociale, la grande domanda di democrazia sociale che animano e come la società, un po' di ottimismo da Roberto Della Seta sul Manifesto. L'ho letto molto velocemente perché dobbiamo andare a segnalare almeno un altro tema, quello del Brasile. Rimaniamo qui sul Manifesto, andiamo a pagina 11 sul Manifesto. Bolsonaro Junior da 0-1 a 1-0, disastro Lula, staccato di 2 punti al primo turno, ballottaggio il 25 ottobre, intanto l'estrema destra si prende 2/3 del Senato, il riferimento è al fatto che anche in Brasile avanzano le destre e il presidente in carica Lula, leader del Partito dei Lavoratori, storico leader del Partito dei Lavoratori, più volte presidente del Brasile, perde al primo turno, ci sarà il ballottaggio il 25 ottobre contro il figlio dell'ex presidente fascista golpista Jair Bolsonaro. E Roberto Livi firma un commento a pagina 11 del Manifesto che dice: se cade Brasilia per Trump sarà bottino pieno, riferendosi a tutte le destre che hanno vinto e sono affermate in diversi paesi del Sud America in questi ultimi anni. Ma una lettura interessante su questo la troviamo a pagina 8 del Domani, perché Gennaro Carotenuto dice se la paura vince sulla speranza in America Latina, e ci dice: per gli Stati Uniti nella disputa globale con la Cina e le altre potenze emergenti, riprendersi il giardino di casa che abbandona ogni progetto di integrazione regionale è un balsamo su una centralità mondiale claudicante, ma ci sono forze profonde della storia che in una lettura geopolitica sfuggono. Non è un caso che agroexport e finanza appoggino i Bolsonaro, mentre il settore industriale conviva molto bene con Trinariciuto, ex sindacalista nordestino Lula. Ma l'industria è Novecento, laddove il resto dell'economia e della società, compresa quell'enorme informalità del lavoro ormai vigente in America Latina e tutti i sud del mondo al confine tra legalità e crimine organizzato, è più che mai ventunesimo secolo. A parte il Messico di Sheinbaum, restano alla sinistra solo il fragile Bernardo Arevalo in Guatemala e il moderatissimo Yamandu Orsi in Uruguay. Cuba è sola e dovrebbe interessare al mondo la barbarie dell'assedio contro questa Gaza silenziosa. Per il resto l'era politica dei Kirchner, Chavez, Mujica, lo stesso Lula, pur lasciando forze sociali ancora capaci di contendere ogni singola elezione, è alle nostre spalle. Eppure, a sfogliare le serie storiche della Commissione Economica per l'America Latina dell'ONU, dal 2000 al 2025 l'era progressista ha visto passare la povertà nella regione dal 42 al 25%, l'indigenza dal 18 al 10%, e ha visto emergere questi e gruppi subalterni, in primo luogo donne e minoranze, in un'epoca di crescita dei diritti civili e umani. Sarebbe errato individuare nel neoimperialismo di Donald Trump o nello stregone Marco Rubio, che alla sottomissione dell'America intera lega le sue speranze speranze di Casa Bianca, le cause uniche della caduta. O non basta richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sull'ecocidio che incombe dalla ley della Glaciares de Javier Milei, che regala l'acqua dolce ai data center di Peter Thiel e Elon Musk, alla deforestazione dell'Amazzonia che domani ripartirà con i Bolsonaro. Disastri analoghi promettono i vari José Antonio Cast, Keiko Fujimori o Abelardo della Espreia. Tutto difficilmente opinabile, ma domenica in Brasile alcuni milioni di donne nere che vivono in favelas hanno votato per Flavio Bolsonaro, un maschilista razzista che renderà la loro vita ancora più difficile. È uno schema non dissimile dalle periferie di Meloni o Le Pen o dall'ex DDR di Weidel. Il combinato disposto Stato più piani sociali che la sinistra propone come mitigazione e non più soluzione di ogni questione, dal crimine organizzato alla distruzione dell'ambiente, non permette più al proprio elettorato di vedere soluzione a una crisi di sistema. Quando molti anni fa Evo Morales si recò nella selva Lacandona per incontrare gli zapatisti, questi lo fecero attendere per 9 giorni e poi dissero che no, non siamo interessati a incontrare un indio che vuol fare la rivoluzione dallo Stato. Un indio che vuol fare la rivoluzione dallo Stato. È la paura che vince sulla speranza, quella che induce Dona Conceição dalla sua favela a votare per Flavio Bolsonaro. È la paura per il marito alcolista e violento, per il figlio che frequenta brutta gente, a spingerla verso una comunità religiosa che la contiene e la conforta più dell'aspettativa di ridurre la settimana di lavoro da 44 a 40 ore proposta dalla sinistra brasiliana. Così il modello novecentesco di una società organizzata per corpi intermedi e rappresentanze di classe funziona sempre meno. In una società sempre più atomizzata, l'odio per il collettivo si combina con la priorità della sicurezza declinata come mano dura qui e ora, la giustizia divina che gli evangelici e i loro politici di estrema destra sanno incarnare qui e ora. Ora, promette Flavio Bolsonaro, e a Dona Conceição qui e ora è quello che in porta, interessante analisi di Gennaro Carotenuto sul Domani. Chiudo davvero, per lasciare spazio alla rassegna stampa locale, segnalandovi altre due aperture. Una è quella del Fatto Quotidiano, che apre parlando di fondi e aiuti a Kiev, all'Ucraina, stamattina. Crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra, per la Reuters almeno 56 miliardi per sanare il deficit, gara a provocare. Merz evoca lo scontro con Mosca, l'Estonia fa avanzare l'esercito ai confini ed erige basi, ma in Lettonia i partiti anti-Ucraina crescono. E l'altro è il Sole 24 Ore, che ci parla di quello che accade in Palestina, anche in prima pagina oggi. Israele, cerimonie divise a 3 anni dal massacro di Hamas del 7 ottobre, dicono Tramballi e Furlanetto. Ma poi c'è il grido del Papa, Gaza sempre emergenza, il grido del Papa, Prevost, fino a quando dovremo assistere a questo. E intanto truppe di Pakistan in Turchia e Turchia a difesa di Riyadh in Medio Oriente, dove la guerra non accenna a diminuire, ma la situazione è sempre più di escalation. È tutto per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale. Tra poco la rassegna stampa locale di Radio Onda d'Urto di questo 6 di ottobre. Buon ascolto e buona prosecuzione, buon proseguimento a tutte e a tutti.
1: Sabato 10 ottobre riapre il centro sociale Magazzino 47. Dopo la pausa estiva, il centro sociale riapre per un nuovo anno di lotta e iniziative culturali, sociali e politiche. Sabato 10 ottobre vi aspettiamo dalle ore 19.30 con bar, enolibreria a prezzi popolari e pizzeria in funzione in collaborazione al laboratorio di Companis, corso di panificazione del CSA. Dalle 21 concerto live con Enrico Cantamale, Giorgio Niulod e Carlo Magno. Ingresso libero dalle ore 19.30 al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Vi aspettiamo per aprire un nuovo anno.

Radio Nadurto, sono le 9:20 minuti. Al via la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale, come sempre, qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto fino alle 10:10, per poi passare la linea alla Compagnia dei Gatti Neri. E come sempre insieme al Giornale di Brescia, il Brescia Oggi, il Corriere della Sera d'Orso Bresciano e la Repubblica di Milano. Tratteremo innanzitutto di caro vita, perché il Brescia Oggi parla del caro carburanti alle stelle e la Repubblica di Milano invece tratta del caro affitti. Entrambi temi che stringono sempre di più la morsa dei portafogli di italiani e italiane. Ma tratteremo anche di sanità, di infrastrutture, con le notizie che arrivano sul PGT, il piano di governo del territorio per la città di Brescia.

0: quindi iniziamo la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale partendo dal Brescia Oggi. Brescia Oggi che questa mattina titola in prima pagina: il caro carburanti rallenta il traffico dei tir in autostrada. Prima flessione sulla 4 Brescia-Padova, la Brebemi invece tiene. Certamente non possiamo viaggiare in perdita, i timori degli autotrasportatori bresciani di questa settimana che non si nascondono. Il caro carburanti fa sì che lungo le autostrade si cominci a vedere qualche camion in meno. Leggera flessione sulla 4, mentre per ora la Brebemi tiene nei numeri. Ricordando ovviamente che la Brebemi è attraversata praticamente soltanto da camion perché ci sono dei prezzi calmerati per l'autostrada più costosa d'Italia. Ci ricordiamo tutti e tutte quando, dopo l'inaugurazione, ci sono stati anche dei ragazzi che hanno giocato a calcio in una autostrada desertica perché appunto non utilizzata. Siamo a pagina 12 e 13 del quotidiano locale per affrontare questo tema, che ovviamente non riguarda soltanto la provincia e la città di Brescia, anzi è un tema attuale per tutto il resto d'Italia ed Europa. Il caro carburanti rallenta il traffico in autostrada, dicevamo. Il diesel ai massimi valori mette sotto pressione l'autotrasporto sulla 4 Brescia-Padova, primi 8 mesi in flessione dopo un inizio d'anno in crescita. Nelle ultime settimane riduzione evidente, tengono per ora i numeri della Brebemi. L'autunno è un banco di prova. Il gasolio è diventato molto più costoso, le imprese di trasporto stanno sostenendo un aumento significativo dei costi e il tema è ormai al centro delle preoccupazioni della categoria. Ma nei dati dei primi mesi non si vede ancora una riduzione generalizzata dei mezzi pesanti. Al contrario, sia Brebemi sia la rete ASPI mostrano una crescita della componente merci. La situazione va però osservata con particolare attenzione nelle prossime settimane. Il rincaro, infatti, dei carburanti si è infatti concentrato soprattutto nella fase più recente dell'anno e potrebbe non essere ancora completamente riflesso nei dati disponibili. Il diesel resta sopra i 2 euro al litro e nonostante i ribassi degli ultimi giorni legati agli interventi delle compagnie petrolifere e alle misure adottate dal governo, il costo continua a essere molto più alto rispetto ai livelli precedenti alla crisi. E tra l'altro proprio oggi finiscono i tagli alle accise per quanto riguarda il diesel e nelle misure poste dal governo in questi giorni non c'è niente che fa fronte ai rincari, quindi oggi si vedrà il prezzo del diesel in particolare in netto rialzo. E poi l'associazione di categoria: energia e crisi fanno diminuire i viaggi, serve intervenire la rotta e serve invertire la rotta e sostenere il settore. È Piardi di Fai Brescia che dice: la domanda di trasporto è diminuita, basta un calo del 5% per mettere in crisi le aziende di settore. E poi ci sono anche le aree di sosta che danno il senso, i numeri rispetto a questa crisi anche del trasporto. Affari in calo, clienti in diminuzioni e spendono di meno. Resiste la tazzina di caffè, ma sono in pochi a pranzare. I lavoratori temono tagli al personale, soprattutto per i contratti a termine. Tra l'altro è già una questione aperta, quella degli autogrill in autostrada, con costi esorbitanti per quanto riguarda il cibo, anche semplicemente una colazione, un'acqua, ancora prima diciamo del caro carburante. Con meno veicoli in circolazione, l'autostrada 4, anche le aree di servizio tra Desenzano e Brescia sono in difficoltà. Meno clienti, viene scritto da Silvia Vigo, meno clienti ma anche meno spesa pro capite e si riduce il livello degli incassi. Solo il numero dei caffè sembra reggere alla crisi, che vede una drastica diminuzione della vendita al dettaglio, soprattutto alimentare. Con meno veicoli in circolazione, prima per il caldo torrido e poi per il caro carburante, le lunghe code alla cassa per fare la colazione o una merenda sembrano un ricordo lontano. Arrivando al parcheggio del Monte Alto Ovest tra Desenzano e Brescia Centro, i camion parcheggiati sono ancora tanti, ma di stalli delle auto libere ce ne sono più del solito, anche nell'orario solitamente più gettonato. All'interno c'è chi compra le sigarette per proseguire il viaggio e c'è chi si beve un caffè. Al self-service sono in pochi a pranzare rispetto al solito, ma anche i panini si vendono di meno. I prezzi non aiutano, con meno potere d'acquisto, ci si organizza la partenza mettendo nello zaino tutto il necessario e il più delle volte ci si ferma per i bisogni fisiologici in autostrada. Spesso uno dei genitori resta all'esterno con i figli perché sarebbero attratti dai giocattoli e dalle tante cose colorate in esposizione, un modo per evitare il superfluo senza pianti, spiegano alcuni dipendenti, appunto, delle aree di servizio tra Desenzano e Brescia. Poi l'articolo prosegue con le testimonianze. Qui viene ricordato che alla pompa finisce lo sconto al gasolio e scatta il meccanismo mobile. Abbiamo visto comunque già i rincari questa mattina alle pompe di benzina. E poi abbiamo altri articoli che fanno riferimento alle automobili, proprio anche in riferimento al costo esorbitante del diesel. A pagina 14 e 15 si parla di come le nuove immatricolazioni delle auto abbiano superato quelle del diesel e le auto elettriche. Nuove immatricolazioni auto elettriche, storico sorpasso sui diesel, è il titolo. Il mercato in ripresa rispetto agli ultimi due anni fa segnare un'inversione di tendenza significativa. Continuano a crescere le vendite di mezzi alimentari a batteria, alimentati a batteria e ibridi, mentre quelle con i motori tradizionali sono in calo, con solo la benzina a tenere. Da gennaio a settembre sono state acquistate 22.120 vetture, con un più 9,7% sul 2025. E poi ancora, Brescia l'usato accelera, quasi 47.000 passaggi di proprietà. Capoluogo e province in Lombardia sono dietro a Milano. Il mercato cresce dello 0,6% da gennaio 2026. E quindi il dato rilevante di questi numeri è come in questo caso le auto elettriche abbiano superato il diesel, nonostante, diciamo, in questi anni ci siamo abituati a vedere uno scontro diretto su quello che è stata la transizione dal, diciamo, dai carburanti all'elettrico, e lo scontro politico che si è avuto anche in Europa. Il settore però ha fatto boom anche in tutta Europa, ha conquistato il 22% di tutto il settore. E qui le notizie a pagina 14 e 15 del quotidiano locale Brescia Oggi. Non si parla solo di caro carburanti, però questa mattina si fa riferimento anche al caro affitti, e per questo noi andiamo alla città più cara d'Italia, cioè Milano, con il quotidiano Repubblica Dorso Milanese. La Repubblica di Milano parla dei pochi posti e prezzi alle stelle, l'affare degli alloggi per gli studenti. I fuorisede a Milano sono 84.000, i letti disponibili 14.000. In mezzo c'è il business delle residenze gestite dai privati, il 10% dei 3,2 miliardi investiti nel mattone a Milano. E poi si parla dell'emergenza casa, la sfida che finisce sul tavolo delle primarie. E sono tutte notizie affrontate a pagina 2 e 3 questa mattina del quotidiano locale, che tratta appunto dell'allarme alle residenze universitarie. Solo un alloggio ogni 6 fuorisede. I prezzi vanno dai 500 ai 700 euro per stanza negli atenei pubblici, nei privati si arriva a 800 euro. Lo scorso anno l'investimento per realizzare nuove appunto stanze è stato intorno ai 300 milioni di euro. Un articolo firmato da Pietro Piga e Miriam Romano, che parlano di come la casa torni a riempire le piazze europee. E mentre l'emergenza abitativa diventa una delle grandi questioni sociali delle città, a Milano la fame di stanze universitarie alimenta anche uno dei nuovi business immobiliari. Nel 2025 il settore delle residenze gestite dai grandi operatori ha rappresentato circa il 10% dei 3,2 miliardi di euro investiti complessivamente nel mattone milanese, un ordine di grandezza di circa 300 milioni, e secondo il rapporto Your Next Milano di Assolombarda, a pesare sono soprattutto le operazioni sugli studentati gestiti professionalmente. A spingere i capitali è l'enorme distanza tra domanda e offerta. A Milano si stimano circa 85.000 studenti fuori sede, mentre i posti nelle diverse forme di residenza sono appena 14.000. La maggior parte degli universitari dunque deve cercare casa altrove, sul mercato privato, ed è qui che comincia il percorso ad ostacoli. Sulle bacheche utilizzate dai fuorisede, il budget con cui gli studenti iniziano più spesso la ricerca oscilla tra i 500 e i 700 euro al mese, ma basta scorrere gli annunci per capire quanto sia difficile rispettarlo. A Città Studio una stanza con due letti singoli arriva a 900 euro, spese incluse. A Bovisa un monolocale di 30 metri quadri a poche centinaia di metri dal Politecnico, ne costa 800 più le spese condominiali. E il prezzo è soltanto il primo ostacolo, la ricerca di una stanza comincia spesso prima ancora di mettere piede in città. Student Me Home, indagine del Politecnico basata su 4.709 studenti, mostra che oltre 8 italiani su 10 iniziano a cercare un alloggio prima di arrivare a Milano, e lo stesso fa il 72% degli internazionali. Per trovarlo servono in media più di 7 settimane. Al 32,2% degli intervistati italiani è capitato che venisse chiesto di pagare prima ancora di vedere l'alloggio. Tra gli internazionali la quota sale al 51%. Alla fine 8 universitari su 10 vivono in condivisione, e qui appunto i dati che vengono snocciolati sulle pagine della Repubblica rispetto al diritto alla casa e soprattutto allo studio, perché poi a cascata ne viene una conseguente all'altra. Non potersi permettere una casa a Milano significa non poter accedere all'università. Poi la casa, protestano gli studenti, Brambilla che dice il tema è serio. A Milano a portare avanti la protesta contro la mancanza di alloggi e costi degli affitti sono gli studenti dell'università pubblica. Alla statale la protesta è partita il 23 di settembre, quando il collettivo Cambiare Rotta ha portato le tende in via Festa del Perdono. L'iniziativa è nata dal caso di un fuorisede che rischiava di perdere il posto in studentato. La statale offre 1.345 posti letto, ma gli studenti che rispettano i requisiti per accedere al posto in studentato sono 2.904, esattamente, anzi un po' più del doppio. Questo significa che 1.559, pur avendone diritto a livello economico e di merito, restano senza un tetto. E poi ancora, sempre dalla Repubblica, emergenza abitativa e cemento, le sfide sul tavolo delle primarie. Maio Irino contro i fondi immobiliari che speculano, calabresi sui giornali della destra usano argomento di mio padre, cosa miserabile, dice. È iniziata già la campagna elettorale, diciamo, con un po' di piccantezza. E viene ricordato qua sulle pagine della Repubblica la rivolta degli schiavi in Spagna, New York e Berlino, dove la casa è il perno su cui ruotano le politiche cittadine. Sta venendo fuori un dibattito per una nuova sinistra sociale nel mondo che va sulle questioni concrete o che deve andarci se vuole vincere, dice Beppe Sala. Cose concrete come l'emergenza abitativa, appunto, che a Milano è una piaga da anni, una questione che è sotto gli occhi di tutti, così come è evidente, rivendica il sindaco, che noi abbiamo cercato di fare parecchio con tutti i limiti in questa ultima fase. E così come è altrettanto chiaro che non si tratta di un problema solo milanese. Il tema della casa è un cavallo di battaglia di Pier Francesco Maiorino, il quale proprio contro la speculazione dei fondi immobiliari e la lobby del cemento sta impostando la campagna elettorale, sollevando un'aspra polemica proprio contro l'attuale giunta. Ma il capogruppo del PD in regione, responsabile del tema della segreteria nazionale, questa volta punta il dito contro il governo Meloni. Serve un grande piano nazionale per la casa, investimenti per gli alloggi popolari, misure di sostegno all'affitto e una legge che regolamenti gli affitti brevi aiutando i comuni. Del tema ha parlato ieri anche Mario Calabresi alla presentazione del suo libro al Teatro Nazionale. La casa è un problema, ma il vero problema è che tutto il resto si paga e avere socialità gratuita è diventato impossibile. E così ha ricordato il Lido di Piazzale Lotto, uno spazio pubblico che è stato tolto al pubblico, un'operazione, quella dell'affidamento dello storico impianto, fatta perché veniamo da un pensiero che ci dice che il pubblico non è capace di gestire bene le cose, mentre il privato è più efficiente. Secondo il giornalista, l'idea che gli spazi sociali pubblici possano diventare privati è qualche cosa che spegne le luci, che toglie sempre più spazio e possibilità. E poi appunto le dichiarazioni proseguono. Abbiamo poi Parisi, Ferrante, Calisi & Company, la parabola degli ex candidati meteore della politica locale. Alcuni hanno lasciato i partiti e la vita pubblica, altri hanno cambiato casacche e regione, in pochi sono rimasti. E qui ci sono un po' le figure che hanno fatto l'entrata e l'uscita all'interno dei palazzi milanesi. Noi chiudiamo il capitolo Repubblica di Milano, che parla di caro affitti e politica di palazzo in vista anche del voto a Milano, e ci spostiamo tra pochissimo a parlare di sanità e infrastrutture, perché il giornale di Brescia questo martedì mattina apre proprio con questo 6 di ottobre. Il titolo sul giornale di Brescia è: medicina e ricerca, aumenta la speranza. Oltre 70.000 bresciani vivono dopo la diagnosi di tumore. Tra i segnali positivi il calo dell'incidenza della neoplasia al seno. Questo è un grande tema che viene affrontato sulle pagine del Giornale di Brescia, ma noi però facciamo prima una breve pausa musicale per poi tornare in studio in questa seconda parte di rassegna stampa dei quotidiani locali. Prima però un breve spot rigorosamente non commerciale che ci ricorda come in programma questo weekend ci siano diversi appuntamenti al centro sociale Magazzino 47.
1: Sabato 10 ottobre riapre il centro sociale Magazzino 47. Dopo la pausa estiva, il centro sociale riapre per un nuovo anno di lotta e iniziative culturali, sociali e politiche. Sabato 10 ottobre vi aspettiamo dalle ore 19.30 con bar, enolibreria a prezzi popolari e pizzeria in funzione in collaborazione al laboratorio di Companis, corso di panificazione del CSA. Dalle 21 concerto live con Enrico Cantamale, Giorgio Niulod e Carlo Magno. Ingresso libero dalle ore 19.30 al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Vi aspettiamo per aprire un nuovo anno.

Ed è Enrico Cantamale che avete sentito qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Noi facciamo proprio una breve pausa musicale con lui, con il cantastorie torinese che sarà questo sabato 10 di ottobre in via Industriale 10 a Brescia. Ricordiamo che il venerdì torna al Mercato 47, sempre al Centro Sociale Magazzino 47, e domenica 11 di ottobre è in programma il pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Tutte informazioni che trovate sui canali social dello Spazio Sociale Bresciano, ma anche sul sito radioondadurto.org.

Siamo di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dopo Enrico Cantamale, che sarà sul palco del Centro Sociale Magazzino 47 questo sabato 10 di ottobre. Noi veniamo alla seconda parte della rassegna stampa dei quotidiani locali con il Giornale di Brescia, che trattava appunto di sanità, come vi abbiamo anticipato in prima pagina. Entriamo a pagina 8 e 9 sul quotidiano locale, che apre con le notizie dopo quelle di carattere nazionale e internazionale proprio con questo. Tumori, la mortalità cala e cresce la speranza. Oltre 70.000 bresciani vivono dopo la diagnosi. Erano 54.000 nel 2014, i nuovi casi sono 6.800 all'anno, si è ridotta l'incidenza della neoplasia alla mammella. Oltre 70.000 bresciani vivono dopo una diagnosi di tumore, sono il 5,8% della popolazione assistita dall'ATS di Brescia, una quota cresciuta sensibilmente in 11 anni. Nel 2014 erano 54.000, il 4,5%, un aumento legato al miglioramento delle cure, all'invecchiamento della popolazione, che si accompagna a un altro segnale positivo, la diminuzione della mortalità. Nel 2024 i tumori maligni hanno causato 2.924 decessi contro 3.723 nel 2012. Resta consistente il peso delle nuove diagnosi, poco più di 6.800 ogni anno. È da questi numeri, tra progressi e criticità ancora aperte, che emerge la fotografia dell'andamento delle patologie oncologiche nella nostra provincia, Valcamonica esclusa, che abbiamo scattato con l'aiuto di Cinzia Gasparotti, responsabile della struttura epidemiologica di ATS Brescia. A comporre il quadro sono tre fonti: la banca dati dell'assistito, il registro tumori e il registro nominativo delle cause di morte. E tre sono anche gli indicatori attraverso i quali leggere l'andamento delle patologie oncologiche, prevalenza dell'incidenza e la mortalità. Si parte dalla prevalenza, che misura quante persone vivono dopo una diagnosi di tumore. Nel 2025 sono state 70.427 il numero delle persone assistite.

fare la differenza. Sono i 45, sotto i 45 anni vive, dopo una diagnosi di tumore, almeno dell'1% della popolazione. La quota sale al 5,4% tra i 45 e i 65 anni, raggiunge il 13% tra i 65 e i 75 e arriva al 18% oltre i 75 anni. Significa che tra i bresciani più anziani quasi una persona su 5 vive dopo aver affrontato una diagnosi oncologica. Il secondo indicatore è l'incidenza, cioè il numero di nuove diagnosi. Nel periodo analizzato nel registro tumori 2011-2020 sono stati registrati 72.483 nuovi casi di tumori maligni, poco più di 6.800 all'anno, oltre la metà tra gli uomini. Il tumore più frequente nella popolazione generale è quello della mammella, seguito da polmone, prostata e colon retto. Le differenze tra i sessi sono nette. Tra gli uomini prevale il tumore della prostata, tra le donne quello della mammella. L'incidenza aumenta con l'avanzare dell'età. La diagnosi arriva mediamente intorno ai 68 anni e negli ultimi anni tende a spostarsi più avanti, sia per gli uomini sia per le donne. E poi l'articolo, ovviamente molto lungo, prosegue questo report di ATS a cura di Barbara Bertocchi. E poi abbiamo una serie di commenti. Intanto Alfredo Berruti, direttore dell'oncologia degli ospedali civili di Brescia, dice: i numeri confermano, bisogna agire sul fumo. 8.000 persone in cura, 2.000 nuovi pazienti ogni anno, è una grande comunità, praticamente un paese intero. Il professor Alberto Berruti, direttore dell'oncologia degli ospedali civili e del Comprehensive Cancer Center della SST e dell'Università di Brescia, parte dai numeri per raccontare un cambiamento profondo. Di tumore ci si ammala, ma si guarisce di più e grazie a terapie sempre più efficaci con la malattia si può convivere più a lungo. E poi ancora, screening al seno, aderiscono 6 su 10 donne, si può fare di più, qui si parla oltretutto di prevenzione. Queste sono le notizie che arrivano dal giornale di Brescia sul fronte della sanità, lo riprenderemo fra un po' per tornare a parlare delle notizie riportate in secondo piano sul quotidiano locale. Noi però apriamo un altro grande tema questa mattina, affrontato sui quotidiani, in particolare il Corriere della Sera bresciano, che ancora non avevamo preso. Questa mattina infatti i quotidiani locali aprono nelle loro prime pagine con temi tutti diversi. Vi dicevamo, il Brescia Oggi parla di caro carburanti, il giornale di Brescia parla di sanità e tumori e il Corriere della Sera d'Orso Bresciano parla di urbanistica. Si parla infatti del PGT, il piano del governo del territorio, che blinda centro e villaggi marcolini. Che cosa sta succedendo? Lo andiamo a vedere, perché entriamo nel merito. A pagina 2 e a pagina 3 si parla della stanza che prende quota in città, i mini affitti sono più che è raddoppiati. Da un lato si parla appunto della situazione che riguarda, diciamo, l'accesso alla casa, e dall'altro lato si parla del PGT. Prendiamo innanzitutto il PGT, perché si parla del centro e dei villaggi marcolini tutelate dalle nuove trasformazioni. In commissione nessun appunto all'assessora, che spiega le coordinate del piano. Mercoledì infatti la Loggia ha pubblicato sul proprio sito i documenti sulla nuova variante al PGT. Ieri in commissione c'è stata l'illustrazione generale da parte dell'assessora, che non ha ricevuto alcuna osservazione. Tra 45 giorni scade il termine per la presentazione dei pareri di ARPA, ATS, associazioni di categoria e sindacati. Che cosa dice, tra le altre cose? Chi si aspettava un primo duello politico sulle coordinate del futuro PGT rimarrà deluso, con una seduta snella di un'ora e quasi un monologo dell'assessora Michela Tiboni. Ieri in commissione urbanistica l'intenso iter che porterà il Consiglio Comunale ad adottare la nuova variante a fine anno, per poi approvarla definitivamente nella primavera del 2027, l'assessora ha sintetizzato le principali novità dello strumento urbanistico, già approfondite nel dettaglio sul Corriere della Sera in questi giorni, senza che le sia stato mosso un solo appunto. I commissari, per loro stessa ammissione, devono entrare nel dettaglio della mole di documenti, però sono online da mercoledì, e il presidente di commissione Fabio Capra ha assicurato che ci saranno più sedute. Il confronto nel merito è solo rinviato. A metà novembre poi scadono i 45 giorni per ricevere i pareri di ARPA, ATS, sindacati, ordini professionali di categoria. Poi è previsto un mese di confronto con la città. Tiboni prima ha ringraziato i coordinatori del settore, Elena Todeschini, che dal primo ottobre

0: Ha passato il testimone a Nadia Bombardieri e Francesco Mazzetti insieme ai professionisti che hanno costituito lo strumento. La variante, ha detto, poggia su una visione di lungo periodo che parte da Agenda Brescia 2050, dal piano aria e clima e dal piano della mobilità sostenibile e prova a tenerli insieme. Per lei il punto chiave è la mappa della trasformabilità che cerca una maggiore concentrazione con i compartisti. Una promessa. La variante del Bono Tiboni del 2016 aveva dimezzato le capacità edificatorie del PGT Paroli Vilardi, una vera e propria rivoluzione copernicana che fece di Brescia un caso nazionale, puntualizza l'architetto Alessandro Olivieri, consulente per il PGT. Metà degli ambiti salvati sono però rimasti lettera morta e questa variante prova, ritoccando gli indici di edificabilità, a far ripartire l'edilizia in città, prediligendo le aree dismesse, che sono tantissime, sono 780.000 metri quadrati, ma non ci sarà una tana libera tutti. Si tagliano altri 6.000 metri quadrati di consumo di aree agricole e restano 433.000 metri quadri da costruire. Se le aree dismesse sono quasi tutte ad alta trasformabilità, altre zone della città sono a bassa trasformabilità. Si tratta del centro storico e di quartieri come San Polino e i villaggi Marcolini. È opportuno che mantengano la morfologia urbana. Vogliamo preservare il disegno, puntualizza Tiboni. Poi ci sono le aree a media trasformabilità, quelle prive di un valore identificatorio riconosciuto, come molte zone produttive artigianali. Il principio guida resta quello di consumare meno suolo possibile. Su questa gerarchia si innesta il meccanismo degli indici. C'è un indice di base 0,2 metri quadrati per ogni metro quadrato edificabile e un massimo 0,7 metri quadrati. L'edilizia convenzionata di base è obbligatoria, ma il costruttore deve salire di indice per offrire più convenzionata o edilizia sociale. O una delle altre funzioni chiave, certo, il principio della monetizzazione resta, come in tutta Italia, dove non ha senso realizzare un tratto di ciclabile o piantumare alberi perché il verde c'è già. Il proponente potrà intervenire in un'altra parte del territorio e scegliere una strada più semplice, monetizzare le mancate opere versando oneri al comune. E qui una serie, diciamo, di valutazioni rispetto a un PGT che ancora ha dei risvolti da scoprire, scoperchiare. Abbiamo però citato quello che è, diciamo, l'edilizia sociale o convenzionata rispetto alle abitazioni, perché nell'articolo precedente, a pagina 2 del Corriere della Sera, si parla dei 7 anni appena passati, dove è raddoppiato il numero di porzioni di case in affitto. La crescita va ovviamente letta anche come una conseguenza del costo crescente dell'abitare. Se l'appartamento intero diventa difficile da sostenere, la soluzione può essere ridurre lo spazio affittato e condividere quello che resta. La stanza infatti prende quota in città, i mini affitti sono più che raddoppiati dal 2018, i contratti per porzioni sono cresciuti del 129%. E abbiamo un po' di numeri che vi leggiamo. 17,8% la percentuale di aumento nei capoluoghi italiani delle locazioni parziali tra il 2018 e il 2025. Oggi questo tipo di affitto rappresenta quasi il 35% dei nuovi contratti. 2.303 stanze in locazione in città, le porzioni di casa locate sono più che raddoppiate in 7 anni, erano 1.005 nel 2018, a fine 2025 sono diventate 2.303, una crescita del 129%. E poi 75 è la percentuale di affitti transitori. Nel 2025 a livello nazionale circa 3/4 delle nuove locazioni di proporzioni di immobili erano transitorie o destinate a studenti, e questi i dati, insomma, che emergono a pagina 2 del Corriere della Sera, inserto bresciano. Abbiamo parlato di piano del governo di territorio, anche di casa, ma anche di infrastrutture, di quelle che vogliono essere costruite o su territorio vergine o su aree dismesse, e noi per questo torniamo a un altro grande tema che viene riportato, che ricopre le pagine dei quotidiani locali in questi mesi ormai si parla della realizzazione dei data center, perché sul Brescia Oggi abbiamo ben due articoli che affrontano il tema. Intanto, dal punto di vista regionale, siamo a pagina 7 del Brescia Oggi, si fa riferimento all'attacco della consigliera Cominelli del PD rispetto ai progetti leghisti dei data center sui territori e le regole messe in campo dalla regione Lombardia. Data center, il PD, la legge va riscritta per i territori. La legge sui data center non ha ancora compiuto 5 mesi ed è già da riscrivere. La Lombardia infatti prepara una revisione delle norme approvate il 26 di maggio, proprio mentre aumentano le richieste per nuovi insediamenti e sul territorio crescono le proteste. Per il PD è la conferma delle criticità denunciate in aula e dell'assenza di sufficienti garanzie per i comuni destinati a ospitare gli impianti. A puntare il dito contro la normativa è la consigliera regionale Miriam Cominelli, intervenuta dopo l'annuncio dell'assessore alle risorse energetiche Massimo Sertori. A pochi mesi dall'approvazione della legge sui data center sono già alle modifiche. Questo perché si tratta di un testo che, come avevamo già denunciato in aula, non dà alcuna tutela ai territori, ha sostenuto. La richiesta dei Dem è ora di inserire nella revisione criteri più stringenti per evitare che la pressione dei nuovi insediamenti finisca per concentrarsi sempre sulle stesse aree. Cominelli propone l'introduzione di un fattore di pressione per valutare la capacità dei territori di sostenere nuovi data center, invece insieme a una vera perequazione e a un compensazione tra comuni interessati. Sul tavolo anche le ricadute ambientali ed energetiche. Il PD chiede compensazioni specifiche, un drastico stop al consumo di suolo agricolo e maggiori vincoli sull'utilizzo delle aree protette. La penalità economica prevista dalla legge per questi interventi, secondo Cominelli, non sarebbero sufficienti a scoraggiare gli insediamenti. E si fa riferimento ai data center anche venendo su esempio locale a Flero, siamo alle porte della città di Brescia, con l'articolo a pagina 22 del Brescia Oggi. Rimaniamo infatti su questo quotidiano locale e veniamo alla notizia da citarvi. Siamo a Flero, sui mega accumulatori elettrici, prove di dialogo. Dopo un'estate bollente di discussioni in arrivo, un tavolo di dialogo a Flero tiene infatti banco la questione BES, ovvero le centrali per l'accumulo di energia elettrica da 75.000 metri quadrati e dal valore di quasi 90 milioni di euro, per la cui realizzazione l'amministrazione comunale ha dato il nulla osta non senza polemiche, dal momento che le opposizioni, ovvero la lista Buongiorno Flero e il gruppo Misto, stanno rimproverando da mesi alla giunta guidata da Pietro Alberti di aver tenuto il Consiglio Comunale e la popolazione all'oscuro del progetto. L'intervento prevede la realizzazione di un'opera di grande impatto ambientale, circa critica mossa recentemente anche dall'ultimo assessore dimissionario, il consigliere Marco P., terzo dimissionario dall'inizio del mandato dell'esecutivo. Si è comunque arrivati all'apertura al dialogo da parte dell'amministrazione civica, che ha votato a favore della istituzione di un tavolo tecnico politico, ma non di una commissione come auspicato dalle opposizioni, a cui parteciperanno cittadini e comitati portatori di interessi, tavolo di confronto che andrà obbligatoriamente attivato entro la seconda metà di questo mese di ottobre. Sollecitiamo innanzitutto il ritiro del nulla osta per la realizzazione del BES a Flero, così come puntiamo a far sì che con il tavolo di prossima istituzione si possano verificare con chiarezza tutti i procedimenti in corso e allo stesso modo formulare osservazioni da presentare agli enti preposti per il rilascio di certe autorizzazioni, afferma la leader di Buongiorno Flero, Nadia Pedersoli. Infine, proporremo una modifica del PGT e di altri strumenti urbanistici con lo scopo di scongiurare la possibilità che a Flero vengano realizzate opere come appunto il BES, i data center o altre strutture impattanti sulla vivibilità del paese e a scapito delle aree verdi, di quelle agricole e delle zone residenziali. Dal suo canto l'amministrazione comunale ha dichiarato di aver sempre agito in modo limpido sulla questione, aggiungendo di essere venuta a conoscenza del progetto solo una volta avviato l'iter. E qui ci si domanda con intensità, e allora chi è che governa il territorio? Come a suo dire, capiterebbe spesso anche ad altri comuni, e che il suo nulla osta sia comunque un parere favorevole, condizionato, e chissà condizionato da cosa, probabilmente dai soldi delle compensazioni che arriveranno al comune per chiudere un occhio. E queste sono le notizie che arrivano dal fronte infrastrutturale, sono le 9:58, noi ci avviamo a questa ultima parte di rassegna stampa dei quotidiani locali per trattare quelle che sono le notizie di secondo piano. Siamo a pagina 16-17 innanzitutto, dove si tratta un po' delle notizie che non si sono prese la prima pagina o il primo piano all'interno dei quotidiani. Si parla dell'omicidio al Bella Vista, la procura chiude le indagini. Artine Pirau sarebbe l'unico responsabile della morte di Andrei Zabalbluk, contestata la premeditazione. Questa notizia viene riportata su praticamente tutti i quotidiani locali. E poi si parla della polizia locale di Brescia e multe per divieto di sosta in città, una sanzione ogni 5 minuti. Quasi 80.000 i verbali da gennaio a settembre nel bilancio della locale, anche 1.084 incidenti e oltre 1.000 rimozioni. Questi dati del bilancio dei primi 9 mesi del 2026 e il lavoro instancabile della polizia locale sulle nostre strade. E poi ancora da segnalarvi, siamo a pagina 22 del Brescia Oggi. Con le notizie in secondo piano ci spostiamo a Nave, futuro dell'ex sito industriale, la vocazione artigianale divide. Infatti la riconversione della Fenotti Comini, le minoranze attaccano la giunta e dicono era meglio puntare su commerciale e residenziale. E poi ancora abbiamo altre notizie che riguardano l'ambiente, siamo a Pisogne, il Nistoi ad alto rischio allagamenti, diffida per fermare l'area camper. Sulla scorta della perizia geologica, i legali di Cittadini di Legambiente e Italia Nostra chiedono al comune, quello di Pisogne, di bloccare i lavori. Cos'è successo? L'area del Nistoi di Pisogne è seriamente esposta al rischio idraulico ed idrogeologico. Abbiamo visto le inondazioni di questi ultimi mesi e cosa è accaduto in Alta e Media Valle Camonica. E l'articolo prosegue dicendo che lo affermano gli avvocati Emanuela Beacco e Gabriele Ballabio, che per conto di un gruppo di cittadini di Legambiente Basso Sebino e di Italia Nostra Valle Camonica hanno chiesto al comune la sospensione immediata dei lavori per la realizzazione di un'area camper. La presa di posizione si fonda soprattutto sulla recente perizia redatta dai geologi, e nella relazione si legge che l'area è stata interessata da gravi alluvioni negli anni 2000, 2004, 2008 con livelli di acqua stimati tra i 50 centimetri e un metro. Si trova in un'area a pericolosità alluvionale elevata con scenario frequente e tempo di ritorno di 20 anni, ed il progetto comporterebbe un aumento significativo del carico antropico in una zona già esposta al rischio di allagamento. E oltre che ovviamente al rischio di allagamento, quello che viene posto è anche il tema del rischio morte per la costruzione di un'area camper, quindi altamente frequentata, che appunto ha visto delle inondazioni molto gravi negli ultimi 20 anni. Proseguendo ancora poi da segnalarvi sul quotidiano locale Brescia Oggi, siamo a pagina 26, ci spostiamo da Pisogne, quindi dalla Bassa Valle Camonica alla Media Valle Camonica, siamo ad Arfo Boario Terme. Operazione Olio Sicuro, si lavora sul fiume in città. Il cantiere aperto rialza gli argini e crea scogliere con un piano dal valore di 3.500.000 euro. Si è partiti da un modello realizzato dall'università su incarico della comunità montana, necessario per simulare la pericolosità delle piene dell'olio. Conclusa la fase sperimentale teorica, si è passati a quella concreta, e ad Arfo Boario Terme il modello in questione ha offerto lo spunto per attuare un progetto da 3.500.000 euro, ora in fase di attuazione, per mettere in sicurezza l'abitato. I cantieri gestiti dal comune, che ha fatto suo il progetto candidandolo per ottenere i fondi necessari, sono finanziati dal governo e sono appunto già in corso. Gli interventi stanno cambiando l'aspetto del corso dell'acqua nel tratto in cui attraversa la città, nella sezione compresa tra le Priscine e l'ingresso della Diamalteria. E qui poi la notizia che prosegue anche sul fronte della viabilità, i cantieri in corso per mettere in sicurezza il territorio. Ci spostiamo da una valle all'altra, in questo caso siamo in alta Valtrompi e Valsabbia, a Coglio e Bagolino, storie di sale e contrabbandieri sul sentiero a cavallo tra le valli. Il tracciato lungo 25 km segue le orme dei vecchi traffici e ripercorre il caso di una sparatoria con i doganieri. Arriva infatti un'ottima notizia per gli appassionati di escursionismo, in particolare per quelli che amino abbinare cammino e cultura. È rappresentata dagli oltre 25 km di un tracciato a cavallo tra la Valtrompi e la Valsabbia, che oltre a offrire scorci incantevoli, consentirà di riscoprire una storia drammatica di giovani contrabbandieri. Sabato alle 10.30 al Passo del Maniva sarà inaugurato il Sentiero del Sale e dei Contrabbandieri, un nuovo itinerario storico-paesaggistico di oltre 25 km appunto, che attraversa e mette in relazione le due valli seguendo le tracce di una vicenda realmente accaduta tra il 1869 e il 1873. Al centro dell'itinerario, infatti, c'è la storia di un gruppo di giovani originari dell'Alta Valtrompia, provenienti da Coglio, Bovegno e Pezzazze, coinvolti nel commercio clandestino del sale. La sera del 10 maggio del 1869, infatti, durante il rientro da Darso, allora territorio austriaco del Tirolo, con un carico di cloruro di sodio, i giovani furono intercettati dalle guardie doganali a Bagolino, in località Ponte Selva. Ne seguì un drammatico scontro a fuoco. Uno dei ragazzi perse la vita, un altro rimase ferito, alcuni furono arrestati mentre altri ancora riuscirono a disperdersi sulle montagne. La vicenda proseguì negli anni successivi con processi, detenzioni e nuove drammatiche conseguenze. A restituire oggi questa vicenda sono soprattutto le carte conservate nell'archivio storico del comune di Coglio. Il Sentiero del Sale dei Contrabbandieri nasce proprio dalla volontà di trasformare questi documenti in un'esperienza di conoscenza del territorio, un trekking storico paesaggistico attraverso i luoghi che furono teatro di un caso che collegò non soltanto Valtrompi e Valsabbia, ma anche la Valle del Chiese, Firenze e Modena. L'episodio è stato oggetto di un percorso di ricerca storico-archivistica e di attività didattiche promosse dal sistema archivistico della comunità montana della Valtrompia, anche con la collaborazione dell'Istituto Superiore Beretta di Gardone. Un lavoro che dimostra come gli archivi possano diventare strumenti per leggere il territorio e restituire alla comunità storie e persone altrimenti destinate a rimanere nascoste, sottolineano dalla Area Cultura di Civitas. Il sentiero ha come punti di riferimento Bovegno, con la zona del Forno, e la chiesa di San Rocco, San Colombano di Coglio, il Passo del Maniva e Ponte Selva di Bagolino, attraverso un territorio segnato da Monteario, Pezzeda, Corna Blacca ed Osso Alto, e può essere affrontato anche per tratti. Da Bovegno a Maniva sono 18,5 km con 1500 metri di dislivello, da San Colombano al Passo 7,5 km, mentre dal versante di Bagolino a Maniva sono 15 km. Questa è la notizia che arrivano appunto dall'Alta Valtrompi e Alta Valsabbia. A proposito di Valsabbia, si va a Idro, la Valsabbia rurale, uno spettacolo spiega la storia agli studenti, in scena il racconto di un contadino di Anfo con letture e musica. La sede dello show sarà il Polivalente, e questa è la notizia che arriva in taglio basso, sempre da pagina 27 del Brescia Oggi. Noi ci spostiamo a chiudere la rassegna stampa dei quotidiani locali con il Giornale di Brescia. Siamo a pagina 16 e 17 per citarvi le notizie in secondo piano e chiudere la rassegna stampa dei quotidiani locali per passare la linea a Laura e alla conduzione della Compagnia dei Gatti Neri. A pagina 16 si parla di Carpenedolo e dell'asilo Isonzo, tetto a prova di infiltrazioni, ora tocca a bocciodromo e municipio. Aleno invece, quasi 2 milioni di euro e una scommessa per il diritto allo studio. A pagina 19 poi si parla di Iseo, code ai passaggi a livello, cantieri e nuovi semafori, la viabilità va in tilt. Alle sbarre per i treni che rallentano il traffico si aggiungono altri disagi su Via Roma, e qui siamo appunto sul Sebino. E poi a chiudere la nostra rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale si parla anche qui di altre iniziative sul territorio. In questo caso siamo a Sabbio Chiese. Erika Bianchi, la passione per le due ruote, ex atleta, ora è meccanica di bici. E poi ancora Lumezzane, autori, letture e silent party con Apriti Libro, fitto calendario di appuntamenti. Il 6 novembre c'è Stefania Andreoli. E poi l'autostrada verso lo scavo dello svincolo sotterraneo, chiudiamo con la Valtrompia e il raccordo autostradale appunto nella valle più industrializzata d'Italia. Avanza verso uno dei passaggi più delicati del cantiere, cioè lo scavo dello svincolo sotterraneo con il territorio saretino. L'intervento scatterà quando la galleria in corso di realizzazione dall'imbocco nord di Lumezzane avrà raggiunto i 1400 metri di avanzamento. E qui la notizia a pagina 21 del Giornale di Brescia. E sono le 10:08 minuti, con questa ultima notizia si chiude la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale, un breve spot e poi Laura con la compagnia dei Gatti Neri. L'informazione invece torna alle ore 11 con il giornale radio e poi lo spazio approfondimenti.
1: Al CSA Magazzino 47 di Brescia sono ricominciati i consueti appuntamenti del venerdì. Dalle 15:30 Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17:30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di tagliatelle al sugo finto toscano e torta alle mele. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10, Brescia.

0: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16.17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.

partiamo allora con questo 6 ottobre andando nel 1974. Giornata importantissima oggi per le label. Innanzitutto segna la pubblicazione di Nightbirds, uno dei loro album di maggior successo, ma segna anche la loro strepitosa esibizione alla Metropolitan Opera House di New York. Noi ci ascoltiamo Lady Marmalade, brano celebre contenuto proprio in questo lavoro.

6 ottobre 2003 abbiamo un'altra pubblicazione, viene pubblicato infatti For Every Punk Bitch and Asshole, debutto europeo per le cinesi Hang on the Box. La primissima formazione punk tutta al femminile della Cina continentale. In questa compilation, perché di ciò si tratta, troviamo il meglio dei brani pubblicati fino al 2003 con la chicca di una traccia live inedita che andiamo subito ad ascoltarci. Il brano in questione è You Lost Everything But It's Not My Fault.

E andiamo al 6 ottobre del 1945. Grazie. Nasce a Teramo Ivan Graziani, cantautore italiano. Esordisce suonando in diverse formazioni, tra cui ricordiamo l'Anonima Sound. Ebbe anche una succulenta attività come turnista per grandi nomi della musica italiana. Poi, nella seconda metà degli anni 70, arriva il grande successo. Noi ci ascoltiamo un classicone, siamo nel 1979, quando pubblica un brano decisamente molto coinvolgente, Mona Lisa. Ivan morì il 1 gennaio del 1997.

via 6 ottobre 1951 andiamo a fare gli auguri a Kevin Cronin, cantante e chitarrista statunitense. Siamo in casa Rio Speedwagon. Si unisce a questa formazione nel 1971 per poi andarsene praticamente un anno dopo, nel 1972. Rientrerà in pianta stabile nel 1976, diventando il leader, diciamo, a tutti gli effetti della band. Noi ci ascoltiamo un loro brano datato 1984, Can't Fight This Feeling.

ottobre 1954. Auguri a David Hidalgo, cantante e musicista statunitense. Lo troviamo in casa Los Lobos, ma anche le Team Playboys. Ma non solo, la sua carriera è costellata di diversi side project e varie collaborazioni. Lo troviamo nel duo Hound Dog come session man, lo vediamo con colossi come Bob Dylan piuttosto che Tom Waits, Eric Clapton, giusto per fare qualche nome. Ci ascoltiamo un classicone dei Los Lobos, ovviamente parlo della Bamba.

ottobre 1958, auguri a Roberto Gatto, batterista jazz italiano. Attualmente in cattedra presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Debuttò nel lontano 1975 con il Trio di Roma assieme a Danilo Rea e Enzo Pietropaoli. Nel 1982 lo troviamo dietro le pelli nell'album Teresa De Sio della cantante partenopea. Da qui ci ascoltiamo Aum Aum.

ottobre 1978 andiamo a fare gli auguri anche a Alberto Ferrari, cantante, chitarrista italiano. Siamo in casa Verdena. Verdena con cui ha pubblicato ben 7 album in studio. Dal 2018 è attivo nel super progetto I Hate My Village e proprio quest'anno, 2026, ha intrapreso il suo primo tour solista. Un set molto intimo, acustico, molto semplice, chitarra, voce. Per l'ascolto rimaniamo però dai Verdena e facciamo un salto nel gennaio del 2015, quando pubblicano la prima parte del 6° album End Cadence Volume 1. Da qui ci ascoltiamo il brano Contro la ragione.

ottobre 1978. Auguri a De Niro, cantautore italiano, figlio d'arte. Giordano Combusti è il suo papà, batterista abbastanza noto, direi. Nel 2007 viene notato niente meno che dalla Universal Music Group, con la quale poi pubblica il suo debutto discografico, l'omonimo De Niro, appunto. Susseguiranno poi altre pubblicazioni molto apprezzate sia da pubblico che da critica. Noi dal suo debutto, di cui parlavamo poc'anzi, ci ascoltiamo Mistake.

cambiamo sonorità. 6 ottobre 1982. Auguri a William Butler, polistrumentista e compositore statunitense. Siamo in casa Arcade Fire. Ci resta per quasi 20 anni, dal 2003 al 2021. Ha composto inoltre diverse colonne sonore, tra cui quella del film Hair del 2013, diretto da Spike Jonze. Noi dal quinto album degli Arcade Fire, intitolato Everything Now, siamo nel 2017 e andiamo ad ascoltarci il brano Creature Comfort.

ottobre 2010 muore Colette Renard, cantante e attrice francese iconica all'interno del panorama della chanson tradizionale. Nel corso della sua vastissima e poliedrica, direi, carriera, che si snoda sì nella musica ma anche nel teatro, nel cinema e nella televisione, pubblicò ben 52 album. Ci ascoltiamo un singolo del 1957, Calypso Melody. Colette nacque a Hermont il 1 novembre del 1924.

andiamo a salutarci andando al 6 ottobre del 2007. Muore a causa di un incidente stradale Luca Giacometti, polistrumentista e musicista italiano. Lo trovavamo in casa Modena City Ramblers. Entra nei Modena nel 2002 e contribuì insomma alla realizzazione di album storici di questa formazione, tra cui Appunti Partigiani, e noi rimaniamo proprio qui per l'ascolto. Ci ascoltiamo la loro rivisitazione di Spara Iuri con Paolo Rossi. Luca nacque a Genova il 9 agosto del 1963. Su queste note noi ci salutiamo, restituiamo poi la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: Sabato 10 ottobre riapre il centro sociale Magazzino 47. Dopo la pausa estiva, il centro sociale riapre per un nuovo anno di lotta e iniziative culturali, sociali e politiche. Sabato 10 ottobre vi aspettiamo dalle ore 19.30 con bar, enolibreria a prezzi popolari e pizzeria in funzione in collaborazione al laboratorio di Companis, corso di panificazione del CSA. Dalle 21 concerto live con Enrico Cantamale, Giorgio Niulod e Carlo Magno. Ingresso libero dalle ore 19.30 al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Vi aspettiamo per aprire un nuovo anno.

0: Le 11 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 6 di ottobre. Tra poche ore sarà il 7 di ottobre, terzo anniversario del genocidio per mano israeliana in Palestina, Gaza in particolare. 7 le vittime delle ultime 24 ore, 30 i feriti. Intanto il ministro degli esteri israeliano Katz minaccia la popolazione. Se Hamas dovesse colpire nelle prossime ore i militari, sarà tutta Gaza a pagarne il prezzo. Da Gaza alla Cisgiordania, con l'incursione delle forze occupanti nel più grande campo profughi della Cisgiordania, quello di Balata, che ha circa 35.000 residenti. Per ora si segnalano alcuni rapimenti e non è chiaro se vi siano stati morti o feriti. Sempre in West Bank i coloni continuano ogni giorno i raid terroristici. Nel mirino anche oggi c'è l'appena iniziata stagione della raccolta delle olive. Ci spostiamo ora invece in Yemen, dove è riesploso il conflitto fra gli Houthi filo iraniani e le milizie locali legate all'Arabia Saudita. Gli Houthi nella notte hanno colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh con 3 feriti e una importante raffineria del colosso energetico Aramco, in risposta al centinaio di raid aerei dell'aviazione saudita per supportare l'avanzata via terra delle truppe lialiste, truppe che sostengono di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Andiamo in Francia, oggi è una nuova giornata di mobilitazione nazionale per studentesse e studenti contro la dismissione de facto dell'istruzione pubblica. Centinaia i licei ancora chiusi, cortei in tutto il paese, cortei a cui hanno anche aderito diverse federazioni del sindacato CGT, il sindacato Sud e la Confédération Paysanne, sindacato degli agricoltori di sinistra. Il corteo principale, quello di Parigi, parte nel primo pomeriggio. In Italia invece il governo toglie il micro sconto sulle accise del gasolio, mentre solo ieri l'Istat ha certificato come il potere d'acquisto abbia perso in 3 mesi un altro 0,9%. Crolla quindi la cosiddetta propensione al risparmio. Per vivere quindi si continua a spendere tutto quello che si guadagna, ma spesso non basta. Così si intaccano gli eventuali risparmi pregressi o si ricorre a prestiti esterni. Politica di Palazzo Italiana, sembra più vicino l'election day. Ieri il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Malan ha evocato il voto anticipato a maggio assieme alle amministrative. Rabbia però di Forza Italia e Lega, tutt'altro che vogliose di tornare presto alle urne. Queste le ultime novità, mentre si attende giovedì il voto definitivo sul cosiddetto Melonellum, la legge elettorale. Il governo procede per fiducia, ogni articolo ne ha una per sé. Andiamo ora a Bergamo, sono una cinquantina le persone sfollate dopo l'esplosione ieri sera avvenuta in un palazzo di 6 piani in via Longo. 9 i feriti, 2 sono in gravissime condizioni, a provocare lo scoppio a quanto pare una fuga di gas. Andiamo ancora all'estero con la Spagna, l'elezione anticipata del 29 di novembre sul tema della casa. Ieri decine di migliaia le persone in piazza Barcellona, dure cariche di polizia, 13 persone arrestate. Intanto i sindacati degli inquilini rilanciano per uno sciopero generale, sarebbe il primo 15 anni in Spagna per novembre. L'appello è stato raccolto con una prima disponibilità di massima dall'UGT e dalle commissioni Sobreras, i principali sindacati iberici. Andiamo ora in Ucraina, dove nuovi raid russi hanno colpito nello specifico la zona del Kharkiv. Ieri 5 morti e 40 feriti, 5 feriti anche a Zaporizhia. Sempre nella notte invece Mosca è stata bersaglio di un ampio attacco di droni ucraini, complessivamente 800. 2 le vittime nei dintorni della capitale russa, 3 morti e 3 feriti invece in quella parte di Zaporizhia sotto l'occupazione russa. Ancora Ucraina, ma non solo, alcuni droni non identificati hanno colpito 2 navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria. Siamo sul Mar Nero. Una nave affondata e l'equipaggio risulta disperso. Convocata in queste ore una riunione d'urgenza del governo di Sofia. Chiudiamo il giornale radio andando nelle Americhe con i risultati definitivi del primo turno delle presidenziali in Brasile. Flop dell'affluenza, la peggiore degli ultimi 30 anni. Al ballottaggio del 25 di ottobre, avanti c'è il candidato dell'estrema destra, Flavio Bolsonaro, al 47%. L'uscente Lula, progressista, è al 45%. Il distacco in voti reali è di 2.225.000 preferenze. Intanto oggi l'ex presidente centrista Temer, al potere dal 2016 al 2018, ha dato ufficialmente il proprio appoggio al ballottaggio a Bolsonaro. 11:06 è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 13. Un paio di brevi spot non commerciali e poi arriva lo spazio approfondimenti. Buona mattinata, buona martedì dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Ogni anno Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12:45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45670 oppure al numero 335 5856 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency. Domenica 11 di ottobre alle 12:45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare Simone.

guardato il frigo e c'era solo un barattolo di sottaceti scaduto dal 2001? Perfetto, hai il blues. La giusta cura è Blues Metal Jacket. Ogni martedì

Sabato 10 ottobre riapre il centro sociale Magazzino 47. Dopo la pausa estiva, il centro sociale riapre per un nuovo anno di lotta e iniziative culturali, sociali e politiche. Sabato 10 ottobre vi aspettiamo dalle ore 19.30 con bar, enolibreria a prezzi popolari e pizzeria in funzione in collaborazione al laboratorio di Companis, corso di panificazione del CSA. Dalle 21 concerto live con Enrico Cantamale, Giorgio Niulod e Carlo Magno. Ingresso libero dalle ore 19.30 al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Vi aspettiamo per aprire un nuovo anno di autore.

Le 11:09 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del mattino di martedì 6 ottobre. Prosegue la mobilitazione degli studenti in Francia, oggi sciopero nazionale, cortei in tutto il paese, aderiscono anche alcune federazioni dei sindacati di CGT, Sud Solidaire e Confédération Paysanne. Vi proporremo la corrispondenza da Parigi di Cesare Piccolo, giornalista e nostro collaboratore. A Reggio Emilia la questura vieta al presidio permanente in difesa del Bosco Ospizio e contro il progetto di cementificazione dell'area di continuare a manifestare proprio in quel luogo. Attivisti e attivisti ieri hanno fatto irruzione nel Consiglio Comunale e più tardi hanno dato vita a una manifestazione in città. Con noi per raccontare la giornata ci sarà Alessia dell'Assemblea del Bosco Ospizio di Reggio Emilia. Sentiremo poi un commento di Donatella Albini, ginecologa e curatrice insieme a Nino Cimino della nostra trasmissione settimanale Curami prima di tutto la salute, sulla decisione della Regione Lombardia di affidare a Poste Italiane il servizio di prenotazioni per prestazioni sanitarie in Lombardia. Poi dagli ultimi dati pubblicati da Istat emerge un quadro economico e sociale italiano molto critico, con lavoratori e lavoratrici alle prese con la difficoltà a mettere via risparmi a fronte di carovita e pressione fiscale. Noi ne parleremo con l'economista Roberto Romano. Chiuderemo poi tornando all'estero con il focus delle 12, perché abbiamo intervistato Tiziano Saccucci, giornalista freelance che si trova nella regione del Kurdistan per svolgere ricerche di approfondimento e un lavoro di reportage nella regione. Nelle ultime settimane ha pubblicato articoli sul manifesto Edea Marghi e ha avuto la possibilità, Tiziano Saccucci, di intervistare esponenti del Pejak, il partito curdo iraniano attivo nella Rojilat, la parte di Kurdistan che si trova in Iran, e il focus, l'intervista con lui si concentrerà proprio su questo aspetto. Questi titoli del nostro spazio approfondimenti del martedì mattina qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Partiamo subito con la Francia e lo sciopero nazionale degli studenti e delle studentesse di quest'oggi.

0: In diretta da Montreuil, un comune della banlieue di Parigi, con Cesare Piccolo, giornalista indipendente, nostro collaboratore. Ciao Cesare.
1: Ciao a tutti voi e a tutte voi.
0: Oggi giornata nazionale di mobilitazione del movimento degli studenti, con anche organizzazioni sindacali che hanno chiamato i propri iscritti e iscritte a essere presenti con gli studenti e le studentesse. Ti lascio la parola per raccontare appunto dove ti trovi e qual è il clima di questa giornata.
1: Dunque, ciao a tutti, dunque di nuovo, ciao a tutte, di nuovo sono qui di fronte a un picchetto di bloccare il discorso di un liceo di Montreuil, il liceo Jean Jaurès, che è uno dei più grandi e tradizionalmente uno dei più impegnati. Ci sono tracce di una serie di cassonetti di fronte a, che sono un po', di cui alcuni deformati dalle fiamme, che bloccano l'accesso, però il liceo è vuoto. Oggi il Ministero ha decretato una serrata di moltissimi istituti scolastici, qui accanto c'è un'altra, la scuola media annessa a questo liceo con un altro picchetto, però i ragazzi sono molto poco numerosi. Sì, il bloccaggio è cominciato molto presto questa mattina, però la serrata ha avuto effettivamente un effetto dissuasivo per evitare assembramenti, come per usare un gergo poliziesco. Sono appena passati tre afro di polizia, sono passati appena in tre a fare il giro qua di questi licei. Ho fatto un pochino il giro qui a Montreuil, ce ne stanno tutti quanti chiusi. Ieri invece la risposta di questo della democratura francese era stata invece di vietare gli assembramenti di fronte a tutta una serie di scuole della provincia, sapendo che il Quatre Vingt-Seize, il 93, la Seine-Saint-Denis è il dipartimento, la provincia più povera della Francia metropolitana, ma anche quella con più impegno politico, dove c'è una più grande mélange, un po' sociale, ed è una tradizionalmente una zona, diciamo, la zona che resiste ancora a sinistra della periferia rossa di Parigi, a nord e a est, dove mi trovo in questo momento. Già questa mattina, diciamo che stamattina diversi gruppi di adulti, di genitori, cioè, o ex genitori, perché ormai spesso abbiamo i figli già grandi, sono venuti a dar manforte agli studenti che facevano gli studenti medici con cui facevano questi blocchi, portando caffè. Ho mandato anche un piccolo video, c'è una fanfara rivoluzionaria, una banda rivoluzionaria qui da dove si trova adesso, di fronte al piazzaletto, che è stato visto anche parecchie volte in televisione, di fronte al liceo Jaurès. E ho fatto un pochino, cosa dire, una cosa importante è dire che qui in Francia la guerra ormai è aperta, non ci sono più limiti di, anche in termini di armi, da parte di Macron e dei suoi. Le televisioni sparano a getto continuo cazzate potentissime con questi ragazzi, sarebbero dei criminali, farebbero la guerra, o sono stupidi manipolati da LSI, o sono dei criminali. Questo è molto un'altra corrispondenza. Per esempio, io ho fatto un pochino il giro dei media internazionali, tutti quanti parlavano di questo ragazzo francese di 15 anni che ha perso una mano per l'esplosione di una granata, mentre invece in Francia si parlava dei cassonetti che bruciavano, di quanto erano cattivi a getto continuo, di quanto erano cattivi gli studenti. Fammi una domandina tu, dai.
0: Sì, ecco, a proposito di questo ultimo fatto, si parla appunto di queste granate esplosive, ovviamente poi la versione della polizia è che lui la stesse rilanciando. Fatto sta che comunque i poliziotti lanciano in mezzo alla folla degli ordigni che evidentemente sono estremamente pericolosi, visto quello che è capitato a questo giovanissimo. Ecco, ma si tratta di granate esplosive o sono, diciamo, dei lacrimogeni particolari?
1: In realtà c'è una tutta una polemica su queste granate esplosive che hanno mutilato decine e decine di manifestanti negli ultimi anni in Francia. Una di loro uccise per esempio Rémi Fraisse nel 2015, se non sbaglio, a fine 2015, durante un picchetto per evitare che si fosse costruita una diga su un corso d'acqua nel Tarn. Rémi Fraisse, un giovane studente, compagno di Tolosa, fu ucciso da una di queste granate che si conficcò tra lui e tra la sua schiena e il suo zainetto, gli esplose nella schiena e morì così. Tra l'altro questo in seguito già a ordini di estrema fermezza che erano dai deputati del ministro per sgombrare questo. Quindi la pericolosità di questi ordigni non è nuova e non è conosciuta soltanto da adesso, ma fanno parte dell'arsenale che secondo la dottrina dell'ordine pubblico francese, che consisterebbe a non andare più a contatto ma usare armi non letali, o sarebbe meglio dire a letalità attenuata, con miete vittime continuamente, diverse decine di mutilati con l'aumento dei gilets jaunes, 4 ragazzi che persero un occhio. Una di queste granate fu usata, sono delle bombe a mano con dentro pezzi di plastica che abbastanza ravvicinata sono estremamente che arriva, vogliono passare, e la polizia in borghese che passa di fronte al liceo. Quindi queste armi, alcune sono state vietate, però sono state sostituite in realtà da altre ancora più potenti per far contenti il pubblico. C'è da dire che Macron e il suo governo non hanno pensato, per esempio al tempo del Covid, a comprare maschere e mascherine, però pensarono a rinnovare gli stock di lacrimogeni e di tutto questo arsenale repressivo che qui viene comprato ormai in quantità ingenti e usato alla minima occasione. In realtà sono delle bombe a mano, oppure alcune possono essere lanciate anche con fucile come granate esplosive, che hanno una carica esplosiva e sono o assordanti o lacrimogeni o tutte e due, hanno diverse componenti. Somigliano a candelotti lacrimogeni alcune, altre invece a vere e proprie bombe a mano. Effettivamente le due versioni della polizia, quella dei manifestanti, ossia questa granata sia esplosa mentre veniva raccolta per essere rilanciata dal ragazzo, oppure che si è esplosa accanto a lui, entrambe sono plausibili, perché c'è sempre purtroppo l'intento di essere vivere ancora in democrazia e ignora il fatto che le forze dell'ordine, le forze di repressione bersagliano i manifestanti con armi da guerra, insomma. E questa è un'annosa problematica. Ormai io personalmente conosco diverse persone che sono state mutilate non è caso soltanto in televisione, insomma, c'è chi ha perso la mano, chi ha perso un occhio, eccetera eccetera. Nel caso di, per esempio, un caso famoso, quello di Jérôme Rodriguez, uno dei portavoce, una delle figure più in vista del movimento dei gilet gialli, che fu mirato intenzionalmente durante la manifestazione a parte della Bastiglia, mentre faceva una diretta, non da una ma ben due di queste granate, e ci perse un occhio anche lui. Quindi vengono usate non soltanto per dissuadere o per intimorire, ma anche per punire e intimidire.
0: Cesare, queste serrate, ovviamente, perché assumono proprio la forma della serrata, come quando durante gli scioperi i padroni chiudevano le fabbriche per impedire, ecco, diciamo che si sviluppasse la lotta operaia, ecco, questa forma di intervento, ecco, intervento statale per impedire anche che le scuole continuino a funzionare un po' come luoghi di aggregazione e di auto-organizzazione. E fa sì che, mi dicevi, ecco, oggi non ci sono tanti studenti, probabilmente l'appuntamento centrale per quanto riguarda tutta l'area
1: è
0: quello
1: delle manifestazioni
0: del pomeriggio, no?
1: L'appuntamento è quello delle 14 a Plaza della Repubblica a Parigi, qui per la regione. Ci stanno comunque molti, in realtà non c'è soltanto lo Stato che reprime, lo Stato che vive la democrazia, stanno qui nella periferia rossa, per esempio molti comuni hanno una gestione di sinistra, di comunista o LFI, e mettono a disposizione delle sale perché gli studenti possano avere delle assemblee, qui si chiama assemblee generali, le AG. Per potersi riunire, cosa che lo Stato assolutamente cerca di evitare come il fumo negli occhi. Il tentativo di Macron in realtà è sempre quello, intimidire, cercare di evitare che il movimento diventi di massa, cercando quindi di far paura sia ai ragazzi che alle famiglie, questo anche a rischio di mobilitare i genitori a sostegno dei ragazzi, e per essere sicuri che e abbondano questa ultraviolenza con un attacco anche mediatico per far passare i ragazzi per terroristi. C'è stato per esempio il caso di questo poliziotto, le TV quattro giorni fa passavano un tappetino con questo poliziotto che veniva buttato a terra e picchiato da alcuni ragazzi, e il Ministero dell'Interno fece una denuncia per tentato omicidio di fronte a questi ragazzi. In realtà poi girava un altro video con lo stesso poliziotto, con uno di questi ragazzi, cioè che stava arrestando uno di questi ragazzi, malmenandolo e buttandolo nel letto di un fiumiciattolo, cioè la proprio a faccia in giù, quasi ad annegarlo. In realtà quando poi è passato di fronte agli altri, hanno dato l'assalto a questo poliziotto per liberare il loro amico, il loro compagno arrestato. Poi è stato fatto e si è preso effettivamente qualche calcio, di cui anche qualcuno in faccia quando era a terra. Quindi ancora adesso continua a farlo, oppure ieri per esempio, ieri hanno fatto la polizia, il sito sulla pagina Twitter X della polizia, c'era una foto di tre sedicenti bottiglie Molotov. Quando a vedere meglio, una bottiglia, c'erano tre cappucci di tessuto messi su una bottiglia di Curaçao, una bottiglia di rum alla vaniglia e un'altra cosa che non si sa che è. Hanno preso le bottiglie della vetrina della riserva aperitivo e ci hanno messo un pezzo di stoffa sopra dicendo che erano armi pericolosissime sequestrate ai manifestanti. Insomma, siamo ancora non dico ancora peggio che le famose bottiglie Molotov del G8 di Genova, insomma, quelle portate dalla polizia stessa. Anzi, però neanche erano bottiglie Molotov, erano bottiglie di superalcolici con la polizia. Quindi c'è un tentativo quindi in tutti i sensi di evitare la famosa convergenza delle lotte, perché ricordiamo tra 10 giorni esatti ci sta la data, come ricordo tra l'altro uno dei graffiti, una scritta sulla stradina accanto al liceo, questo appello per rilanciare il movimento di Giregione. Ci stanno anche gli agricoltori che, anche se in parte di destra, è per un'agricoltura produttivista, anche loro sono in agitazione. Pochi giorni fa i pompieri e i professori hanno indetto sciopero in solidarietà e parteciperanno, come hai detto tu, alle manifestazioni di oggi. Il movimento si sta estendendo, è globale, e il governo in panico le prova tutte, comprese tra l'altro anche attacchi di fascisti contro alcune università. Il movimento è estremamente potente, è nato in modo estremamente, una decina di giorni fa ormai, in modo estremamente vigoroso, con casi come per esempio la scuola di medicina di Parigi, l'università di medicina in pieno centro di Parigi, non è stata occupata neanche nel 68, ma ieri era bloccata, per esempio, con ormai quasi tutto quanto l'università in movimento, in agitazione. Questo del, c'è la famosa metafora del dentifricio che il governo teme, faccio il ragazzino col pallone, il governo teme che il movimento studentesco, perché come dicono, come dice Hollande, è come il tubo del dentifricio, quando il dentifricio esce dal tubo non si sa più come farlo rientrare, è un movimento studentesco, quando comincia non si sa mai come finisce, come va a finire. Ricordiamo che nel passato dei movimenti studenteschi hanno costato la vita a parecchi governi già nel passato, il famoso caso di Malik Hussein ucciso nel 1986 per un movimento contro una strategia di privatizzazione della scuola, della riforma dei Vacchè nell'86, da allora in poi molti altri governi hanno dovuto fare marcia indietro. Macron e la sua marca di fabbrica non fare mai marcia indietro. Vedremo che succederà.
0: Cesare, se hai a portata di mano qualche studente, magari proviamo a fargli dire due parole, ecco, per
1: sì,
0: capire.
1: Ero lontano un secondo perché ci stavano i bambini che giocavano a pallone accanto alla cosa. Aspetta, c'è un saluto con cui parlavo prima, mi avvicino a loro. Aspetta un secondo, aligno avec une radio militante italienne. Est-ce que vous pourrez deux mots Oui, je parle, je vais traduire. Tu m'appelles comment?
2: Timothée,
1: tu as quel âge? Timothée, c'est 10 ans. Tu es étudiant ici que.
2: Oui,
1: je suis présente ici. Je suis Timothée, mais je te mets une carte de collo, diciamo. Fai qualche domanda, poi le faccio. Vous êtes mobilisé depuis da quando siete? Da una settimana.
0: Quali sono le principali richieste, le principali rivendicazioni?
2: Plus de professeurs, plus de budget dans l'éducation nationale,
1: plus de fonds pour la scuola pubblica,
2: une meilleure répartition des richesses,
1: una migliore giustizia nella ripartizione dell'educazione. Bisogna ricordare che c'è una grossissima discriminazione territoriale tra i quartieri ricchi e i quartieri poveri, tra le scuole, le università per ricchi e quelle per poveri, sono i ricchi che hanno magari anche degli stabilimenti con due piscine, per esempio, e mentre invece qui possono mancare i professori di francese tutto l'anno dell'esame di francese, del basso di francese. Quel est votre rapport avec la police récemment? Quel est votre rapport avec la police en ces jours?
2: Ici à Montreuil.
1: Oui, à Montreuil.
2: Pas mal de discussions avec la police.
1: Donc, diverses discussions avec la police.
2: Il y a des violences, comme des feux de
1: poubelle. Quand il y a des violences, des violences, comme par exemple des vicini di Castonetti.
2: Il y a de la répression.
1: C'è una repressione veramente esagerata dei licenziati con gas lacrimogeni, manganellate. Uscire la manifestazione, andate a manifestazione. Okay,
0: chiedi, allora, scusa Cesare, chiedi se pensa che il movimento sia in grado di andare fino in fondo, cioè di andare avanti nonostante questa repressione, fino all'ottenimento delle loro richieste, delle loro rivendicazioni, dei loro obiettivi.
1: Je pense que le mouvement va continuer jusqu'à la satisfaction de s'obtenir gantôt au moins sur quelques objectifs. Ou...
2: Je voudrais continuer le mouvement le plus possible.
1: Il a tenu des risques raisonnables.
2: On peut traiter
1: fino al voto del bilancio. Di bilancio. Bravo, perché è vero che perché effettivamente ricordiamoci che tutto questo accade in un contesto in cui il governo sta per lanciare questa legge di bilancio austeritaria, in cui per preservare gli sgravi fiscali alle grandi imprese e aiuti all'economia a fondo perduto senza nessun controllo sulla scuola dell'impiego dei posti di lavoro, però senza nessun controllo, senza nessuna verifica, senza nessuna analisi degli effetti di queste di queste disposizioni, quindi per continuare a dare soldi pubblici alla fare un assistenzialismo a larga scala di questi miliardari che sono sempre più arricchiti negli ultimi 10 anni, con un delta tra i ricchi e i poveri che è veramente impressionante, la ricchezza francese cresce, ma unicamente quella dei miliardari. Per questo vengono messe a contribuzione, vengono messe sotto torchio praticamente tutti quanti i ministeri, tutta quanta la spesa pubblica, con rilancio, con rincari, sembra che stiano giocando a poker, a chi la spara più grossa tra i vari destrossi che hanno le idee geniali, sopprimere un po' come alla Milei, insomma, però recentemente con una certa discrezione, perché come ho già detto i francesi sono molto molto legati ai loro servizi pubblici, e quando dicono che saranno tagli spesso non dicono mai esattamente quali, dicono voglio rinunciare a tanti migliaia di dipendenti pubblici, ma non si dice mai quali. In realtà sappiamo già che nella prossima legge di bilancio è previsto di sopprimere altri 1200 posti di professore, per esempio, e sapendo che in Francia e questo rimancano.
0: Quindi è una mobilitazione questa che va proprio in controtendenza rispetto alle intenzioni del governo, che vuole tagliare, mentre gli studenti chiedono appunto maggiori finanziamenti, maggiori risorse per i servizi pubblici.
1: Maggiore considerazione, maggiori risorse, c'è tutto un insieme ormai in Francia, contrariamente ad altri paesi, è molto largamente diffuso nella popolazione, e almeno nella popolazione di sinistra, la consapevolezza che sono i poveri che pagano per i ricchi, quindi e questo viene sempre contrastato con la sola cosa che l'aiuto pubblico viene dato agli immigrati e basterebbe quindi sopprimere l'immigrazione e punire ancora più severamente chi ha altre origini, perché tutto sia bello e che il paese ritrovi la sua grandezza, come direbbe Trump.
0: Cesare, io ti ringrazio per questo collegamento, ricorderavamo in collegamento da Montreuil con Cesare Piccolo davanti al Lycée Jean Jaurès, e ti ringrazio, ovviamente ci sentiremo poi anche per seguire la manifestazione che partirà, come ci hai detto, alle 14 da Place de la République, giusto?
1: A Parigi, esattamente.
0: A Parigi, perfetto.
1: Che sarà una grossa manifestazione, ci aspetteremo sicuramente grandi violenze della polizia. Gli studenti, anche tutti, sono molto preoccupati ovviamente da questa violenza, ultraviolenza, che è veramente esagerata. Chi in Francia si rischia di perdere un occhio, una mano, una mascella, eccetera, eccetera, parecchi denti. Ok, a presto.
0: Grazie Cesare.
1: Ecco, a proposito di repressione, possiamo dire due cose importanti. Uno, che per cominciare è talmente scontata che ormai il personale docente e non docente nelle scuole si mette non più dentro la scuola ma fuori, per proteggere insieme a genitori e spesso anche a consiglieri municipali, a volte deputati e compagnia, gli studenti dalla violenza della polizia, prima cosa, subendone spesso anche le conseguenze con decine di feriti nel personale scolastico fin da subito, e con documentate in video spintonate, insulti, spari di lacrimogeni anche contro deputati della France Insoumise, che poi vengono scottuti in modo molto simpatico dai media di governo per le umiliazioni subite in piazza dalla violenza subita. La seconda cosa è che il governo dà finalmente una risposta legislativa a questo movimento, esattamente con il lancio di una proposta, quella detta casse-arpeglière. Si potrebbe dire chi rompe paga, quindi perché vorrebbe far pagare, quindi viene venduta come vuole far pagare i danni creati in manifestazione a chi li commette. In realtà è esattamente il contrario. Questa disposizione si chiama la responsabilità civile, ovvero sia chi rompe paga, e i genitori sono responsabili civilmente dei danni causati dai figli. Quindi esiste nel diritto francese del 1804 dal codice napoleonico. In realtà la nuova legge presuppone di vuole punire anche chi non rompe, ovvero sia se sei presente in una manifestazione dove ci sono delle degradazioni, come sta chi sia, magari anche un agente infiltrato, chi è presente nella manifestazione a prossimità è imputabile del pagamento dei danni causati, anche se non li ha commessi, e sarà a lui provare di non aver fatto danni. Vai a provare che non hai fatto niente in manifestazione. Quindi questa inversione dell'onere della prova, che è uno dei principi fondamentali del diritto, verrà messa in atto secondo il governo. Ovviamente sono grandi possibilità che il Consiglio Costituzionale la cassi questa proposta, come già accaduto in passato, ma vista la composizione eminentemente politica del Consiglio Costituzionale francese, che ormai di nomina macronista quasi completamente, c'è un dubbio anche su questo.
0: Grazie Cesare, grazie di sentirci allora.
1: Ok, vabbè, da questo.
3: 11:37 minuti dopo questa dettagliata corrispondenza da Parigi sullo sciopero nazionale degli studenti e delle studentesse nella giornata di oggi. Qui ricordiamo aderiscono anche alcune federazioni dei sindacati CGT, Sud Solidaire e altri. Noi torniamo in Italia, ci occupiamo di economia e dell'ultimo rapporto Istat, che fotografa ancora una volta una situazione critica, molto critica, per lavoratori e lavoratrici italiane e italiani. Ne parliamo subito con l'economista Roberto Romano, che interviene ai nostri microfoni su questi dati.
4: Abbiamo raggiunto telefonicamente Roberto Romano, economista e anche nostro collaboratore. Ciao Roberto, buona giornata.
5: Buongiorno a tutti quanti.
4: Allora, l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Istat, ha diffuso le stime sul conto trimestrale di amministrazioni pubbliche, reddito, risparmio delle famiglie, profitti della società. Un quadro economico piuttosto incerto. Secondo i dati, nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, con un aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, nello stesso periodo, a fronte di un incremento di 1,4 nel deflettore implicito dei consumi, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto sempre al trimestre precedente. Allora Roberto, partiamo però dal dato che riguarda la pressione fiscale. Quali le cause e chi colpisce?
5: Allora, passiamo con gradualità, perché la materia è molto complicata, legata, come dire, alla pressione fiscale in percentuale. Ricordo sempre che è una percentuale, un rapporto tra le entrate fiscali che lo Stato percepisce sulla base di tutte le imposte che vengono, come dire, in capo ai cittadini, e il prodotto interno lordo. Come dire, va da sé che le entrate sono in qualche modo legate a un valore nominale. Tu paghi delle imposte su quanto tu percepisci come reddito, qualsiasi tipo di reddito, adesso non facciamo distinzioni, no? Ma se il prodotto interno lordo ha una dinamica, come dire, tipo, per fare un paragone, un motociclo, anzi una bicicletta, mentre altri usano una macchina, capite bene che la bicicletta, per quanto possa andare avanti, va sempre molto più lenta di quanto possa andare una macchina. Allora, questa metafora serve per comprendere che i rapporti vanno sempre correttamente letti. La pressione fiscale è, come dire, dal punto di vista del rapporto, aumentata, ma in realtà, se dobbiamo dire la verità, più che essere aumentata la pressione fiscale, è il prodotto interno lordo che non riesce in nessun modo ad adeguarsi a quella che è la velocità della crescita del prodotto interno lordo europea, e stiamo parlando in Europa, che è oggettivamente nel consesso mondiale va molto piano, molto lento e molto arretrato. Quindi dobbiamo anche cercare di comprendere, come dire, questa cosa del fenomeno della pressione fiscale, perché ci sono tante variabili che la determinano. E poi in tutta onestà, dico quello che penso senza poi avere dei problemi, attenzione, come dire, che la pressione fiscale può aumentare, può diminuire, può essere un bene, può essere un male, ma dipende sempre di se, quando intervengono maggiori entrate, il governo li usa per offrire nuovi beni e servizi. Perché quello che deve essere chiaro non è tanto e solo la denuncia della pressione fiscale, quello che deve essere palese a tutti quanti è che allo stato attuale, data, come dire, l'incidenza della spesa per interessi passivi sul debito pubblico contratto dallo Stato nel corso di altro che 30 anni da quando c'è la Repubblica, voglio dire, visto che l'Italia ha una quota molto alta di interessi passivi sul debito pubblico, cioè praticamente l'8% di tutta la spesa, immaginare che la pressione fiscale in Italia possa diminuire è un azzardo morale. Inoltre, come dire, poi dovremmo dire chi pesa, chi paga le tasse, però questo arriviamo subito dopo. Modo per dire che effettivamente il governo italiano, allo Stato italiano, qualora vuol dire si volesse migliorare i servizi pubblici, dalla sanità alla previdenza, ai servizi pubblici di ogni ordine grado, piuttosto che la magistratura, insomma tutti i servizi di cui noi tutti quanti beneficiamo, al governo italiano servirebbero, ma davvero lo dico come entrate correnti, almeno 30-40 miliardi di euro in più per offrire servizi coerenti con questo aumento delle entrate fiscali. È un modo per dire che le entrate fiscali non sono né brutte né belle, devono essere, come dire, coerenti con quanto lo Stato o comunque la pubblica amministrazione offre ai cittadini come beni e servizi, a divenire via dicendo, perché diversamente il dibattito politico o la denuncia politica rimane piegata su aumentano le tasse, aumenta la pressione fiscale, il governo ha fallito. Credo che sia un'impostazione errata, perché il dare e l'avere, anzi l'avere e il dare in questo caso è più coerente, l'avere sono le entrate fiscali e il dare è legato ai servizi pubblici, hanno una loro coerenza. In questo paese dal 1996 non si fa altro che parlare di pressione fiscale, non si fa altro che dire che il fisco è malmesso, ed è vero,

aumentare le entrate fiscali affinché possano avere dei servizi coerenti con i bisogni che abbiamo tutti noi, che nel tempo sono cambiati. Fatta questa preposizione, questa illustrazione, occorre capire anche chi paga le tasse, chi le imposte. Allora, innanzitutto noi abbiamo un problema. Allora, indiscutibilmente l'IRPEF viene pagata da lavoratori, pensionati, ma l'IRPEF ha un problema tecnico. Non è aumentando o diminuendo l'aliquota IRPEF che riusciamo a distribuire il carico tributario. Insisto sul termine, il carico tributario. Attraverso il fisco non si fa distribuzione del reddito, ma il carico tributario. La distribuzione del reddito ha a che fare con un altro fenomeno, che magari poi spieghiamo. L'IRPEF viene pagata solo da alcuni. Il problema principale dell'IRPEF, il problema sostanziale che nessuno vuole trattare, lo dico anche polemicamente, anche per coloro che pensano alla, come dire, a una tassa sul patrimonio, non che io sia in disaccordo, sono profondamente d'accordo con la tassa sui capitali, ma se non allarghiamo la base imponibile dell'IRPEF, che negli anni è stata completamente svuotata dai redditi da impresa, dal reddito capitale, via dicendo, noi non riusciremo mai a distribuire la pressione tributaria sui diversi, anzi, sui diversi cespi, sulle diverse categorie di reddito. Questa è la prima operazione da fare. Le entrate, come dire, l'IRPEF ed altre imposte devono avere una base imponibile più ampia. Quello che è stato fatto dal 96 ad oggi, e anche questo governo un po' più degli altri, ma in realtà è difficile trovare nella storia di questo paese qualche governo che abbia fatto di meglio, voglio dire, a parte il mio amico Vincenzo Visco, che ha fatto delle operazioni contro l'evasione fiscale e le ha fatte sul serio. Però rimane il fatto che noi abbiamo un problema di allargamento della base imponibile. Allargare la base imponibile significa poi distribuire il carico tributario per fasce di reddito affinché tu possa offrire i servizi coerenti. Io sono personalmente, slegherei la discussione tra la pressione fiscale che cresce o diminuisce, ma invece rivolterei il perfino e direi: le maggiori entrate, la maggiore pressione fiscale, mettiamola in questo modo, è coerente con i servizi che la pubblica amministrazione offre ai cittadini? Credo che questo sia il punto su cui vale la pena, insistere, ecco. Perché noi, il sistema fiscale italiano è, concentrato per alcuni redditi, e noi dobbiamo far sì che altri redditi concorrono in modo più deciso e sostanzioso rispetto, fai bisogni dello Stato e fai bisogni pubblici e fai bisogni di tutti i cittadini. Poi chi paga le tasse? Su chi incide di più? Ecco, qui c'è un fenomeno molto particolare. Allora, come abbiamo raccontato, il lavoro dipendente è quello che non può per definizione eludere alcunché, ma anche altri redditi, quelli dei pensionati, ma direi anche gli avvocati, se non dovete, perché ho anche notai, perché hanno, delle convenzioni, essendo soggetti giuridici che rispondono allo Stato, è difficile che loro evadano. In realtà abbiamo una base di evasione che credo adesso valga i 100 miliardi di euro, su cui vale la pena lavorare con delle operazioni di compliance o di altre strutture. Insomma, noi abbiamo un problema di recuperare, allargare la base imponibile. Ma che incide di più? Ecco, qui il problema è in qualche modo ancora più serio. Diciamo che adesso si parla che il reddito da lavoro, comunque tutti i redditi, in ragione dell'inflazione avrebbe perso una mensilità. Allora, comprendo, capisco, è vero sicuramente, però forse occorre in qualche modo fare uno sforzo in più. Voglio dire, il problema dei redditi che nel tempo, nel corso degli anni, ha perso potere d'acquisto non è attribuibile al fisco. Ripeto, non è attribuibile al fisco. Il fisco, che deve essere riscritto, riformato, che deve avere più aliquote, più scaglioni, ok? In realtà c'è un problema un po' di struttura, è che il reddito da lavoro o tutti i redditi che in qualche modo fanno capo al conflitto capitale-lavoro hanno, capitale-lavoro ha lavorato solo da una parte, cioè il capitale ha preso tutte i margini di, chiamiamolo, di produttività, termine che non amo ma fa niente, mentre il lavoro, ha raccolto poco di questa produttività. Forse è giunto il momento anche di porre un problema nel mercato: se i redditi non sono solamente erosi, dall'inflazione, ma occorre una contrattazione capace di, uno,
in qualche modo adeguare i redditi.

0: come dire, ai tassi di inflazione, e qui possiamo anche immaginare una scala mobile che in qualche modo restituisca senso a questa stabilità del potere d'acquisto, se non in tutto, in parte, voglio dire, ma visto che ci aspettano anni con un po' di inflazione, forse sarebbe il caso. In questo caso poi, tra l'altro, questo adeguamento ai salari è, come dire, corrisposto dalle imprese. E poi però non dimentichiamolo mai, c'è un problema ancora più serio di distribuzione del reddito, che ha a che fare nel conflitto tra capitale e lavoro. Se noi non riusciamo a restituire al lavoro una forza di contrattazione adeguata, sarà difficile erodere i margini di profitto e ristabilire, come dire, le condizioni di mutuo e reciproco conflitto come marito e moglie, che alla fine della serata devono comunque andare a dormire insieme e trovare un equilibrio. Ecco, capitale e lavoro devono trovare un nuovo equilibrio. Si può fare in Italia? Secondo me sì, ci sono alcune proposte per salario minimo, ma in realtà il problema vero è una riforma di struttura, perché di questo secondo me serve il paese, perché i margini fiscali sono davvero pochi, delle riforme di struttura che riconsegnano al lavoro almeno un principio di Einaudi, tutti quanti devono partire dagli stessi punti di partenza, cioè capitale lavoro occorre che diventano, possono contrattare sullo stesso pavimento e non uno che sta sul K2 e l'altro che sta invece in pianura. Questo è per dare un significato. Poi è chiaro che l'inflazione incide di più sui redditi bassi. Ho appena fatto uno studio per Sbilanciamoci e abbiamo analizzato l'inflazione su chi incide di più. Dei primi due quinti di reddito, quelli che vanno da 1.300 euro al mese a 1.900 euro al mese, per dare un'idea, noi abbiamo un problema di inflazione su due particolari voci, altro che benzina. Quando si parla di abitazioni, in realtà noi parliamo di energia, acqua e altre cose, poi di alimenti. Queste due spese per i redditi sono anche le due voci dove l'inflazione è cresciuta più di qualsiasi altro settore, molto più della benzina, per esempio. Ecco, un reddito, per dare un'idea, come dire, l'inflazione per quanto riguarda energia, acqua, gas, affitti, diciamo, per l'abitazione è aumentata del 50%. Gli alimentari sono cresciuti del 35%. Come incide? Ecco, così capiamo bene che i redditi fino a 1.300 euro al mese spendono il 72% del proprio reddito rispetto a beni e servizi incomprimibili, lì che colpisce le persone, mentre quelli fino a 1.900 euro al mese colpisce sul 65%. Ecco, noi dovremmo trovare le forme e i modi affinché crescono i salari di queste famiglie, ma non solo, occorre anche uno strumento capace di attutire l'impatto dell'inflazione proprio su settori dove noi non possiamo rinunciare al gas, all'energia, piuttosto che agli alimenti. Ma forse, come dire, come ricordare il mio maestro Paolo Leoma, visto che ho avuto la fortuna di lavorare con Nerio Nisi, che era un socialista lombardiano, mi ricordava sempre che Riccardo Lombardi diceva: abbiamo nazionalizzato l'Enel, ora l'energia arriverà a tutti a prezzi accessibili. Abbiamo bisogno di un ente pubblico, cioè riscoprire gli strumenti di un intervento diretto pubblico capace di manipolare, uso il termine in modo proprio, come si formano i prezzi nel mercato, perché noi abbiamo un problema proprio nel mercato di polarizzazione del potere che inficia qualsiasi occasione, opportunità per le famiglie. Spero di essere stato abbastanza chiaro,
1: sì.
0: Sebbene complesso.
1: Ecco, volevo farti commentare anche un altro dato, dopo ci lasciamo. La propensione, dato sempre lo ricordo dell'Istat, la propensione al risparmio dei nuclei familiari, che è scesa al 6,7%, un calo di 1,2 punti percentuali rispetto al primo trimestre dell'anno. Che cosa succede?
0: Cosa succede? Allora, intanto bisogna anche capire, il risparmio non è solo il reddito non consumato dalle famiglie, ok? Il risparmio dovrebbe essere in macroeconomia il controvalore degli investimenti. Quando risparmio e investimenti non sono una unità, non sono uguali, significa che questo risparmio, come dire, non diventa reddito, cioè dal momento in cui non consumiamo. Il risparmio non viene utilizzato attraverso le banche dalle imprese per fare gli investimenti, c'è un impoverimento generale. Quindi il risparmio in assoluto non è una voce tra virgolette positiva o negativa, è una parte, una componente del reddito delle famiglie. Diminuisce perché? Allora, diminuisce uno, al netto che rimane più alto a livello europeo, ma l'Italia ha sempre avuto questa propensione al risparmio che nasce forse dal dopoguerra, cioè è modo superandi della famiglia italiana che risparmia. Ma quando viene eroso il risparmio, in realtà ci danno un'informazione più importante. Per mantenere quei beni, come dire, incomprimibili che vi dicevo prima, le famiglie sono costrette a ridurre la quota di reddito risparmiato per mantenere quei beni, per continuare a consumare quei beni incomprimibili che diversamente dovrebbe in qualche modo rinunciare. In questo caso si può rinunciare a un piatto di pasta asciutta piuttosto che a una, come dire, una bistecca ai ferri, vi dicendo, e lì forse qualcosa si può fare, ma quando si parla di beni comprimibili come gas, vi dicendo, uno attinge al risparmio per poter vivere in una casa in modo dignitoso e decente. Quindi colpisce, come dire, occorre, come dire, che la quota del risparmio sia rosa per mantenere i consumi più o meno stabili sono rimasti. Questa è l'informazione nuova che viene fuori, cioè nuova. In realtà non è nuova, è da un po' di tempo che il risparmio in Italia tende, pur rimanendo più alto a livello europeo, tende a ridursi per compensare la mancata crescita del reddito da lavoro piuttosto che da pensione o da altri redditi. Ecco. Questa è una cosa importante, è una cosa, come dire, che potrebbe prendere velocità nel tempo, però dipende sempre da quali politiche vengono fatte. E che non si tratta solo di politica fiscale, qui è giunto il momento di passare dalla ragioneria all'economista. Non per autocitarmi, ma come dire, chiunque abbia voglia di leggerci oggi il domani, come dire, che parlo proprio di questo, il paese ha proprio bisogno di politiche economiche che non rincorrano più il fisco come l'alfa e l'omega della politica. C'è molto da fare, c'è tanto da lavorare e spero e qualcuno incominci a lavorare uscendo dagli slogan.
1: Con noi c'era appunto Roberto Romano, lo ricordo, economista, anche nostro collaboratore.
2: Proseguiamo lo spazio approfondimenti del martedì mattina qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto con un aggiornamento da Reggio Emilia dalla lotta in difesa del Bosco Ospizio. La questura ha vietato a partire da oggi il presidio permanente in Campo di Marte 2 ad attiviste e attivisti che si battono contro il progetto di cementificazione dell'area del Bosco Ospizio a Reggio Emilia per la costruzione di un nuovo supermercato Conad. Allora attivisti e attivisti ieri sono andati in consiglio comunale al palazzo del municipio di Reggio Emilia. Gli aggiornamenti li chiediamo ad Alessia dell'Assemblea del Bosco Ospizio di Reggio Emilia, che è con noi in collegamento telefonico. Grazie Alessia, e appunto ti chiediamo di aggiornarci rispetto alla serata di ieri.
3: Ciao a tutti e a tutte, grazie mille dello spazio a voi. Sì, noi ieri, insomma, dopo le giornate di mercoledì e giovedì in cui appunto all'alba sono tornati i mezzi, sono entrati con un dispiegamento di forze dell'ordine in tenuta di sommossa davvero mai visto prima a Reggio Emilia. Ieri la stretta repressiva di fronte a, tra l'altro, appunto un'assemblea che ha sempre mantenuto delle pratiche non violente, si è ulteriormente rafforzata. C'è stata notificata ieri mattina la revoca sostanzialmente del presidio in Campo di Marte. Noi abbiamo sempre mantenuto due spazi, uno era sulla via Emilia, che è stato ridotto in termini di orario dalle 9 all'1 e dalle 4 alle 17 alle 19, quindi come insomma un ufficio sostanzialmente, e invece c'è stata precettata completamente il presidio in Campo di Marte 2, quindi dovevamo le tende, dovevamo il gazebo dove c'erano tutte le iniziative anche culturali, di laboratori, eccetera. E come assemblea ovviamente abbiamo valutato che mantenere in qualche modo, cioè forzare, ecco, queste indicazioni richiedeva a parte uno sforzo, insomma uno sforzo importante, ma ovviamente c'erano anche delle conseguenze legali importanti, e quindi nell'arco, diciamo, di questa giornata, proprio adesso in realtà stiamo cominciando a togliere le tende e a spostare tutto. Quello che ci teniamo ovviamente a ribadire è che anche se il presidio non c'è, l'assemblea c'è, Quindi noi continueremo a trovarci in campo di Marte 2 tutte le sere in assemblea alle 7, perché non possono impedire a un gruppo di liberi cittadini e cittadine di trovarsi in uno spazio pubblico per parlare, quindi su quello siamo stati molto chiari. Ieri appunto siamo andati avanti al Consiglio Comunale, in realtà inizialmente come risposta quasi spontanea a appunto le giornate di istruzione di mercoledì e giovedì, a cui però si è aggiunto, come dire, la mattina stessa un'ulteriore motivazione, un'ulteriore come dire, fonte anche di rabbia e insomma di frustrazione e di voglia anche in qualche modo appunto di, invece di rispondere, di mandare avanti questa esperienza. È qualcosa che già ci dicevamo, ecco, al netto di tutto, però appunto anche ieri in piazza davanti alla sede comunale c'erano più di 100 persone, quindi è un impeto insomma che vuole continuare. E nell'arco appunto di oggi, fra oggi e domani, cominceremo comunque a togliere tutto. Stasera ci ritroveremo di nuovo in assemblea, insomma faremo anche un momento conviviale e poi siamo sicuri che troveremo modi, spazi nuovi, creativi per mandare avanti questa esperienza, per espandere il ragionamento a tutta la città, appunto allo sviluppo urbano in città e oltre, e faremo tesoro, ecco, di questa cosa. Anzi, vogliamo fare scuola per questa amministrazione, che chiaramente non è stata completamente inadeguata, e ancora di più appunto davanti allo spiegamento di forze dell'ordine, anche queste forme repressive che sono stati poi i fogli di via, i 4 fogli di via dati a nostri compagni, di nuovo, che hanno fisicamente bloccato con i loro corpi una ruspa, di certo non senza nessun danneggiamento a cose e persone, eppure questo manganello amministrativo è stato usato e sì, c'è tanta rabbia, c'è tanta voglia però di continuare.
2: Quindi il prossimo appuntamento che avete già in calendario è questa assemblea di cui ci parlavi?
3: Certo, questa sera alle 7, come sempre, noi siamo qua in assemblea e poi mangeremo insieme, e continuerà ad esserci finché il tempo, finché il meteo lo permette. Poi di nuovo troveremo altri spazi, ad esempio il circolo proprio di fianco al bosco è quello che ci ha ospitato poi in questi 2 anni e mezzo di assemblea, quindi continueremo comunque a presidiare quest'area, anche se non 24 ore su 24, e ci teniamo anzi a rimanere vicino al cantiere per monitorare in qualche modo l'avanzamento dei lavori, e anche perché appunto nelle giornate di mercoledì e giovedì abbiamo visto davvero delle irregolarità, davvero delle presidi di sicurezza completamente mancanti, tant'è che nemmeno la scuola dell'infanzia di fianco al bosco era stata avvisata all'inizio dei lavori, quindi i bambini che sono arrivati la mattina con la polizia in tenuta antisommossa, cioè è stato davvero surreale, soprattutto appunto per la città di Reggio Emilia, qualcosa che davvero non si è mai visto. Quindi sì, rimarremo il prossimo appuntamento comunque stasera e continueremo ad esserci appunto come assemblea, con eventi, con insomma con tutto quello che riusciremo a creare.
2: A proposito di iniziative, prima delle novità di ieri, anche domenica avete fatto un'iniziativa, questa in un supermercato Conad, sempre lì a Reggio Emilia, un'iniziativa simbolica.
3: Esatto, sì, l'abbiamo chiamata carrellata, eravamo quasi un centinaio di persone, è stata di nuovo un'azione perfettamente in linea poi con le pratiche dell'assemblea, quindi tantissime persone sono entrate con un carrello e insomma abbiamo girato un pochino per il supermercato e poi si è uscito senza comprare nulla, simbolicamente, anzi cantando appunto i cori che ci hanno accompagnato per questi 2 mesi e mezzo. È stato molto potente, è stato emozionante, chiaramente appunto il proseguo, insomma il dopo lo conosciamo, e però sì, anche questa, cioè l'intenzione, pur senza, come dire, sprecare energie che possono essere incanalate nella creazione di alternative nell'estensione ad altre battaglie, però sicuramente rimane ovviamente l'amaro in bocca verso Conad, verso questa amministrazione, verso la ditta Benassi, che è quella che ha spezzato proprio concretamente gli alberi davanti a noi. Quindi io penso che comunque, anzi anche senza probabilmente la, come dire, l'iniziativa dell'assemblea, il boicottaggio verso Conad continuerà, perché non è quello che ha fatto, non si cancella ora che viene tolto il presidio, è qualcosa che rimarrà, penso, nella mente, negli occhi di tante persone anche fuori Reggio, e credo anche che le iniziative in questo senso non siano finite.
2: Alessia, dell'Assemblea del Bosco Ospizio di Reggio Emilia, grazie per questi aggiornamenti.
3: Grazie a voi, come sempre. Ciao.
2: noi dopo questi aggiornamenti da Reggio Emilia, la lotta in difesa del Bosco Ospizio, ci avviamo verso il focus delle 12 di questa mattina. Andiamo in Medio Oriente e in Kurdistan, da dove risponde il giornalista freelance Tiziano Saccucci, che sta portando avanti un lavoro di inchiesta e di reportage giornalistico proprio in quelle aree. Andremo in particolare a parlare di Kurdistan iraniano. Rojilat, tra pochissimo.

Vous êtes en train d'écouter Radio d'Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio d'Adulto. Chiamateci allo 030 45 670. Buon ascolto.

0: Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto noi andiamo in Medio Oriente, in particolare in Kurdistan, dove si trova Tiziano Saccucci, giornalista freelance che si trova nell'area per realizzare alcune ricerche di approfondimento e svolgere un lavoro di reportage. Ha pubblicato in questi giorni anche articoli su De Amarghi e su Il Manifesto in Italia, e che per questo ha avuto la possibilità di intervistare alcuni esponenti del PEJAK, il partito della vita libera in Kurdistan, che è un partito curdo-iraniano, cioè del Rojhelat, quella parte del Kurdistan storico che si trova nei confini dell'Iran. In questa intervista dunque approfitteremo di questa possibilità che Tiziano Saccucci ha avuto e ci concentreremo su questo tema. Intanto ben ritrovato Tiziano e grazie della tua disponibilità.
1: Grazie a te, grazie alla radio, grazie a tutte e tutti.
0: Per prima cosa ti chiediamo di ricordare intanto ad ascoltatori e ascoltatrici di che realtà si tratta, cioè cos'è PEJAK, ma poi un punto della situazione di prima mano rispetto alla cronaca, cioè qual è la situazione su quel fronte anche in base a quello che appunto ti hanno raccontato.
1: Allora, PEJAK, come dicevi anche tu, è un partito curdo attivo in Rojhelat, quindi parliamo della parte di Kurdistan che cade all'interno dei confini della Repubblica Islamica dell'Iran. È un partito che si rifà al paradigma del confederalismo democratico, quindi a quel paradigma politico che nasce con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, su spinta di Abdullah Öcalan, il leader del PKK appunto, ma che poi dopo il passaggio a questo paradigma si allarga, si estende, che ora appunto è un'area politica che comprende decine e decine di partiti e organizzazioni della società civile, sia nelle quattro parti del Kurdistan sia in diaspora. Ecco, il PEJAK, il Partito della Vita Libera in Kurdistan, è il partito che rappresenta, diciamo, quest'area politica e questa ideologia in Rojhelat, quindi ha il suo orizzonte politico nel Kurdistan iraniano, diciamo, ma anche nell'Iran, diciamo, nel quadro più generale dell'Iran. E non è l'unica organizzazione che si rifà al confederalismo democratico in Iran, purtroppo è molto poco conosciuto, diciamo, il quadro politico curdo-iraniano, ma a parte che ci sono vari partiti politici di diversa ideologia con diverse prospettive, i partiti politici del Kurdistan iraniano sono tra i più antichi, i più vecchi, insomma partiti che sono attivi da più tempo in tutto il Kurdistan. Pensiamo al Partito Democratico del Kurdistan iraniano, che è il partito che fondò la Repubblica di Mahabad nel 1946 e che è attivo da allora, ma anche soltanto tra i partiti, tra le organizzazioni che si rifanno al confederalismo democratico c'è PEJAK, ma c'è anche KEJAR, che è l'organizzazione gemella autonoma delle donne. Ci sono le organizzazioni, le ali militari, per così dire, YEREKE e HEPG, quindi l'ala militare mista e autonoma delle donne. C'è CODAR, che è l'organizzazione appunto ombrello della società civile. Tutte queste organizzazioni lavorano sia nel Rojhelat sia nell'Iran, nella politica iraniana, diciamo, più in generale, ovviamente in clandestinità. Per passare, diciamo, all'attualità, in Iran sappiamo che questo è, penso, l'ottavo mese del conflitto intermittente, diciamo, tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, e delle risposte iraniane in tutta la regione, poi fondamentalmente anche e soprattutto in Kurdistan. E in Iran in generale ci sono almeno tre crisi diverse sovrapposte: c'è questa guerra, ma c'è anche una crisi economica estremamente pesante, c'è una crisi politica interna che chiaramente non migliora e sicuramente non viene risolta né dalla repressione né dalla guerra. Parlo della crisi politica che si è sicuramente accentuata, diciamo, con la guerra e con l'eliminazione fondamentalmente di buona parte dei vertici della Repubblica Islamica, compresa la guida suprema, ma parlo della crisi politica che nasce dal 2022, con le rivolte Jinjanasedi, quelle rivolte che sono nate in Kurdistan, in Rojhelat per l'appunto, ma che si sono estese e che hanno scosso fondamentalmente tutto l'Iran. In questo contesto, diciamo, andando nello specifico in Rojhelat, pochi giorni fa, il 16 settembre, è stato il quarto anniversario delle rivolte Xinjiang Asadi, e abbiamo potuto vedere che quelle rivolte, seppure sono state represse molto violentemente, quindi necessariamente si siano in un certo senso concluse, nel senso che il movimento in piazza non è proseguito, anche se è andato avanti per un certo periodo, si è interrotto, ma la sua eredità continua. In tutto il Rojhelat, la coalizione dei partiti curdi, quindi questa coalizione di tutti i partiti più importanti del Rojhelat, ha lanciato un appello allo sciopero generale e abbiamo visto che a Sakhez, Sanandaj, Mahabad, Bokan, tutte le città più importanti del Rojhelat, il 16 settembre tutte le serrande erano chiuse fondamentalmente, nonostante nei giorni precedenti ci fossero state convocazioni e minacce ai commercianti, arresti, c'era stato un dispiegamento enorme delle forze di sicurezza per far sì che questo sciopero non avvenisse, e invece il risultato è stato sorprendente, diciamo. Tra l'altro ho avuto l'occasione proprio in quei giorni di intervistare alcuni militanti e attivisti di Pejak, un'intervista uscita su De Amargui, un'altra sul manifesto proprio parlano di questo, nel senso che anche parlando con molte di quelle persone ho capito, incontrandoli, che in realtà moltissime delle persone che appunto oggi fanno parte del movimento e del partito fino al 2022 erano studenti, alcuni sono veramente giovanissimi, 18, 19, 20 anni, insomma, sui 20 anni, che all'epoca erano studenti, erano lavoratori e che dopo quelle rivolte hanno deciso, insomma, di prendere una decisione così radicale. Alcuni appunto sono in montagna da appena un anno, altri subito dopo il 2022 sono stati spinti dalla repressione, e comunque però la forza che quelle rivolte hanno scatenato anche appunto in una parte molto importante, sostanziale, della popolazione, ha fatto sì che queste persone, nel momento in cui la repressione è arrivata alla porta, non hanno deciso di fuggire in Europa. Molti ovviamente l'hanno fatto, e comunque anche su questo mi è stato detto che non c'è nessun tipo di giudizio verso quelle persone, cioè chi è dovuto andare in Europa chiaramente non l'ha fatto a cuor leggero. Ma moltissime delle persone in diaspora continuano comunque a supportare l'opposizione, il movimento, i movimenti all'interno del Rojhelat dell'Iran. Comunque appunto quello che mi è stato ripetuto più e più e più volte è che quel movimento, nonostante non sia in questo momento in piazza, ha portato un cambiamento all'interno della società del Rojhelat e all'interno della politica iraniana, che da cui non si torna fondamentalmente più indietro. A questo ovviamente l'Iran ha risposto con una repressione che continua ad oggi, cioè dal 2022 ad oggi le basi dei partiti curdi in Iran vengono continuamente bombardate. Solo pochi giorni fa, un paio di giorni fa, l'ultimo attacco contro una base del KDPI, quindi del Partito Democratico del Kurdistan in Iran, ma anche appunto contro Pejak, la tattica, diciamo, dei droni, dei razzi che viene usata contro le basi degli altri partiti non funziona, perché Pejak ha adottato la strategia dei tunnel che è stata, diciamo, affinata dal partito, dal PKK nella guerra contro la Turchia, ma vengono utilizzati altri metodi contro Pejak. Appena appunto 2 mesi fa, se non sbaglio 3 mesi fa, c'è stata un'operazione vastissima dell'IRGC, dei Pasdaran, dell'Artesh, dell'esercito iraniano, in cui dopo circa 12 ore di combattimenti sono caduti 4 guerriglieri di Pejak per l'appunto, e una decina di soldati iraniani tra Pasdaran e l'esercito nei dintorni di Mahabad, una delle città più importanti del Rojhelat. E questo nonostante appunto si sia fatta tantissima propaganda sul possibile ingresso in guerra, una possibile offensiva curda contro l'Iran, offensiva che appunto i partiti curdi non hanno mai portato avanti e che Pejak ha rifiutato apertamente dal primo giorno. Pejak dal principio ha reso chiaro di non essere allineato alla guerra americana e israeliana, e di avere una strategia che si basa sul rafforzamento della società, sul cambiamento della Repubblica Islamica dall'interno, cercando appunto di non far di far sì che questo cambiamento possa avvenire senza cadere in una spirale di guerra e di distruzione, come appunto quasi ovvio che avvenga se l'intervento esterno continua in questo modo, con bombardamento a tappeto. La possibilità, insomma, che ci sia un cambiamento positivo è veramente molto bassa, anche se appunto chiaramente in un modo molto onesto nelle interviste, diciamo, delle personalità di Pejak, del suo portavoce Rivar Abdanan, ma anche di altri membri, viene sempre reso chiaro che chiaramente l'indebolimento in qualsiasi modo della Repubblica Islamica apre a delle possibilità di cambiamento, ma il cambiamento e la guerra sono due cose molto diverse. Quindi diciamo che la situazione in questo momento è di stallo, per così dire, in cui però ci sono da entrambe le parti, c'è un conflitto attivo per quanto riguarda Pejak, e c'è comunque una pressione molto forte sulla società.
0: Ecco, rispetto a questa situazione, che prospettiva è emersa dalle interviste che hai realizzato con esponenti del Pejak? Qual è il loro punto di vista sulla situazione in Iran e in generale nella regione, ma soprattutto qual è la proposta politica di questo partito per l'Iran?
1: Allora, per quanto riguarda la prospettiva del Pejak e la sua proposta politica, sappiamo che Pejak è un partito, per l'appunto, come dicevamo, che si rifà al paradigma del confederalismo democratico, quindi la sua prospettiva e la sua proposta politica non sono molto diverse da quelle che le altre organizzazioni che si rifanno a questo paradigma portano avanti in Siria e in Turchia. Sappiamo appunto che questo paradigma ha superato l'idea della costruzione di uno Stato curdo separato, ma porta avanti un progetto di democratizzazione del paese, appunto, in cui la parte di Kurdistan cade, in questo caso l'Iran, e di un sistema di democrazia radicale, fondamentalmente di autogoverno delle componenti che vivono in quel paese. Adesso è importante dire anche il fatto che questa non è solo la posizione di Pejak all'interno del Rojat, anche i partiti più tradizionali, diciamo quelli che hanno un passato come partiti indipendentisti, autonomisti, secessionisti e via dicendo, adesso sono tutti fondamentalmente parte della coalizione dei partiti curdi, delle organizzazioni politiche curde, e hanno tutti abbandonato in realtà questa prospettiva in cambio di, diciamo, un progetto più o meno di decentralizzazione. C'è chi si rifà più a un concetto di federalismo, chi appunto al confederalismo, chi ha un progetto più generale per l'Iran, per cui il Pejak e la coalizione nel complesso diciamo hanno come prospettiva e come proposta politica un cambiamento della Repubblica Islamica, che però non venga dall'esterno, ma che sia un cambiamento portato avanti dalle forze politiche, non soltanto curde, ma da tutte le forze politiche, diciamo, che propongono un Iran democratico e pluralista, quindi un Iran in cui le diverse comunità, in Iran non ci sono soltanto curdi chiaramente, ma non ci sono neanche soltanto persiani, ci sono curdi, baluci, arabi, azeri, persiani e via dicendo, che in molte aree vivono anche a strettissimo contatto. Quindi c'è l'idea che tutte queste comunità debbano partecipare a un cambiamento in senso democratico del paese. Quando dico cambiamento in senso democratico, per l'idea che ha Pejak di questo, si intende, diciamo, la costruzione di un Iran in cui tutte queste comunità abbiano un certo livello di autonomia e di autogoverno, in modo da poter sia, diciamo, appunto autogovernare se stesse, ma anche partecipare tra pari alle decisioni politiche del paese nel suo complesso. Quindi diciamo che questo è anche il motivo per cui la strategia dichiarata dall'inizio, ma la linea politica di Pejak, non è stata approfittare della guerra per lanciare una grande offensiva, piuttosto che appunto attendere la caduta del regime, ma è stato fondamentalmente lavorare per il rafforzamento della società, preservare le proprie forze, organizzarsi, quello che mi è stato ripetuto nel corso delle interviste, ma anche appunto di incontri che ho avuto al margine, è stato che la politica curda non deve più essere determinata dagli eventi né dalle decisioni prese a Washington, Tel Aviv, Teheran e via dicendo. Deve essere qualcosa che viene decisa all'interno del paese, all'interno della comunità, deve essere decisa dalle forze politiche appunto che lavorano nella società. A questo proposito, un'intervista che è uscita sul Manifesto, un'intervista a Fuad Beritan, che è uno dei membri del consiglio di leadership del PEJAC, quello che mi ha detto, diciamo, rispetto alla prospettiva di PEJAC, è che PEJAC, anche vedendo appunto gli sviluppi in Turchia, in Siria, con il processo di pace, vorrebbe fondamentalmente, chiaramente, che si aprisse la possibilità per partecipare alla vita politica del paese senza la necessità di dover essere perennemente armati, senza appunto dover portare avanti questa lotta armata intermittente che va avanti dalla fondazione del partito dal 2004, quindi nonostante ci sia un cessate il fuoco dal 2011 che è intermittente, quindi con momenti di scontri anche molto violenti e momenti di relativa calma. Fuad Beritan quello che mi diceva è che adesso la domanda che bisognerebbe porsi non è se lasciamo le armi, quanto saremo deboli, ma come possiamo diventare abbastanza forti politicamente e socialmente da non aver più bisogno delle armi per farci ascoltare. Cioè, queste sono le parole appunto di uno dei leader di questo movimento, che secondo me rendono bene sia la prospettiva generale, diciamo, non soltanto in questo periodo di questo movimento, ma anche, diciamo, il legame con i cambiamenti che sono in corso anche nelle altre parti del Kurdistan, in particolare ovviamente penso alla Turchia.
0: Come ultima domanda, Tiziano Saccucci, ti chiediamo qual è l'approccio del PEJAC rispetto agli sviluppi dell'ultimo anno e mezzo nelle altre parti del Kurdistan storico. Mi riferisco al processo di pace tra il Partito dei Lavoratori del Kurdistan e lo Stato turco, o al processo di integrazione delle SDF e dell'amministrazione autonoma democratica della Siria del Nord e dell'Est nello Stato siriano.
1: Ecco, arrivando proprio all'approccio del PEJAC rispetto agli sviluppi dell'ultimo anno e mezzo in Kurdistan, il processo di pace e il processo di integrazione delle forze della Siria democratica, come dicevamo appunto è un processo che anche il PEJAC guarda con moltissima attenzione. Da subito Rivar Abdanan, quindi il portavoce del PEJAC, ha subito chiarito che lo scioglimento del PKK non significa lo scioglimento del PEJAC, nonostante appunto ci sia questa volontà ogni volta di mettere tutte le organizzazioni che sono legate in qualche modo al confederalismo democratico in modo più o meno stretto all'interno del quadro PKK, quindi in qualche modo si è cercato di muovere questa idea per cui dal momento che il PKK va andato verso lo scioglimento e si è poi effettivamente sciolto, anche il PEJAC automaticamente avrebbe dovuto sciogliersi. È chiaro che questo non sia avvenuto e che non avverrà, perché il PEJAC è un partito che non ha nulla a che fare con la Turchia e non ha quindi nulla a che fare con il processo politico che il PKK sta portando avanti in Turchia, nonostante aderisca appunto al pensiero di Abdullah Öcalan e abbia anche il PEJAC abbandonato l'idea sia della secessione, della costruzione dello Stato curdo attraverso la lotta armata appunto. Per cui dicevamo, il PEJAC guarda con grande attenzione a quello che succede in Turchia, perché se la questione curda in Turchia riesce a passare effettivamente dal terreno militare a quello politico e costituzionale, questo diventa un precedente per tutta la regione, non soltanto, ma soprattutto ovviamente per le organizzazioni curde. Sempre Abdanan, ma anche altri membri del partito, hanno anche esplicitamente dichiarato che se l'Iran aprisse un processo serio con un riconoscimento dei diritti politici, culturali, economici, sociali di tutte le componenti, inclusi i curdi, il PEJAC sarebbe anche disposto a cercare di trovare una soluzione politica. Il problema è che in questo momento da Teheran non arriva niente del genere. Dopodiché qualche giorno fa ho visto un'intervista ad Amir Karimi, il co-presidente del partito, e lui, parlando del concetto di integrazione, integrazione democratica, che è quel passaggio che si sta cercando di portare avanti soprattutto in Rojava, e che in molti casi è stato, diciamo, visto come una sorta di assimilazione forzata. Amir Karimi diceva: ma se integrazione significa appunto cancellare le barriere che impediscono alla popolazione curda e alle sue organizzazioni politiche di partecipare attivamente alla vita politica del paese, se integrazione significa che i curdi non sono più i curdi e le altre ovviamente componenti di un paese, in questo caso l'Iran, non sono più cittadini di seconda classe, di seconda categoria, allora cosa ci sarebbe di sbagliato nel intraprendere un percorso del genere? Il problema non è questo. Il problema sta nel fatto che in questo momento chiaramente da parte della Repubblica Islamica Iraniana non c'è nessuna apertura di questo genere. Anche in un'altra intervista la portavoce stampa del Pejak faceva una riflessione su quanto sia importante il cambiamento in questo momento nella regione. Sappiamo benissimo che la regione, tutto il Medio Oriente, negli ultimi ormai 3 anni è completamente sconvolto e che ogni popolo e ogni nazione è chiaramente in pericolo in questa situazione di sconvolgimenti, e quindi anche quello che diceva appunto la portavoce stampa del Pejak è: in un momento come questo tutti devono cambiare, che lo vogliano o no. C'è chi riesce a capire, riesce a comprendere lo spirito del momento, del processo, come appunto ha fatto il PKK, e porta avanti da sé un cambiamento guidandolo, e allora a quel punto quel cambiamento può essere positivo. Se invece si rimane ancorati al passato, si rimane ancorati appunto a delle prospettive, a dei modelli che non funzionano più, allora a quel punto si viene forzati a cambiare, e in alcuni casi questa diventa una catastrofe. Per cui diciamo che il quadro è questo.
0: Abbiamo appena sentito qui su Radio Onda d'Urto Tiziano Saccucci, giornalista freelance, con noi in collegamento dal Kurdistan, dove sta realizzando un lavoro di reportage, alcune ricerche di approfondimento sulle quali nelle ultime settimane ha anche pubblicato articoli per Il Manifesto e per The Amarghi, in particolare sulla scorta di alcune interviste che ha avuto la possibilità di realizzare con alcuni esponenti del Pejak, partito curdo che opera nel Rojilat, cioè la parte di Kurdistan storico che si trova all'interno dell'Iran.

È tutto per quanto riguarda il focus delle 12 dello spazio approfondimenti del mattino sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. La linea passa subito allo studio Viola per lo spazio Dissonanze con Celluloid della trasmissione del martedì.

0: Radio Onda d'Urto, le 12:31 minuti, prendiamo la linea dallo studio Viola per questa prima parte di Celluloide, lo spazio di sonanze del martedì dedicato al cinema. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: E ciao Massimo.
2: Ciao.
0: Eccoci qua. Allora, come vogliamo iniziare questa prima parte di trasmissione?
1: Con un pezzo musicale, visto che poi le chiacchiere saranno parecchie. Oggi abbiamo parecchie cose da segnalare, alcuni film di cui parlare, per cui direi che cominciamo con la musica. Oggi vi ho portato un autore, Romolo Froes, che fa parte di quel collettivo che ogni tanto, non sto qui a ripercorrere tutta la vicenda, ma che ogni tanto porto qui in trasmissione, straordinario gruppo di artisti contemporanei, musicisti brasiliani, ha realizzato un album proprio, ma insieme a alcuni pezzi di quest'album vi faccio sentire anche due pezzi di un altro album che lui invece ha realizzato solo come produttore, quindi con un progetto non solo di scrittura ma anche un progetto musicale di suono completamente diverso, ma quindi due facce di uno stesso artista che molto lavora come autore, come interprete e moltissimo lavora come produttore. Lui si chiama, vi dicevo, Romolo Froes, l'album nuovo è Boneca Russa, il primo pezzo che vi faccio ascoltare e che nulla ha a che fare con quella dimensione più o meno melodica che vi ho proposto in queste ultime settimane, è A Vita Che Já Era.

0: particolarissimo, eh? Voce e contrabbasso suonato sia con le dita, con le mani, che con l'archetto. Particolarissimo.
1: E lui era Romolo Froes. Allora, già la settimana scorsa, martedì scorso, non vi ho annunciato quella che sarebbe stata la settimana dell'Eden, perché il comunicato non era ancora arrivato. Anche adesso non è arrivato il comunicato delle prossime proiezioni, però abbiamo ancora abbiamo ancora a disposizione alcuni degli slot della scorsa programmazione, e in particolare un film che sia io che Massimo abbiamo già visto, che è Serpenti di Roberto De Paulis, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, e che per quanto mi riguarda aveva il valore aggiunto di avere come protagonista, attore protagonista, Leonardo Lidi, straordinario regista che abbiamo molto spesso intervistato in qualità di regista ma mai in qualità di attore. Però lascio che sia Massimo a cominciare a parlare di quella che è stata la sua visione di questo titolo.
2: Beh, per fortuna che questo film mi ha permesso, come dicevi tu, di conoscere questo attore di cui veramente non avevo nessuna visibilità. Però pur essendo uscito dalla Sala Veneziana con una sensazione piacevole, divertita, però non posso negare che il primo pensiero dopo la visione di Serpenti è stato: piace a tutti, ma è un filmetto, non pensiamo di essere di fronte a chissà quale originale proposta italiana, non usiamo altri termini. E quindi ritengo che sia giusto parlare bene di questo film, e soprattutto la performance del protagonista. È una storia surreale, quindi non pensiate di poter trovare qualche aggancio alla realtà se non alla poesia dell'assurdo, ma anche gli attori, tutti di nome, a parte per me, ma ignoranza mia che non ne conoscevo il protagonista, gli altri avrete modo di poterli, come dire, riapprezzare. Beh, c'è il figlio di Castellitto
1: figlio, Borghi.
2: Devo dire che forse nel film strampalato il personaggio di Valeria Golino ha diviso i pareri di chi come me era a Venezia in quella giornata, perché io l'ho trovata nell'economia del film, quindi mi è sembrato ancora una volta anche da parte sua quel divertissement di essere ormai arrivato a un punto della carriera che può fare quello che vuole e come vuole. Qualche volta
1: può permetterselo, perché lo fa benissimo.
2: Certo, alcuni autori tendono magari un po' più a limitare la sua forte personalità, altri forse anche per il fatto che sono magari gli esordi la lasciano fare e fanno anche bene. Io la trovavo pertinente e dicevo perfettamente nel mosaico del film, però così riporto alcuni pareri di chi invece aveva visto proprio nella figura della Golino, sia per lei ma anche, come dire, responsabilità dello sceneggiatore, quella, diciamo, quell'intrusione che forse un po' anticipa molto quello che si vedrà nella parte che resta del film. Dopo, pensare che quando esce un film di questo tipo, ripeto, io ne parlo comunque positivamente, danno fiato alle trombe, questo mi intristisce molto, perché ripeto, è un autore che con questo film, questo biglietto da visita, questo esordio, porta su di sé una giusta attenzione, quindi sono desideroso di vederlo all'opera in quello che potrà essere, glielo auguro, il suo film successivo. Però a volte penso che questo film e questi film si portino a casa meriti superiori al loro reale valore.
1: Però questo è un problema, forse più che del film, dello sguardo critico.
2: Sì.
1: Il film si propone forse no, non so quanto correttamente, perché anch'io mi sono reso conto durante la visione di avere delle aspettative diverse rispetto a quello a cui mi sono poi trovato davanti, e ne faccio anche un discorso di responsabilità di chi lo ha presentato e quindi del regista e quindi dell'ufficio stampa, ma però anche da parte della critica esiste una importante responsabilità rispetto da una parte al, come dire, bisogno di e non dico che sia questo il caso, faccio un discorso più generale, di individuare ogni volta il nuovo autore che segnerà la storia del cinema, appunto, la rivelazione di turno, e non invece fermarsi a come dire, ragionare su che cosa si è visto a tutti gli effetti, indipendentemente dal valore di quello che si è visto, dal livello, dalla riuscita. Per chi non l'avesse visto, raccontiamo che la storia è quella di il presupposto, non la storia, è quella di un uomo che ha appena ucciso sua moglie durante una vicenda di violenza domestica e si costituisce, va a denunciarsi. Comincia una sorta di piccola odissea kafkiana, perché attorno a lui tutti sembrano molto poco interessati a quello che è appena accaduto, alla gravità del suo gesto. Ma non è un film di denuncia, non è un film che denuncia le storture di un sistema burocratico, non è un film che denuncia l'indifferenza della società, è un film, come diceva Massimo, grottesco e surreale, che parte da un presupposto eccessivo, un gesto violento e che molto ha a che fare con, ahi noi, la cronaca nera del nostro quotidiano,
2: e che non si vede,
1: e il film non riflette su quel gesto, se non a un certo punto con una battuta, cito a memoria, non la cito correttamente ma il senso è quello, quando il nostro protagonista viene definito omicida, lui dice no, non sono un omicida, io ho ucciso mia moglie, non sono lui che va in giro a ammazzare la gente, punto. Però la cosa, se vogliamo, si ferma assolutamente qui. Il film ha una struttura che immediatamente sembrerebbe essere convenzionale, una struttura molto teatrale, siamo all'interno di una caserma, ci spostiamo in un bar, ci spostiamo di una stanza, ma fondamentalmente è composto da una serie di dialoghi
2: in un autobus.
1: In un autobus, due personaggi che si confrontano seduti su due sedie ad un tavolo. E questo ne fa, gli dà una dimensione sicuramente convenzionale, sicuramente legata a quello che un po' sono i limiti di tanto nostro cinema, che è un cinema, quello che spesso viene definito i due camere e cucina, appunto. Però è vero anche una cosa, che questa struttura ha una particolarità molto forte, quella che ogni personaggio che entra in scena, nel momento in cui chiude il proprio percorso dialogico, scompare. È come se fosse una sorta di via crucis, un percorso a tappe, una specie di road movie, non sulla strada, ma all'interno di un edificio. E questa cosa gli dà, secondo me, un valore piuttosto interessante, perché ogni dialogo, ogni confronto, ogni incontro con, fondamentalmente sono tre i personaggi principali che si confrontano con il nostro protagonista, un poliziotto, un avvocato e una chiromante, chiamiamola così, che non si capisce bene cosa faccia lì, punto, compiono il loro piccolo percorso, chiudono il proprio piccolo film, raccontano il proprio piccolo mondo, ci raccontano il proprio piccolo mondo e poi se ne vanno. Nell'economia del film non c'è una struttura che non sia episodica, che contrassegna questo percorso. Non c'è uno sviluppo, non c'è una parabola, non c'è un'iperbole, non c'è un percorso, ma ci sono una serie di frammenti che in qualche modo forse dialogano tra di loro o forse sono lì a raccontare ancora una volta di più la surrealità della cosa, perché nulla hanno a che fare l'uno con l'altro. Resta sicuramente una grande capacità di scrittura in termini di dialoghi, questo è fuori discussione. Il contenuto di quei dialoghi è un altro discorso, per cui è un film che secondo me ha più senso, sul quale ha più senso ragionare in termini di forma che non di contenuto, e non perché la forma sia alta, ma perché la forma cerca di essere altra rispetto a quella con cui di solito ci confrontiamo. Resta, spendo ancora una parola, il personaggio della Golino, che io ci metto la mia personalissima visione, che ovviamente non coincide con quella di molti altri, tanto in positivo quanto in negativo. Se c'è un valore aggiunto che io ci ho trovato è quella di introdurre un personaggio già sopra le righe, una chiromante, quindi qualcosa anche dal punto di vista fisico, abbigliamento, make-up, che mediamente immaginiamo sopra le righe. Farle fare dei discorsi, che definirli sopra le righe è un eufemismo, perché è una pura follia il discorso che lei porta avanti, ma con un tono, una recitazione, una scelta espressiva assolutamente controllatissima e, come dire, come se stesse parlando di...

0: scelta decisamente radicale, una parola grossa, ma molto coerente. In teatro fa regista, al cinema e in televisione fa l'attore. E di cose ne ha fatte parecchie, però questo è il primo ruolo vero che gli dà una visibilità da protagonista e che gli ha dato un palcoscenico come quello di Venezia, che sicuramente gli aprirà qualche altra porta. Serpenti è ancora in programmazione al Nuovo Eden, oggi martedì 6 alle 18.30, domani due proiezioni alle 15.30 in sala 2 e alle 19 in sala 1, domani mercoledì 7. Altro film che ha ancora tre proposte, una oggi e due domani, è Cahiers Malaga di Mariam Touzani, regista marocchina.
1: Bellissimo.
0: Ecco, bellissimo Massimo, io un paio di dubbi li ho, mi è piaciuto, sia chiaro, però voglio ricordare che Mariam Touzani ci ha regalato due anni fa un film che era, secondo me, un vero e proprio capolavoro, che era Il Caftano Blu.
1: Sono d'accordo.
0: Qui non siamo sicuramente allo stesso livello. Ti lascio la parola.
1: No, no, ma... giusto per precisare il mio bellissimo, ma tutte le volte che vedo Carmen Maura
0: siamo d'accordissimo,
1: è bellissima lei, valore aggiunto al film, però sono d'accordo se pensiamo al Caftano Blu, c'è un abisso.
0: Carmen Maura, che ricordiamo, è ottantenne. In tutte le inquadrature di questo film, non c'è una sola sequenza in cui lei non sia inquadrata, appunto, è la protagonista assoluta di questo lavoro. Siamo a Tangeri, stiamo parlando di una comunità di persone di origine spagnola che hanno vissuto, nate, cresciute, vissute a Tangeri, lì hanno creato la propria vita e da lì non se ne sono mai andate, non hanno mai pensato di tornare, tra virgolette, in patria. Questa donna ormai ottantenne, che vive nella casa dove ha vissuto da sempre, dove ha convissuto con il proprio compagno che è morto, dove ha cresciuto la propria figlia che poi se n'è andata e tornata in Spagna, si ritrovano, stiamo lì a raccontare il come e perché, a dover lasciare questa casa, cosa che non vuole fare assolutamente.
1: Ma perché la figlia la vuole vendere proprio.
0: Sì, però questo apre tutto un discorso decisamente articolato all'interno del film, non è più sottile e più come dire sensibile questo rapporto madre e figlia, che non questa sorta di imposizione che all'inizio sembra determinare il corso delle cose. La cosa che e ovviamente la nostra protagonista farà di tutto per restare in quella casa e non abbandonarla, e farà di tutto, vedrete le cose che accadranno, che sono le invenzioni, sono parecchie. Ma la cosa che mi preme sottolineare di questo film è una particolarità, una cosa che abbiamo già visto in altre occasioni, ma che comunque fa un po' la differenza. Scelgo come protagonista una donna di 80 anni, seguo, al di là delle vicende che comporranno il film, la sua quotidianità, il tempo delle sue giornate, il ritmo attraverso il quale si muove costantemente, vivendo in casa, vivendone fuori, incontrando il quartiere, conoscendo, essendo fondamentalmente intima di praticamente tutte le persone che incontra, ha vissuto lì una vita, ha sempre condiviso la propria vita con quelle persone e con loro ha costruito un rapporto che a tutti gli effetti fa parte di una comunità. Ma è una donna di 80 anni, quindi con dei ritmi che sono diversi da quelli di un ventenne. E il film si adegua a questi ritmi. E il film rallenta, il film dilata per seguire il corpo e il tempo di questa donna, solo che a volte lo fa in modo assolutamente ingiustificato. Raccontavo la settimana scorsa a Simone, a un certo punto noi vediamo Carmen Maura andare a suonare il campanello alla porta della vicina, quella che abita sul suo stesso pianerottolo, fermarsi, aspettare che la vicina apra la porta e non si capisce perché nessuno arriva, perché la vicina non ha 80 anni.
2: Però ti ho detto, magari era in bagno, nel senso,
0: magari
2: no?
0: Era in bagno.
2: Figa, uno suona porta.
0: Però diciamo che il film, con questa dilatazione di tempi e di ritmi, a volte un filo esagera. Ecco.
1: Però è un film che porta la protagonista anche all'interno di un ospizio, da cui ovviamente una personalità così dirompente come lei non ci può stare e troverà il modo di uscirne. Ma però anche per chi segue lo sport, beh, a un certo punto cos'è che si deve inventare? Dove vanno tutti i giovani? Vanno a vedersi le partite di calcio in un bar che permette la visione delle partite. Beh, lei ha gli agganci giusti, lo fa a casa sua e incomincia a dare birra, a creare anche all'interno della sua abitazione, dove in realtà non dovrebbe starci, una comunità.
0: E una piccola economia.
1: E una piccola economia.
0: Una piccola economia di riflesso, appunto, che ovviamente ha la sua utilità.
1: Multietnica.

0: multietnica.
1: E poi appunto c'è il rapporto con la figlia, lo dico molto rapidamente, quella che appare all'inizio come una, un contrasto a tutti gli effetti, un conflitto apparentemente insanabile, apparentemente in, rispetto al quale sembrano non esserci margini di trattativa e di compromesso tra virgolette, in realtà si scoprirà poi nel corso del film avere tutta una serie di sfumature che forse e dico forse non risolveranno la situazione, ma che danno a quel rapporto, a quel conflitto apparentemente tra due persone che apparentemente non hanno condiviso la vita insieme, quantomeno la vita adulta, danno invece uno spessore e una capacità di riconoscersi reciprocamente che va ben oltre il semplice elemento che innesca una vicenda, il pretesto appunto, non è soltanto un pretesto per dare il via ad una storia, ma è qualcosa che nel corso del film avrà alcune tappe e una sua progressione.
0: Ma poi c'è anche un sottotesto interessante rispetto alla presenza appunto degli spagnoli a Tangeri, a cos'è stata la loro identità nel corso anche della storia di Spagna e della guerra civile, viene accennato, però come dire, all'interno di quest'opera uno sguardo che sa andare oltre le apparenze c'è, cioè, va riconosciuto.
1: E io riconosco sempre anche e ringrazio chi ci ascolta, che ogni tanto capita, non molto spesso ma capita, ci mandano messaggi perché ci stanno ascoltando e ci commentano, ringraziandoci o meno, questo non ha nessun non è questo il motivo di interesse, ma ci ascoltano e fanno sentire la loro voce, quindi grazie a chi ci fa appunto, chi interviene anche semplicemente con un SMS o con un messaggio su WhatsApp, quello che sia, insomma, rispetto a ciò che stiamo raccontando. Abbiamo ancora qualche minuto, al volo un film che né io né te Massimo abbiamo visto, anche questo presentato a Venezia, arriva in anteprima per le vie del cinema domani mercoledì 7 alle 21 in sala 1 in versione originale sottotitolata. È un film italiano, ma che porta in scena altre identità, altre lingue, altre culture. Si parla di migrazioni. Il film è Balcanica di Nicola Sorcinelli, racconta di un padre e un figlio, musicisti, che sono costretti a abbandonare l'Afghanistan quando la musica viene messa al bando, e intraprendono, per un motivo che non è la guerra, che non è la fame, che non è la sopravvivenza, come dire, non è il fuggire alle persecuzioni, persecuzioni immediatamente fisiche, intraprendono quello che però è un viaggio comune a molti altri, purtroppo disperati. Incontreranno durante il percorso una dottoressa italiana e insieme come dire, faranno un pezzo di strada e divideranno un pezzo di vita. Balcanica è in anteprima domani, mercoledì 7 alle 21, e poi avrà sicuramente una programmazione più ampia. Direi, Simone, andiamo ancora con un pezzo.
2: Andiamo con un altro brano, certo.
1: Secondo pezzo a firma di Lamour of Rois è il pezzo che dà il titolo all'album, Boneca Rossa.

0: E anche qui il protagonista è il contrabbasso.
1: Lo dicevamo adesso, sì. Il gruppo di cui, scusate, lo dicevamo a microfoni spenti, il gruppo di cui questo artista fa parte ci ha regalato in questi anni tutta una serie di operazioni che in parte vi ho fatto ascoltare, un album soltanto voce e basso, un altro soltanto voce e tastiere elettroniche, atmosfere estremamente rarefatte e molto spesso, indistinte, però sono capacissimi nel momento in cui si confrontano con un altro repertorio, lo sentirete poi nella seconda parte di trasmissione, o con altri artisti, uno per tutti, l'ho citata mille volte, Elsa Soares, per i quali questi artisti hanno lavorato, di prendere un pezzo come questo, costruirci sopra un arrangiamento completamente diverso, magari sontuoso, individuare una linea melodica, sostenerla ed esaltarla e far diventare questa canzone qualcosa di completamente diverso, appunto. Il loro mondo di riferimento primo, la loro cifra espressiva è assolutamente questa, che io trovo di straordinario fascino. Abbiamo ancora un paio di minuti, io ti direi che le notizie dallo spazio ce le teniamo per dopo, Simone, con calma.
0: Va bene, come preferite.
1: Come vuoi tu, dipende da cosa hai da raccontare.
0: Poche cose, in realtà. È iniziato ieri lo IAC 2026, il forum astronautico mondiale, quest'anno si tiene in Turchia, purtroppo, l'anno scorso si teneva a Milano, ero riuscito ad andare, non so se vi ricordate, ho ancora super esaltato per quell'esperienza meravigliosa. E è già uscito qualcosa dalla prima giornata, che è stata ieri, l'ultima sarà venerdì, ovvero che l'Agenzia Spaziale Europea e l'azienda statunitense VAST hanno firmato un nuovo memorandum, diciamo, per ampliare la collaborazione sulle prossime future stazioni spaziali Haven, ovvero le stazioni che sta progettando l'azienda VAST. Lo sappiamo bene che bisogna attrezzarsi, perché la Stazione Spaziale Internazionale ormai starà su ancora pochissimi anni, è prevista la dismissione nel 2030 e quindi bisogna, insomma, portarsi avanti. Non ci sono progetti di stazioni spaziali internazionali, ma diversi progetti di varie stazioni più piccole private. Uno di questi, appunto, è la stazione spaziale Haven, e l'Agenzia Spaziale Europea, appunto, ha firmato questi accordi che prevedono innanzitutto una collaborazione sin dallo studio di fattibilità, che sarà fatta congiuntamente, e definirà poi il calendario indicativo della progressione della produzione proprio. E poi, appunto, missioni con astronauti delle stazioni della Agenzia Spaziale Europea a bordo di questa stazione, ma anche la fornitura di hardware e altri contributi alle infrastrutture. Quindi questi forum astronautici portano sempre comunque dei risultati, e questo solamente nel giorno 1, diciamo, è molto molto positivo per l'Unione Europea e per l'Agenzia Spaziale Europea. Un'altra cosa carina da segnalare prima di passare la linea alla redazione informativa è che un modello della sonda di discesa della missione Da Vinci della NASA ha superato una serie di test progettati per verificare la sua capacità di resistere alle temperature estreme che incontrerà, attenzione, nell'atmosfera di Venere, perché sarà mandata verso Venere. Quindi durante le prove questa struttura, che è una sorta di sfera di metallo molto cinematografica come cosa, sembra proprio una cosa di fantascienza però degli anni 50-60, è stata portata per 6 volte fino a 465 gradi centigradi, che è la temperatura prevista in prossimità della superficie del pianeta. Test che si sono svolti in Pennsylvania tra il 28 di agosto e il 10 di settembre. Il modello della sonda non è grosso, è circa un pallone da yoga, per i palloni grandi, così. È stato inserito proprio dentro una fornace e riscaldato in circa un'oretta, portato a quasi 500 gradi, appunto. E non è una scelta casuale questa durata, perché durante la missione la sonda ci metterà quasi un'ora per attraversare tutta l'atmosfera densissima di Venere e raggiungere la superficie, riscaldandosi progressivamente durante la discesa. Quindi i test hanno cercato di riprodurre non solo la temperatura finale, ma anche tutto l'excursus fino ad arrivare e la velocità con cui aumenterà. La procedura è stata ripetuta 6 volte e il modello ha completato tutti questi 6 cicli senza riportare danni. Venere è uno dei pianeti più, diciamo, interessanti da esplorare, anche se è molto difficile, perché in realtà è il vero pianeta gemello della Terra. Non è Marte, è più Venere, solo che Venere è un inferno di acidi e atmosfera densissima che crea appunto una pressione devastante. Per adesso gli unici che hanno fatto delle missioni di rilievo sono stati non i russi, ma l'Unione Sovietica, con le sonde Venera, che ci hanno mandato anche delle immagini, sonde che hanno resistito più di un'ora sulla superficie di Venere, inquadrando appunto un vero e proprio inferno, non sulla Terra ma su Venere. Okay. È arrivato il momento di passare la linea alla redazione informativa per il GR L'Agenda. Noi come sempre ci risentiamo tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta, oppure tra qualche istante se ci state ascoltando in replica. A dopo.
1: Ciao.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985. Buon ascolto.
1: Due minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale radio con i titoli di questo martedì 6 di ottobre. Tra poche ore sarà 7 di ottobre con il via al genocidio in Palestina. Ormai 3 anni fa sono 8 le vittime a Gaza nelle ultime 24 ore. Tanto sabato 10 di ottobre, mobilitazione globale per la Palestina. A Brescia appuntamento con il coordinamento Palestina. Ore 15 da Piazza Garibaldi, direzione l'azienda Armiera Leonardo. Con noi Umberto Gobbi del coordinamento Palestina. Già domani c'erano 2 iniziative di piazza proprio per la Palestina, Bergamo e a Lecco, entrambe però vietate dalle questure. Da Bergamo con noi Omar, giovani palestinesi d'Italia. Andremo in Francia, dove è in corso la nuova mobilitazione nazionale di studentesse e studenti con cortei in tutto il paese. Il principale, quello di Parigi, è atteso nel primo pomeriggio. Proprio da Parigi con noi Cesare Piccolo, giornalista freelance e nostro collaboratore. Dall'Italia stop al microsconto sulle accise del gasolio, Eni annuncia l'aumento degli prezzi pur mantenendo il price cap. Tutto mentre ieri l'Istat ha certificato il crollo del potere d'acquisto, meno 0,9% in soli 3 mesi. Con noi l'economista Roberto Romano, collaboratore del Domani. Andremo poi in Lombardia, dove il governo regionale attraverso Bertolaso mette nelle mani di Poste Italiane il futuro dei CUP, i numeri di telefono per prenotare gli esami. Con noi ci sarà Donatella Albini, fra le altre cose co-curatrice su Radio Onda d'Urto della trasmissione Curami prima di tutto la salute. La Camera è in corso la discussione e poi la votazione sui primi articoli della legge elettorale. La destra si blinda e mette la fiducia. Tutto mentre in Cassazione arriva il conflitto di attribuzioni fra la Camera e la Procura di Roma. L'obiettivo è salvare l'ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, per l'inchiesta relativa al torturatore libico Al-Masri. Andremo poi a Reggio Emilia, da oggi niente permessi per il presidio permanente in difesa di Bosco Spizio, lo ha deciso la questura. Il punto con Alessia dell'assemblea di Bosco Spizio da Reggio Emilia e poi un'ampia pagina dallo scenario internazionale. Buona giornata a tutti e a tutti. Fra meno di 24 ore sarà 7 di ottobre, 3° anniversario del genocidio per mano israeliana in Palestina e a Gaza in particolare. 8 le vittime, 35 i feriti delle ultime 24 ore. Dal 2023 ad oggi le vittime ufficiali sono 74.245. In queste ore il ministro degli esteri israeliano Katz ha elevato al massimo livello l'allerta del proprio esercito, minacciando l'intera popolazione palestinese. Se Hamas dovesse colpirci nelle prossime ore, ha detto, sarà tutta Gaza a pagarne il prezzo. E da Gaza andiamo alla West Bank, dove oggi si segnalano incursioni dei militari israeliani nel campo profughi di Balata, ad est di Nablus, il più grande di tutta la Cisgiordania. I coloni poi proseguono i propri raid terroristici quotidiani. Nel mirino c'è ancora una volta la raccolta delle olive, colpite le zone collinari fra Nablus e Jenina. Il tutto mentre il referente governativo dei coloni, il ministro Ben-Gvir, ha ordinato in diretta su X la demolizione già avvenuta di un immobile palestinese a Gerusalemme Est, nel quartiere di Atura, in mezzo ad una strada 70 persone. Nell'ultimo anno e mezzo, si vanta Ben-Gvir, abbiamo demolito 10.000 edifici e restituito allo Stato di Israele terreni per una superficie pari a quella di tutta la città di Tel Aviv. È così che deve funzionare, ha detto Ben-Gvir. Per la Palestina la sua resistenza contro genocidio ed occupazione, sabato sarà mobilitazione globale partendo dall'appello lanciato da sindacati e forze politiche palestinesi. In Italia decine le mobilitazioni annunciate anche a Brescia. Qui il coordinamento Palestina dà appuntamento sabato ore 15 in piazza Garibaldi per un corteo diretto verso la sede dell'azienda Armiera Leonardo in via Lunga 2. Con noi c'è Umberto Gobbi del coordinamento Palestina.
2: Nello stabilimento Leonardo, ex Breda di Brescia in Via Lunga, si progettano e sviluppano sistemi d'arma per uso aeronautico e torrette navali di piccolo e medio calibro che hanno rifornito anche l'arsenale del genocidio, quello dell'esercito israeliano. Per puntare nuovamente l'attenzione sulla vendita di armi all'entità sionista, il coordinamento Palestina di Brescia ha deciso di rilanciare la mobilitazione per chiedere l'interruzione di qualsiasi tipo di rapporto con Tel Aviv e per porre la necessità di un boicottaggio reale, stante la complicità del governo italiano, che non ha neppure adottato le blande sanzioni contro i coloni della Cisgiordania approvate da 12 paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia e Spagna. Torniamo quindi alla Leonardo, un anno dopo l'imponente manifestazione del 27 settembre dell'anno scorso, quando 10.000 persone raggiunsero l'industria bellica attraversando i quartieri popolari di Via Milano e Villa Glori, riscuotendo molta solidarietà dai residenti.
1: Già domani erano in calendario due iniziative di piazza per la Palestina, una a Bergamo e l'altra a Lecco. In entrambi i casi però la questura ha vietato le piazze. Da Bergamo con noi c'è Omar dei Giovani Palestinesi d'Italia.
3: La questura, dopo un secondo incontro con le realtà che avevano chiamato la piazza, un presidio, per ricordare ovviamente i 3 anni di genocidio, e ci ha direttamente chiamato oggi, quindi il giorno prima del presidio, comunicandoci semplicemente che la piazza aveva ricevuto un divieto e non era possibile discuterne su nulla, assolutamente niente, per motivi, un'opposizione ideologica, una cosa che a noi su Bergamo ci ha dato molto fastidio, perché un genocidio non dovrebbe avere motivazioni ideologiche per cui uno possa dire sono a favore o non sono a favore, rimane un genocidio. Quindi noi adesso chiameremo una conferenza stampa più o meno allo stesso orario, sempre domani, per denunciare tutta questa situazione che è già avvenuta gli scorsi anni a Bergamo. Ci hanno sempre messo un divieto, anche chiamandola il giorno dopo o il giorno prima, quindi sul territorio di Bergamo non vogliono minimamente che noi possiamo manifestare in quella settimana.
1: Andiamo in Francia, dove è in corso una nuova mobilitazione nazionale di studentesse e studenti contro la dismissione dell'istruzione pubblica. Intervenendo a BFM TV in Francia, la portavoce dell'Unione Étudiante Sabrine Carabà ha ribadito le richieste del movimento. Vogliamo 10 miliardi di euro sul tavolo. Vogliamo poter mangiare, dormire e avere gli insegnanti che ancora in aula non ci sono. Chiediamo però soprattutto di smetterla con il disprezzo per le nostre richieste. Così la Francia, attraversata oggi dal nuovo sciopero studentesco, con l'adesione anche di diverse federazioni sindacali, alcune della CGT, Sud e la Confédération Paysanne, il sindacato agricolo di sinistra. Cortè in tutta la Francia in mattinata, poi atteso nel pomeriggio quello di Parigi. Noi ci siamo già collegati in mattinata con Parigi. Con noi Cesare Piccolo, giornalista freelance e nostro collaboratore.
4: C'è un tentativo quindi di in tutti i sensi di evitare la famosa convergenza delle lotte, perché ricordiamo ci sta questo appello per rilanciare il momento di giorno. Ci stanno anche gli agricoltori, anche loro sono in agitazione. Pochi giorni fa i pompieri, i professori hanno indetto scioperi in solidarietà e parteciperanno alle manifestazioni di oggi. Il movimento si sta estendendo, è globale e il governo in panico le prova tutte, comprese tra l'altro anche attacchi di fascisti contro alcune università. Il movimento è estremamente potente, con ormai quasi tutte quante le università in movimento, in agitazione. È un movimento studentesco, quando comincia non si sa mai come finisce, come andrà a finire. Ricordiamo che nel passato dei movimenti studenteschi hanno costato vita a parecchi governi già nel passato. Macron e la sua marca di fabbrica non fare mai marcia indietro. Vedremo che succederà.
1: Dall'Italia, l'Istat certifica come il potere d'acquisto di italiani e italiane abbia perso quasi l'1% negli ultimi 3 mesi. Vola invece la pressione fiscale al 43,5%, mezzo punto percentuale in più. Nel frattempo oggi l'Eni annuncia che aumenterà il prezzo del diesel, nonostante il price cap, a causa dello stop governativo al micro sconticino sulle accise. Cala così la propensione al risparmio, che perde oltre un punto percentuale. Per vivere quindi si spende tutto quello che si guadagna e spesso non basta. Aumenta infatti il ricorso ai prestiti esterni o all'erosione di eventuali risparmi pregressi. Su questo con noi Roberto Romano, economista, collaboratore fra gli altri del quotidiano Il Domani.
5: L'Italia ha sempre avuto questa propensione al risparmio che nasce forse dal dopoguerra, cioè il mondo superandi della famiglia italiana che risparmia. Ma quando viene eroso il risparmio, per mantenere quei beni, come dire, incomprimibili, le famiglie sono costrette a ridurre la quota di reddito risparmiato per mantenere quei beni, per continuare a consumare quei beni incomprimibili che diversamente dovrebbe in qualche modo rinunciare. In questo caso si può rinunciare a un piatto di pasta asciutta piuttosto che a una, come dire, una bistecca ai ferri, vi dicendo, e lì forse qualcosa si può fare, ma quando si parla di beni comprimibili come gas, vi dicendo, uno attinge al risparmio per poter vivere in una casa in modo dignitoso e decente. Il risparmio si erosa per mantenere i consumi più o meno stabili. È da un po' di tempo che il risparmio in Italia tende, pur rimanendo più alto a livello europeo, tende a ridursi per compensare la mancata crescita del reddito da lavoro piuttosto che da pensione o da altri redditi.
1: Ancora economia, tagli e servizi. Poste Italiane ha ottenuto il controllo di oltre l'85% di TIM per poco meno di 3 miliardi di euro cash recuperati attraverso un aumento di capitale. La parte del leone qui va al mega fondo speculativo internazionale BlackRock, passato dal 4,5 al 5,5% delle poste. Il tutto mentre Regione Lombardia ha deciso di affidare proprio a Poste Italiane il futuro centro di controllo del cupo unico, quello attraverso il quale prenotare visite ed esami. Bertolaso punta su Agile Lab, controllata proprio da Poste e altri soci italiani. Sempre le Poste entrerà all'interno della possibilità di prenotare degli esami direttamente negli sportelli. È il caso del progetto Polis, un sistema testato con non pochi problemi in Calabria e che ora il Pirellone vorrebbe introdurre anche in Lombardia. Le Poste, da tempo attive anche nel settore delle assicurazioni sanitarie private attraverso la controllata Poste Assicura, mettono così le mani anche su pezzi della disastrata sanità pubblica lombarda. Su questo con noi Donatella Albini, tra le altre cose co-curatrice qui su Radio Onda d'Urto ogni sabato a mezzogiorno della trasmissione Curami, prima di tutto la salute.
6: Cosa ci stanno a fare le case della comunità? Cosa ci stanno a fare i servizi pubblici degli ospedali, delle ATS, delle SST? Io sono veramente ormai più che preoccupata per questa invasione pesante del privato sotto le mentite spoglie di un agente che pare pubblico. Ma io credo che le persone che abitano la nostra città, la nostra regione, il nostro paese, mi viene da dire, io credo che queste cose debbano essere conosciute. Bisogna ribellarsi a questo stato di cose, avere il coraggio davvero della rivolta contro questa privatizzazione che disprezza le vite delle persone.
1: Privatizzazioni, caro vita, guerra globale, nulla di tutto questo, quello che ciò interessa al paese reale, trova spazio all'interno dei palazzi del potere. La Camera dei Deputati rimane infatti sequestrata dal tour de force delle destre che puntano entro giovedì ad approvare la legge elettorale, il Melonellum, costruita esattamente sui voleri e i desiderati della Premier. In questi minuti in corso le dichiarazioni di voto in vista delle prime tre fiducie, quelle poste dal governo su altrettanti articoli della riforma elettorale. Il tutto mentre si avvicina l'ipotesi di un voto anticipato. L'esponente di Fratelli d'Italia Malan ha evocato infatti il voto a maggio assieme a quello per i sindaci di 2000 comuni. Rabbia però di Forza Italia e della Lega, tutt'altro che vogliose di tornare alle urne in anticipo. È intanto arrivato sul tavolo della Consulta il procedimento per un supposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera contro il Tribunale dei Ministri e la Procura di Roma. L'obiettivo è salvare dal processo Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto di Nordio, indagata per false informazioni PM nell'ambito dell'inchiesta sul caso del torturatore libico Al-Masri. Il procedimento penale a carico della Bartolozzi è stato sospeso a metà settembre, proprio in attesa della decisione della Consulta che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Torniamo a Bergamo, ma parliamo di casa. Sono una cinquantina le persone sfollate dopo lo scoppio ieri sera di un palazzo di 6 piani in via Longo. L'immobile è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco. 9 feriti, 2 sono in gravissime condizioni. Si tratta di una coppia, moglie e marito, di origini romene, residenti nell'appartamento a piano terra dove si sarebbe verificata una fuga di gas con conseguente esplosione ed incendio. Andiamo a Reggio Emilia, dove la questura da oggi ha deciso di negare lo spazio per il presidio permanente in corso d'agosto a Campo di Marte 2, non distante da Bosco Ospizio, devastato dalle ruspe intenzionate a cementificare l'area verde per fare spazio ad un supermercato Conad. L'unico permesso rimasto riguarda la attigua via Emilia, per poche ore e circondati dal dispositivo di polizia. Intanto ieri sera nuovo presidio sotto e dentro il municipio, in occasione del Consiglio Comunale Reggiano. No, il punto da Reggio Emilia con Alessia dell'Assemblea di Bosco Ospizio.
7: Anche se il presidio non c'è, l'Assemblea c'è, quindi noi continueremo a trovarci in Campo di Marte 2 tutte le sere in Assemblea alle 7, perché non possono impedire a un gruppo di liberi cittadini e cittadine di trovarsi in uno spazio pubblico per parlare, quindi su quello siamo stati molto chiari. Ieri appunto siamo andati davanti al Consiglio Comunale, in realtà inizialmente come risposta quasi spontanea a appunto le giornate di istruzione di mercoledì e giovedì, a cui però si è aggiunto, come dire, la mattina stessa un'ulteriore motivazione, un'ulteriore, come dire, fonte anche di rabbia e di voglia anche in qualche modo appunto di, invece di rispondere, di mandare avanti questa esperienza. È qualcosa che già ci dicevamo, ecco, al netto di tutto, però appunto anche ieri in piazza davanti alla sede comunale c'erano più di 100 persone, quindi è un impeto insomma che vuole continuare. Stasera ci ritroveremo di nuovo in assemblea e siamo sicuri che troveremo modi, spazi nuovi, creativi per mandare avanti questa esperienza.
1: Torniamo all'estero, dalla Spagna. Pochi istanti fa arrivata la decisione del Tribunale Supremo in merito al caso di Charles Puigdemont, che può rientrare oggi stesso in Spagna, 8 anni dopo la fuga in Belgio, seguita al referendum indipendentista catalano del 1 ottobre 2017, revocato infatti l'ordine di arresto per malversazione che ancora pesava nei suoi confronti nonostante la legge di amnistia. Decisivo il pronunciamento al riguardo della Corte Costituzionale madrilena. Nel frattempo in Spagna tiene banco la decisione del premier socialista Sanchez di convocare elezioni anticipate il 29 novembre, dopo la bocciatura venerdì dei decreti sull'emergenza casa, decisivi proprio i voti del partito di Puigdemont, il centrodestra catalano di Junts per Catalunya. E proprio in Catalunya, ieri sera a Barcellona, decine di migliaia le persone in corteo per il diritto alla casa, duri scontri con la polizia, 13 arresti nei pressi di Plaza de Catalunya. Il paese intanto si prepara lo sciopero generale, sarebbe il primo in 15 anni in Spagna, per il diritto alla casa. L'appello arrivato dai sindacati degli inquilini è stato raccolto in prima battuta dall'UGT e dalle Comisiones Obreras, principali sindacati spagnoli. Urlano invece allo scandalo le associazioni padronali, che hanno già chiesto lo stop ai tribunali. Ancora Europa, ma andiamo in Ucraina, dove tiene banco un sondaggio dell'Istituto Nazionale di Sociologia di Kiev. Il 75% delle persone intervistate si dice favorevole a negoziati immediati con la Russia, purché non si tratti di concessioni unilaterali o di una capitolazione. Intanto sul terreno Kiev attacca la Russia con 800 droni, 2 morti vicino a Mosca, 3 morti e 3 feriti nella parte occupata di Zaporizhia. Qui i russi hanno colpito a loro volta le aree ancora in mano ucraina, facendo 5 feriti. Ancora Ucraina, ma non solo. Droni al momento non identificati hanno colpito 2 navi mercantili a 40 chilometri dalle coste della Bulgaria. Siamo nel Mar Nero. Una nave è affondata, l'equipaggio è dato disperso. Convocata una riunione d'urgenza del governo di Sofia. Ci spostiamo ora invece nelle Americhe con i risultati definitivi del primo turno delle presidenziali in Brasile di domenica. Confermato il flop dell'affluenza ai minimi dal 1998. Al ballottaggio del 25 di ottobre avanti l'ultradestra di Flavio Bolsonaro 47%, l'uscente Lula progressista è al 45%. Lo stacco in termini di voti reali è di 2.225.000 consensi. Bolsonaro quindi nettamente avanti anche nel contestuale voto per il Parlamento e in quello dei governatori dei singoli stati. Nel frattempo, l'ex presidente centrista brasiliano Temer, al potere fra il 2016 e il 2018, oggi ha dato il proprio endorsement pubblico a Bolsonaro. 13:22 minuti, chiudiamo andando in Oceania. Sulle piede di guerra i piccoli paesi arcipelago del Pacifico, minacciati dalla crisi climatica e dall'innalzamento dei mari. Alle isole Figi sono arrivati 4.000 delegati da 60 paesi. Resteranno fino a giovedì nella capitale Nadi per definire una posizione compatta verso COP31, prevista per novembre ad Antalya, in Turchia. Tra gli obiettivi dichiarati di questi micro paesi, mantenere come realizzabile l'obiettivo del massimo aumento della temperatura di 1,5 gradi, già raggiunta quest'anno dalla Terra, fare in modo poi che i finanziamenti raggiungano davvero le comunità che ne hanno bisogno e poi accordare all'oceano, dicono, il posto che gli appartiene nel regime climatico. 13:23 minuti, è tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 16, ore 17, 20 minuti, ore 19, 20 minuti. Linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, dopodiché andremo ancora in studio Viola per la seconda parte di Dissonanze. Parliamo di cinema con Celluloide.
8: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 6 ottobre. Iniziamo l'agenda di oggi presentando quanto proporrà il magazzino 47 di Brescia per questo weekend. Sabato 10 ottobre riaprirà infatti il centro sociale magazzino 47 di Brescia e lo farà a partire dalle ore 19:30 con bar, enolibreria, prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cum Panis, il corso di panificazione del centro sociale magazzino 47, a cui seguirà alle ore 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Magno, collettivo artistico nato nel 2025 che unisce tre percorsi cantautorali torinesi distinti ma complementari e che condividono la stessa band e lo stesso scenario urbano. E ancora, sempre al magazzino 47, ma nella giornata di domenica 11 ottobre, ci sarà il pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. L'iniziativa, organizzata ogni anno dal 2009 da Emergency, genitori, amiche e amici, compagni e compagni di Simone, prevederà una grigliata mista o piatti vegan, disponibile anche l'asporto. La sottoscrizione sarà a sostegno di Simone per Emergency e sarà di 17 euro o 12 euro per studente o disoccupato. Per prenotare, chiamare Radio Onda d'Urto allo 030 45 67 0 oppure Mirne al 335 585 69 59. L'appuntamento sarà alle 12:45 di domenica 11 ottobre in via Industriale 10 a Brescia. Andiamo al cinema. Per questa sera il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 18:30 il film Serpenti di Roberto De Paulis. In sala 2 invece, a partire dalle ore 19, verrà proiettato il film Calle Malaga di Miriam Tuzzani, a cui seguirà alle 21:15 la proiezione di Che ti c'è di Giovanni Tortorici. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. E sempre al cinema Nuovo Eden di Brescia, questa sera alle ore 21 ci sarà la proiezione di Nata da un sogno, Mediterranea Saving Human. Si tratta di un documentario con dibattito sul nuovo patto europeo migrazione e asilo alla presenza dell'avvocata Ilaria Loda, specializzata in diritto dell'immigrazione e socia AGI. passiamo da Brescia a Milano, dove questa sera alle ore 18 in via Einstein, davanti all'omonimo liceo, ci sarà la mobilitazione cittadina antifascista Antifa Fatti Sentire. E chiudiamo ricordando che Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta organizzano una raccolta di indumenti per i migranti della rotta ovest di Ulux. Si cerca abbigliamento pulito in buono stato per ragazzo, uomo e per la montagna, quindi guanti, calze, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dal 40 in su, ma anche pantaloni da tuta, pile, felpe pesanti, giacche a vento, mantelline, zainetti e telefoni o caricabatterie. Nessun altro indumento verrà ritirato e il materiale sarà definitivamente ritirato il 26 ottobre. Per maggiori informazioni e donazioni scrivere anche via WhatsApp al 347-339-4583, al 333-10-22-22-3 oppure al 333-77-01-030. Una volta chiusa la raccolta indumenti seguirà una cena solidale in programma il 29 ottobre 2026. E con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org.
9: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

0: gone.
1: 13:28 minuti, Radio Onda d'Urto, non abbiamo il timore da segnalare, quindi qualche istante di musica prima di tornare in studio Viola per la seconda parte di Dissonanze. Oggi c'è Celluloid. Un po' di musica quindi, e che musica, lui è il signor Otis Ray Redding, gigante della scena blues e soul. Il sovrano forse è più conosciuto, questa Sitting of the Deck of the Bay. Watching the tide roll. Uscita tra l'altro originariamente solo come The Dock of the Bay. Questo era il titolo infatti dell'album, ma poi, come dire, è entrata anche nel luogo comune come Sitting on the Dock of the Bay.

0: alle 13:31 minuti riprendiamo la linea in diretta dallo studio Viola per la seconda parte di Celluloide, lo spazio dissonanze del martedì dedicato al cinema, sempre in studio con Camillo e Massimo.
1: Eccoci.
2: Ciao.
0: Eccoci qua. Allora, come iniziamo? Un po' di musica?
1: No, iniziamo con un paio di segnalazioni, perché saranno parecchie in questa seconda parte, quindi vediamo di diluire un po' le informazioni e cominciamo con, prima di arrivare al nuovo Eden, che ha, sta dando il via a una serie di iniziative collaterali rispetto a quella che è la normale programmazione, tra poco ve ne daremo conto, volevo segnalarvi un paio di altre cose. Una riguarda l'iniziativa ormai che è arrivata, non so più a quale edizione, ma comunque siamo all'edizione 2026 di Emergency Days, in questo caso un cartellone che va dal 13 settembre, quindi dalla settimana prossima, fino al 3 novembre, e vede tutta una serie di iniziative in città e in provincia, soprattutto nei territori della Francia Corta, nello specifico Corte Franca, Rodengo Saiano e Iseo. Iniziative che vanno dalle proposte di spettacolo più diverse a fianco di tutta una serie di riflessioni che invece riguardano quelli che sono i temi di Emergency, la loro attività e i territori di guerra nei quali si muovono. Si comincia con la musica domenica 13 alle 19 in via Gasparo da Salò, aperitivo in musica con i ristoratori della via che mettono a disposizione i propri spazi per un aperitivo accompagnato da, appunto, un omaggio, una proposta musicale, un omaggio a Miles Davis del Large Ensemble del Conservatorio Luca Marenzio, direttore e tromba solista Giovanni Falzone. Poi, appunto, tutta una serie di incontri, di testimonianze, si parla di donne, martedì 29 il burka svelato a Corte Franca, la Cascina Carabella, piuttosto che il 15 ottobre attraversare la notte donne Afghanistan a Brescia nella sala della fondazione di Essa in via Metastasio. Appuntamenti tematici appunto diversi, ma anche appuntamenti che hanno a che fare con le proposte, con i linguaggi dello spettacolo. Il teatro mercoledì 13 ottobre, martedì scusate 13 ottobre alle 20:30 al Teatro Borsoni in via Milano, C'era una volta la guerra, spettacolo teatrale per ripercorrere la storia di questi ultimi decenni, in termini bellici, di storia bellica, atto unico con Mario Spallino, drammaturgia e regia di Patrizia Pasqui, la produzione è di Emergency ONG ETS. E il teatro, il cinema, martedì 20 ottobre al Nuovo Eden, mercoledì 21 ottobre a Iseo al Castello Oldofredi, Open Art, film di Keith Davidson, opera che racconta il viaggio di 8 bambini ruandesi afferti da gravi patologie verso il centro di cardiochirurgia in Sudan gestito da Emergency, film che era stato candidato agli Oscar come miglior documentario. Ripeto, proposte di spettacolo, poi un'altra sala proposta musicale ancora, l'Armonia della Cura Rodengo Saiano, e proposte appunto di approfondimento e di riflessione come le due che chiuderanno poi il festival. Giovedì 29 al Teatro Mina Mezzatri in Contrada Santa Chiara alle 18:30, una serie di incontri e testimonianze di medici ed operatori sanitari che collaborano con Emergency nei diversi territori, dialogo condotto da Mario Spallino. E martedì 3 novembre alle 18:30 l'incontro conclusivo in Sala Bozzi della CGIL in via Folonari, una riflessione su strumenti di pace nei conflitti contemporanei, come la società civile risponde al continuo aumento dei conflitti e alla progressiva erosione dei diritti umani. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, per qualsiasi informazione la mail brescia@volontari.emergency.it, il festival Emergency Days edizione 2026 dal 13 settembre al 3 novembre. E un'altra cosa invece ve la segnalo in streaming, ci dimentichiamo spesso di ricordare che continua ad esistere quello che per anni è stato un appuntamento fondamentale per tutti i cinefili, che è Fuori Orario su Rai 3. Molto spesso la programmazione continua con delle proposte che appartengono a quello che ormai è il repertorio di Fuori Orario, ma molto spesso con delle novità. In questo caso, quel fine settimana scorso, e in parte, scusate, dimenticavo di dire che in parte tutto il materiale di Fuori Orario viene poi riproposto su Rai Play e a disposizione in streaming. In questo caso c'è stato un fine settimana, una serata in particolare del fine settimana, in collaborazione col Festival Mille Occhi di Trieste, dedicata alla figura di Mario Bava, con la presentazione di due film e quello che avrebbe dovuto essere l'intera riflessione che attraverso materiali, incontri in sala e interventi di critici e storici del cinema dedicata a Mario Bava. Purtroppo di questa riflessione è sopravvissuto soltanto un frammento, tra virgolette, parliamo di 20 minuti, che propone la testimonianza di Tim Lucas, che è probabilmente in termini statunitensi il critico in assoluto più come dire, importante per tutto quello che riguarda il cinema di genere, in particolare il cinema di genere fantastico, che ha attraversato con una straordinaria competenza e straordinaria sapienza. Quindi su Rai Play, sulla pagina di Fuori Orario, trovate questo contributo del Festival Mille Occhi, ma non soltanto, trovate ovviamente anche, non solo sulla pagina di Fuori Orario, ma sempre su Rai Play, alcuni film di Mario Bava, uno in particolare che io non conoscevo e che è stato appunto segnalato in occasione di questo approfondimento del Festival Mille Occhi. È un western, si intitola La strada per Fort Alamo, un western del 64. E al di là della, come dire, più o meno convenzione del, di quelli che possono essere i presupposti narrativi della vicenda, vi riporto soltanto questa dichiarazione di Sergio Germani, che del Festival Mille Occhi è direttore fondatore, oltre che sia critico particolarmente attento, di questo film La strada per Fort Alamo. Dice: il primo dei western di Bava, ma anche tra i cultori di Bava, particolarmente sottovalutato, non cogliendo evidentemente essi, i cultori, anche qui, le inquietudini del gotico. Io non è che lo abbia sottovalutato, non lo conoscevo proprio, l'ho trovato su Rai Play e credo questa sera gli darò la precedenza su qualsiasi altra cosa per vedermelo. In ogni caso, Finestra sul terrore, il cuore rivelatore del gotico italiano, Mario Bava, omaggio a cura del Festival di Mille Occhi e di Fuori Orario su Rai Play.
2: Però Camillo, hai fatto bene a parlare di Fuori Orario, però Fuori Orario è stato pesantemente ridimensionato negli ultimi anni, perché se prima c'era la maratona che ti portava da venerdì a domenica, adesso hai il sabato.
1: No, no, non soltanto questo, l'omaggio a Mario Bava è andato tutto in onda venerdì sera, per esempio.
2: Ah, venerdì.
1: Dipende dalle settimane, dipende da cosa hanno a disposizione, ovviamente, il materiale cinematografico, ma gli spazi che la RAI mette loro a disposizione, questo è assolutamente certo. Però continua ad avere una sua struttura abbastanza regolare. Io, per quanto mi riguarda, ho un limite assolutamente tecnico. Fino a pochi anni fa avevo a disposizione un videorecorder per cui registravo le notti di Fuori Orario. È morto, non l'ho più ricomperato, anche perché con la quantità di materiale che c'è in rete non ho tempo assolutamente di inseguire tutto. Utilizzo Rai Play per recuperare appunto alcune delle proposte, quelle che vengono messe in streaming, che è possibile recuperare. Mi piange il cuore, ma del resto nella vita devo fare anche qualcos'altro, insomma.
2: Senza contare che già questo lo verificavi registrando, come hai fatto tu, facevo anch'io, e non sempre poi vedevi quello che riuscivi a registrare.
1: Però ricordiamo, in quelle notti quella possibilità di registrare ti permetteva di portarti a casa le 9 ore di un Love Diaz, che diversamente non recuperavi da nessuna parte.
2: Con l'handicap però della qualità, nel senso che cosa si faceva? I videoregistratori te lo permettevano, registrare a mezza velocità, però poi la qualità soprattutto dei film a colori era inguardabile.
1: Certo, però il bello del videorecorder era questo: registravi in digitale su disco fisso, non avevi questo problema.
2: Certo,
1: assolutamente.
2: Certo, sì, certo, sì. Certo.
1: Io ho una quantità di CD, di DVD fatti in casa.
2: Anch'io.
1: Che ho realizzato in questo modo, sì, registravo, sì, su videorecorder e spostavo su DVD.
2: Certo.
1: Con una quantità enorme di titoli che probabilmente metà di quelli saranno anche, come dire, smagnetizzati, ormai inutilizzabili.
2: Sì.
1: Non
2: sì,
1: lo
2: sì,
1: so,
2: sì.
1: Lo scoprirò tristemente.
0: Vabbè, in teoria i DVD
1: lettore.
0: In teoria restano, non si smagnetizzano, perché un'altra tecnologia resta. Se non cambia il formato dei lettori nuovi, ma in realtà di solito mantengono anche le vecchie, la vecchia formattazione, in teoria, se sono stati tenuti bene.
1: Io comunque ho ancora 2 lettori che hanno i loro begli anni, quindi per ora funzionano,
0: ecco,
1: e mi leggono tutto questo.
0: Perfetto.
1: Finché tutto questo resiste, e poi pazienza, mi adatterò al digitale. Faccio solo un esempio in questo senso di come io so benissimo di essere un maniaco ossessivo e quindi di, come dire, cercare di possedere il più possibile questi materiali, perché poi ritrovarli è un problema. L'esempio l'ho avuto in questi giorni. Domenica, giornata di chiusura di Librixia, ospite tra gli altri Nicolò Fettarappa, che presenta un libro che ragionava attorno alla vicenda di Ustica. Io ero convinto fosse un libro originale, invece era il testo, la pubblicazione di un testo teatrale che Fetarap aveva già portato in scena in occasione di uno degli anniversari, in collaborazione con l'Associazione degli Familiari delle Vittime di Ustica. E scopro da questo incontro che ne esisteva una registrazione fatta per Radio 3 l'anno scorso, non 10 anni fa, non 30
0: l'anno
1: anni
0: scorso.
1: Fa, l'anno scorso. Registrazione effettuata per Rai 3, i cui diritti sono della Rai. Io me l'ero clamorosamente persa, per cui torno a casa e di corsa vado in rete per andare a scaricarmela. Non è più disponibile, a distanza di neanche un anno dalla messa in onda. Per cui so benissimo, ripeto, di essere un maniaco ossessivo e che un giorno tutto quello che ho scaricato finirà in una pattumiera. Però intanto io me lo scarico. Quello che posso me lo scarico tutto e me lo tengo preziosamente a disposizione. Torniamo a Bomba, Mario Bava. Su Rai Play trovate, oltre a questi ovviamente, tutta una qualità di altri titoli. Se non avete mai frequentato il suo cinema, fatevi un regalo, perché è uno di quegli artisti, artigiani, autori assolutamente straordinari che hanno segnato come pochi il cinema internazionale.
0: Assolutamente
2: d'accordo,
0: assolutamente sì. Cosa facciamo? Andiamo con un brano? Pezzo. L'ultimo a firma Froes.
1: Esatto, l'ultimo pezzo da quest'album di Romolo Froes, il pezzo è A Miña Vida Sem Você.

0: abbastanza curioso, nel senso che affianca, come dire, due titoli decisamente storici come Alice nelle città piuttosto che L'amico americano, con altri molto più recenti e che sicuramente, per quanto non stiamo a discutere adesso il valore di queste opere, ma non hanno segnato così tanto l'immaginario wendersiano. E a questo punto chiederei a Massimo, banalmente un tuo parere rispetto non una trattazione ovviamente storica. Dicevo, Alice nelle città e Amico americano sono due titoli assolutamente mitici, punto, per chi li ha visti e per chi li ha conosciuti. Lisbon Story, Million Dollar Hotel e Non bussare alla mia porta, ripeto, non sto a discutere l'importanza di questi film, ma non sono proprio quelle che il pubblico considera pietre miliari nella filmografia wendersiana.
1: Hai totalmente ragione. Sto ragionando su quelle che possono essere state le scelte. La prima, Lisbon Story, un film che parla di cinema, che riflette, non a caso, Wenders lo aveva girato nel centenario della nascita del cinema. Anche se dei tre che hai citato è quello che io mi sento di suggerire e consigliare di più, perché per ragioni però forse molto personali, io mi sento portoghese, adoro il Portogallo. Wenders non è l'unico, ma è uno di quei registi che non è decorativo sui luoghi, li sa attraversare, quindi se hai il fascino, il desiderio comunque di vedere Lisbona soprattutto, quello è il film adatto. E in più Wenders, che nasce, lo sappiamo, anche come critico musicale, diede la possibilità ai Madredeus di avere un successo planetario, perché ne curarono non solo la colonna sonora, soprattutto direi la colonna sonora, ma la loro cantante, la bellissima Teresa Salgueiro, era uno dei personaggi del film, di cui il fonico, non il proiezionista, si innamorava e in qualche modo raccoglieva l'invito dell'amico regista Philip Winter Philip Winter è il fonico, beh, comunque il suo amico, lui diceva un nuovo progetto, raggiungimi a Lisbona, poi non si incontravano mai e lui in qualche modo trovava il modo di rimanere a Lisbona, di non mandare a quel paese l'amico, perché si innamora di Teresa Salgueiro. E i Madredeus avevano già all'attivo due album bellissimi, ma di fatto erano a malapena conosciuti in patria. Il film gli diede proprio un eco planetario, decisamente. E lì però Wenders non esplora solo i Madredeus e la loro musica, non solo Lisbona, ma anche l'anima, il fantasma che si aggira per i Bairro di Lisbona, che è Pessoa, lascia scritte che rimandano non solo a versi delle poesie di Pessoa, ma che ne riassumono proprio l'unicità letteraria, questa disintegrazione dell'io. Peraltro negli stessi anni coeva Pirandello, c'era arrivato anche Pirandello, e questo Pessoa pieno di eteronimi che governano letteralmente la sua vita. E quindi ci sono delle citazioni in lingua portoghese che poi nel doppiaggio sono tradotte molto acute e pertinenti, ha saputo scegliere anche magari i riferimenti a Pessoa. E poi ecco, e a me piace tantissimo, a un certo punto Wenders rompe la struttura narrativa nella sua linearità, perché pone in uno studio di montaggio, perché siamo, se non ricordo male, proprio accanto a una moviola, e intervista De Oliveira. Più che intervistare De Oliveira, lo fa parlare. E De Oliveira, da maestro del cinema, ma anche fine filosofo, intellettuale, esistenzialista, attento a un rapporto tra quello che esprime artisticamente ma anche le considerazioni filosofico-religiose, pensiamo anche a cos'è il Portogallo nella sua storia, fa una riflessione sull'anima meravigliosa. Ma capisci che probabilmente tra di loro c'era una sintonia, non solo un rispetto artistico reciproco, ma diciamo soprattutto forse

0: i primi film, questa dimensione esistenzialista di Wenders era molto presente, e De Oliveira gli regala, secondo me, come dire, tra artisti ci si ringrazia anche a volte mettendo reciprocamente nell'opera dell'altro il proprio talento. E nel meraviglioso finale, non dico cosa succede, ma è proprio la sequenza finale, De Oliveira, che in quel film, il film del 1995, era novantenne sicuramente, appare da un vicolo, da una via laterale, siamo in prossimità delle tre arterie principali che portano sul Tejo, la Rua d'Ouro, la Rua do Comercio, se non ricordo male, e improvvisamente appare vestito di bianco e quindi incrocia i due protagonisti che stanno arrivando su quello, sì, uno vuole andare a Lisbona, deve prendere il numero 28, perché il 28, quel tram, fa il giro storico della città e ti porta fino all'Alfama. Sappiamo che è un saliscendi Lisbona. E appare improvvisamente De Oliveira, ma che è travestito da Pessoa. Pessoa sappiamo che amava moltissimo gli alcolici, uno in particolare, la ginjinha, che è il liquore che si ricava dalle ciliegie, tipico di Lisbona. A Porto trovi il Porto, ma a Lisbona trovi la ginja, che costava uno scudo. C'è adesso, dove lui andava, è diventato un punto d'attrazione. Siamo vicino al teatro di Lisbona e c'è questa piccolissima stanza dove c'è solo il bancone, la mescita, la gente proprio entra, una volta metteva lo scudo, adesso metterà, sì, una moneta, e ti danno questo bicchierino di ginja, lo bevi d'un fiato, e te ne vai.
1: Uno shot proprio.
0: E c'è una fotografia famosissima scattata a Pessoa, gli venne recapitata, e Pessoa scrisse a chi gli diede questa fotografia sotto, una dedica fantastica, scrisse: Fernando Pessoa colto in flagrante delitto. No, perché lì lo vedi De Oliveira che imita Pessoa, ma che si muove come un ubriaco, e c'è questo novantenne. È un film che racconta l'amore per il cinema, la gioia per fare cinema, ma anche per vederlo, e De Oliveira che 20 minuti prima ti fa una riflessione profonda esistenzialista sull'anima, e qua lo vedi, cioè, che meraviglia. Gli altri due mi verrebbe da pensare, però hai ragione, se andiamo indietro pensando ai primi film di Wenders, Nel corso del tempo per esempio, c'è lo stesso attore che Rüdiger Fögler. I due film sono però quei film che posero, come dire, lo sguardo di Wenders su un fenomeno che poi diventerà sempre più evidente anche al cinema, della città nella città, nelle grandi metropoli americane, cioè la povertà. Los Angeles, quando si spengono le luci perché arriva la sera, si popola di senza tetto, di migranti, e lui metteva un po', e forse in questa scelta si è voluto guardare al presente, ma uno sguardo che è più che mai forse contemporaneo sull'America di oggi.
1: Comunque siamo arrivati, ve la stiamo segnalando questa rassegna, a Rassegna in Corso, siamo in questo momento al terzo titolo, Lisbon Story, quello di cui vi ha parlato Massimo fino adesso, che sarà in programmazione l'8 ottobre alle 18.30 e alle 21, se ho ben capito, alle 18.30 in versione doppiata e alle 21 sicuramente in versione originale con i sottotitoli. Primo di questi, terzo di questi cinque appuntamenti con il cinema di Wenders. E mi viene a dire un'altra cosa, Massimo, rispetto a Lisbon Story, che è una di quelle felicissime occasioni in cui si lavora anche sul linguaggio, nel senso che c'è una contaminazione tra forma del documentario, che tanto avrebbe attraversato la cinematografia di Wenders, con la finzione invece. Non è un puro documentario, non è un puro film di finzione.
0: Verissimo, verissimo. Una delle tante veramente labirintiche proposte che ti fanno muovere durante la visione del film.
1: Allora, altra proposta, invece, appunto, usciamo dalle proiezioni e andiamo invece a quelli che sono... Ah no, scusate, dimenticavo una cosa, che questo ciclo dedicato a Wim Wenders vede anche, appunto, un incontro con il critico. E adesso, scusate, me lo dimenticavo, ma ve ne do conto immediatamente. Sabato 10 ottobre, quindi questo sabato, alle 10.30, al Cinema Novo Ede, con ingresso gratuito, con prenotazione al solito al Centro Unico Prenotazione di Brescia Musei, colazione con i critici, in questo caso non con un critico, Wim Wenders tra cinema e fotografia, l'appuntamento è con Enrico Danesi e con Dennis Curti per raccontare di questo regista e appunto del suo linguaggio e non soltanto dei suoi temi e delle storie che affronta. Dicevo, ciclo di incontri Made in USA, il cinema statunitense dalle origini a oggi e forse domani, è il titolo di questo ciclo di incontri che comincia il 17 ottobre. In questo caso ci si sposta fisicamente in Pinacoteca, non negli spazi del Nuovo Eden, per cinque incontri. In questo caso però l'ingresso è a pagamento con prenotazione. È possibile acquistare il singolo incontro o con un abbonamento a €30 l'intero ciclo. Il primo incontro sarà con le origini del cinema americano, con Pier Maria Bocchi. A lui si succederanno Federico Pedroni, Ilaria Feule, Luca Malvasi ed Emanuela Martini, che è uno dei grandi, come dire, ospiti fissi ormai di questo tipo di proposte del Nuovo Eden, questi cicli di attraversamento dei linguaggi cinematografici. La Martini più o meno la incontriamo in quasi tutte le occasioni, è una figura importantissima per quello che è stato il suo percorso di critica. Ricordiamo che ha scritto, tra le altre cose, un libro fondamentale sul cinema di Robert Altman, ma anche sulle sue doti di organizzatrice. La Martini è stata a lungo responsabile del Torino Film Festival e non soltanto.
0: Anche al Festival di Venezia curava gli incontri con gli autori, quindi...
1: Oltre ad essere un personaggio decisamente colorito, e quindi gli incontri con lei sono sempre, come dire, delle bellissime sorprese, pieni di momenti assolutamente inaspettati.
0: Oltre ad Altman, lei ha scritto per i caratteri della Marsilio una storia, parlo fino alla metà degli anni 80, primi anni 90, del cinema inglese.
1: Quindi Made in USA a partire dal 17 ottobre, organizzato dal Nuovo Eden negli spazi, ricordo, della Pinacoteca. Terzo ciclo di incontri invece è dedicato alle nuove generazioni, anche se le indicazioni danno fino ai 30 anni il limite di partecipazione. In questo caso la partecipazione è gratuita, e se non mi sbaglio il secondo appuntamento con questo ciclo, sicuramente il secondo, mi sembra che non ce ne, che quello scorso fosse la prima opportunità, che quindi si ripete, in collaborazione con la biblioteca Wow in via Milano. All'epoca nel primo ciclo il tentativo era quello di avvicinarsi alle nuove generazioni mettendo in relazione il cinema classico con le serie TV contemporanee, quindi un linguaggio estremamente accessibile per i giovani e permettere a loro di riconoscere in quel linguaggio quelli che erano invece i presupposti, le origini di quel lavoro che veniva dal cinema classico. In questo caso Be Kind, Rewind è il titolo della rassegna, ci si concentra invece sul cinema asiatico, il cinema asiatico relativamente contemporaneo, perché comunque parliamo non solo di classici ma di molta attenzione per quello che è stato il cinema dagli anni 80 ad oggi, quando la rete ha cominciato ad allargare la possibilità di incontrare e frequentare questa cinematografia. Una serie di incontri che vanno da un primo incontro il 27 ottobre, Così lontani, così vicini, che dà, come dire, una serie di indicazioni più generali rispetto a quella che è stata la relazione tra Occidente cinematografica, tra Occidente e Oriente, e la possibilità del pubblico, appunto, di incontrare quel cinema, di come quel cinema abbia influenzato, anche se forse non lo sapevamo, tutta una serie di artisti, da Sergio Leone a Tarantino a Martin Scorsese. Si continua con la Corea, non solo Parasite, il Giappone, non solo Kurosawa, l'animazione, non solo lo studio Ghibli, e poi si continua con non solo Corea e Giappone, ma tutto il resto delle cinematografie, a partire da quella ovviamente in lingua cinese che sia Cina o Hong Kong, che è assolutamente sterminata, ma non soltanto. Tutti questi incontri sono coordinati da una figura che è quella di Chiara Marzaroli, che tra le altre cose si occupa anche delle rassegne cinematografiche dello Spazio Lampo, e quindi cura tutta una serie di proposte. Il sito è Cinemarza per andare a controllare la programmazione, che sono decisamente più mainstream e più divulgative nel corso di quelle che sono le rassegne estive, invece più mirate e più organiche e pensate, insomma, immaginate per quello che è il resto dell'anno. Quindi, per chi è tra i 15, se non mi sbaglio, e i 30 anni, esatto, dai 15 ai 30 anni, Be Kind Rewind, in collaborazione con la biblioteca Wow, a partire dal 27 ottobre, sul sito del Cinema Eden trovate il link per le prenotazioni. Ricordo ancora, tutti gli incontri saranno ad ingresso libero e gratuito. E direi, ci fermiamo.
2: Andiamo
1: un
2: con un altro brano.
1: E andiamo ancora con un pezzo. A questo punto vi dicevo, Romolo Frois diventa produttore, cambia completamente in ogni caso l'atmosfera, i suoni che incrociamo in questa occasione. L'artista in questione, l'artista a cui si dedica, si chiama Gustavo Ortiz. Quello che vi propongo sono due pezzi da un EP, e quindi un lavoro già breve di suo, e ancora meno breve perché appunto solo due momenti vi faccio ascoltare. Il primo si intitola Desafogo.

0: come vi dicevo, qui interviene una dimensione di cantabilità più immediatamente, come dire, individuabile, però resta il gioco, cantabilità da una parte, gli strumenti acustici dall'altra, che ovviamente cambiano completamente il suono, ma resta un gioco di dissonanze e poi interventi come questi al sax di Tiago Fransa, che è uno dei componenti di questo collettivo di cui vi dicevo, che di questo collettivo è sicuramente, lui lavora soltanto sui fiati, il più estremo sperimentatore, ma che è anche capace appunto di mettersi al servizio di un'operazione diversa come questa. Allora, io poi vi parlerò ancora di uno spettacolo teatrale che vi ho annunciato giovedì e sarà in scena questa sera a Lumezzane, e poi parleremo anche di serie TV, ma prima do la parola a Massimo.
1: Beh, per dire che in questo periodo dove fatico a frequentare le sale per preparare corsi, far coincidere date senza che queste si sovrappongano e possano in qualche modo scontentare chi mi chiede di collaborare, organizzare delle attività cinematografiche, però se riesco ad avere una serata libera cerco di ritagliarmela con qualche visione, e avevo voglia di riprendere in mano il film che fece scandalo, no, ma che fece discutere tantissimo nel 1968, che era Nostra Signora dei Turchi di Carmelo Bene. Carmelo Bene esordì, si può dire, con questo film nel cinema, venne non solo proiettato in un periodo molto turbolento della mostra del cinema, perché il 68 già di per sé dice quale fosse il clima in quegli anni, dove si cercava soprattutto di far sì che la mostra fosse espressione cinematografica degli autori, quindi proprio l'organizzazione, le proposte, tutto quello che era la mostra veniva teorizzata e realizzata proprio dai registi che si mettevano insieme. Questa situazione esplosiva che ovviamente andava a cozzare contro quella che era la fondazione biennale, quindi con chi ha delle cariche istituzionali e che a tutt'oggi, però di fatto è così, continua a fare questa proposta, a rinnovarla il più delle volte magari seguendo quelle che sono le indicazioni di mercato. Non parlo di scelte artistiche, ma di quello che magari è il contorno, cioè il tappeto rosso, la possibilità di richiamare il più possibile gente al lido, quindi sono più importanti forse i biglietti che vendi delle opportunità che metti a disposizione tramite accrediti o comunque particolari abbonamenti a chi vorrebbe per passione cinematografica venire alla mostra, quindi c'è un'attenzione anche alla visibilità. Però in quegli anni sicuramente ci fu un forte scontro tra l'istituzione e gli autori, e fu proprio in quel contesto che Pasolini venne invitato, peraltro fu proprio uno dei responsabili, se non ricordo male il direttore della mostra all'epoca era Luigi Chiarini, che quando seppe dell'interesse di Carmelo Bene al cinema lo incoraggiò, e insomma Carmelo Bene lo prese in parola e portò questo film decisamente sperimentale che però non sfuggì alla giuria e gli venne assegnato un premio, proprio un premio legato, un Leone d'Oro per l'invenzione artistica, la novità cinematografica. E col senno di poi c'è un cofanetto della Raro Video curato da Ghezzi che ti permette di non solo poter vedere il film, ma anche grazie a un secondo DVD di poter vedere Hermitage, per esempio, altri percorsi visivi di Carmelo Bene, che nel corso della sua carriera girò 6-7 lungometraggi, e di capire come in questo film tutta quella che era la sua visionarietà da un punto di vista non solo cinematografica ma anche teatrale, sonora, trova, come dire, una sintesi e un equilibrio decisamente stimolante, anche se è un film profondamente ostico, dove anche a livello autobiografico Carmelo Bene si inventa la storia di questo intellettuale pugliese. Tutto il film è stato girato nei luoghi dove lui è cresciuto e nato, che sono la cattedrale di Otranto, la Puglia e alcune cripte che rimandano a santuari in Portogallo e in Spagna, oppure anche nella Sicilia, cripte che raccolgono, perché lui si basò su quella che fu l'invasione dei turchi con la Puglia messa a ferro e fuoco. Ci furono 400 abitanti di un villaggio che si ribellarono e vennero decapitati, e le loro ossa proprio sono state raccolte in questa cripta dove lui gira parecchie sequenze del film. Quello che resta, ripeto, forse c'è una linea narrativa, questo intellettuale che appunto diventa anche su un piano sonoro la voce del film, il narrante, bene anche comunque non solo il regista ma l'attore principale, un uomo che spesso ha tentato di togliersi la vita con grande ironia, perché vedi Carmelo Bene che si avvicina sempre più lentamente a una balaustra, si sdraia sulla balaustra e poi si lascia cadere, ma non è detto che cada sul selciato, sul cemento. Nella sua caduta può atterrare sulla sabbia, sei davanti al mare, e con ironia lui proprio lo sottolinea: era la 26esima volta che tentava di suicidarsi. Però, ripeto, e intervengono anche due figure, due sante. Una di queste due sante è interpretata da Lidia Mancinelli, che è stata la compagna di Carmelo Bene, colei che si occupava di tutto. Non c'era solo un legame sentimentale, ma c'era anche un legame artistico tra loro. E lui si muove su questi due binari: da un lato questa santa che interviene un po' per dissuaderlo da un matrimonio che si dovrebbe realizzare con un'altra donna, appunto anche lei santa, ma che probabilmente gli avrebbe causato ulteriore sofferenza. Insomma, si muove, e ci sono per esempio echi letterari, Ruggero Ruggeri che legge. Ruggeri era stato un attore degli anni 50, che legge una poesia, così come anche Arnoldo Foà recita il Lamento di Lorca alle 5 della sera. Insomma, intriso di suggestioni artistiche, teatrali, letterarie, e su tutte ipnotica la voce di Carmelo Bene. Sono due ore di film, però in alcuni passaggi meglio sapere che cosa decidi di vedere, però arrivi al limite, dici: Carmelo, basta, te ne prego, basta. Però pensando che è un film del 68, la sua carica virulenta, ironica, folle, creativa, visionaria è intatta.
0: Nel frattempo è arrivato il comunicato con la programmazione del nuovo Eden.
2: Eccoci.
0: Adesso non stiamo qui ovviamente a esplorarla tutta, però un paio di titoli ve li proponiamo. Uno perché Massimo l'ha già visto e quindi gli lascio subito la parola, ed è Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Nuovo capitolo di questa, come dire, esplorazione di Bechis, sì, del proprio vissuto personale, che incrocia ovviamente la storia, la purtroppo la grande drammatica storia di un paese come l'Argentina.
1: Sì, e di quella... C'erano più centri di detenzione, quelli che tristemente sono saliti alle cronache, sono la caserma della Marina Militare, la famosa famigerata ESMA, e il Garage Olimpo, dove fu rinchiuso Bechis. E la storia proprio prende in esame come, a distanza di tanti anni, c'è una magistratura in Argentina che sta processando i militari e sta cercando di ottenere prove perché paghino, su un piano proprio di diritto penale legale, i loro misfatti. Però sappiamo che gli argentini che avevano una discendenza, un'origine italiana, avevano la doppia cittadinanza, per cui quelli che sono riusciti a scappare dalla dittatura, come Békis per esempio, non avevano problemi ad arrivare, alcuni erano spagnoli, alcuni in Italia o in Spagna. E quindi la storia si apre con l'arrivo di una lettera da parte di una commissione penale, alcuni avvocati ci stanno lavorando, a un uomo che vive a Torino e che appunto viene chiamato, se se la sente, a deporre, cosa che lui non vuole fare, ritornare anche solo con il pensiero a quegli anni lo manda in crisi. Spinto però dalla figlia decide di farlo, ma quando ritorna questi problemi si presentano, ma si presentano sotto una nuova veste. Non è solo non voglio trovarmi di fronte a chi mi torturò e a tutta la sofferenza che ho provato. Békis lavora su un personaggio ambiguo, un personaggio che per le sue idee di sinistra era stato arrestato, ma siccome era uno studente prossimo alla laurea in medicina, viene preso in qualche modo sotto la propria guida da un gerarca, da un militare, perché deve curare tutti quei prigionieri, i suoi compagni di lotta, il più delle volte, che sono stati torturati, dare loro i medicinali, dar loro anche quei barbiturici che in qualche modo li stordivano, per poi essere messi sugli aerei e dagli aerei venivano gettati nell'Atlantico. E lui si presta a questo. E il prestarsi a questo fa sì che si instauri questo rapporto ambiguo con questi militari che dicono: guarda che se tu non avessi fatto quello che ti abbiamo chiesto di fare, saresti finito anche tu su uno di quegli aerei. Se sei in vita, perché generalmente la detenzione al Garage Olimpo era di 2-3 mesi, poi venivano gettati in pasto agli squali. Lui ci è rimasto 2 anni. Si basa su fatti veri, non che riguardino Békis, ma non è una storia sola di pura fantasia, e quindi si può capire allora come quest'uomo abbia difficoltà non solo a rivivere quel periodo, ma soprattutto perché si instaura un clima ambiguo tra come dire, il padrone e il tuo schiavo, no? Di fronte a chi ti ha tenuto in vita per 2 anni, ma di cui in qualche modo ne subivi l'autorità. Ma questo a chi è sopravvissuto non era passato inosservato, quindi anche nel rapporto di chi trovi come te lì a testimoniare c'è questa difficoltà. Qualcuno riesce a farlo, il protagonista si troverà di fronte al dilemma: accuso o ancora una volta sto zitto e in qualche modo ne sono connivente. Ecco, un film da questo punto di vista molto rigoroso, lineare, uso questa parola, ma voglio che sia colta nel suo significato autentico. È un film onesto, ma anche difficile quando si va a toccare questi nervi scoperti come dire, uno vorrebbe tenere sepolti.
0: E questi temi, questa prospettiva, anche se un po' diversa, ma comunque stiamo parlando di chi è sopravvissuto a quell'esperienza, di chi è riuscito ad uscire da quell'esperienza e porta con sé tutto il carico di colpa, anche semplicemente di colpa, di senso di colpa rispetto all'essere sopravvissuto, invece il tuo compagno di prigionia non ce l'ha fatta ed è morto. È il cuore, ripeto, da un'altra prospettiva, ma che si muove sempre attorno a questo ragionamento, attorno alla condizione di vittima che è sopravvissuta, di un libro importante uscito nei mesi scorsi, che è il libro di Leila Guerriero, adesso non mi ricordo già più il titolo perché sono stordito. La caduta, forse? Leila Guerriero?
2: La chiamata,
0: grazie Simone. Ripeto, si ragiona su di questo, su una vittima che è sopravvissuta e porta con sé tutto un portato di complessità, appunto, di non poco conto. Il film di Békis sarà in programmazione nei prossimi giorni, da giovedì 8 fino a mercoledì 14, soltanto mercoledì 14, in versione originale sottotitolata. Altro titolo importante, uno di quelli, ne parlavamo la settimana scorsa, due settimane fa, di quel gruppo di titoli che in questo momento stanno portando la Palestina sullo schermo, Palestina 36, quando tutto ebbe inizio. Vi ricordo che, vi anticipo che la settimana prossima, se tutto, se l'organizzazione funziona, se non ci sono problemi, presenteremo qui in trasmissione il Nazra Palestine Short Film Festival. Intanto però appunto Palestina 36 di Anne-Marie Jassir, in programmazione da venerdì a venerdì 9 a mercoledì 14. Vi dicevo di questo film, che non ho ancora visto, per quello che ho letto, che si tratta di un'operazione che si rivolge sicuramente ad un pubblico mainstream, perché lo fa in termini proprio di didattica, vuole raccontare un pezzo di storia, vuole far conoscere un pezzo di storia, senza preoccuparsi troppo di cedere a delle concessioni, appunto, a tutti gli effetti, che sono quelle di un cinema più, ripeto, mainstream, più narrativo, più spettacolare tra virgolette. Dal trailer si vede che la ricostruzione storica ha un peso importante, c'è un cast, tra gli altri Jeremy Irons, che fa la differenza rispetto al cinema indipendente a cui siamo abituati. Ed è un cinema che, se non mi sbaglio, lo dicevo la settimana scorsa, credo che sia Jonah Nazzaro ad aver usato questa espressione, è figlio diretto di quello che lui ha chiamato il grande melodramma egiziano. Quindi una possibilità di rivolgersi al pubblico con un linguaggio estremamente accessibile per un'operazione dichiaratamente didattica che racconta un episodio storico. Siamo nel 36, c'è ancora la presenza degli inglesi, devono ancora, come dire, definirsi tutta una serie di dinamiche conflittuali che poi attraverseranno quel mondo, ma già qui si parte da una prima rivolta, che è quella appunto del 1936, dice la regista, molto molto poco conosciuta e che vale invece la pena di far conoscere, perché non è che necessariamente tutto da lì ebbe inizio, ma sicuramente da lì molto ebbe inizio. Palestina 36, da venerdì 9 a mercoledì 14. Ultima segnalazione, poi torneremo su tutto il resto. Per ora data secca, poi tornerà sicuramente in programmazione, data secca in anteprima, l'ultimo lavoro di Robert Guédiguian, Un femme aujourd'hui, una donna d'oggi, sabato 10 alle 18:30 in sala 1 in versione originale sottotitolata.
1: Non l'ho potuto vedere perché a Venezia venne proiettato in una occasione unica, forse due, ma il film era alle 10 di sera e quindi orario per me ormai improponibile, dovendosi alzare molto presto per vedere i film del giorno dopo, fin dalle prime ore del mattino. Però ecco, era uno di quei film che comunque è stato ospitato dalla Mostra di Venezia.
0: Straordinario autore, uno dei più lucidi, insieme con toni diversi, ma insieme ad un Ken Loach, per esempio, lucidi nel raccontare le conflittualità del presente in modo assolutamente schieratissimo. Direi ancora un pezzo musicale, poi andiamo con le ultime, no, con le ultime niente, perché sono le 14:25, punto. E allora scusatevi, mi rubo un secondo da solo per dirvi di questa sera a Lumezzane, ve l'ho anticipato giovedì, arriverà, si apre la stagione dell'Odeon, con un lavoro importante, va Anna Cappelli di Annibale Ruccello, protagonista Valentina Picello, la regia di Claudio Tolcachier. Valentina è stata nostra ospite la scorsa stagione, quando ha portato qui a Brescia La gatta sul tetto che scotta. Abbiamo cercato di raccontare in quell'occasione anche un po' della sua carriera, del suo percorso e non soltanto di quel lavoro. Qui ci arriva con carica di una serie di premi solo l'anno scorso ha ricevuto, e adesso ci arrivo e ve li dico tutti: il premio Istrio per l'interpretazione, no scusate, questo era del 22, l'anno scorso premio UBU come miglior attrice e premio della critica a NCT, tutte e due nel 25. Un'attrice straordinaria, di grandissima capacità tecnica e di grandissima umanità, è uno di quegli artisti che io amo dire che, come dire, recitano a nervi scoperti, si tolgono la pelle di dosso per riuscire ad arrivare al cuore di ciò che stanno raccontando, alla profonda umanità dei personaggi che stanno portando in scena. In questo caso Annibale Ruccello, un autore morto giovanissimo e che ci ha lasciato purtroppo un repertorio decisamente breve ma fondamentale per quello che è il contemporaneo della nostra drammaturgia, un autore che ha raccontato molto, non soltanto ma molto, di personaggi femminili. Questo personaggio è stato portato in scena tra gli altri da Anna Marchesini piuttosto che da Maria Paiato, in due versioni ovviamente completamente diverse, come completamente diversa questa per toni e per sensibilità, ma che porta con sé un percorso, uno sguardo decisamente importante, che parte dal testo, non è dovuto soltanto agli artisti che lo portano in scena, ed è quella che è la profonda solitudine di questo personaggio. Non perché non viva una vita di relazione, non perché non abbia dei rapporti, ma perché la sua esistenza dipende da questi rapporti. Esiste soltanto in quanto figlia di, sorella di, compagna di. Sembra incapace di concepire la propria vita se non in relazione e in dipendenza con qualcun altro. E quando questa dipendenza viene a mancare, la vita crolla a tutti gli effetti. Un testo che lavora moltissimo con un'ironia amara, assolutamente amara, ma presente, per arrivare ad un finale decisamente perturbante. Questa sera, martedì 8, in apertura della stagione di prosa dell'Odeon di Lumezzane, in replica al Teatro delle Ali di Breno, questa sera martedì 6, in replica giovedì 8 al Teatro delle Ali di Breno, per chi non potesse andare questa sera a Lumezzane.
2: Allora, una piccola anticipazione di quello che succederà tra poco, ovvero la prossima puntata in arrivo tra pochi minuti di Con gli occhi chiusi, la rubrica di lettura di Flatlandia, e non leggeremo un libro, bensì uno scritto teatrale che non credo andrà in scena, per ora comunque non è andato in scena, a cura di Andrea Delotto e Silvano Piccardi. Andrea Delotto è il nostro collaboratore, è uno degli attivisti che da oltre 15 mesi è in Piazza Duomo a Milano tutte le sere dalle 18.30 alle 19.30 in presidio contro il genocidio e per la Palestina. Io vi dico, preparatevi, perché è un testo abbastanza pesantino da ascoltare. Vi leggo una breve descrizione che lui mi ha mandato. Ho scritto di getto questo testo alcuni mesi fa. L'idea era quella di immaginare una situazione possibile, credibile, in quella bolla di follia che è sempre più Israele. I limiti vengono ogni giorno superati. Noi vediamo, e forse non tutto, quello che avviene a Gaza e in Cisgiordania, ma quello che avviene nelle carceri israeliane nessuno lo vede. Nessuna entità diversa dallo Stato israeliano entra in quelle carceri. Croci Rosse, Amnesty, Human Rights Watch, ONG israeliane, figuriamoci quelle palestinesi. Ho sempre pensato che tra essere a Gaza e in un carcere israeliano, beh, non avrei avuto dubbi, sceglierei certo Gaza. Sappiamo cosa è capace di fare l'uomo per torturarne un altro, ma sappiamo anche quanto siano i più innovativi e i più all'avanguardia in Israele. Un'amica mi ha detto, beh certo, hai un po' calcato la mano, e io le ho risposto, temo invece che la realtà superi la mia e la nostra immaginazione, anche perché quello che avviene si ripete per giorni, mesi e anni senza fine. In molti mi hanno detto che ho ricordato loro la banalità del male di Hannah Arendt, e li ringrazio per questo complimento. Ecco, quindi preparatevi, non sarà una puntata leggerina.
0: Allora, se Silvano Piccardi, che hai citato, è la persona a cui penso io, è uno dei grandi maestri del teatro italiano.
2: Sì, esatto, è proprio lui, è una delle voci che sentirete tra poco. Va bene, questa puntata di Celluloide giunge quindi al termine. Grazie Camillo, grazie Massimo.
0: A te Simone, a tutte e tutti, e a Massimo ovviamente.
2: Restate.
1: Ricambio.
2: E restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ciao.
2: Ciao.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Eccoci arrivati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Una puntata particolare, quella che ci aspetta, perché non andremo a leggere l'estratto di un libro, bensì un breve racconto pensato per il teatro, una breve sceneggiatura teatrale ad opera di Andrea Delotto, nostro collaboratore, nato nel 1965, milanese, maestro elementare, psicomotricista, da tanti anni attivista durante la Pantera nel coordinamento genitori nidi e materni di Milano Chiedo Asilo contro le guerre. È stato maestro popolare in El Salvador nel 1992, alla fine della lunga guerra civile. Ha vissuto con la sua famiglia 2 anni a San Paolo in Brasile e 10 a Barcellona, dove ha partecipato a numerose lotte. Nel 2010 ha contribuito a organizzare lo sbarco, la nave dei diritti, da Barcellona a Genova, e dal 2013 ha seguito ovunque la lotta di liberazione di Leonard Peltier, nativo dell'American Indian Movement, ingiustamente in carcere negli Stati Uniti dal 1976 e fino al 2025, quando a 80 anni ha potuto finalmente tornare a casa. Andrea attualmente vive e lavora a Milano insegnando in una scuola statale italiano agli immigrati e collabora come volontario per il sito Presenza e appunto con noi, con Radio Onda d'Urto. Da 3 anni è molto impegnato contro il genocidio a Gaza. Non vi dico altro se non che questo suo racconto breve è veramente pugno nello stomaco, ecco, quindi preparatevi, ok? Un buon ascolto.

0: Dai, sali in macchina che stasera c'è la partita. Se tutto va bene, arriviamo in tempo.
1: No, grazie del passaggio, eh. Avrei dovuto aspettare il pullman. Non so ancora quando mi restituiscono la macchina. Non è neanche detto che l'assicurazione paghi, sti stronzi.
0: Tranquillo, tranquillo. Va bene se ti lascio in piazza.
1: Sì, sì, sì, sempre meglio della stazione di pullman. Da lì prendo la 49 e arrivo a casa, grazie.
0: Per carità, stasera vinciamo. Ho scommesso con un amico, sì, una cena di pesce abbiamo scommesso. In campionato facciamo cagare, però in coppa siamo dei fighi, vedrai, eh.
1: Ah, ti confesso che non me ne fotte nulla. Ti auguro solo di vincere la cena di pesce. Ah, se non ci fosse mia moglie che lo compra e cucina ogni tanto, fuori non ci andiamo mai, ma proprio mai. Figurati a mangiare il pesce. Lo prendo al mercato il mercoledì, ma mica sempre. Lei cucina solo il pesce, se no cucino io. Ma a me va bene così, a me piace.
0: Vabbè, dai, non lamentarti. Sei giovane, hai tempo di far carriera. Adesso quanto prendi a proposito?
1: 2000. Di affitto paghiamo 1300. Mia moglie ha un contratto di merda, la sfruttano come un limone. Una ditta di trasporti, ma sono degli stronzi. La gestiscono marito e moglie. Sono pure separati e litigano dalla mattina alla sera. Cazzo, ma ti immagini? Separati e lavorare insieme, pazzesco. Un inferno. Lei tiene duro, ma l'ambiente è tossico. Dice che è una fabbrica di attacchi di panico. Lei è brava, è l'unica che osa dire qualcosa, sennò tutti zitti. Cazzo, hanno una paura. Quando chiedi un giorno di permesso te lo dicono solo il giorno prima se te lo danno o meno. Ma io dico, ma che si ribelli, non è possibile. E invece nulla, questi fanno quel cazzo che vogliono.
0: E i figli come stanno?
1: Ma sì, bene, il piccolo finisce le medie, ha scelto il classico. La sua madre è contenta, vedremo. La grande va per la sua strada, le mancano 2 o 3 esami e ha finito.
0: E che cosa studia?
1: Scienze della comunicazione. Paroloni.
0: Beh.
1: A me sembra fuffa, comunque non sa ancora se andare avanti a studiare. Forse si fa un anno in giro. Noi la possiamo aiutare fino a un certo punto, poi ha detto che si arrangia, lavorerà dove trova. Per me, se si cava di qua, va solo bene, non se ne può più. Cazzo, per i giovani non c'è niente. Lavori di merda, sottopagati, sfruttati. Poi magari non è che se studi di più trovi di merda, ma che? E allora fa bene, va a vedere il mondo. Secondo me ci sta che non torna neppure.
0: Sì.
1: Teresa è già in crisi. A me basta che sia contenta. Contenta lei. Poi si libera una stanza. Se riusciamo, l'affittiamo. Ma non a qualcuno fisso. È così, un B&B. I turisti sono calati, ma se teniamo i prezzi bassi, se no non ce la facciamo ad aiutarla. Tu non hai figli, vero?
0: Ma a dire la verità ne ho uno, del primo matrimonio, però ha già 35 anni, lo vedo poco, è andato via, schifato. Saranno 15 anni che è in Germania. Lo sento ogni tanto, qui non viene certo, ma proprio in Germania doveva andare. Chi l'avrebbe mai detto? Comunque, anche per lui, come dici tu, contento lui, ha una compagna, ma figli no, niente, nulla. Non sarò mai nonno, forse è meglio così.
1: Hai visto i lavori che stanno facendo qua? Tu hai capito cos'è? A me sembrano fermi. Cazzo, è sempre così. Iniziano una cosa e poi dicono che non ci sono i soldi.
0: C'è.
1: Si saranno mangiati tanti di quei soldi. Chissà la mafia che c'è dietro. Ma sai che è un mondo di merda?
0: Ma va? Se stai a guardare tutto non ne esci più. Lascia perdere, fottitene, se no... Vai, che stasera si vince, vai, tre pere è a casa.
1: Almeno tu c'hai il calcio, a me fin da piccolo proprio zero, non me ne è mai fregato nulla.
0: Senti, ma col capo come va? Dimmi se vuoi, puoi anche stare zitto, se no...
1: Guarda, ne ho piene le palle. Tienilo per te, ti prego.
0: Sempre per carità.
1: Mi sfinisce. Non va mai bene nulla. E sì che non sto mai fermo, ci do dentro, cazzo. Ma è me che deve pulire. Secondo me non distingue più chi ha intorno. Ce l'ha con tutti, ma tutti, anche con la donna delle pulizie. Va bene con i bastardi, ma cosa c'entro io? È fuori come un balcone. Scusa, adesso io mi sfogo, ma giura che non dici nulla.
0: No, tranquillo, tranquillo, lo so bene. Quando sono arrivato qua, quando è 20 anni, 15 anni, non mi ricordo più. Era già così. Non sai quanti sono andati via a causa sua, tormenta. Poi prende tutti gli incarichi, o ha bisogno di soldi, o a casa non vuole proprio andare. Ma insomma, mi piacerebbe vedere sua moglie. Secondo me è da anni che non gliela dà. Poi viene qui e si sfoga, ecco.
1: Ah, io non ce la faccio più. Ho pensato anche di andare dal sindacato. Ma ho paura, poi magari ottengo il risultato opposto.
0: Sì.
1: È vendicativo, porca puttana, è la persona giusta al posto giusto, affamata di potere. C'è del sadismo, secondo me. Cioè, uno dice, ma non ti basta quello che fai nella stanza? Fai lì dentro quello che vuoi, sfogati, cazzo, tanto nessuno ti vede. Poi basta, però.
0: Già.
1: Niente, invece sembra che continui fuori. Se qualcuno osa dirgli qualcosa, dai in escandescenza. Ho provato a farlo presente al quinto piano, niente, ma proprio niente. Se ne fottono, gli fa comodo.
0: Certo.
1: E gli risolve un sacco di problemi. Io non so quanto resisto ancora, guarda, sto proprio male. L'altro giorno mi è venuto un tremore. Urlava in corridoio, poi c'era quello arrivato da poco, un giovane, che era diventato bianco. Ma non si può far star male la gente così.
0: E tu non puoi cambiare piano,
1: sì. Da 3 anni ogni anno lo chiedo, nulla.
0: Niente.
1: O non c'è posto, o qualcuno ha più punti di me, o i raccomandati. Non so neanche quanti anni gli mancano per andare in pensione. Ma dai, ma non si può lavorare così, io sono sfinito. Ci sono certi giorni che non reggo proprio, guarda. Quando è dentro poi vuole fare tutto lui. Se fai qualcosa tu sbagli e si incazza. No, è insopportabile. Certo però che come sa far male lui, porca puttana. Ci mette le sue a fantasia. A suo modo è geniale. E che poi fuori non si controlla. Secondo me non riesce a fermarsi, resta nel personaggio. Sai come quelli che corrono e dopo che hanno passato il traguardo vanno avanti a correre?
0: Sì, è così.
1: Esce dalla stanza e va avanti. Sì, ma fuori ci siamo noi.
0: Vabbè, ma tu cerca di fregartene, guarda. Non puoi farti avvelenare la vita, che si fotta. Io ci ho avuto a che fare, abbiamo anche fatto dei corsi di formazione insieme. Sapeva tutto lui. In effetti ne sa. Sa come usare le macchine, è preparato, tocca i punti giusti, calcola i tempi, sa fino a dove arrivare. Poi deve aver studiato per conto suo, è maniacale. Lui dice che è andato anche all'estero a fare corsi, dice che ha specializzazioni di qua e di là, boh, secondo me sono anche balle. Ma dove è andato se siamo noi i migliori? Ci chiamano dappertutto, io se avessi voglia andrei. Lo hanno detto tante volte, sai, vai a fare formazione, pagano bene. Ah, io non ho voglia però, dormire fuori, si mangia male. Poi non hanno gli strumenti, vogliono fare un buon lavoro e non investono. Non capiscono che poi gli ritorna. Se investi all'inizio, poi vai avanti, ma che? Sono ancora lì, fermi, primitivi. No, io resto qua, faccio il mio tran tran, va bene così. Anche alla carriera ho già rinunciato da un pezzo. Ogni 3 anni c'è un aumento e va bene così. Certo, secondo me sarebbe da fare uno sciopero, ma non quelli mosci che non servono a niente. Uno duro, parti con 3 giorni e poi se c'è bisogno, avanti. 500 in più, per tutti. Pare che per il lavoro che facciamo ci vorrebbero proprio. Poi non ci hanno dato neanche lavoro usurante, ti spari fino a 67 anni. Ma dai, io oramai manca poco, 2 anni mi hanno fatto il conteggio, poi basta, sono stufo, sono proprio stufo. All'inizio mi piaceva, quando sei più giovane come te, hai entusiasmo, non senti la fatica. Poi eravamo un gruppo, entrati insieme. Quando si usciva si andava a bere, a mangiare, a ballare. Adesso basta, uno da fare, fine. Ogni tanto dico mi metto in malattia, ma poi non lo faccio mai. Non ci riesco, sta morale che ci hanno ficcato dentro da bimbi. Volevo chiedere un mese di aspettativa non retribuita. Niente, hanno detto che il lavoro ricade sugli altri, non ce la fanno. Poi adesso c'è più lavoro, hai visto anche tu, a momenti scoppiamo. A me sembra una catena di montaggio. Prima era un lavoro di qualità, si faceva per bene, con i tempi giusti, si vedevano i risultati, c'erano soddisfazioni. Poi si lavorava sul pulito, adesso è uno schifo, non puliscono. Ogni tanto, se non apriamo la finestra, c'è un odore. L'estate scorsa, per un mese, non è andata l'aria condizionata su da noi, un caldo insopportabile. A momenti stavamo peggio noi di loro. No, non si può lavorare così, a tutto c'è un limite. Comunque, 2 anni e poi ciao, vi saluto.
1: Beato te. A me come lavoro piacerebbe, ha i suoi vantaggi. Non ci sono rischi, fai le tue 8 ore e poi stacchi. E ci sono quelli che si portano lavoro a casa,
0: anche solo
1: con preoccupazioni, pensieri. Io proprio, appena suono la fine turno, via, fino a domani proprio, non ci penso. Un collega l'anno scorso era tormentato. E gli ho detto, ma se sapevi che eri così non sceglievi questo, andavi da un'altra parte, in ufficio.
0: Già.
1: Mi ha detto che voleva provare e poi è andato via. Non è proprio da tutti, anche se ho visto dei giovani iniziare titubanti. Ora sono dei leoni, si impara in fretta e dopo un po' viene fuori proprio il piacere.
0: Ma guarda che alla lunga è come tutti gli altri lavori, la routine ti ammazza, sì. Lo fai sì, ma con la testa sei altrove. Io oramai metto il pilota automatico, sai, come quelli che negli ospedali fanno le radiografie, uguale, ripeti gli stessi gesti, le stesse parole, mai nulla di nuovo che succeda, non mi stupisco più di nulla.
1: No dai, non è vero, ogni giorno qualcosa succede, no? Anche piccole cose, a me piace notarle, in fondo ognuno è diverso. All'inizio mi sembravano tutti uguali come corpi, no? Un lavoro meccanico, e invece no, gli sguardi sono quelli che mi colpiscono.

0: Poi quando impari non c'è nulla di più eccitante, te le mangi le onde. Più sono alte, più le aspetti. Anche la formazione è servita, è stata dura. In certi momenti mi è venuto anche da vomitare. Adesso però sono tranquillo. Mi infilo i guanti con la stessa disinvoltura che hanno i medici quando entrano in sala operatoria.
1: Sì. Gli sguardi. È vero, è vero.

0: poi comunque all'inizio è forte, se ripenso alle prime volte. Mi spaventavo, ero proprio come i giovani che vedi adesso, capisco cosa gli passa, lo ricordo. È sorprendente quello che gli esseri umani riescono a fare. Una delle prime volte mi dovettero portare fuori, stavo per proprio male, stavo per vomitare, avevo avuto un tale giramento di testa, non vedevo più nulla, stavo per svenire. Mi hanno tenuto su, portato fuori, messo sulla panca. Dopo ridevano tutti, che vergogna. Allora ho cominciato a fare quegli esercizi che consigliano, ho letto i due manuali che danno a tutti, sono serviti, sì, ogni mattina mezz'ora di raccoglimento con i pensieri giusti. Poi c'erano quei video da vedere, sì. Pensa che c'erano ancora le videocassette, allora devo averle ancora da qualche parte. C'erano quando hai cominciato tu?
1: Sì, adesso ce ne sono diverse. Poi li vedi in 3D con i rumori, tutto. Ci mancano solo gli odori, c'è tutto. Adesso però non li scegli tu, ti mettono lì prima 10 minuti, il giorno dopo 12, poi via via arrivi a vedere anche un'ora di video. Ti assicuro che esci di lì e sei una belva. E funzionano e come? Credo comunque che ti tastino un po' all'inizio per vedere se sei adatto, non bastano i colloqui iniziali, e comunque solo quando sei dentro capisci tu e capiscono loro se sei adatto.
0: Certo.
1: Ma tu hai mai capito se è vero che c'è la coda fuori che aspetta di fare questo lavoro? Io me lo sono sempre chiesto, cioè, è la solita logica, anche nel bar dove lavoravo prima, guarda che se non ti va bene c'è la coda qua fuori. Ma comunque io al bar non ci tornerei, e qui pagano il doppio di quello che prendevo. E comunque, da quando hanno messo i 15 giorni via,

0: estero, dai, è fantastico. Non ci possiamo lamentare. Sono stati bravi i sindacati stavolta, eh?
1: Ah, sì, via all'estero, vacanza. Tu dove vai?
0: Io sono sempre andato in Italia. Guarda che sono posti belli, una pace, tranquillità, residence con piscina l'ultima volta. E poi si mangia bene, il vino. Io adesso scelgo sempre quella. Tu dove sei andato invece?
1: Ma ti confesso, io sono andato solo la prima volta, ero curioso. Sono andato anch'io in Italia, sì. Ma non mi sapevo di nulla. Ti dicono, più ti rilassi, non pensare a niente, no? A me è sembrata una cagata pazzesca. Se lì con i colleghi, poche donne, esci e devi stare attento. Appena ho saputo che lo monetizzavano, pronti, le vacanze me le faccio dove voglio io.
0: Sì, ma quello lo fai nel periodo di servizio, non tocchi le ferie.
1: Sì. Ma sono dei bei soldi quelli che danno, eh. Io aspetto la pensione comunque. Poi vado con la mia donna fuori dalle balle, non dove dicono loro però. Io quando vedo le solite facce mi sembra di essere ancora al lavoro. Sai che secondo me dopo un po' ci viene la stessa faccia a tutti. Secondo me l'animo bastardo che abbiamo trapela sempre di più.
0: Tu esci di qua?
1: Sì, certo, di qua. Ho scoperto che si fa prima. Eviti quel semaforo, sai quello là lungo, come la fame.
0: Sì. Sai cosa è successo ieri?
1: No.
0: Sai il grassone, quello che è nel nostro gruppo?
1: Ah, sì.
0: Si è sentito male, aveva menato più del solito. È che quando c'è un osso duro, lui si esalta. Ha menato come non l'avevo mai visto, poi ad un certo punto sbianca, si appoggia alla parete, cazzo, a momenti non respira. Hanno chiamato il medico. Beh, vabbè, lasciamo stare il medico, eh. Cazzo, a proposito, per noi dovrebbe esserci un medico buono.
1: Lascia stare. Prima ce n'era uno, solo per noi, almeno fino a 10 anni fa. Adesso per risparmiare è lo stesso, uno schifo. Prima ci trattavano meglio.
0: Comunque lo hanno portato fuori, il capo ha detto vai avanti tu. Ci ho dato dentro. Mi sembrava di vendicare il grassone che era fuori.
1: Sì.
0: Ma sai che hanno dovuto fermarmi? Lo stavo ammazzando. Ogni tanto succede anche a te?
1: Tante di quelle volte. È che devi imparare ad osare. È come camminare in montagna, non puoi correre. Poi non hai più fiato, devi prendere il passo. Poi puoi andare avanti ore invece. È che all'inizio si è giovani, si vuole picchiare tutto e tutti, ci si esalta. Sai cosa mi veniva in mente all'inizio?
0: No.
1: Di avere tra le mani quel pezzo di merda che mi sfotteva alle elementari. Quante avrei voluto dargliene e non potevo. D'altra parte, te lo dicono anche alla formazione, ricordi? Penso a qualcuno che quando eri bimbo ti ha fatto soffrire. E giù botte!
0: Comunque a me le botte sono quelle che piacciono ancora di più. Certo, a volte ti spelli anche le mani, ma a me il manganello non sa di niente. Il manganello è come masturbarsi. Deve sentire il corpo dell'altro, le ossa, deve sentire che si spezzano. Sai una cosa però, a me il sangue non piace. In fondo quel periodo che ci avevano dato le maschere come quelle per tagliare l'erba, ti ricordi?
1: Sì.
0: A me non era dispiaciuto. Poi ce le hanno tolte, hanno detto che si menava di meno. Ormai siamo come i cani, sentiamo l'odore del sangue e ci eccitiamo. Sai che l'altro giorno è arrivato mio figlio e si era fatto un taglio al dito? Viene lì, sento quell'odore e a momenti lo meno, così, distinto, pazzesco. Secondo me ha visto qualcosa nei miei occhi. Ha tirato indietro la mano, poi io mi sono messo a ridere, no? Non gli ho detto nulla, non mi piace raccontargli del mio lavoro. Anche a mia moglie, dopo un po'... Sai che le raccontavo tutto e poi ci passava la voglia di scopare? Come se i corpi, la carne, fosse la stessa che avevi visto prima. Se poi facevo un attimo forte, cazzo, prendeva paura, diceva che gli sembrava al lavoro. Guarda, basta, ora non ne parliamo più e va meglio. Le ho anche detto che ora sono in ufficio e che solo ogni tanto vado in sala riunioni. Sì, perché ogni tanto torno a casa e neanche con la doccia mi passa quell'odore di morto che ci tiriamo addosso. Guarda che dovrebbero pagarci di più.
1: No, non tornare su quel tasto. Lo vedi che è ovunque, non vedi che tagliano dappertutto? L'altro giorno mio padre doveva fare un'ecografia. Se non va a pagamento avrebbe dovuto fare non so quanto, anni. Ma dai, pazzesco. Troppe spese. C'è stato un periodo che ho dovuto fare gli straordinari, durissimo. Venivo a casa distrutto. Poi a un certo punto ho capito che tra osteopata per la schiena che mi faceva male e tranquillanti per dormire non mi restava in tasca nulla. Credo che ci sia un punto in cui il nostro lavoro ci fa male.
0: Sì.
1: Finché fai il giusto tutto va bene. Se superi il limite fa male. D'altra parte come tutti i lavori.
0: Sì. Sai che io non riesco più a mangiare carote?
1: Cosa?
0: L'altro giorno il Rosso si è messo lì a volergliela infilare nel culo a tutti i costi. Oh, lo schifo!
1: Che schifo,
0: oh,
1: sì.
0: Arrivo a casa e non c'era in pinsimonio con le verdure crude in mezzo alle carote.
1: Ma va!
0: Oh, cazzo! Le ho prese e le ho buttate via. Mia moglie secondo me ha capito, ma non ha fatto domande. Comunque gliel'ho detto, per un po' niente carote.
1: No, ma a ripensarci, hai ragione tu, ne succedono di ogni. È che a volte non hai con chi raccontarle. Se le racconto a una cena di amici, c'è sempre qualcuno che storce il naso. E poi, insomma, alcune cose, insomma, in effetti, mangiando, meglio non raccontarle. Sai che c'è stato il periodo che erano arrivati i pannolini che non si attaccavano,
0: sì.
1: Erano difettosi.
0: Sì.
1: E allora lì con lo scotch, chiudi i pannolini, un casino. Beh, c'è uno che non sta fermo, si muove, si agita. Era fuori, e non avevamo ancora fatto niente. Basta, gli grido, stop! Quattro parole in arabo le so e gli dico, è meglio anche per te.
0: Niente.
1: A un certo punto, questo qua, col suo pannolino che non si chiudeva, beh, insomma, si è messo a cagare, capito? Io non ci ho più visto la sua merda, gliel'abbiamo messa dappertutto, su per il naso. Ne ha mangiata di sicuro, sai che non me ne fregava più nulla di sporcarmi. Poteva morire con quella merda. Uno, due, poi niente, ferma tutto. Passa la canna dell'acqua e poi giù botte! Se la ricorderà quella cagata. Alla fine era un tutt'uno sangue e merda, però dai, come si fa a lavorare così? Compra i pannoloni buoni, no? Comunque, pensavo, in fondo la tua merda non ti fa star male come la merda altrui. Così come quella dei tuoi figli. Non so come, ma non ti dà più di tanto fastidio. La prossima volta gli ficco in bocca la mia di merda.
0: A proposito di pulito, siamo andati a vedere la nuova struttura che apre il prossimo mese. Hanno fatto una saletta fantastica, Dopo che hai fatto, esci, è ermetica, parte un autolavaggio come quello dei cessi di Parigi, hai presente? Un getto dentro, sapone tutto, in 5 minuti è lavata, asciugata e profumata. Fantastico! Altro che la nostra ragazza che entra dentro e comincia a fregare dappertutto. Poi prima almeno erano in due, la sala veniva pulita, adesso. E poi quell'odore di sangue mica glielo toglie, sembra di entrare in macelleria.
1: Ma sai che una volta avevano imbiancato e si erano dimenticati di usare la pittura lavabile. Un casino, non veniva via nulla, sembrava Pollock dopo un po', tutto schizzi. C'era il suo bello, devo avere ancora delle foto, sì. Ma dopo un po' sembrava un film di Tarantino, faceva impressione anche ai più vecchi. Dopo una settimana hanno ripassato con quella lavabile. Quattro mani per far tornare il bianco. Il sangue macchia un casino, peggio del vino.
0: Tu hai mai lavorato in sala macchine?
1: Sì, ma non mi è mai piaciuto.
0: No.
1: Lì sì, è come fare l'elettrocardiogramma. Metti le tue mollette, controlli bene, poi giri la leva. Non c'è contatto, secondo me non va bene. Io sono vecchio stampo, credo nella relazione, nel sentire l'altro, nel fargli sentire che sei lì. Poi l'odore di bruciato, non mi piace. No, le sigarette, sì, quelle sì, è vero, è bruciato, ma è diverso. Quello mi piace, ecco.
2: Sigarette, tra il bene e il male scelgo sempre sigarette.

0: Sai che l'altro giorno un amico mi urta con la sigaretta al braccio. Un male, cazzo, ho detto, ma quanto male fa? Come quella volta che ho preso la scossa in camera mia, ho pensato, ma quanto stronzi siamo.
1: C'è stato un periodo che lo chiamavamo il posacenere. Ci mettiamo d'accordo prima, si accende una sigaretta, anche chi non fuma, chi ha un sigaro, chi col bocchino, ma sì, insomma, è per divertirsi anche un po', se no alla fine è una noia, no? E via, vai con le danze. Il primo è sempre il meglio, lo facciamo a turno. È come sverginare una coscia. Il casino è che se esageri sviene, poi è finita. Se sviene è come un coito interrotto. Da quando ci succede questo ho capito meglio mia moglie, che a volte rimane di merda, ha ragione. Quello sviene e io invece vengo. No, bisogna tenerlo sveglio. È come fare gli equilibristi, spingere ma mai troppo, con camminare sul precipizio ma con attenzione. Le urla devono arrivare lontano, lontano. Quando sviene, basta, cala il silenzio. Hai voglia di riprenderlo, di mettere in moto tutto, proprio come me a letto. Oh, ma guarda questo, ma stai a sinistra, spostati. Cazzo, stanno lì in mezzo.
0: I cani. I vostri cani sono tremendi, li sentiamo fino giù. Ma non ti fa male il braccio da quanto tira?
1: Oh, io lo lascio fare ai giovani palestrati, si assomigliano con quei cani. È arrivata una partita il mese scorso dall'Olanda. Ma sono un mezzo bidone quelli lì. Secondo me c'era un giro poco pulito sotto. Hanno detto che dovevano essere categoria 9, invece secondo me non arrivavano alla 8. L'altro giorno ne hanno portato uno in cortile con un bambino, avrà avuto 9-10 anni. Oh, non lo ha ammazzato, lo ha lasciato lì, non lo ha finito. Alla fine sembrava un barboncino, aveva la coda tra le gambe, ma mi credi? L'hanno passato al reparto 15, lì li preparano bene, fino in fondo. Ne ho visti alcuni uscire di là, pazzesco, ho un video, dopo ricordami che te lo faccio vedere.
0: Sì.
1: Lo senti che sta arrivando fin dal corridoio, solo a sentire il respiro di quella bestia. Neanche uno squalo poi tira fuori quei denti, li senti che spaccano le ossa direttamente, dei trenciapolli, delle morse. Oh, ti muovi o no? Minchia se sei lento. Dai che c'è la partita, cazzo. Domenica hanno detto che piove, per sfiga. Ho detto ai miei nipoti che li portavo al mare. Boh, vediamo, magari sbagliano, speriamo.
0: Ma comunque siamo bravi, dai, guarda che ci invidiano dappertutto, Sai cosa costa un corso di formazione da noi? L'altro giorno c'erano dei sudamericani, mi hanno detto che hanno pagato 2.000 al giorno a testa. Guarda che siamo al top. C'è anche del business sotto, ma anche da noi si fa meno ricerca, beviamo un po' di rendita, che sono calati gli investimenti.
1: Comunque, siamo sempre stati più avanti di tutti. Sai che a un certo punto avevo pensato, mi metto in proprio. Mi ero anche informato, c'è qualcuno che lo fa. Magari lo si fa in 3 o 4 vecchi amici, ti proponi di qua o di là, meglio se sai che c'è una guerra o una guerriglia, e vai a fare formazione. Ma porca mia, guarda questo. Vabbè, è che a me non piace viaggiare, ma chi lo ha fatto fa dei bei soldi. Ti fai un culo, però hai anche delle soddisfazioni. Poi so che tornano per vedere come va, tutti sempre soddisfatti, e che alcuni, anche se li formi, continuano a fare gli errori di base, alla fine ne escono spezzati. Da noi raccolgono i cocci. Non ce n'è uno che tiene.
0: Certo che ci sono quelli che tengono fino alla fine.
1: Sì.
0: Per me sono sconfitte. Se muore, ha vinto lui. È come se fosse scappato. Rimane lì con sto corpo, basta, se finì. Una volta mi ricordo, da bimbo, mi avevano regalato una batteria, ma giocattolo, avevo avuto 7 anni. Non mi metto a suonarla con una penna a picozza che avevo. L'ho tutta bucata. Poi l'ho guardata, era finita, la batteria era morta. Ci sono rimasto di merda. E qui è lo stesso, è come un giocattolo che si rompe. Ma tu quella del rumore, come la vedi?
1: Boh, c'è sempre stata. Adesso si usa a sfare. Dal 7 ottobre si usa tutto a più non posso. Non vedi quanti sono? È come quando buttano i veleni sulle piantagioni con gli aerei. Devi lavorare così, ora siamo come in una fabbrica. Lavorarli a uno richiede tempo, personale, energie. Invece con la musica, chiama la musica poi, le luci, tutto buio una settimana e tutta luce una settimana. Li mandi fuori di cervello e non ti sporchi neanche le mani. Adesso tirano fuori la pena di morte. Sì, perché fino adesso che cos'era? Cosa abbiamo fatto? È tutta propaganda politica, credi.
0: Sì, così finiranno per ridurre il personale. Automatizzeranno tutto, come le mucche negli allevamenti intensivi. Io dico, ma non avete ancora trovato una bella puntura che li fa andare via di testa una volta per tutte? Si risparmia. Sai la corrente che va per la musica, per le luci, e poi disturba anche noi. A me sto cazzo di inno comincia a stare sulle palle.
1: No, non dirlo che se ti sentono. A volte le cose succedono come neanche te le aspetti. Un mese fa scopriamo che da una entrava un topolino, una detenuta. Chiaro, lei se lo curava, era la sua compagnia, ci parlava, meglio che niente. Arriva il piccoletto a dirmelo, voleva andare subito ad ammazzarmi. No, ho detto, aspettiamo, deve affezionarsi di più, la lasciamo lì a curarselo per bene. L'altro giorno siamo entrati noi due, glielo abbiamo schiacciato con un martello, pam, davanti a lei. A darglielo sulla testa le avresti fatto meno male. È che nel nostro lavoro bisogna imparare ad aspettare. È presente quando dicono via il dente, via il dolore? Ecco, noi il contrario, lascia lì il dente, avanti col dolore, fai aspettare. L'attesa è devastante.
0: Sì, sì, è così. Quando poi fai sentire quello che fai ad un parente, questo diventa matto. Meglio se lì davanti o nella stanza a fianco. Ma anche per telefono non è male.
1: Sì, sì.
0: Si fa con quello che si può. Ma come cazzo fanno a resistere ancora? Tu non te lo chiedi?
1: Io è da anni che mi dicono, ma perché non fate armi e bagagli e andate fuori dalle balle? Perché resistere? Ma siete masochisti? Cosa dobbiamo farvi ancora? Guarda che non sappiamo più cosa inventare. Sono come l'erba cattiva, ci vuole il napalm. Mica possiamo andare avanti e costruire galere, guarda che scoppiamo, A me non me ne fotte nulla di loro, ma per noi abbiamo quelli delle camionette che non stanno mai fermi. Non fai a tempo a fare una fossa e coprirla e ne devi fare un'altra.
0: Già.
1: Hai visto qua? È passato adesso. Hanno aperto un negozio di musica.
0: Ah, sì, sì.
1: Non è male, Mi hanno detto che hanno delle chitarre usate che meritano. Devo passare uno dei prossimi giorni. Oh, che tu, che cazzo! Ci vedi o no? Moto di merda, io le moto le odio.
0: Ma comunque a me questa storia delle visite che fanno mi ha rotto, Quel giorno tutto in ordine, pulito, quelli con le telecamere. Una volta hanno fatto una diretta. Oh, a momenti mi riprendono. No. Il sorriso della telecronista, la giornalista fighetta, faceva domande idiote.
1: Taci, che hanno detto che forse prossima settimana viene il ministro.
0: Oh, altro buono.
1: Una passerella come sempre. Sì. Gliene metti 50 inginocchiati, come le altre volte, belli, a distanza, come se avessimo il tempo per farlo mai. Come non sapessero che li mettiamo lì uno sopra l'altro, in realtà. Ma dai, è che quei politici è sempre così, devi far apparire. La sostanza è un'altra. Il lavoro sporco lo facciamo noi.
0: Sì.
1: Almeno ci hanno tolto di mezzo quei froci dei diritti umani, della Croce Rossa, rompevano le palle. Anche l'altro giorno, ha sentito il ministro, i nostri eroi che lavorano nelle carceri, sì, intanto non aumentano il personale. Quando c'è da parlare di noi, i nostri angeli. Poi, quando vai al rinnovo del contratto, si sono belli dimenticati.
0: Sì, ma sai l'altro giorno, adesso io uso le cuffiette ogni tanto, no? Ce lo lasciano fare, ma non mi cade una cuffietta per terra? Faccio per raccoglierla? Oh! Non era un dente di una delle merde. Che schifo, a momenti me lo metto nell'orecchio e c'ho tutti a ridere. Dai, a volte si ride anche.
1: Dai, insomma.
0: Ma guarda, io però una cosa te la devo confessare. Io con le donne faccio fatica.
1: Cioè.
0: E lo dico a te, non l'ho detto a nessuno, E dico, ma io in fondo c'ho mia moglie, cosa c'entra questo? Ma li sai, sei nel gruppo, cosa fai? Ti tiri indietro, come quando ti offrono da bere. E allora fai quello che devi, ci ridi anche sopra. Però io di quello ne farei a meno, te lo giuro, guarda. In fondo abbiamo anche noi le nostre debolezze, non trovi?
1: Dai, vai, che passiamo. Hai sentito di quell'avvocato che ne ha tirato fuori uno?
0: No. Quando? Come?
1: La notizia è girata poco, pazzesca. Sai che è stato detto e ridetto, sono animali.
0: Sì.
1: Bene, questo avvocato non ha fatto un appello usando il diritto degli animali.
0: Dai.
1: Sì, ne ha tirato fuori uno così. Come si difende un animale da un maltrattamento? Dai, secondo me è stato un genio, un grande quello lì. Certo, il giorno dopo hanno modificato la legge, ma quell'avvocato, un genio. Pensa a quello che è uscito.
0: Ma sì, tanto lo prendono due giorni dopo. Comunque notevole, eh?
1: Oh, guarda, sti frocioni sono ancora qua, a manifestare. Ma hanno finito di rompere le palle. Fatevi un 3 anni di naia e basta. E ringraziate il cielo che siete nati dalla parte giusta. Andate a lavorare!
0: Senti, io lo so che il tema è delicato, ma tu ci credi al 7 ottobre?
1: Beh, io fin dal primo giorno ho pensato, gliel'hanno lasciato fare. Ma come puoi pensare che non sapessero? Controlliamo tutto, non entra e non esce uno spillo che non vogliamo noi e adesso arrivano col 7° cavalleggeri. Ma dai, anche coi deltaplani con l'elica che mi sembravano i Flintstones.
0: Volevano dargli la botta finale.
1: È quello che i nostri hanno sempre voluto.
0: Vabbè, noi facciamo la nostra parte.
1: Meglio che possiamo.
0: Non so se sia meglio che finisca tutto, se ne vadano definitivamente o che si vada avanti. Se finisce abbiamo perso il lavoro, dovrebbero ricollocarci. Se invece siamo avanti abbiamo il lavoro garantito.
1: Credo che non vedremo presto la fine.
0: Già, questi resistono.
1: D'altra parte, tu hai mai provato a metterti nei loro panni?
0: Ma che cazzo dici?
1: Ah sì, per un momento. Guarda che è solo culo che siamo usciti da una vagina invece che da un'altra.
0: E se un giorno ci processassero tutti?
1: Oh, diremmo la verità.
0: Cosa diresti? Che hai obbedito?
1: No, direi che era il mio lavoro, come quello di mio cugino che lavora in posta. Dai, che stasera si smonta, siamo arrivati.
0: Grazie ancora, domani che turno fai?
1: Ancora il pomeriggio, se hai bisogno ci sono.
0: Dai, grazie, ti cerco, sei una roccia. Vi auguro di vincere al ristorante di pesce.
1: Oh, oh, oh, oh.
2: E così siamo arrivati alla fine di questa puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Vi abbiamo fatto ascoltare questo breve racconto di Andrea Delotto, registrato da Silvano Piccardi, davvero un pugno nello stomaco, come si suol dire. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

Paola Todes, buon pomeriggio da parte di Peppe dello Spartak. La puntata di oggi avrà un intero speciale dedicato a una realtà amica dell'Unione Sportiva Stella Rossa, che è la Popolare Trebesto, e spiegheremo perché oggi lasciamo il nostro spazio a questa realtà. Prima però c'è tanto da raccontare attorno alle nostre squadre, perché abbiamo un calendario delle attività e di iniziative ricchissimo e lo faremo con tutta la perizia del caso. Nel frattempo facciamo andare la nostra sigla, come sempre faccio un gol degli statuto.

Ed eccoci qua, a prescindere dalla trasmissione in diretta o in replica, state ascoltando Radio Spop. Radio Spop cos'è? È il contenitore dello sport popolare a cura dell'Unione Sportiva Stella Rossa, polisportiva di sport popolare che si muove tra Brescia e la Valle Camonica. E proprio di questo parliamo, di vari movimenti tra Brescia e Valle Camonica, e quindi partiamo come sempre dal report delle nostre attività, partite e iniziative, perché è un report estremamente ricco, e quindi facciamo andare subito la sigla del GR di Radio Spop, che è Retorica dei Disciplinata.

0: sfumiamo con le chitarre dei Disciplinata. Passiamo agli appuntamenti di questa settimana, perché sono veramente tanti, sono tutti appuntamenti di campo, perché oramai siamo nel vivo di tutte le nostre squadre, le nostre tre squadre, perché da quest'anno sono tornate a essere tre le squadre. Quindi partiamo dall'ultima arrivata, che è la Zona Fiumi, che poi presenteremo una volta per bene, magari con l'intervento stesso dei ragazzi che compongono questo progetto, che è un progetto che in realtà non è solo dell'Unione Sportiva Stella Rossa, è dell'Unione Sportiva Stella Rossa in collaborazione con la cooperativa Mano Libera, e magari, ripeto, anche nel dettaglio racconteremo tutto questo. Comunque, Zona Fiumi si allena e gioca nella zona di Fiumicello a Brescia, nel quadrante ovest della città, proprio anche dal nome. Avrà due partite questa settimana, la prima è questa sera martedì 6 ottobre, la seconda giovedì 8 ottobre. Entrambe le partite si affrontano nel campo di casa, che si trova all'oratorio di Fiumicello in via Divisione Acque a Brescia, nella città dalla quale trasmettiamo. Sono due partite dopo l'esordio di sabato, una sconfitta che è stata definita dai nostri Camuni una sconfitta, un'onorevole sconfitta Camunia, e quindi il risultato finale lo diciamo è un 9-0, però per essere la prima partita ci sta. Noi vi invitiamo a sostenere Zona Fiumi. Però non c'è solo questo appuntamento, ci sono altre partite da sottolineare. Sempre questa sera, martedì 6 ottobre, per chi ci ascolta in diretta, c'è l'esordio stagionale della Rebelotte in amichevole, una specie di derby, perché all'interno della squadra avversaria c'è gente che ha militato nella Rebelotte. La prima partita di questa settimana è martedì 6 ottobre, lo ripetiamo, dalle ore 21:15 al Palasport di Navezze in via Seriola 20 a Gussago, siamo nell'Interland di Brescia. La partita Brixa Volley Gussago contro il Rebelotte, questo è il primo appuntamento targato Rebelotte Volley. Però questa settimana c'è anche l'esordio della Camunia Paranoica, un esordio bello distante anche per chi viaggia in valle, perché la KP esordirà venerdì sera alle ore 20:30 contro il CMM Football Club di Vezzadoglio. La partita si gioca al campo di Vezzadoglio in via San Filippo Neri, appunto siamo in alta, se non altissima, Val Camonica. E poi la settimana prossima gli appuntamenti saranno più ravvicinati, anche perché alcune squadre giocano nella zona di Piancamuno, che è dove ha il campo la KP, e qui siamo dall'altra parte in bassa Val Camonica. Però non ci sono solo gli appuntamenti di campo, che come avete capito sono estremamente numerosi, ci sono anche gli eventi targati Unione Sportiva Stella Rossa. Sono ben due gli eventi di cui vi parliamo in queste settimane, perché c'è bisogno di fare eventi, come sapete, per finanziarci. Noi abbiamo tutto un sostegno derivante dalle iniziative come altre realtà di sport popolare, e quindi vi raccontiamo gli appuntamenti di ottobre targati USSR per fare un po' di socialità e sostenere le nostre squadre. Il primo in ordine cronologico è domenica 18 ottobre sotto Spop al Sottoscala, siamo in zona Carmine a Brescia, l'inizio della serata è alle ore 17:30, quindi in realtà in orario pomeridiano. Vi aspettiamo per bere e ballare un po' di musica a cura di Marchito DJ, con tutto l'intrattenimento dell'Unione Sportiva e anche un simpatico gioco che si chiama Putin, che vi racconteremo nei prossimi giorni e che è anche una bella scoperta a parte il nostro mondo, e chissà che non possa aprire spazio a discussioni su giochi e sport particolari, anche perché è un argomento che sta venendo fuori nei nostri eventi e magari può diventare una realtà effettiva e particolare delle nostre squadre. Il secondo appuntamento che abbiamo annunciato ieri è il ritorno, la terza edizione di quello che ormai è un classico nella vita associativa dell'Unione Sportiva Stella Rossa, cioè Polenta e Briscolone, targato Rebelotte Volley, la terza edizione per essere precisi. Quindi noi vi possiamo dire già che potete prenotarvi per partecipare alle a Polenta e Briscolone, terza edizione. Per farlo dovete mandare un messaggio WhatsApp, e soltanto un messaggio WhatsApp. Vi raccomandiamo la cena di finanziamento al costo di 20 euro, la prenotazione entro il 21 ottobre, mandando un messaggio WhatsApp al 328-53-66641. Ripetiamo il numero di telefono: 328-53-66641. Dove si svolgerà Polenta e Briscolone? Sabato 24 ottobre 2026 dalle ore 19 al Mix in via Milano 105Q a Brescia. Il menu prevede che puoi conciare la tua polenta con salsiccia a sugo rosso, costine con la verza, crema di gorgonzola e tre opzioni vegane: fagiolata alla saba, spinaci che possono essere fatti anche non vegani con burro e grana, però anche solo spinaci, e poi la zucca rosmarino, quella solo vegan, oltre alla fagiolata alla saba, sicuramente quella, anche quella solo vegan. Poi vino rosso o bianco, acqua e dolce. Poi naturalmente ci sono birra e Camparini e caffè al bar, e poi c'è tutto il momento dedicato al gioco con Briscola Casino. Quest'anno l'abbiamo definito così, non è nel senso letterale del gioco del termine, è una definizione simpatica. Quindi vi ricordiamo i prossimi appuntamenti: Sotos Pop domenica 18 ottobre dalle 17.30 al Sottoscala in via Portapile 17 a Brescia, e terza edizione di Polenta e Briscolone allo spazio Mix in via Milano 105 qua a Brescia, sabato 24 ottobre dalle ore 19. Quindi questi appuntamenti targati USSR. Noi vi lasciamo con adesso un po' questo approfondimento di oggi, con approfondimento curioso. Sono una serie di interviste che una persona importante dell'Unione Sportiva ha realizzato durante il Trebestival, che è un festival al quale abbiamo partecipato circa un mese fa. Il tono, come potete capire, è molto simpatico, non racconta magari l'attualità della Trebesto, che vi abbiamo già descritto nelle scorse puntate, rende un po' anche di atmosfera di come possono essere gli eventi dello sport popolare, e quindi ve le trasmettiamo più o meno integralmente, in mezzo ovviamente un po' di accompagnamento musicale. Partiamo subito con le interviste e anche descrivere un po' cosa succede.
1: Ciao, chi sei?
2: Sono Giovanni.
1: E nella Trebesto in che disciplina? Hai una disciplina Trebesto? Sei un socio, un atleta? Sei un atleta?
2: Certamente, insieme alla cestistica popolare Trebesto.
1: Madonna, perché quest'anno cos'è successo, Gio? Cos'è che è successo? È una cosa nuova, il basket non ce l'avevamo, quindi abbiamo la nuova squadra.
2: Io non lo so com'è possibile, ma quest'anno è comparsa questa cosa e niente, mi ha attirato.
1: Staremo benissimo, vedrai. Senti, allora, queste interviste sono incentrate un po' sul Trebestival, per cui, essendo è il tuo primo anno, giusto?
2: Il mio primo anno da partecipante al lavoro di squadra, alla realtà.
1: Ed è il tuo primo Trebestival.
2: Esatto, esatto.
1: Va bene. Senti, allora, le domande sarebbero queste, perché in effetti se per te è nuovo è tutto nuovo, però le domande sono queste. Quest'anno nella Trebesto, una persona che non conosce, che dici cazzo, ma mi è rimasta nel cuore, maschio, femmina, qualsiasi cosa, qualcuno che ricordi in particolare, ce lo vuoi dire?
2: Certamente, ovviamente il mio compagno qui accanto, new entry anche lui, Filippo Basket Salvato,
1: che intervisteremo tra due minuti, e che voglio aggiungere un aneddoto: noi li seguivamo in macchina, loro due in motorino davanti, e la Greta l'ha proprio detto: vedi, perché loro sono entrati nella Trebesto insieme, si creano questi legami straforti, anch'io con la Luisa e la Cami, e quindi è tutto vero, è nato un nuovo amore. Vediamo se Filippo ricambia, perché poi lo intervistiamo e non è detto, è così, Gio, grazie per il tuo cuore aperto. E va bene. Invece, per caso ti è capitato di incontrare qualche altro militante di altre realtà di sport popolare che ti sei ricordato e ti sono rimaste nel cuore, da qualsiasi parte d'Italia venissero?
2: Sì, una certa Cora, non so se gioca a qualche sport, perché sono entrato quest'anno e l'ho vista soltanto fare la numero uno, ma una certa cosa mi è rimasta particolarmente nel cuore, sì.
1: Capita che lo dicano, non è la prima volta.
2: No, non è una cosa molto originale, dici?
1: No, invece sì, no.
2: È originale.
1: Mi fa tanto piacere e ricambio tantissimo, perché poi quando arriva così sana, cioè che tutto è così naturale, è sempre una figata. Abbraccio, condivido appieno. Se me lo chiedessero, mi dispiace Filippo, che ho avuto più a che fare con Giove, faceva il banco, ma scusami, però se dovessero farmi una questa domanda probabilmente direi Gio. E invece qual è stato il tuo momento top del Trebestival, che hai detto madonna ma che roba è?
2: Ma quanto dura questa intervista, giusto per...
1: Questa è la penultima domanda.
2: La penultima? Momento top secondo me è stato il primo DJ della prima serata,
1: venerdì
2: sera, non me l'aspettavo, non lo sapevo neanche che c'era, non ho seguito un cazzo di niente, organizzazione, bellissimo, e quello mi ha gasato particolarmente. Poi
1: hai sparato tutto, perfetto. Invece il momento peggiore che hai detto madonna raga non ce la faccio più, basta.
2: Peggiore quando sentito quel puzzo di piscio nel bagno che ho detto domani tocca pulire. No,
1: eri nelle pulizie, perfetto.
2: Non ho pulito un cazzo, infatti.
1: Ma no, noi puliamo, voglio dire a tutti. Io che noi magari non Gio ma qualcuno ci pensa sempre. Va bene, grazie Gio, spero che questa sia solo la prima intervista di tante, che farai tantissime al Trebestival con noi, anche tu lo speri?
2: Lo spero sì.
1: Allora vi veniamo a vedere sugli spalti quando giocherete. No. Che campionato giocate? Wisp? Che cosa giocate?
2: Non si gioca, per ora non si gioca niente. Prossima...
1: Mi iscriverete?
2: No, per ora okay. Per ora allenamenti, si familiarizza, si crea la squadra.
1: Vabbè, le amichevoli, veniamo cazzo coi tamburi a fare il tifo giusto. Ci vediamo presto. Ciao, chi sei?
3: Sono Giulia.
1: Hai un pronome preferito con cui vuoi che svolgiamo la conversazione?
3: Femminile.
1: Perfetto.
2: Giulia.
1: Allora, senti Giulia, che disciplina pratichi all'interno della Trebesto?
3: Allora, all'interno della Trebesto gioco a calcio.
1: Bravissima, in che ruolo?
3: Sono un attaccante e sono qui da questo è il terzo anno.
1: Wow, anche te poco, vedi, penso sempre che ci sia gente da 10 anni, invece 3 anni. Ottimo. Ascolta, le domande sono improntate molto sul Trebestival, per cui iniziamo easy. Quest'anno hai conosciuto qualcuno della Trebesto che conoscevi poco, conoscevi di vista, non sapevi proprio che esistesse, che però ti è rimasta nel cuore, una persona, maschio, femmina, tutto?
3: Certo, sì.
1: Chi è? Puoi dire a me, tanta gente l'ha
3: detto. Tanti sì.
1: Paride l'ha detto l'anno scorso. Ma chi è una persona in particolare?
3: Allora, quest'anno ho conosciuto una persona in particolare che mi piace molto.
1: Lo diciamo un'altra volta il nome. Va bene, senti, invece di altre persone di... altre realtà come la nostra, militanti come noi, di altre realtà di sport popolare, da fuori, invece te ne è rimasta una nel cuore? Ascolta, che dici cazzo questa persona spacca.
3: Questa per me è la prima esperienza in una realtà popolare e mi dispiace per non averne mai vissute prima, quindi sono veramente orgogliosa di far parte della Trebesto e voglio continuare a farne parte attivamente dentro e fuori dal campo sportivo, in realtà non solamente giocando a calcio ma proprio partecipare.
1: Meno male, grazie Giulia, non vediamo l'ora di stare tantissimo insieme.
3: Grazie Cora, grazie.
1: Senti, altre domande sul Trebestival, qual è stato tipo il tuo momento che hai detto madonna che top sto momento, ma che cazzo è?
3: Sono stati tantissimi momenti bellissimi, dal torneo di calcio
1: che avete vinto,
3: esatto, ai concerti, a stare semplicemente al bar.
1: Gli anni scorsi il Trebestival l'hai vissuto così?
3: Sì.
1: O è il tuo primo intervento?
3: Allora, che lo vivo attivamente è il primo Trebestival, l'anno scorso ne ho usufruito e basta, esatto.
1: Questo lo dico io, scusate a chi ascolta. Beh, benvenuta.
3: Grazie.
1: Senti, invece il momento che hai detto io non ce la faccio più, porca troia, lasciatemi in pace, basta.
3: Il sabato sera del Trebestival, sì, lì ero abbracciata.
1: Alla sfida delle birre. No, perché dovete sapere che laggiù Giulia insieme alla Luisa, e spero vincano un premio per questo, quest'anno se lo meritano tutto, hanno spillato delle birre piscio che uscivano tipo, non saprei neanche quantificarlo, tipo 2 mm cubi all'ora, cazzo, e quindi loro con pazienza hanno servito queste file infinite di birra, per cui forse anche quelli sono stati momenti tosti, cosa dici?
3: Molto tosti, però mi sono troppo divertita, è stata una bellissima esperienza e ne voglio fare tante altre.
1: Ti consiglio di riascoltarle quando ti senti un attimo sola e dici fammi riascoltare che cazzo la tua e quella degli altri.
3: Va bene, grazie, forza Trebesto.
1: Mi vai bene?
3: Tantissimo.
1: Forza Trebesto. Aspetta, aspetta, ne un'altra. Qual è il tuo coro preferito della Trebesto?
3: Chi se ne frega della repressione, chi se ne frega se arriverà il multone, chi se ne frega dei fasci in comune, gioca, gioca la Trebesto.
1: Grande. Aspetta, aspetta il tuo momento, Luisa. E questa era la Giulia,

0: Ciao, come ti chiami?
1: Matteo.
0: E sei un socio o un atleta dell'Altrabesto?
1: No, no, socio ex atleta.
0: Calcio, giusto?
1: Sì, sì.
0: Che ruolo facevi?
1: Difensore.
0: Grande, quanti anni hai giocato nell'Altrabesto calcio?
1: 2 anni, 20 chili fa.
0: Quanto tempo fa? Hai detto anni fa, ma quanto?
1: 6 anni fa.
0: Sei un fondatore dell'Altrabesto?
1: No, sono arrivato un pochino dopo.
0: Senti, le domande sono tutte sul Trebestival, le domande di solito sono sul Trebestival. Quest'anno, Trebestival 2026, se ti viene in mente qualcosa che non puoi non dire degli altri Trebestival, ti ascoltiamo. Però le domande sono queste. Quest'anno hai incontrato qualche Trebesto o Trebesta nuovo che non c'era o che avevi appena visto ma non sapevi bene, che però dici, cazzo, mi è rimasto, questa persona mi è rimasta? Della Trebesta.
1: Questo ragazzo qua davanti.
0: Marco Papp,
1: no,
0: cazzo.
1: No. Ragazzo di là, quell'altro tavolo.
0: Chi?
1: Che lo conoscevo già.
0: Federico?
1: Di vista, sì.
0: Riga, spacca.
1: Però è stato di un'efficienza all'ingresso e ha colmato anche le lacune di altri che ho qui davanti.
0: Perché dovete sapere che Federico, ragazzi, veramente vive all'ingresso del Trebestival. Sì. Da ormai anni, essendo io la sbirra dei turni, lo so bene, tipo vive lì. Gli ho proposto anche di metterci una tenda se volevo.
1: E poi un altro all'ingresso è Felipe, che conoscevo solo di vista, anche lui è stata una compagnia, soprattutto agli ingressi dopo mezzanotte, quando cala la palpebra.
0: Grazie ragazzi che state agli ingressi. Guarda, nelle interviste precedenti abbiamo pure parlato dell'ingresso e di quanto sia difficile, per cui questi sono quelli dell'ingresso, ragazzi, per chi ci ascolta. Spaccano i culi senza dire, non si fa niente. Per cui, allora, persone preferite le abbiamo dette della Trebesto, ma chiedo anche di realtà esterne che ormai ci vengono a trovare sempre, o magari era la loro prima volta. Hai familiarizzato con qualcuno in particolare che hai detto, cazzo, sì?
1: Allora, quest'anno per la prima volta, diciamo che le ho anche ospitate, quindi le ho conosciute meglio. Sono venute due ragazze dell'ex OPG di Napoli, che è una realtà, diciamo, anche questa molto grossa, e per la prima volta venivano altre bestie. Sono venute in particolare al panel sul contro il blocco e poi contro Cuba. È stata anche una presenza, penso,
0: non
1: interessante.
0: Anche ci fossero.
1: Sì, sì. È uscito nell'articolo quello di oggi, quello della rivista cubana.
0: Ma le abbiamo invitate noi proprio?
1: Sì, sì, al panel quello sul blocco.
0: Allora, invece poi chiedo, momento top del Trebestival, che hai detto, cazzo, questa libertà, ma sì, proprio un concerto, una risata con qualcuno, anche voi.
1: Allora, forse non l'avrei mai detto, ma perché mi è stato chiesto all'ultimo momento e sono andato a tappare un buco, però quelle 2 ore del sabato sera in cucina, che è stato il caos totale, però mi sono anche divertito.
0: Col calcio
1: insomma.
0: Maschile, giusto?
1: Sì, c'erano anche delle ragazze, però della pallavolo, credo. Era un po' un misto di roba. Quello è stato un momento paradossalmente divertente.
0: Difficile,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: Community, no?
1: Sì.
0: Tutti insieme si fa qualcosa. Momento peggiore? Che dici, mi sto cagando addosso, odio quella persona, aiuto, voglio andare via.
1: Ce l'hai più duro, sicuramente. No, in realtà la domenica, perché è iniziata a venire la stanchezza, ho iniziato a minacciare la gente che staccassero la musica presto, che sennò avrei staccato tutti i cavi. Io non potevo più la domenica.
0: Sì, è dura il Trebestival, vero? Da quanti anni, che numero di Trebestival è per te questo?
1: Più o meno l'ho seguiti tutti, questo forse è quello in cui sono anche attivato un po' di più, gli altri erano un po' più...
0: Davvero?
1: Bazzicavo, ma non troppo.
0: Dammi la mano, ma ti ho messo nei turni, c'eri?
1: Sì, sì, di buono.
0: Figa, e allora,
1: anzi,
0: adesso va...
1: Me li sono trovati anche raddoppiati.
0: Allora grazie, Matteo,
1: grazie a te,
0: veramente.
1: Grazie. We'll be right back.

0: So come ti chiami.
1: Ciao, mi chiamo Andrea.
0: Perfetto, senti, sei un atleta o un socio della Travesto?
1: Cosa?
0: Sei un atleta o un socio della Travesto?
1: Ero un atleta e socio e ora sono socio.
0: Atleta, in che disciplina praticavi?
1: Calcio.
0: Che ruolo avevi?

0: puttane,
1: qualche trebesto nuovo. Non lo so, trebesto nuovo. Ma a me mi garba anche vedere, oltre che a quelli nuovi, quelli che ci sono da quando è nata la trebesto, che rimangono, perché è una roba che dici, cioè, non ho visti passare tanti nelle squadre che andavano via, ma quelli che rimangono
0: ci sto, capisco.
1: Di nuovo non lo so.
0: No, no, giusto così, bello.
1: Ti posso rispondere dall'altro anno di Gretel, che arrivò l'altro anno. Deve essere tanta roba.
0: La siamo tenuta, non l'abbiamo mica fatta andare via.
1: Nuovo, io ho detto, no. Prima mi ha detto se ti viene in vista.
0: Allora state buoni, qua le interviste le faccio io. Boni! Allora, la prima intervista di Andrea ci sta. È bello essere benvenuti. È così? No, ci sta, perché raga, è la prima con noi stessi, con me, quando me li riascolto triste nel cesso. Senti, ci sta che citi altri tre besti, quello in cui dice questo tre besto mi ha stupito, era nuovo, non lo conoscevo. Perfetto, ottima risposta. Invece altre realtà, vengono un sacco di realtà a trovarci quest'anno, delle varie realtà. C'è qualcuno, qualcuna che ha detto Madonna come spacca questo
1: Pinerolo, deve essere in generale.
0: Figa, ma il Pinerolo li amiamo.
1: Sì,
0: ma
1: cazzo, che gas hanno, ti ho detto.
0: Ma sai che chiedevo a tutti quest'anno, sia a noi che ai Pinerolo, ma perché ci amiamo così tanto? Cos'è che è successo? Che
1: col Pinerolo?
0: Nessuno lo sa.
1: Sono venuti con deve essere una cariola per filare, deve essere
0: ma che non puoi non
1: bastardi, deve essere bastardi, mandaglielo questo via loro, mandaglielo.
0: Bastardi. Sì, però grande rispetto.
1: Ho portato una tavoletta di legno per portare 16 birre, c'era una cariola
0: di 52 birre. Siete migliori, 760 birre. Esatto. Sì, sono
1: noi 400.
0: No, vabbè. Niente. Ok, momento top del Trebestival 2026. Che ha detto figa, ma spacchiamo. Che bello, eh. Che bello, eh.
1: Domenica notte con i ragazzini di Ovesta, i punk di Ovesta.
0: Ma sai che stasera non
1: assemble... Che io mi sono innamorato. Mi sono innamorato.
0: Sì, erano in assemblea alla Biblioteca Popolare.
1: Sono
0: prendevano gli appunti, erano lì a fianco a quello che parlava.
1: No, quei... sono dei grandi.
0: Capito. No. Momento. Hai avuto un momento down che hai detto non ce la faccio più, mi sto cagando addosso, vi odio, ti odio, perché sono qua, aiuto, voglio andare a casa.
1: No, allora no, non l'ho avuto mal. Domenica mattina quando facevo i caffè non riuscivo
0: male
1: a
0: fare, che non era sabato, che ti avevo
1: morto bastarda. C'erano delle macchinette del caffè diverse della mattina prima, noi non bevo caffè, non ci capisco niente. Devo
0: ho
1: fare
0: finito
1: caffè.
0: Le salde di una macchinetta, mi
1: sento male.
0: È terribile fare alle 9 sera, ti ho letto alle 6 e mezza, alle 9 sei a fare caffè, cappuccini, la gente vuole cappuccini con il latte alla soia. Ma tu non hai capito, è assurdo. È assurdo. No, vabbè.
1: Montato.
0: Ma tu da quanti anni sei Trebesto, Andrea?
1: Da che inizia la Trebesto? Da quando è iniziata la Trebesto?
0: Sei un fondatore. No, vabbè, abbiamo davanti un
1: fondatore. No, ma
0: fondatore?
1: Mi conoscevo i fondatori già dall'inizio, sono entrato subito nella scuola di calcio e niente, come quello che faccio ora, organizzare dopo, certo. Sempre però sì.
0: Che cazzo di chiedi? Allora, domanda di cultura generale. Monopoli in provincia di...
1: No, io non sono stato mai bravo in geografia. Ti direi...
0: Vabbè, dimmi una materia che posso chiederti.
1: Una?
0: Domanda a piacere.
1: Domanda, no, io non le voglio le domande a piacere, mi garbano fatte.
0: La proprietà transitiva nell'espressione algebrica è presente.
1: Tipo radice quadrata, parentesi,
0: A per B per
1: uguale Y.
0: Più C uguale A, perché le robe lì.
1: Dove vogliamo arrivare?
0: Va bene, la geografia non è storia.
1: Storia. Male. Io non ho mai studiato niente in vita mia, però accettiamo tutte le domande. Vai.
0: No, vabbè, e sono gli altri che mi dicono fai una domanda di cultura generale, non so neanche che cazzo.
1: Dai, dove si trova?
0: Allora, aspetta, qual è il fiume che attraversa Verona?
1: Merda. Cazzo, allora, lo sapevo.
0: Pisa.
1: Danubio! Dai!

0: dai,
1: dai,
0: inizia con la A.
1: Il Bombay inizia con la A.
2: Lo sai, Pippo? Il fiume che attraversa Verona
1: inizia con la A.
3: San Luisa.
1: Attraversatore.
2: Il fiume che attraversa Verona, bastardi ignoranti.
4: Ma il fiume che attraversa Verona?
5: No, no,
2: no, no, dai, Dio, Maya.
1: Adda!
0: Adda! Adda! Adda!
4: Adige!
1: Adige! Adige!
2: E vince Paolo e va bene, grazie Rasta, dai un ciao a tutti.
1: Ciao, vi amo tutti, vi voglio bene, ciao.
6: Interrompiamo per un attimo questo flusso di interviste molto belle in cui la Trebesto si racconta e racconta anche il Trebestival, che è questa rassegna alla quale una piccola delegazione dell'Unione Sportiva ha partecipato e parteciperà anche negli anni prossimi, nella quale la Trebesto inizia la propria stagione e quest'anno mette anche in conto di raccontare un po' quanto sta accadendo in questo periodo, le situazioni, le problematiche che hanno all'interno del loro territorio, che è il territorio di Lucca. E lo facciamo chiudendo con un'intervista rovesciata, perché Cora, che per tanti anni ha fatto parte dell'Unione Sportiva e nei fatti ne fa ancora parte, la distanza non è questione di formalità, è questione di atteggiamento, e Cora rimane una componente importantissima delle nostre squadre, degli eventi, delle cose che facciamo come Stella Rossa, perché comunque non è che se vai in un'altra città poi non sei nell'Unione Sportiva, ma questo vale non soltanto per noi, vale proprio come mentalità di concetto nelle realtà di sport popolare sparse per l'Italia. Lo facciamo perché l'intervista è rovesciata, quindi è Cora a farsi intervistare, racconta anche brevemente alcune problematiche un po' dello sport popolare di Lucca, e quindi vi lasciamo con questa cosa e poi una chiosa finale prima dell'ultimo proprio annuncio di chiusura della nostra trasmissione.
7: Allora, ciao, come ti chiami?
8: Cora.
7: E fai parte della popolare Trebesto, e da quanto tempo?
8: Allora, questo direi il mio secondo anno, però il terzo Trebestival.
7: Ok, e ti è piaciuto appunto l'ultimo Trebestival appena vissuto?
8: Tutti i Trebestival sono perfetti e anzi crescono sempre meglio.
7: Qual è stato il picco più alto dell'ultimo Trebestival?
8: Il corteo. Il corteo, stanca morta, certo, da tutto il Trebestival, turni, divertimento, tutto quello che c'è. E tutto quello che accadeva mi commuoveva, continuavo a fare micropianti di bellezza, commozione, okay. Assolutamente il corteo.
7: Quindi il momento, diciamo, più emozionante, ok, il momento più alto.
8: Perfetto.
7: Momento di maggior stanchezza emotiva, fisica.
8: È faticoso, sono una vecchia di merda, per cui è tutto sempre molto faticoso. Però un momento di quest'anno, proprio che ho detto non ce la faccio, non ce l'ho. Però mi ricordo perfettamente quello dell'anno scorso, in cui al concerto delle Faxa, che diluviava sotto il cazzo di tendone, al cambio turni della B, non me è stato terribile.
7: Racconta.
8: Raga, avevo le ginocchia gonfie, le gambe, non riuscivo proprio a camminare, stavo dritto da 3 ore a fare il mio cazzo di turno della B, nessuno mi doveva darmi il cambio per mezz'ora, sono arrivata qua, al banco, gridando... Ero devastata. Quell'anno okay. È stato di tutti i Trebestival il momento che non ce la faccio più, aiuto.
7: Ok. E un'altra domanda: cosa ti senti di dire a proposito della situazione che stiamo vivendo attualmente, anche per l'opinione pubblica, per chi non ci conosce, chi non capisce anche appieno quello che siamo? Perché non è così facile.
8: È una domanda
7: capirlo.
8: Difficilissima. Allora, premettiamo che non sono di Lucca, per cui la dinamica totale di Lucca la sto imparando nel tempo, ma è un meccanismo nazionale il non riconoscere la nostra natura.
7: Certo.
8: Ci tolgono gli spazi ovunque, e io la mia teoria è perché ci temono, perché se siamo uniti spacchiamo i culi, cosa che dimostriamo costantemente.
4: Chiariamo tempeste,
8: ma preferiamo il sole! Però le scateniamo le tempeste.
7: Allora, appunto volevo collegarmi con un'altra domanda. il tuo coro preferito, se fai partire un coro
2: della Travesto. Allora raga, è una cosa che è una lunga storia. Il mio coro preferito della Travesto è Forza

0: ma è una lunga storia.
1: Allora, l'ultima domanda, io
0: la puntata
1: ti chiederei l'ultimo pensiero emotivo, ciò che ti passa in mente in questo momento di festa e di unione fra di noi.
0: Allora, lo dicevo al primo anno, che tu, te lo dico a te perché gli altri lo sanno, ma tu non lo sai. Appena sono arrivata qua, che tutto funzionava proprio, ho detto è perfetto, ho detto se la Trebesto fosse un essere umano io sarei perdutamente innamorata.
1: Grazie,
0: e lo rinnovo ogni anno la mia promessa di amore.
1: Grazie Cora, grazie per l'intervista.
2: La puntata di Radio Spop si chiude qua. Io vi ricordo che potete trovare le puntate in podcast sul sito di Radio Onda d'Urto alla pagina di Radio Spop. Vi ricordo che dopo di noi c'è il GR in breve delle 16, Bara Onda d'Urto e poi la programmazione pomeridiana a cura della redazione informativa, se ci state ascoltando in diretta, altrimenti c'è tutta la programmazione notturna che poi vi riporterà alle 7 al ricominciare della redazione informativa. Un saluto da parte mia di Beppe dell'Unione Sportiva Stella Rossa Tutta, a prescindere dall'ora in cui ci state ascoltando, un caro saluto e restate come sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni emittente autonoma e di movimento. Scrivi il codice 020 84 62 0174.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 16 e questo è il giornale Radio Flash del pomeriggio. Iniziamo dagli esteri, andando in Palestina a poche ore dal terzo anniversario del 7 ottobre. Nella striscia di Gaza non si ferma l'aggressione israeliana, continuano uccisioni, bombardamenti e devastazione. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, al 5 ottobre 2026 sono 74.243 i palestinesi uccisi e 175.000 quelli feriti negli ultimi 3 anni. Dall'entrata in vigore del presunto cessate il fuoco mai rispettato da Israele l'11 ottobre 2023 sono stati uccisi almeno 1.460 palestinesi e oltre 5.000 sono rimasti feriti. Ai numeri ufficiali vanno aggiunte le persone ancora disperse sotto le macerie. Alla vigilia del 7 ottobre il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha ordinato all'esercito di occupazione di innalzare al massimo il livello di allerta nella striscia in previsione di possibili attacchi di Hamas e ha minacciato una risposta che coinvolgerebbe anche la popolazione di Gaza, affermando che Hamas e la popolazione palestinese pagheranno un prezzo molto pesante, oltre ogni proporzione. Dalla striscia di Gaza, la Cisgiordania occupata, dove continuano anche qui uccisioni, arresti, incursioni militari e a cui si aggiungono le violenze dei coloni, demolizioni e confische di terre e strutture palestinesi. Ieri a Bani Naim, nel distretto di Hebron, è stato ucciso Hussein Ali, 38 anni, mentre altri 2 palestinesi sono rimasti feriti. Secondo i dati dell'autorità palestinese per la resistenza al muro e agli insediamenti, dall'inizio dell'anno i palestinesi uccisi in West Bank sono almeno 103. E rimaniamo agli esteri, andando in Francia. La terza giornata nazionale di mobilitazione studentesca. Da questa mattina decine di migliaia di studenti sono scesi in piazza a Parigi e in numerose altre città del paese. Al centro delle proteste ci sono le condizioni della scuola pubblica, mancanza di insegnanti e personale, classi sovraffollate, edifici degradati, strutture inadeguate e disuguaglianze nell'accesso all'istruzione. Secondo il Ministero dell'Istruzione, oggi sono 891 i licei su i circa 3.700 interessati da sospensione totali o parziali delle lezioni. Ma insieme alla mobilitazione cresce anche la repressione. Dal 28 settembre sono state effettuati 6.059 fermi. Il governo riferisce di oltre 215 studenti feriti. Alla mobilitazione studentesca si stanno affiancando sindacati e organizzazioni sociali. La CGT ha annunciato il proprio sostegno alla protesta, mentre la Confédération Paysanne ha invitato gli agricoltori a far convergere le proprie rivendicazioni con quelle degli studenti, anche attraverso la partecipazione con i trattori. E la mobilitazione degli studenti arriva anche in Italia. A Torino si allarga la protesta negli istituti superiori dopo il blocco di ieri delle attività all'istituto professionale Carlo Ignazio Giulio e al liceo Regina Margherita. Questa mattina gli studenti hanno bloccato anche l'istituto Lagrange di Via Genè. Gli studenti hanno sbarrato gli ingressi impedendo l'accesso a docenti e dirigenza per protestare contro le condizioni dell'edificio scolastico. Aule con pareti danneggiate e un cortile trasformato denunciano in un'area di cantiere permanente da circa 10 anni. Ma la protesta non riguarda soltanto gli edifici e l'organizzazione interna degli istituti. Nelle occupazioni entrano anche le questioni della guerra, del razzismo e della destinazione delle risorse pubbliche. Una contestazione che mette in relazione le condizioni materiali della scuola con le scelte politiche ed economiche del governo. Anche a Roma, da pochi minuti, minuti è stato occupato il liceo scientifico Cavour dopo un'assemblea straordinaria. E rimaniamo a Roma con la politica italiana di palazzo, con la legge elettorale. Comincia oggi infatti la corsa alla Camera dei Deputati per arrivare all'approvazione definitiva giovedì con il voto a scrutinio segreto. Le 16:05 si conclude il giornale Radio Flash di questo pomeriggio.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento con la Barra Onda d'Urto del martedì 6 ottobre. Iniziamo subito con un po' di movimento, lo facciamo con i Palais Royal e la loro Lost in Translation, dopodiché Yesterday Gone, Come Back Kid insieme agli Incendiary, per poi arriverà un po' di musica italiana, un pezzo degli Swan, loro sono i Siboom, voilà. Dopodiché Melograno con Lorenzo Disegni.

E dunque erano i Fratelli Calafuria, altro brano italiano, dopo i Si Boom, Voilà e anche Melograno di Lorenzo Disegni. Ritorniamo in acqua internazionale, lo facciamo con i Fountain D.C., attesi in Italia già nel 2027 per altri concerti da sold out. Tang è il loro ultimo singolo, dopodiché andiamo in Messico con le Bloody Benders e la loro Esquizofrenia. Poi ritorniamo, andiamo in Scozia con Sugar Punk Fairy dei Red Zillos, dal loro ultimo lavoro Psycho Tornado.

Lasciamo la Scozia, lasciamo i Red Zillos dal loro ultimo lavoro dunque, e andiamo da Io Mitch con la sua Invisibile qui insieme a Lo Iacono.

Lasciamo il rapper bresciano, andiamo in Inghilterra, lo facciamo l'ultimo lavoro degli Echo and the Bunnymen che riemergono dalle nebbie inglesi e londinesi degli anni Ottanta e fanno uscire questo Apple for Isaac, il loro ultimo album, dal quale noi andiamo ad estrarre I'll Be Your Sunshine, dopodiché andiamo da Beck, dal suo Ride Alone, ascolteremo Into the Night.

Lasciamo dunque Beck con la sua In the Night, andiamo un po' di musica italiana con Arieta, il suo ultimo singolo Capricci, anzi cioè Tutti tornano a casa, è l'ultimo lavoro dell'artista, uscito appunto il 2 ottobre, quindi pochissimi giorni fa, e andiamo ad estrarre Capricci. Dopodiché andiamo avanti con Emma Nolde, Quello che deve essere sarà, e Miss Keita insieme a Miss Bashful per Hangover Girl.

Lasciamo dunque Miss Kate qui in compagnia di Miss Bashful per la loro Hangover Girl, andiamo dagli Ovo e dalla loro ultima uscita Densità, che è un singolo in digitale che contiene tre pezzi, Osmio, Rodio e Densità, proprio quest'ultimo brano che noi andiamo a proporre. Dopodiché DJ Shock insieme a Johnny Marsiglia, Ensi e Mad Buddy con Salute e Dexter and the Moon Rocks, Why Don't You Say So?

come una sentenza, yeah. E ti ruba l'esistenza, arriva forte in faccia come Nokia in faccia. Non sai quante porte in faccia, credo di aver vista anche la morte in faccia. Beveva vodka, fumava hashish, a volte in un mantello in cashmere. Wow. Rap easy, per me easy, tu sei un goofy fuori tempo in crisi. Non

Andiamo ai Paradox, del loro album Proceed with Caution, album uscito anch'esso agli inizi di ottobre. Andiamo ad ascoltare la loro Living Hell.

Turbo Kid. No life since the Rolling Stones.

Combinazione alquanto interessante questa collaborazione fra Mogwai e Iggy Pop, che dà alla luce questo singolo underground. Camon Tigre, dal loro Lumina ascolteremo Vanta, poi Sick Tamburo con Mexican.

Lasciamo dunque, come avevamo detto, Camontigre, produttore italiano, è veramente interessante. Dal suo ultimo lavoro Lumina abbiamo ascoltato Vanta. Siamo quasi alla fine della trasmissione. Ricordo che tra qualche minuto ritorna l'informazione a Radio Onda d'Urto con le notizie in breve del Radio Giornale Flash. Andiamo con i Sit Tamburo e la loro Mexican, dal loro ultimo lavoro Demenzia.

0: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
1: Radio Onda d'Urto, le 17:21 minuti, il giornale radio flash del pomeriggio di questo martedì 6 ottobre. Iniziamo con gli esteri. L'aggressione genocidiaria di Israele contro la striscia di Gaza ha ucciso 1.454 palestinesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, mai rispettato da Israele, dell'11 ottobre 2025, portando così il totale delle uccisioni a 74.243 dall'ottobre 2023. Ai numeri ufficiali vengono aggiunte le persone ancora disperse sotto le macerie. Dopo tre anni consecutivi, domani il genocidio entrerà nel suo quarto anno. Uccisioni, attacchi militari, blocco e distruzione su vasta scala continuano, mentre le forze di occupazione israeliane colpiscono le tende degli sfollati e zone residenziali in tutta la striscia devastata dalla guerra. Alla vigilia del 7 ottobre il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha ordinato all'esercito di occupazione di innalzare al massimo il livello di allerta nella striscia in previsione di possibili attacchi di Hamas e ha minacciato una risposta che coinvolgerebbe anche la popolazione di Gaza oltre, dice, ogni proporzione. Dalla striscia alla Cisgiordania occupata, dove continuano uccisioni, arresti, incursioni militari, violenza dei coloni, demolizioni e confische di terre e strutture palestinesi. Rimaniamo agli esteri andando in Francia, dove è la terza giornata nazionale di mobilitazione studentesca. Sono almeno 256.000 le persone che hanno manifestato e che stanno manifestando in Francia nel quadro del cosiddetto atto terzo della mobilitazione. Questi i dati forniti dal Ministero dell'Interno, ma i sindacati rilanciano e affermano che sono almeno 450.000 i manifestanti in tutto il paese. Al centro della protesta ci sono le condizioni della scuola pubblica, mancanza di insegnanti e personale, classi sovraffollate, edifici degradati, strutture inadeguate e disuguaglianze nell'accesso all'istruzione. Alla mobilitazione studentesca si stanno affiancando anche sindacati e organizzazioni sociali. Una mobilitazione che così mette al centro non soltanto la scuola, ma il modello sociale francese, le risorse pubbliche, la precarietà, la disuguaglianza e il diritto allo studio. La mobilitazione degli studenti arriva anche in Italia. A Torino si allarga la protesta negli istituti superiori. Dopo il blocco dell'attività all'istituto professionale Carlo Ignazio Giulio e al liceo Regina Margherita, questa mattina gli studenti hanno bloccato anche il Lagrange di Via Genet. Gli studenti hanno sbarrato gli ingressi impedendo l'accesso a docenti e dirigenza per protestare contro le condizioni dell'edificio scolastico. Aule con pareti danneggiate e un cortile trasformato, denunciano, in un'area di cantiere permanente da circa 10 anni. Ma la protesta non riguarda soltanto gli edifici e l'organizzazione interna degli istituti. Nelle occupazioni entrano anche le questioni di guerra, del razzismo e della destinazione delle risorse pubbliche. Una contestazione che mette in relazione le condizioni materiali della scuola con le scelte politiche ed economiche del governo. Anche a Roma questo pomeriggio è stato occupato il liceo Cavour dopo un'assemblea straordinaria. Ancora Italia, tra poco presidio a Milano dopo l'aggressione di 12 fascisti di blocco studentesco ai danni di uno studente universitario lo scorso 28 settembre davanti al liceo Einstein. Il ragazzo, a seguito delle ferite riportate, è stato trasportato in ospedale e sottoposto ad un intervento per una frattura cranica. L'appuntamento è alle 18 di questo martedì 6 ottobre davanti al liceo milanese. Presidio dei sindacati edili davanti alla prefettura di Rimini dopo la morte di un operaio di 59 anni caduto ieri pomeriggio da un ponteggio in un cantiere residenziale di via Coletti. Soccorso e portato al Bufalini di Cesena, l'uomo è morto in ospedale per le gravissime ferite riportate. CGIL, CISL, UIL hanno manifestato questa mattina. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto. Quella di Rimini, spiegano le organizzazioni sindacali, è la seconda morte in Romagna in pochi giorni. Il primo ottobre era toccato a un altro operaio a Faenza, nel Ravennate. Nei primi 7 mesi del 2026, ricordano le sigle sindacali, in Emilia-Romagna le vittime sul lavoro sono già 48, il 2,1% in più dello scorso anno. Le 17:26 minuti si conclude il giornale Radio Flash di questo pomeriggio. Ora la linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto e a seguire lo spazio approfondimenti.
2: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 6 ottobre. Iniziamo l'agenda di oggi presentando quanto proporrà il magazzino 47 di Brescia per questo weekend. Sabato 10 ottobre riaprirà infatti il centro sociale Magazzino 47 di Brescia e lo farà a partire dalle ore 19:30 con bar, enolibreria, prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cumpanis, il corso di panificazione del centro sociale Magazzino 47. A cui seguirà alle ore 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Magno, collettivo artistico nato nel 2025 che unisce 3 percorsi cantautorali torinesi distinti ma complementari e che condividono la stessa band e lo stesso scenario urbano. E ancora, sempre al magazzino 47, ma nella giornata di domenica 11 ottobre, ci sarà il pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. L'iniziativa, organizzata ogni anno dal 2009 da Emergency, genitori, amiche e amici, compagni e compagni di Simone, prevederà una grigliata mista o piatti vegan, disponibile anche l'asporto. La sottoscrizione sarà a sostegno di Simone per Emergency e sarà di 17 euro o 12 euro per studente o disoccupato. Per prenotare, chiamare Radio Onda d'Urto allo 030 45 67 0 oppure Mirne al 335 585 69 59. L'appuntamento sarà alle 12:45 di domenica 11 ottobre in via Industriale 10 a Brescia. Andiamo al cinema. Per questa sera il Cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 18:30 il film Serpenti di Roberto De Paulis. In sala 2 invece, a partire dalle ore 19, verrà proiettato il film Calle Malaga di Miriam Tuzzani, a cui seguirà alle 21:15 la proiezione di Che ti c'è di Giovanni Tortorici. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. E sempre al Cinema Nuovo Eden di Brescia, questa sera alle ore 21 ci sarà la proiezione di Nata da un sogno, Mediterranea Saving Human. Si tratta di un documentario con dibattito sul nuovo patto europeo migrazione e asilo alla presenza dell'avvocata Ilaria Loda, specializzata in diritto dell'immigrazione e socia AGI. Passiamo da Brescia a Milano, dove questa sera alle ore 18 in via Einstein, davanti all'omonimo liceo, ci sarà la mobilitazione cittadina antifascista Antifa Fatti Sentire. E chiudiamo ricordando che Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta organizzano una raccolta di indumenti per i migranti della rotta ovest di Ulux. Si cerca abbigliamento pulito in buono stato per ragazzo, uomo e per la montagna, quindi guanti, calze, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dal 40 in su, ma anche pantaloni da tuta, pile, felpe pesanti, giacche a vento, mantelline, zainetti e telefoni o caricabatterie. Nessun altro indumento verrà ritirato e il materiale sarà definitivamente ritirato il 26 ottobre. Per maggiori informazioni e donazioni scrivere anche via WhatsApp al 347 339 4583, al 333 10 22 22 3 oppure al 333 77 01 030. Una volta chiusa la raccolta indumenti seguirà una cena solidale in programma il 29 ottobre 2026. E con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e gli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org.
3: Ma invece che perdere ora il cellulare su video di ricette di torte che non farei mai, lo sappiamo tutti. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, una mail di notizie, approfondimenti e informazione indipendente dall'Italia e dal mondo che puoi leggere dove e quando vuoi. Basta scrollare i social. Iscriviti a Fuori Onda, conoscere il mondo e poi trasformarlo. Tutte le informazioni sul nostro sito o su www.newsletter.radioondadurto.org.
4: Al CSA Magazzino 47 di Brescia sono ricominciati i consueti appuntamenti del venerdì. Dalle 15.30, Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30, aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di tagliatelle al sugo finto toscano e torta alle mele. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 Brescia.

Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12:45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45 670 oppure al numero 335 5856 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency. Domenica 11 di ottobre alle 12:45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare Simone,

0: Radio Onda d'Urto, sono le 17.35 ed è il momento dello spazio approfondimenti di questo martedì pomeriggio 6 di ottobre. Vediamo subito i titoli partendo dal primo argomento, ovvero la Palestina. Per la Palestina e la sua resistenza contro il genocidio e l'occupazione sionista, sabato 10 ottobre mobilitazione globale partita dall'appello lanciato da sindacati e forze politiche palestinesi. Già domani, 7 ottobre, appunto, in Italia due iniziative di piazza per la Palestina, una a Bergamo e una a Lecco. In entrambi i casi però le questure hanno vietato le piazze. Sentiremo da Lecco Corrado, di Lecco antisionista, e da Bergamo Omar, dei Giovani Palestinesi d'Italia. Parleremo quindi di sanità e ascolteremo il commento di Donatella Albini sulla decisione di Regione Lombardia di affidare a Poste Italiane il servizio di prenotazioni per prestazioni sanitarie. E poi ci sposteremo in Francia, dove 450.000 giovani stanno invadendo le piazze in tutto il paese, 1.800 i licei bloccati su 3.700, lezioni sospese fino a venerdì e scontri con la polizia. Vi proporremo gli audio dal corteo parigino e le considerazioni di Massimo Meloni, che fa parte del collettivo dei Gilets Jaunes di Belleville, nonché le analisi di Andrea Di Gesu, docente di filosofia politica Sciences Po Paris, e il giornalista Cesare Piccolo. E infine parleremo di antifascismo e ci collegheremo in diretta con il presidio antifascista chiamato dal collettivo studentesco Einstein davanti all'omonimo liceo milanese. La mobilitazione cittadina inizierà infatti questa sera alle ore 18 ed è maturata a seguito dell'aggressione di un gruppo di militanti di blocco studentesco ai danni di uno studente. Sentiremo Elisa, proprio del collettivo studentesco Einstein. E infine alle 18.45 ci sarà il consueto appuntamento con Onda Anomala, notizie ed eventi, movimenti dal clima che cambia, e oggi l'argomento sarà i data center. Iniziamo quindi questo denso pomeriggio di notizie partendo innanzitutto dalle manifestazioni che si svolgeranno a partire da domani a supporto della popolazione palestinese, in questo senso da Lecco. Sentiamo Corrado, di Lecco antisionista.
1: D'urto, parliamo delle mobilitazioni in occasione dei 3 anni dall'inizio del genocidio in Palestina per mano di Israele. In Italia sono decine le piazze mobilitate in questi giorni, a partire da quella di domani 7 di ottobre, dove cade proprio l'anniversario. E noi ci colleghiamo con Lecco, perché la questura di Lecco, ma anche quella di Bergamo, hanno vietato le piazze del 7 ottobre. Con noi c'è collegato Corrado, di Lecco antisionista, che salutiamo. Grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Allora, mobilitazioni in tante città, molte iniziative di piazza saranno il 10 di ottobre, altrettante si sono organizzate anche nella giornata di domani 7 di ottobre, tra queste c'era Lecco. Che cosa è successo in questi giorni?
2: Dunque, è successo che noi abbiamo mandato la richiesta con regolare preavviso alla questura di organizzare un presidio e poi successivo corteo per ricordare ovviamente la lotta per la liberazione della Palestina da parte del popolo palestinese, per ricordare che il genocidio non inizia il 7 di ottobre ma decenni prima, e soprattutto per dare sostegno alla lotta per la liberazione, che noi riteniamo importantissima e che nell'ambito delle mobilitazioni che le associazioni palestinesi, giovani palestinesi, UDAP e associazione palestinese avevano fatto per la settimana che si chiude col 10 di ottobre. Noi abbiamo chiesto il regolare preavviso e prima ci hanno chiamato per annunciarcelo, chiedendoci di non farla il 7 di ottobre o comunque di farla in luogo chiuso e in maniera così piuttosto non evidente. anche noi abbiamo detto di no, e successivamente ci hanno convocato e ci hanno notificato un divieto della questura di Lecco, che addirittura ha sentito il Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, che è quell'organismo che ha dentro tutti, dal comandante dei carabinieri al comandante della polizia, al comandante della Guardia di Finanza, al presidente della provincia, al sindaco, e ci hanno notificato che siccome il 7 ottobre è una data in cui ci potrebbero essere anche altre persone con diverse ideologie e si potrebbero creare dei motivi di ordine pubblico, quindi ci facevano assoluto divieto di fare qualsiasi cosa, ci hanno imposto il divieto e ci hanno imposto anche ovviamente il divieto di pubblicizzarlo. A noi è sembrato che questo, soprattutto poi quando abbiamo sentito che lo stesso divieto era arrivato a Bergamo, ma noi sappiamo anche di altre città, ad esempio anche in Veneto, di Tiene, ci sembra un po' un'anticipazione dell'attuazione del DDL antisemitismo, perché è chiaro che a questo punto quello che non si vuole più fare è la critica all'entità sionista israeliana, quello che non si vuole più fare è consentire di criticare il sionismo, che per noi è uguale al fascismo, e quello che si vuole fare è fermare la lotta della Palestina, che non si riesce a fermare in altre maniere. Scusa, l'ho fatta un po' lunga.
1: No, no, chiarissimo. Tra l'altro leggiamo anche dalle carte della questura che avete pubblicato online, come, certo, come sottolineavi tu, che la manifestazione è stata promossa in data 7 ottobre 2026, giorno che coincide con il terzo anniversario, e qui si fa il commento più politico da parte della questura, perché dice che coincide con il terzo anniversario dell'attacco allo Stato di Israele da parte di frange filopalestinesi riconducibili al movimento di Hamas, sfociato nell'uccisione di oltre 1200 persone, di cui 800 civili, senza fare riferimento a quello che accadde poi conseguentemente in tre anni.
2: Comunque sia, la cosa molto grave è il fatto che il divieto di manifestare sia generalizzato, ed è un divieto che chiaramente non può neppure fondarsi su motivi di ordine pubblico, di sicurezza, che peraltro noi qui non abbiamo mai avuto per queste manifestazioni della Palestina. Il nostro intento, ripeto, era quello di dire noi siamo qui per dire che il 7 ottobre non inizia il genocidio, siamo qui per dire che sosteniamo la lotta del popolo palestinese, anche la lotta armata, come siano tutti i movimenti di liberazione nazionale anche del passato, siamo qui per dire che anche il 7 ottobre è bisogno di questa lotta al di là di quello che si pensa. Noi eravamo lì e soprattutto volevamo ricordare che il genocidio del popolo palestinese continua anche adesso, nonostante la maggior parte delle persone non lo sanno, perché sulle televisioni, sui mezzi di informazione si dice ben poco di questo, ma i bombardamenti continuano, e a noi ci preme soprattutto sottolineare il discorso che poi era l'origine martinesi, che noi effettivamente la fine del genocidio coinciderà con la fine del sionismo, e soprattutto denunciare che il genocidio in Palestina continua per chiare responsabilità dei governi occidentali, e che non solo non sanzionano Israele, ma continuano a fornirgli le armi, come succede in Italia. E devo dire che anche qui nelle chiese noi abbiamo anche, non solo come Lecco antisionista, ma anche come Assemblea contro le guerre, sempre denunciato il ruolo veramente fortissimo delle industrie di guerra. Noi abbiamo la Fiocchi Munizioni, che ad esempio è stato riconosciuto che ha esportato munizioni nelle armerie dei territori occupati nel 2023-2024, abbiamo fabbriche che hanno esportato nel 2023 armi, e abbiamo anche fabbriche che importano le armi da Israele. Comunque la nostra è una lotta in genere anche contro le fabbriche di armi e contro le banche che le finanziano. A partire adesso da una mobilitazione che abbiamo fatto contro una ditta che si chiama Simecon, che è una delle ditte che più sta aumentando la produzione di armi, tanto è vero che è diventata la 15ª ditta italiana dopo Fiocchi ad avere autorizzazioni all'esportazione di armi per decine di milioni di euro.
1: Ecco Corrado, a chiudere, dopo questo presunto divieto per l'ordine e la sicurezza pubblica da parte della Questura per il presidio per la Palestina, che cosa avete deciso di fare?
2: Noi abbiamo deciso comunque di pubblicizzare questo divieto, di fare volantinaggi per pubblicizzare questo divieto e comunque continueremo a fare presidi, non ci fermeremo di sicuro e non ci fermeremo neppure dopo che il DDL antisemitismo verrà approvato.
1: Corrado Di Lecco, antisionista, grazie per essere stato con noi. Un saluto dalla redazione.
2: Arrivederci.
0: E abbiamo sentito Corrado Di Lecco, antisionista, raccontarci quello che accadrà domani 7 ottobre in piazza Lecco e quella che è stata la tempestiva, in questo caso occorre dirlo, risposta della Questura, che non ha perso tempo ovviamente. Ma non è un caso isolato, come anticipato nei titoli, non solo a Lecco la Questura è intervenuta per vietare le piazze, è successo anche a Bergamo e ce lo racconta Omar dei Giovani Palestinesi d'Italia.
1: D'urto da Lecco ci spostiamo a Bergamo perché anche qui è stata vietata la manifestazione in programma per domani 7 di ottobre in occasione di quelli che sono i 3 anni dal genocidio a Gaza per mano di Israele. Ecco, iniziative in programma anche a Bergamo vietata dalla Questura e noi ci siamo collegati con Omar, membro dei Giovani Palestinesi d'Italia. Un saluto e grazie per essere con noi.
3: Ciao, grazie mille a voi. Allora, se mi è possibile, spiego brevemente cosa sta succedendo qua a Bergamo, perché la Questura dopo un secondo

0: motivazioni ideologiche per cui uno possa dire sono a favore o non sono a favore, rimane un genocidio. E di conseguenza ci hanno dato delle motivazioni in questura allucinanti, spiegandoci che qualcuno si potrebbe offendere, qualche persona magari passando, vedendo le bandiere palestinesi, potrebbe star male magari, perché il ricordo di quello che è successo il 7 ottobre 2023, senza però mettere in conto che magari io da palestinese o una qualsiasi persona, vedendo le bandiere israeliane in giro lo stesso giorno, potrebbe giustamente offendersi ancora di più, dato che sta avvenendo un genocidio a tutti gli effetti. Quindi noi adesso chiameremo una conferenza stampa, più o meno allo stesso orario, sempre domani, per denunciare tutta questa situazione che è già avvenuta gli scorsi anni a Bergamo. Ci hanno sempre messo un divieto, anche chiamandola il giorno dopo o il giorno prima, quindi sul territorio di Bergamo non vogliono minimamente che noi possiamo manifestare in quella settimana e basta.
1: Ecco, questa è la situazione, quindi avete chiamato una conferenza stampa domani che sicuramente seguiremo. Ci dai un attimo le coordinate anche per seguirvi sui canali social.
0: Certo, a Piazza Vittorio Veneto, che è lì vicino, alle ore 18.
1: Perfetto, Omar dei Giovani Palestinesi d'Italia da Bergamo, grazie per essere stato con noi, ci riaggiorniamo domani, un saluto.
0: Grazie mille, grazie a voi.

0: E questi gli aggiornamenti di Omar, dei giovani palestinesi d'Italia da Bergamo, dove ricordiamo, e come avete sentito se vi siete collegati qualche minuto fa, la questura ha vietato la piazza chiamata per domani. Proprio a Bergamo, tra pochissimi minuti, alle 18, in Piazza Vittoria, ci sarà proprio una conferenza stampa da parte dei giovani palestinesi d'Italia, proprio inerente questo divieto da parte della questura per una manifestazione per la Palestina. Ma come anticipato anche durante entrambe le interviste, sono tante le piazze che a partire da domani, nei prossimi giorni verranno attraversate da chi vuole portare appunto solidarietà al popolo palestinese contro il genocidio per mano israeliana. Tra queste c'è anche Brescia, l'abbiamo presentata questa mattina. Il coordinamento Palestina di Brescia ha infatti lanciato per sabato 10 ottobre, ovvero la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese, una manifestazione e un corteo che andrà proprio verso la Leonardo, uno dei simboli, diciamo, dello strapotere delle armi e dell'oppressione del popolo palestinese. Di tutto questo continueremo sicuramente a parlare nei prossimi giorni, adesso però voltiamo pagina e parliamo di sanità. Regione Lombardia ha infatti deciso di affidare il servizio di prenotazioni per le prestazioni sanitarie a Poste Italiane. A brevissimo sentiremo cosa ne pensa Donatella Albini, ginecologa, medica e nostra collaboratrice.
1: La Regione Lombardia ci ha presentato una sua ennesima invenzione. Poiché non si riesce a far partire il progetto di prenotazione, il CUP, che risolva il tema delle liste d'attesa che tanto colpiscono la vita dei cittadini e delle cittadine lombarde, cosa fa Regione Lombardia? Lo affida a Poste Italiane, la quale farà il centro unico di prenotazione attraverso una sua partecipata che si chiama Agile Lab. Prima domanda, ma cosa ne sarà dell'altra sempre agenzia regionale che si chiama Aria, che si

0: Ora svolto questo compito, l'assessore alla sanità ci dice continuerà a svolgere i suoi compiti che a questo punto nessuno sa quali siano. La seconda cosa che ti viene da pensare è CUP unico, ma di CUP unico se ne parla da più di 10 anni, che significa un centro unico di prenotazione tra strutture pubbliche e private accreditate. Sono 10 anni che se ne parla. Non se n'è mai venuto a termine perché il privato accreditato è piuttosto recalcitrante, per usare una parola molto molto eufemistica, e invece pare che quando entrerà nel campo Poste Italiane il problema sarà risolto. E qui c'è un altro problema ancora, ma perché nessuno si pone il tema dei conflitti di interessi? Poste Italiane è ormai una società privata, controllata per poco più del 50% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Cassa Depositi e Prestiti. La società Agile Lab, quella a cui sarà affidato il Centro Unico di Prenotazione, è partecipata da Poste Italiane per il 70%, mentre il restante 30% è detenuto da privati, che sono i proprietari della società. Nel frattempo sono in espansione le assicurazioni sanitarie private di Poste Italiane. Allora, il dubbio che viene è: se ci sono polizze già gestite da assicurazioni sanitarie private di Poste Italiane, Poste Sicura, Gruppo Poste Vita, Fondo Metasalute e altri fondi negoziali, la domanda è questa: alla luce di un assetto societario, dell'espansione delle assicurazioni sanitarie, ma non c'è un conflitto di interessi. Poste Italiane avrà il controllo e la gestione del CUP della Regione Lombardia, quindi influirà sui criteri di prenotazione, perché se per il 30% è detenuto da privati e accompagna l'espansione delle assicurazioni sanitarie delle stesse Poste Italiane, qualche dubbio c'è. Avvantaggerà i propri assicurati a fronte del cittadino o della cittadina che non ha un'assicurazione privata insieme a Poste Italiane? E soprattutto fornirà informazioni strategiche alle altre società private assicurative nel risico continuo tra le varie assicurazioni private? Io credo che questi sono temi che in un paese democratico, in cui la libertà dei cittadini e delle cittadine è fondamentale, è una domanda che ci dobbiamo porre, ma non è finita. Il Ministero delle Imprese, insieme a quello del Made in Italy, vuole, attraverso anche lo strumento delle Poste Italiane, quindi sembra un po' che sia un gioco a ping pong tra due scelte fatte dalle amministrazioni dello stesso orientamento, andare avanti il progetto Polis, cioè le case dei servizi di cittadini digitali, per cui la persona andrà agli uffici postali a breve e potrà prenotare lì ciò che gli serve dal punto di vista sanitario, servizi, esami, tutta la parte diagnostica e o ambulatoriale. Ma cosa ci stanno a fare le case della comunità? Cosa ci stanno a fare i servizi pubblici degli ospedali, delle ATS, delle SST? Io sono veramente ormai più che preoccupata per questa invasione pesante del privato sotto le mentite spoglie di un agente che pare pubblico. Non lo so, vi lancio questo mio pensiero. Sono Donatella Albini, mi conoscete, lavoro ormai da più di 2 anni con la radio insieme a Antonino Cimino di Medicina Democratica per Curami, prima di tutto la salute, ma io credo che le persone che abitano la nostra città, la nostra regione, il nostro paese, mi viene da dire, io credo che queste cose debbano essere conosciute. Bisogna ribellarsi a questo stato di cose, avere il coraggio davvero della rivolta contro questa privatizzazione che disprezza le vite delle persone.
1: Ed era Donatella Albini, medica ginecologa, nonché nostra collaboratrice e coautrice insieme a Antonino Cimino della trasmissione Curami. Abbiamo sentito i suoi dubbi, le perplessità e anche la sua istigazione alla rivolta, una rivolta che invece in Francia è già divampata a merito di studenti e studentesse, partita dalle periferie francesi, ma adesso sta dilagando ormai da giorni. Si parla di un ammontare di circa 450.000 giovani diffusi in tutta la Francia, tra le piazze, scusate, di tutta la Francia. Si parla di 1.800 licei bloccati, di numerosissimi cortei oceanici. E di tutto questo apriremo adesso questa approfondita pagina con diverse corrispondenze. La prima l'abbiamo registrata nel primo pomeriggio, sentiremo infatti Massimo Meloni, che fa parte del collettivo dei Gilets Jaunes di Belleville, e sentiremo le corrispondenze che ci ha fatto dalla prima parte del corteo partito appunto a Parigi nelle prime ore di questa giornata. Iniziamo da qui, poi seguiremo la cronologia di queste manifestazioni fino a arrivare alla testimonianza di Cesare Piccolo, ma intanto iniziamo con Massimo Meloni e appunto la sua testimonianza in diretta dal corteo che c'è stato nel primo pomeriggio di oggi.

0: Semaine Noire in Francia, terza giornata di mobilitazione nazionale, terza settimana con gli studenti in piazza in tutta la Francia. Erano almeno 256.000 le persone che hanno manifestato in tutto il paese, secondo i dati del Ministero dell'Interno, 450.000 secondo i sindacati. Al centro della protesta le condizioni della scuola pubblica, la mancanza di insegnanti e di personale, le classi sovraffollate, gli edifici degradati, le strutture inadeguate, le disuguaglianze nell'accesso all'istruzione, in particolare quella universitaria. 891 i licei interessati da sospensioni totali o parziali delle lezioni, un movimento, quello degli studenti, che si è allargato a tanti altri settori della società che hanno annunciato il proprio sostegno alla protesta, stanno scendendo in piazza. Risorse pubbliche, precarietà, disuguaglianze e diritto allo studio al centro dell'attenzione. Sulle proteste di oggi, in particolare a Parigi, vi proponiamo una clip audio che abbiamo realizzato con i video e con gli audio che ci ha mandato Massimo Meloni, che abita a Parigi da 43 anni, fa parte del collettivo dei Gilets Jaunes di Belleville, quartiere di Parigi.
1: Corteo di una scuola che sta arrivando. I cortei arrivano da tutte le strade che danno su Place de la Repubblica, vengono dalle varie scuole cittadine. Nonostante l'interdizione, i vieti, sono riusciti a formare cortei davanti ai licei per arrivare in piazza. La società francese sta in basso, come la chiamano qua. Parigi, Piazza della Repubblica, grande manifestazione che si prepara per contro la repressione poliziesca, in appoggio alle rivendicazioni degli studenti. Migliaia e migliaia di persone stanno arrivando, c'è tutta la società francese che si è battuta da 15 anni a questa parte contro le svendite sociali, contro l'annullamento dello Stato sociale, i tagli alla spesa pubblica, ai salari, quindi è un grosso, grosso concentramento. Ci sono studenti, operai, gilets jaunes, sindacati, insomma c'è tutta la società che si è battuta negli ultimi 15 anni. Il corteo è veramente immenso, si sta ancora formando a Place de la Repubblica, mentre la testa è già davanti al municipio dell'undicesimo arrondissement e è a 4-5 chilometri, ecco, e arrivano persone da tutte le parti, è enorme. Pubblica, arrivano cortei da tutte le viali che sbucano sulla piazza, sono studenti, universitari, medi, tutta la società si è mobilitata oggi in tutte le città e particolarmente qua, ma poi si formerà il corteo più grande, migliaia e migliaia di persone. persone e altre stanno arrivando. Noi non siamo niente, noi vogliamo tutto. Esprime bene il contenuto della manifestazione che è veramente imponente, mai vista.
0: E sempre con Massimo Meloni, che vive a Parigi da 43 anni, fa parte del collettivo dei Gilets Jaunes di Belleville, ha partecipato alle prime ore del corteo parigino questo pomeriggio. Abbiamo fatto poi delle considerazioni un po' a freddo quando ha lasciato il corteo. Sentiamo.
1: C'era molta gente, questo era importante perché con tutto quello che è successo in questi giorni non si sa mai quali sono le reazioni, diciamo così, della gente, eccetera. E comunque c'è stata una grossissima solidarietà, ecco, da parte anche di tutti gli studenti delle scuole che hanno questi giorni, da parte delle università e da parte non soltanto dei genitori, dei sindacalisti, di quelli che hanno scioperato, ma anche della gente comune che ha assistito agli avvenimenti per televisione, insomma, sulle reti di informazione continua. C'è stata una grossa indignazione, direi. Ed erano tutti lì. Ecco. La piazza si è riempita poco a poco con i cortei che arrivavano dai vari quartieri, dalle varie scuole che comunque si erano formati nonostante i divieti di assembramento davanti alle scuole superiori. E beh, la manifestazione è stata molto corposa, con gli slogan che parlavano non solo dei bisogni degli studenti, ma anche del caro vita, del potere di acquisto che è sparito, eccetera. E voilà, insomma, c'era tutta quella che chiamerei la società civile. Il corteo ha cominciato tranquillamente, poi sono stati sentiti dei botti, dei lacrimogeni, ma senza capire il perché. Probabilmente non so se c'è stata qualche manifestazione di antagonismo. C'era talmente fitto, c'era talmente tanta gente che non si riusciva a capire, ecco. Però io sono arrivato fino lì, fino a Nation, poi sono dovuto partire subito e non c'è stato nessuno importante che io abbia potuto vedere. Adesso non so cosa sta succedendo perché sono dovuto andare via e in genere dico, prima, quando il corteo si scioglie a Nation ci sono sempre degli scontri qua e là che nascono un po' dalle risposte alle varie provocazioni da parte delle forze poliziesche, oppure anche perché effettivamente c'è una generazione esasperata perché la città francese è sotto tensione, poi diciamo così che spesso i giovani sono repressi, quando appunto magari tornano a casa la sera tardi, alle prime ore del mattino, ci sono molte perturbazioni per strada, con la scusa della ricerca di facenti, e poi anche quando sono manifestazioni sportive, insomma, il giovane è visto come esuberante e veramente c'è anche un'irritazione globale contro le forze di polizia, ecco, che può manifestarsi in occasione di eventi sportivi come la vittoria di una squadra di calcio, eccetera, per cui c'è già questa tensione di base e in più diciamo così esasperata dalla situazione presente, ci voglia un poco a svilupparsi le scintille, ecco, per cui non so cosa stia succedendo adesso sulla piazza. Voilà, altre due parole rispetto alla generazione che si è mobilitata. Allora, innanzitutto, a differenza delle altre movimenti studenteschi che nascevano generalmente nelle scuole tipo licei scientifici o classici in Italia e che erano portate avanti da una generazione, diciamo così, piuttosto coltivata, eccetera, questo movimento è partito dai licei professionali, ossia l'equivalente in Italia degli istituti professionali e degli istituti tecnici, dove diciamo così ci sono un sacco di studenti che provengono da famiglie che abitano o nella prossima banlieue di Parigi o nella periferia parigina delle varie cinture, diciamo così, di case popolari, e che quelle cui famiglie vivono di salario minimo, di lavori precari, e che sono, che non hanno molto futuro davanti, per cui l'unica prospettiva che gli si apre con l'istituto tecnico è quello di un lavoro da operai specializzati, se lo trovano, spesso in contratti a tempo determinato e anche in contratti a tempo indeterminato, per cui non vedono un roseo futuro davanti a loro, ed è da tutta questa generazione qui che il movimento è partito, si è strutturato, una reazione che sembra feroce rispetto alle repressioni, ecco, diciamo che se le motivazioni di partenza erano quelle che magari in Italia molti hanno vissuto, sia i locali, la mancanza di professori, la mancanza di strutture, la mancanza di finanziamenti per la scuola, a questo si aggiunge anche tutta la situazione sociale che c'è al di fuori della scuola, ecco, che ha fatto irruzione dentro e fuori la scuola tramite proprio la composizione dei soggetti che hanno dato il via alla lotta, e si è diffusa rapidamente proprio perché, diciamo così, la situazione di partenza nelle grandi e piccole città francesi è la stessa, è una società che non assicura più niente, dove stanno preparando una legge finanziaria con tagli di 46 miliardi alla spesa pubblica, che era fino adesso uno dei pilastri dell'economia di sussistenza della popolazione, ecco, per cui cioè la gente capisce benissimo che cosa ci sta riservando, e tutto questo forma un'amalgama abbastanza, diciamo così, importante dal punto di vista dell'antagonismo al sistema, che è quella che ha provocato la manifestazione di oggi, perché se oggi c'erano in piazza anche pensionati, casalinghe, cinesona e tutta una popolazione che subisce questa situazione, non è un caso, ecco, che si stringono attorno agli studenti.
0: E ringraziamo Massimo Meloni, da 43 anni a Parigi, fa parte del collettivo dei Gilets Jaunes di Belleville.

Massimo Meloni, dunque, la sua corrispondenza da Parigi durante la manifestazione che è partita nelle prime ore di questo pomeriggio. E proprio in quel lasso di tempo lo abbiamo sentito e ci ha mandato in diretta gli audio che Giacomo della nostra redazione ha montato per rendere, insomma, vivido quello che sta succedendo proprio in quelle piazze. Tuttavia, come anche supposto dallo stesso Meloni, la situazione si è fatta sempre più incandescente ora dopo ora, e già nella prossima intervista che ascolterete, quella che abbiamo realizzato ad Andrea Di Gesu, docente di filosofia politica a Sciences Po Paris, sentirete già come è diverso il racconto e come già il racconto appunto di queste piazze sia cambiato nettamente.

0: In collegamento con noi da Place de la Nation, Parigi, Andrea Di Gesu, compagno italiano attivo in diversi movimenti francesi e docente di filosofia politica a Sciences Po Paris. Ben tornato Andrea Di Gesu intanto.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutte e tutti.
0: Io ti lascio la parola e a te in particolare per chiedere come è andata la gestione della piazza da parte delle forze dell'ordine anche rispetto agli altri appuntamenti delle scorse settimane, dove appunto la repressione della violenza della polizia era stata enorme.
1: Oggi la piazza di Parigi è stata relativamente calma per ora, almeno per gli standard francesi, poi spero di non essere... una carica in questo momento come una cosa che sembra, però allora di base mi pare di si possa dire che insomma è stata una giornata relativamente tranquilla. Sicuramente la polizia ha dovuto, insomma le prefetture hanno dovuto limitare, ecco in questo momento c'è una carica purtroppo, però quindi per ora insomma io mi ritrovo nella piazza dove il corteo insomma confluisce e ci sono cariche sporadiche che per ora non sembrano particolarmente significative, ecco, però la repressione in generale di questo movimento che ormai è arrivato al suo atto terzo, la sua terza grande giornata di mobilitazione, è stata assolutamente esorbitante, si parla di intorno a 6.000 arresti in totale, con molte peraltro molte condanne a servizi sociali, a pene alternative, su ragazzini di 15-16 anni. La giornata in cui ci sono stati più arresti, che è stata insomma la settimana scorsa, il numero di arresti è equiparabile e superiore in realtà a quello della peggiore giornata dei Gilets Jaunes da questo punto di vista, quindi questo dà un po' una misura dell'ampiezza. Nel contesto appunto della repressione delle ultime settimane ci sono stati alcuni casi molto mediatizzati, uno studente che ha perso una mano a causa di una granata di disaccerchiamento della polizia, uno studente che ha perso un occhio, stiamo parlando sempre di ragazzini per l'appunto perché sono in maggioranza liceali quelli che si sono mobilitati almeno nelle prime giornate, e la convergenza, diciamo la prima grande giornata di convergenza è stata oggi, e questi eventi da un lato sono stati, queste chiare casi di violenza poliziesca da un lato sono stati come dire smentiti dal governo che si è schierata a difesa delle forze dell'ordine, in particolare il ministro dell'interno francese che era il capo della polizia, Laurent Nunez, e d'altro canto però sembrerebbe che oggi ci sia stata insomma la consegna di essere più dosati negli interventi, questo tra l'altro è stato anche dichiarato stamattina da Nunez, in ragione insomma della pressione dell'opinione pubblica sulle violenze poliziesche, sulla polizia in questo momento le scene sono girate molto e soprattutto il numero di arresti è stato talmente esorbitante che inevitabilmente una pressione sulla polizia si è creata, ecco.
0: Andrea Di Gesu, ne volevo approfittare per chiederti così en passant, qual è la situazione, visto che tu insegni a Sciences Po Parigi, in quella che è una delle università più celebri e conosciute di tutta Europa?
1: Sciences Po ha deciso preventivamente di chiudere oggi, insomma il campus di Parigi quantomeno, perché poi ci sono vari campus in giro per la Francia, e quello di Parigi ha deciso di chiudere preventivamente, scelta che è stata peraltro condivisa da tante altre università parigine, proprio per evitare blocchi e occupazioni da parte degli studenti. Il movimento universitario si è appena risvegliato, abbiamo visto ieri per esempio un intervento molto muscolare della polizia, un altro caso di chiara violenza poliziesca all'università di Paris Sorbonne Nouvelle, in cui le forze dell'ordine sono entrate dentro l'università per interrompere un'assemblea generale, quindi non una manifestazione e niente del genere, insomma. Sciences Po, per l'appunto come dicevo, è per ora rimasta chiusa. È un'università che ha insomma avuto delle mobilitazioni molto forti, soprattutto per la Palestina, l'anno scorso, e quindi di qui una presenza militante relativamente forte, anche relativamente nuova, e di qui la decisione della direzione, insomma. Però il movimento universitario è palesemente, anche giustamente, al traino della grande iniziativa, debordante iniziativa studentesca dei licei dell'ultima settimana e mezzo.
0: Quali sono invece, in conclusione, volevo chiederti le tue valutazioni in merito alla partecipazione e alle richieste della piazza, che si sono allargate a diversi strati della società, come si è visto appunto nelle manifestazioni di oggi?
1: I numeri sono molto importanti, poi insomma lasciano anche le varie stime, lasciano il tempo che trovano. Naturalmente io vi riporto le stime dei sindacati, che parlano di circa 500.000 manifestanti in tutta la Francia. Vi posso dire per esperienza diretta che la piazza di Parigi ricorda alcuni dei momenti più alti del movimento contro la riforma delle pensioni di ormai 3 anni fa. Le rivendicazioni degli studenti sono, come dire, per loro natura palesemente convergenti con quelle di tutto un settore della società francese che si batte da anni contro le misure austeritarie dei vari governi che si sono succeduti di Macron in questi anni, e contro la governance neoliberale in quanto tale. La cosa forse importante da sottolineare è che questo movimento egemonizzato dai giovani di banlieue, da giovani che sono racisés e che coniugano da un lato appunto la rivendicazione di più soldi per la scuola pubblica e denunciano le condizioni disastrose in cui sono costretti a lavorare e a studiare, dall'altro denunciano il razzismo sistemico di cui sono vittime nei loro quartieri, soprattutto da parte della polizia. Ma la cosa forse più interessante, se vogliamo dare un minimo elemento di analisi a oggi, è che le due cose sono assolutamente coniugate assieme. Loro vivono e denunciano l'abbandono dei loro licei come una forma di razzismo sistemico, e questo è un elemento di novità, come insomma nella storia dei movimenti studenteschi francesi. È un movimento per la prima volta egemonizzato non insomma dai giovani in maggioranza bianchi dei licei delle capitali, delle grandi città, ma dalle banlieue e da una certa insomma composizione sociale molto diversa, con delle rivendicazioni in parte appunto, come dicevo, innovative, che hanno trovato un eco nella piazza. Tutte le rivendicazioni, oggi sono molti sindacati in piazza, ci sono i professori, sono un po' al traino di questa grande creatività e di questa grande insomma vivacità politica e anche novità politica di questo movimento.
0: Ti ringraziamo, torneremo senz'altro a confrontarci con te per delle altre valutazioni. Intanto grazie Andrea Di Gesu, compagno italiano attivo in diversi movimenti francesi, docente di filosofia politica Sciences Po Parigi, per essere stato di nuovo con noi. Grazie, ciao.
1: Grazie a voi, buona serata.
2: Ed era Andrea Di Gesu, docente di filosofia politica a Sciences de Po Paris, che ci ha aggiornato giusto un'ora fa su quelli che erano l'andamento delle piazze francesi e soprattutto di quelle parigine. La situazione si è evoluta ancora e ancora, è stata una giornata densa di lotta, di proteste, di cortei che hanno invaso, come dicevamo, fin dall'inizio tutta la Francia, ed è notizia di neanche mezz'ora fa di ancora scontri. Sto leggendo l'Ansa, scontri al corteo degli studenti, siamo in questo caso a Strasburgo, barricate lacrimogeni. Si susseguono anche le dichiarazioni politiche che mettono al centro la Francia nella giornata di oggi. Vi leggo quella di Trump, che come sempre non manca di lanciare le sue bordate. Secondo lui quello che sta succedendo in Francia è colpa dell'Islam e dell'immigrazione. E ancora scontri e proteste a Parigi, secondo sempre l'Ansa, e le ultime notizie lanciate da Rai News 24. Ma prima di chiudere questa pagina dedicata alla Francia e alle manifestazioni che si stanno svolgendo in tutto il paese, sentiamo ancora un contributo che abbiamo registrato giusto mezz'ora fa, poco più, dove c'è Cesare Piccolo che ci aggiorna su quello che stava succedendo giusto mezz'ora fa.
0: A margine del corteo ci siamo collegati nuovamente con il giornalista, nostro collaboratore Cesare Piccolo, per gli ultimi aggiornamenti. A te la parola, Cesare, grazie.
3: Ciao dunque, ciao a tutti e a tutti, qui sono sul boulevard di Leroy, accanto, appena fuori la nassa della polizia, la base della nazione, dove sta arrivando il corteo, moltissimi, veramente moltissimi giovani, tanto buon umore. Tutti quanti chiedono fondi per gli studi, ma anche rivendicazioni politiche, diverse bandiere palestinesi. E oltre ai ragazzi, con kefia o senza, ci stanno anche molti adulti, molti sindacalisti, anche genitori, professori, insomma un popolo di sinistra, con 54.000 partecipanti a Parigi, secondo la polizia. Andare si può moltiplicare per due. Per avere una cifra reale, ingentissimi spiegamenti di fuori di polizia, ormai in qualsiasi manifestazione francese di un certo rilievo ci stanno veramente centinaia e centinaia di cellulari della polizia. Non ho visto stranamente idranti, però abbiamo veramente tutti questi furgoni. E anche ho visto diversi arresti, sembra per niente o per poche cose, insomma non si riesce bene a capire. Però la polizia è in modo abbastanza aggressivo, tutti quanti gli accessi alla piazza sono chiusi, tranne uno per entrare, uno per uscire, sapendo che le nasse sono state ormai vietate dalla polizia, dal tribunale amministrativo, se non sbaglio, dal Consiglio di Stato, questo vecchio dispositivo francese di mantenimento dell'ordine, che consiste a chiudere tutti quanti, a isolare completamente la manifestazione dalla sorveglianza, ormai questo non esiste più. E la manifestazione, comunque, nonostante largo uso di lacrimogeni, pare che ci sia stata un pochino meno violenza oggi, in seguito anche alle polemiche di ieri, cioè ai feriti gravi, questo ragazzo che ha perso la mano ieri, per esempio, e nel pomeriggio, durante la manifestazione, era già aperto un dibattito, un'interrogazione parlamentare sulla domanda del governo in Parlamento, con scambi estremamente virulenti tra la maggioranza che accusava qualche terrorismo, l'opposizione, e una partenza da Repubblica, diciamo, anche con un grande dispiego di forze politiche, anche socialisti, per esempio, e la polizia che è perquisiva l'ingresso per i manifestanti.

E sulle note di Kenny Arcana chiudiamo questa lunga pagina dedicata alla Francia e alle manifestazioni iniziate come studentesche, ma che stanno, come abbiamo sentito, allargandosi a macchia d'olio, comprendendo sempre più istanze che vanno dalla scuola alla su altre istanze della società civile, primo fra tutto la questione dell'immigrazione delle cosiddette seconde generazioni. A brevissimo continueremo a parlare trasversalmente di scuola, ma soprattutto di antifascismo, perché stiamo provando a contattare il collettivo studentesco Einstein, che ha chiamato proprio per questa sera, è partito circa mezz'ora fa, un presidio antifascista davanti alle porte della propria scuola. La mobilitazione è una mobilitazione che voleva essere cittadina e che è stata chiamata a seguito dell'aggressione da parte di un gruppo di militanti di blocco studentesco di uno studente proprio del liceo. Era il 28 settembre scorso, ne abbiamo parlato a lungo qui sulle nostre frequenze, abbiamo intervistato anche ieri una delle studentesse che animano il collettivo che ha chiamato appunto questo presidio, e adesso stiamo cercando di chiamarla proprio per avere un aggiornamento su quanto sta accadendo appunto davanti al liceo Einstein di Milano.

Abbiamo dei problemi tecnici nel collegarci con le studentesse del collettivo studentesco Einstein. Il numero risulta irraggiungibile, speriamo che sia perché c'è davvero tanta gente davanti al liceo. Intanto vi aggiorniamo su quello che vediamo dai social. C'è infatti Milano in movimento che segnala quello che è stata un'azione precedente all'inizio del presidio. Sono stati esposti numerosi striscioni. Striscioni che citavano contro la violenza fascista, diverse scuole si mobilitano, fuori i fascisti dalle scuole. E i licei milanesi che hanno partecipato a questo flash mob iniziale sono tanti. Si parla del liceo Manzoni, del liceo Agnesi, del liceo Tenca, del liceo Berché e del liceo Vittorio Veneto. Adesso riproviamo qualche minuto, giusto per provare a ricontattare studentesche del collettivo studentesco Einstein.

0: Eccoci in collegamento con una delle studentesse in questo momento al presidio. Ciao, come ti chiami?
1: Ciao, sono Elisa del collettivo politico Einstein.
0: Ciao Elisa, allora raccontaci come sta andando lì al presidio.
1: Allora, qua siamo molto contenti, ci sono un sacco di realtà, un sacco di studenti, come ci aspettavamo, e stiamo attendendo di vedere come si evolve il nostro presidio. E niente, il numero è buono e siamo molto contenti.
0: Ma com'è la composizione? C'è stata quell'apertura di cui ci parlavi ieri e quindi una partecipazione reale da parte della cittadinanza, del quartiere, insomma di tutte le realtà che si sono unite alla vostra reazione a questa aggressione fascista?
1: Secondo noi sì, siamo molto contenti, infatti ci sono diverse realtà, ci sono dei partiti, ci sono collettivi, realtà, ordinamenti e siamo riusciti a convogliare, secondo me, una grande gamma di persone con idee diverse che si mettono sotto questa causa.
0: Chiarissimo, e adesso come procederà il presidio? Che cosa avete in mente? Che cosa porterete in piazza? Insomma, come si svolgerà da adesso in poi?
1: Da adesso in poi noi stiamo vedendo un po' i numeri per vedere come possiamo effettivamente indirizzare il nostro presidio. Per ora stiamo svolgendo gli interventi che ci avevamo programmati di fare, sempre per lo stesso tema di ampliare la causa, ampliare le nostre tematiche. E niente, siamo qua appunto in presidio.
0: Chiarissimo, vuoi, non so, c'è qualche striscione che avete portato in apertura o qualche parola d'ordine che insomma è risuonata all'interno di questo presidio in corso davanti, ricordiamolo, ascoltatrici e ascoltatori al Liceo Einstein di Milano?
1: Sì, allora la nostra grafica, la nostra frase è stata Milano Antifa, fatti sentire sempre per tornare sul nostro punto, quindi riprendere tutta Milano che si deve sentire violata perché i nostri spazi sono stati presi, sono stati oltraggiati.
0: Chiarissimo, ti faccio un'ultima domanda, Elisa. Abbiamo visto sui social che c'è stata la partecipazione di molti altri licei milanesi poco prima dell'inizio del presidio. Sono ancora lì e qual è stato, insomma, avete avuto modo di confrontarvi tra studentesse e studenti, insomma, su quello che è accaduto e su quelli che potrebbero essere i prossimi passi?
1: Sì, allora noi siamo estremamente felici di aver raggiunto questa solidarietà, siamo molto felici. Infatti questa mattina sono stati tenuti diversi picchetti e megafonate tra le scuole di Milano, ci eravamo già sentiti e organizzato prima, è stata una bella e una buona organizzazione. E niente, anche qua sono presenti le scuole che stamattina ci hanno dato supporto e hanno appunto fatto conoscere questo presidio della quale ora si trovano molte scuole di Milano.
0: Chiarissimo, e domani cosa succederà a scuola? Come rientrerete a scuola?
1: Noi rientreremo sicuramente molto felici. Gli studenti, anche che magari partecipano meno alle cause politiche nella nostra scuola, sono molto presenti e sicuramente questo è anche un po' un canale per riuscire ad aprire un dialogo con i professori, con il preside per dei progetti e per una nuova narrazione.
0: Grazie Elisa, non so se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere, altrimenti ci salutiamo.
1: Va bene, grazie mille dell'ascolto, allora.
0: Scusate, problema tecnico. Comunque, era Elisa del collettivo studentesco Einstein in collegamento in diretta davanti al presidio, chiamato appunto da questo collettivo a seguito dell'aggressione dello studente del liceo avvenuta da parte di blocco studentesco il 28 settembre scorso. E con questo ultimo contributo si chiude questa prima parte della spazio approfondimenti di oggi. Adesso giusto qualche nota di Giorgio Canali, dopodiché sarà il momento della cassetta degli attrezzi e nello specifico la trasmissione Onda Anomala, che oggi si concentrerà sulla questione dei data center.

Intanto un ultimo aggiornamento, mentre in Francia continua la mobilitazione, avrete sentito già dal GR di oggi pomeriggio, anche in Italia le scuole si mobilitano. L'ultima occupazione che ha visto al centro la città di Torino, dopo che appunto era già stato occupato il liceo Regina Margherita e il Giulio, oggi è stato occupato l'istituto Lagrange. Studenti e studentesse stanno protestando contro le condizioni dell'edificio scolastico, ma è ovvio che ci sia dietro un grosso eco di quello che sta accadendo in Francia. Proprio lo scrivono direttamente loro nel comunicato che hanno diramato oggi pomeriggio, questa mattina direttamente, dicendo che appunto hanno deciso di fare come in Francia, perché la situazione qua è peggio che là, perché questa scuola è un cantiere da 10 anni, perché ci cadono i cavi dell'elettricità in faccia e perché il governo si preoccupa del tetto sugli studenti stranieri, ma i tetti di cui dovrebbe preoccuparsi sono quelli che cadono in faccia agli studenti, dicono proprio dal collettivo Seconda Generazione, che sta animando l'occupazione non solo di questo istituto ma anche di altri istituti italiani. Tutto questo lo approfondiremo sicuramente nei prossimi giorni. Adesso la fine della canzone e poi spazio a Onda Anomala.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Limiti e molti controlli saltano e poi stanno diventando obiettivi militari, soprattutto in Ucraina e in Russia. Oggi vediamo che i data center sono sempre di più tra gli obiettivi degli attacchi veri e propri, con i droni o con i missili, proprio perché distruggere un data center vuol dire smantellare una rete di coordinamento e di logistica sempre più importante.
4: Onda anomala, notizie, eventi, movimenti dalla clima che cambia, trasmissione quindicinale in onda il martedì alle 18:45 all'interno della cassetta degli attrezzi, in replica il giorno seguente alle 6:30 del mattino. Oggi parliamo di data center. Nuovi studi allungano la lista dei danni inferti all'ambiente da queste astronavi del consumo di energia, suolo, acqua e paesaggio. Un recente studio svolto all'Università inglese di Cambridge su oltre 8.400 data center ha dimostrato che il loro enorme uso di energia produce un calore così elevato da generare un'isola di calore ad hoc per chilometri e chilometri. Bastano pochi mesi dall'entrata in funzione per aumentare la temperatura superficiale del suolo mediamente di 2 gradi. Se pensiamo che 32 data center dei 48 totali in Lombardia sono attivi nell'area metropolitana milanese, 10 in costruzione e 29 in fase di valutazione, l'impatto potrebbe essere devastante per cittadini e territorio. Sabato 10 ottobre ci sarà la manifestazione a Milano per dire stop ai data center.

0: Paolo Pileri è ordinario di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano. Il suo ultimo libro è Dalla parte del suolo, autore di un articolo sul mensile Alta Economia, dove fa proprio riferimento allo studio che è stato svolto all'Università inglese di Cambridge.
1: Buongiorno a tutti e a tutte. Allora, da questa ricerca che è pubblicata recentemente emerge un fatto nuovo, inedito e preoccupante. Sappiamo tutti che i data center sono dei grandi contenitori di server che scaldano tantissimo e questo calore viene disperso nell'ambiente circostante. E allora i ricercatori hanno, con delle immagini satellitari, hanno mappato la variazione di temperatura sui suoli attorno ai data center, hanno tolto anche un po' di disturbi, perché ovviamente ci sono tante cose che generano calore attorno ai data center. E cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che la temperatura media a terra per un raggio che arriva fino a 10 km dal data center mediamente si scalda di 2 gradi. Dire che la terra è più calda, insomma, ecco. E questo è un enorme fattore di preoccupazione, perché chiaramente va ad alterare tutti gli equilibri, buona parte degli equilibri biologici, biogeofisici, insomma, di una risorsa così, di un ecosistema così delicato come è il suolo. Cosa succederà? Verrà compromessa la biodiversità? Verranno compromessi i raccolti da dove si fanno? Ci sarà un'incidenza sulla biologia dei boschi, delle siepi? Ovviamente tutto questo non è dato di sapere, non lo sappiamo. E se ovviamente questa temperatura aumenta anche laddove abitano delle persone, cosa vuol dire avere una media di 2 gradi a terra più alta?

0: Le data center fondamentalmente di produrre pochissime preoccupazioni per il loro impatto e quindi pochissime compensazioni eventualmente o addirittura quasi inesistenti inibizioni. Però insomma ecco, gli effetti ambientali di queste nuove astronavi che stanno popolando i nostri paesaggi continuano a essere sempre più preoccupanti e sempre più numerose e diversificate, quindi la situazione è molto, molto, molto complessa.
1: Certo, anche perché si sa veramente poco degli effetti ambientali e Ministero dell'Ambiente e Regioni non stanno dando nessuna indicazione su quelli che sono gli effetti ambientali e gli eventuali danni al territorio e ai cittadini che queste infrastrutture creano. Tu stesso avevi scritto che avevi provato a vedere i dati del data center a Magenta, in questa area che prevede l'installazione di 141 generatori diesel di emergenza per una totale di 1099 megawatt e avevi trovato pochissimi dati.
0: Sì, purtroppo i rapporti ambientali delle valutazioni di impatto ambientale, faccio un inciso, non tutti i data center sono obbligati alla valutazione di impatto ambientale, quindi molti non sapevano mai nulla di questo. Ma insomma, quelli che ci sono delle reazioni che non sono sempre così chiare da comprendere, anche a chi di noi ha delle esperienze e quindi più facilmente può leggerle, e poi ci sono appunto delle situazioni molto, molto preoccupanti all'interno di questi rapporti e alcune altre questioni che non emergono. Tra queste preoccupanti, di cui si parla poco, ad esempio, dovete sapere, per garantire la continuità operativa di un data center nel caso di blackout, quindi barriera energia elettrica, evidentemente c'è bisogno di un'altra fonte energetica che è rappresentata dai motori diesel che alimentano dei generatori elettrici. Beh, questi motori diesel, come avete appena detto, a loro volta hanno bisogno di serbatoi di gasolio. Quindi nel caso di Magenta, come nel caso di tanti altri data center, ogni data center ha interrato un certo numero di grandissime cisterne. Quando dico grandissime cisterne, dico alcune decine di metri cubi, 50 metri cubi di cisterna piena di gasolio, ma alcune decine, non uno o due, come se avere nel centro di una città improvvisamente tutti concentrati 15 benzinai tutti assieme, 7 benzinai tutti assieme. Vedete che questo è qualcosa di altrettanto preoccupante per n ragioni, sversamenti accidentali, pericoli anche di incidenti rilevanti, quindi ci sono tutta una serie di questioni che in questo momento in parte vengono derogate, ma che in realtà rappresentano comunque delle grosse problematiche. E a mio avviso il legislatore non si sta attrezzando adeguatamente per ovviare a questo tipo di problemi. È evidente che i data center sono qualcosa di ineludibile, ne abbiamo tutti bisogno, però è evidente che non è che siccome ne abbiamo bisogno possiamo farli ovunque derogando a qualsiasi tipo di attenzione. Peraltro sono anche delle astronavi molto profittevoli per chi le realizza. Pertanto chi le realizza ha tutte le condizioni per spendere il dovuto, anche più del dovuto, per mettere in sicurezza il data center, che mi piacerebbe vedere solo su aree già urbanizzate e ovviamente non a ridosso delle aree urbane.
1: In una lettera che è stata inviata il 19 maggio, 35 eurodeputati di diversi paesi hanno accusato la Commissione europea di aver ceduto alle pressioni delle grandi aziende tecnologiche violando le norme sull'accesso pubblico alle informazioni ambientali attraverso una modifica legislativa che ha limitato la trasparenza su un settore in rapida espansione come appunto quello dei data center. La normativa europea del 2024 infatti impone ai grandi operatori dei data center di comunicare informazioni

0: in chiave come il consumo di energia e acqua. Tuttavia, dopo le pressioni che sono state esercitate con successo da Microsoft, Amazon e da altri colossi, i dati relativi ai singoli impianti sono stati mantenuti riservati. Le aziende tecnologiche sostengono che questa segretezza serve a tutelare interessi commerciali sensibili, mentre gli eurodeputati ritengono che il segreto sui dati ambientali rischi di violare le norme europee sulla trasparenza. Resta che 32 data center dei 48 totali in Lombardia sono attivi nell'area metropolitana milanese, 10 sono in costruzione, 29 in fase di valutazione. Ma perché l'area milanese sta diventando un polo, un hub per i data center? Sentiamo ancora Paolo Pileri.
1: Probabile perché le infrastrutture, che poi il data center non è che è come dire, non è slegato dai suoi clienti, ha bisogno ovviamente di cavi, fibre per poter ovviamente essere collegato agli utilizzatori, e poi gli utilizzatori a Milano sono tanti, quindi è molto probabile che i data center andranno a collocarsi, sì, ovviamente per ottimizzare la spesa, l'uso delle risorse, andranno a collocarsi laddove la domanda presunta o effettiva sarà più alta. Quindi in questo momento ce ne sono molti attorno a Milano, più o meno di quelli che abbiamo studiato, una ventina diciamo così, che sono stati già realizzati e in parte sono in fase di realizzazione. Tanto per essere chiari, solo il 50% della superficie da questa occupata era una superficie già urbanizzata, e quindi è un recupero diciamo in qualche modo di superfici già impermeabilizzate. Il resto è consumo di suolo puro, e quindi anche questo è molto preoccupante. Fate conto che in certi casi i data center che sono nei comuni satelliti attorno a Milano, in un anno è stato realizzato un oggetto, come dicevo prima, un'astronave che cuba a livello di superficie di impronta terra qualcosa come il 10% di tutto il residenziale del comune dove si trova. Quindi capite che stiamo stravolgendo completamente le proporzioni e gli equilibri di alcune situazioni territoriali. Quindi anche questa è una ripercussione, avrà qualche ripercussione.
0: Ecco, si parla di infrastrutture sempre più grandi e si sente parlare adesso anche di campus. Naturalmente l'impatto sul consumo di suolo è notevole, ma anche sul consumo di acqua.
1: Ma sul consumo di acqua non sono io l'esperto, però sicuramente questo tema è un tema che ha molto appassionato giustamente molti comitati, molte associazioni ambientaliste, ed è corretto che sia così. Però ecco, io mi sto concentrando su altri effetti, occupandomi di consumo di suolo, come vi ho detto, al di là dell'impronta proprio delle aree pavimentate occupate dagli edifici, anche delle aree scavate per contenere ad esempio serbatoi di gasolio, piuttosto che anche altre aree che vengono scavate, quindi viene comunque toccato il suolo per far posto a cavi dotti, piuttosto che altre aree, altri servizi altrettanto problematici. Quindi, però, voglio dire, sono moltissimi gli effetti ambientali dei data center. Ecco, non è solamente il consumo di acqua, perché anche l'acqua spesso non è sufficiente come mezzo refrigerante. Molti data center fanno un gigantesco uso di liquidi refrigeranti che sono a forte impatto ambientale. Va bene? Quindi ci sono molte cose che ancora non conosciamo e che sono molto problematiche. Quindi non solo l'acqua sicuramente è un tema, ma attenzione, non è l'unico tema, almeno in Lombardia. Molto difficile, come avete detto voi, avere un quadro completo, perché ripeto, non tutti i data center, non per tutti i data center riusciamo ad avere i dati, perché per tremende ragioni. E quindi il quadro è totalmente incompleto. Non mi sembra che il Ministero e le Regioni stiano supplendo a questa mancanza, e quindi si sta navigando molto, molto nella nebbia, diciamo così, però c'è di mezzo la salute dell'ambiente e la salute delle persone, non è un serpente.

0: La M di Milano si candida ad aggiungersi alla sigla FLAPD, Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino, delle capitali europee in cui si concentrano i centri di elaborazione dati del continente usati in massima parte per l'intelligenza artificiale. Ne parliamo con Andrea Capocci, giornalista e responsabile della pagina scientifica del quotidiano Il Manifesto.
1: Allora, Milano, diventando uno degli hub principali in Europa, perché molte aziende che costruiscono data center hanno progetti di sviluppo intorno a Milano, ma per esempio questo non esclude anche le province di Bergamo, di Brescia o di Pavia, quindi diciamo l'area milanese in senso lato si sta candidando a diventare uno degli snodi principali, questo anche per ragioni infrastrutturali. Proprio da Milano passa una delle connessioni ad alta velocità attraverso cui viaggiano i dati di tutto il mondo. Milano ha una industria dei servizi e dell'informatica in espansione, e questo fa sì che ci siano molti interessi economici per piazzare proprio in quella zona i centri di elaborazione dei dati. Quanti di questi progetti poi verranno realizzati davvero dipenderà anche da come il mercato finanziario e il mercato dell'intelligenza artificiale evolverà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, e questo è un grosso punto interrogativo.
0: Come mai questo mercato ha necessità di sviluppare in maniera così ampia e forte i data center?
1: Perché l'intelligenza artificiale, nella forma che conosciamo un po' tutti negli ultimi anni e che sta diventando sempre più importante, consuma moltissime risorse in termini di dati e di comunicazione. Oggi parliamo di intelligenza artificiale e la identifichiamo tutti con sistemi come ChatGPT o Claude o Gemini, insomma i bot con cui un po' tutti ci interfacciamo tutti i giorni. Questa non è l'unica forma di intelligenza artificiale, ma è la forma di intelligenza artificiale più popolare, più attraente dal punto di vista commerciale, ma anche quella che consuma più risorse. E se vogliamo, se le aziende ci vogliono che questa arrivi a un pubblico più ampio possibile, c'è bisogno di costruire data center per aumentare la potenza di calcolo, che oggi è la vera risorsa scarsa che limita il mercato. Tutte le aziende hanno pianificato investimenti per centinaia di miliardi di dollari nei prossimi anni, che serviranno in grandissima parte a realizzare data center.
0: Se pensiamo alla guerra ibrida, alla logistica di guerra, che relazione possiamo costruire con i data center?
1: Beh, proprio questi sistemi, i cosiddetti large language model, trovano applicazione un po' ovunque e trovano applicazione anche nella guerra guerreggiata, perché l'abbiamo vista applicata nei conflitti internazionali che vediamo in Ucraina o abbiamo visto a Gaza, e poi anche nella guerra ibrida, perché oggi questi sistemi di intelligenza artificiale sono sempre più utilizzati come strumenti di attacco informatico e anche come strumenti di difesa informatica, per cui stanno diventando delle infrastrutture critiche, e i governi anzi stanno usando proprio questo ruolo nella sicurezza per bypassare in qualche modo la legislazione ambientale che limiterebbe la costruzione di data center. Se diventano infrastrutture critiche, molti limiti e molti controlli saltano, e poi stanno diventando obiettivi militari, soprattutto in Ucraina e in Russia. Oggi vediamo che i data center sono sempre di più tra gli obiettivi degli attacchi veri e propri, con i droni o con i missili, proprio perché distruggere un data center vuol dire smantellare una rete di coordinamento e di logistica sempre più importante.
0: Ecco, la politica sia a livello regionale che nazionale cosa sta facendo in termini, come dire, di legislazione per favorirne lo sviluppo?
1: Allora, in Italia sul piano della legislazione siamo agli inizi. La Lombardia in particolare è la regione, anche per gli investimenti di cui abbiamo parlato fino a poco tempo fa, che si è dotata prima di tutti di una legge regionale sui data center. È una legge regionale che da un certo punto di vista ribadisce l'ovvio, cioè invita le aziende a risparmiare le risorse naturali, in particolare l'acqua e il suolo, cercando di invogliare le aziende a realizzare data center su aree industriali dismesse e utilizzando il più possibile fonti rinnovabili, va detto che poi la stessa legge prevede in qualche modo che con le giuste compensazioni si possa fare tutto o quasi. Tanto è vero che poi, se andiamo a vedere i data center che sono in costruzione, per metà verranno costruiti su suoli che attualmente sono suoli agricoli e non sono aree dismesse. E se guardiamo anche l'uso delle energie rinnovabili, sappiamo già, questo è un limite strutturale, che il fotovoltaico e l'eolico copriranno soltanto una minima parte dell'energia elettrica necessaria per alimentare i data center. A livello nazionale c'è una legge che attualmente giace in Parlamento, è in attesa di approvazione dalla seconda Camera, che però non aiuta a controllare l'impatto ambientale dei data center, perché appunto trasforma i data center in infrastrutture strategiche e per questa via permetterà, una volta che entrerà in vigore, di bypassare molti passaggi che oggi rallentano la creazione di nuovi data center. Nel resto delle regioni non c'è nemmeno questa legislazione, perché va detto che alcune regioni non sono interessate da nuove installazioni, ma soprattutto perché è un fenomeno ancora molto nuovo per la politica regionale.
0: Sabato prossimo ci sarà a Milano una manifestazione per uno sviluppo razionale e sostenibile dei data center. La rete Comitati Stop Data Center convoca questa manifestazione in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche e energetiche e della salute delle comunità. Ecco, sono parole d'ordine di questa manifestazione che sono appropriate, diciamo, alla situazione.
1: Mi sembra che ci sia una cosa da segnalare per questo movimento sui data center che è nato in Lombardia. Non è un classico movimento NIMBY, non è il classico movimento che chiede di fermare tutti i data center e di non avere un data center vicino a casa, ma magari 20 km più in là. Questa rete sta mettendo molto l'accento su perché costruire un nuovo data center, ammettendo per esempio che se ci fossero data center che aiutassero la sanità pubblica, per esempio, a funzionare in maniera più snella e più veloce, ben vengano i data center. Mi sembra che questa rete sia molto interessante, perché pone l'accento su non data center sì, data center no, ma data center perché. Se i data center servono soltanto per le applicazioni commerciali dell'intelligenza artificiale, per permetterci di avere le ricette di cucina sul telefonino, ecco, anche no grazie. Ma mi sembra che ci sia un po' la volontà di entrare dentro l'uso delle tecnologie, di capire quali hanno una utilità sociale e quali no, e questo mi sembra una novità nei movimenti ambientalisti.
0: Andrea Capocci, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, a risentirci.
1: Grazie a voi.
0: Con la cessione dei terreni i sindaci puntano a incassare gli oneri dalle aziende che realizzano le infrastrutture. È un guadagno solo apparente per la pubblica amministrazione. Molti dei comuni interessati che ospiteranno i data center già sforano i limiti sulle polveri sottili e sono responsabili per la procedura di infrazione europea a danno dell'Italia e delle conseguenti multe. Le nuove strutture peggioreranno la situazione. Le centrali a gas e i gruppi elettrogeni necessari per l'alimentazione genereranno infatti nuove emissioni nocive e le isole di calore ne aumentano il ristagno, soprattutto in un'area a bassa circolazione dell'aria come la pianura padana. Ma torniamo a una domanda. I data center sono diventati infrastrutture fisiche vitali e anche bersagli primari nella logistica della guerra moderna, trasformandosi da semplici magazzini di dati a veri e propri fattori di potere strategico. Qual è il loro ruolo nella logistica militare? Sentiamo cosa ci ha risposto Paolo Pileri.
2: Ovvio che hanno un ruolo anche negli scenari di guerra, e come hanno un ruolo anche i nostri porti. Guardate le inchieste giornalistiche stanno uscendo sul porto di Ravenna, su altri porti in Italia, quindi anche l'infrastruttura porto, purtroppo, anche l'infrastruttura ferroviaria, molte oggetti che noi vediamo nella quotidianità e che in tempo di pace sono utilizzati per trasporti totalmente pacifici, sono dual use, possono essere anche utilizzati drammaticamente per approvvigionamenti bellici, per scopi militari e così via. Quindi purtroppo è per l'uso che se ne fa delle cose, non è che togliendo i data center togliamo le guerre. Se fosse così semplice immediatamente li toglierei, magari così semplice. Non so se esistono i data center dedicati alle guerre, spero di no, non mi sorprenderebbe se ci fossero. Però ripeto, al di là delle guerre, è chiaro che l'uso dei dati, pensate a tutte le stipecchie pedopornografiche, dove sono depositati tutti quei video online, sono depositati in un data center. Quindi ci sono tantissime distorsioni di questo ovviamente utilizzo, non solo certo le guerre. Quindi è evidente che qui ci sarebbe bisogno di una commissione etica, come c'è la commissione bioetica per alcune questioni molto importanti che riguardano il fine vita e così via, ci sarebbe bisogno di una commissione etica che mette il naso in queste operazioni che purtroppo noi non consideriamo problematiche, un po' perché siamo innamorati della tecnologia, un po' perché pensiamo che la tecnologia sia risolutiva di tutto, ma non è così, e invece ci sono vari tipi di problematicità.
0: Paolo Pileri, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, a risentirci.
2: A voi, buongiorno a tutti.

Ricordiamo quindi la manifestazione sabato 10 ottobre, l'appuntamento alle 15 a Milano in Piazza della Scala per una manifestazione promossa dalla rete dei comitati Stop Data Center per uno sviluppo razionale e sostenibile dei data center in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche e energetiche e della salute della comunità. Abbiamo parlato di data center in questa trasmissione con Paolo Pileri, ordinario di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, autore del libro Dalla parte del suolo, e con Andrea Capocci, giornalista responsabile scientifico della pagina del Manifesto. Anomala, notizie, eventi, movimenti dal clima che cambia, la trasmissione quindicinale in onda il martedì all'interno della cassetta degli attrezzi, in replica il giorno seguente alle 6:30. Grazie a tutte e a tutte per l'ascolto.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12.45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45 670 oppure al numero 335 5856 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12.45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: Al CSA Magazzino 47 di Brescia sono ricominciati i consueti appuntamenti del venerdì. Dalle 15.30, Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30, aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di tagliatelle al sugo finto toscano e torta alle mele. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 in Brescia.

0: facendo cose giuste.
1: Quali sono le cose giuste?
0: Tipo fare di meno le cose sbagliate.
1: Anche tu fa la cosa giusta, non quella sbagliata. Ascolta e sostieni Radio Onda d'Urto.

0: Radio Nadurto, le 19:20 minuti, il giornale radio di questo martedì 6 ottobre. Subito i titoli di questa edizione. L'aggressione genocidiaria di Israele contro la striscia di Gaza ha ucciso 1.454 palestinesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco dell'11 ottobre 2025, portando così il totale delle uccisioni a 74.243 dall'ottobre 2023. Continua anche la solidarietà internazionale. Già domani in Italia due iniziative di piazza per la Palestina, una a Bergamo e una seconda a Lecco. In entrambi i casi le questure hanno vietato le piazze. Da Lecco avremo i nostri microfoni con un servizio Corrado di Lecco antisionista. E continuano le mobilitazioni studentesche in Francia. I servizi con Massimo Meloni del collettivo di Gilets Jaunes del quartiere Belleville e Andrea Di Gesù, docente di filosofia politica a Sciences Po. E poi ancora Italia, perché la mobilitazione degli studenti arriva anche nel nostro paese. A Torino si allarga la protesta degli istituti superiori. Infatti questa mattina gli studenti hanno bloccato anche l'istituto Lagrange di Via Genea. Le 19:21 minuti, di nuovo un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Iniziamo con il giornale radio di questa sera, con gli esteri e l'aggressione genocidiaria di Israele che continua nella striscia di Gaza e che ha ucciso 1.454 palestinesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco mai rispettato da Israele lo scorso 11 ottobre 2025, portando così il totale delle vittime a 74.243 dall'ottobre 2023. Ai numeri ufficiali vanno aggiunte le persone ancora disperse sotto le macerie. Dopo 3 anni consecutivi, domani il genocidio entrerà nel suo quarto anno. Uccisioni, attacchi militari, blocco e distruzione su vasta scala continuano, mentre le forze di occupazione israeliane colpiscono le tende degli sfollati e zone residenziali in tutta la striscia di Gaza, devastata da 3 anni di genocidio. Alla vigilia del 7 ottobre il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha ordinato all'esercito di innalzare al massimo il livello di allerta nella striscia in previsioni di ipotetici e possibili attacchi di Hamas, e lo stesso Katz ha minacciato una risposta che coinvolgerebbe anche la popolazione di Gaza. Hamas e la popolazione, dice, pagheranno un prezzo molto pesante, oltre ogni proporzione. Dalla striscia di Gaza alla Cisgiordania occupata, dove continuano uccisioni, arresti, incursioni militari, violenze dei coloni, demolizioni e confische di terre e strutture palestinesi. Ieri a Bani Naim, nel distretto di Hebron, è stato ucciso Hussein Ali, 38 anni, mentre altri 2 palestinesi sono rimasti feriti. Secondo i dati dell'autorità palestinese per la resistenza al muro e agli insediamenti, dall'inizio dell'anno i palestinesi uccisi nella Cisgiordania occupata sono almeno 108. E per la Palestina e la sua resistenza contro genocidio e occupazione, sabato 10 ottobre, mobilitazione globale partita dall'appello lanciato da sindacati e forze politiche palestinesi. In Italia decine le mobilitazioni di piazza. Brescia, la città da cui mandiamo in onda Radio Nadurto, compresa, con il coordinamento Palestina che dà appuntamento alle ore 15 da Piazza Garibaldi, direzione l'azienda armiera Leonardo. E già domani in Italia erano previste 2 iniziative di piazza per la Palestina, una a Bergamo in piazza Matteotti alle ore 17:30 con Giovani Palestinesi d'Italia, Unione Democratica Arabo-Palestinese e Rete Bergamo per la Palestina, e una seconda piazza a Lecco in piazza Cermenati ore 18 con Lecco antisionista. In entrambi i casi le questure hanno vietato le iniziative. Da Lecco il servizio con Corrado di Lecco antisionista.
1: Mi ha mandato la richiesta con regolare preavviso alla questura di organizzare un presidio e poi successivo corteo. Ci hanno chiamato chiedendoci di non farla il 7 di ottobre o comunque di farla in luogo chiuso e in maniera non evidente. E noi abbiamo detto di no. Successivamente ci hanno convocato e ci hanno notificato un divieto della questura di Lecco, che ha addirittura sentito il Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico. Mi sembra un po' un'anticipazione dell'attuazione del DDL antisemitismo, perché è chiaro che a questo punto quello che non si vuole più fare è la critica all'entità sionista israeliana, consentire di criticare il sionismo, che per noi è uguale al fascismo, fermare la lotta della Palestina, che non si riesce a fermare in altre maniere. La cosa molto grave è il fatto che il divieto di manifestare sia generalizzato, ed è un divieto che chiaramente non può neppure fondarsi su motivi di ordine pubblico, di sicurezza, che peraltro noi qui non abbiamo mai avuto.
0: E ancora esteri, è la terza giornata nazionale di mobilitazione studentesca in Francia. Da questa mattina centinaia di migliaia di studenti sono scesi in piazza a Parigi e in numerose altre città del paese. Al centro della protesta ci sono le condizioni della scuola pubblica, mancanza di insegnanti e personale, classi sovraffollate, edifici degradati, strutture inadeguate e disuguaglianze nell'accesso all'istruzione. Sulle mobilitazioni di oggi sentiamo Massimo Meloni del collettivo di Gilets Jaunes nel quartiere Belleville di Parigi.
2: C'era talmente fitto, c'era talmente tanta gente, insomma c'era tutta quella che chiamerei la società civile. C'è stata una grossissima solidarietà da parte delle università, dei genitori, dei sindacalisti, ma anche della gente comune che ha assistito agli avvenimenti per televisione. Una grossa indignazione, nonostante gli eti di assembramento davanti alle scuole superiori. Beh, la manifestazione è stata molto corposa, con gli slogan che parlavano non solo dei bisogni degli studenti, ma anche della testarovita. C'erano in piazza anche pensionati, casalinghe, cinesona, e tutta una popolazione che subisce questa situazione. Non è un caso, ecco, che si stringono attorno agli studenti. È una società che non assicura più niente, dove stanno preparando una finanziaria con tagli di 46 miliardi alla spesa pubblica, che era fino adesso uno dei pilastri dell'economia di sussistenza della popolazione.
0: Sono almeno infatti 256.000 le persone che hanno manifestato in Francia nel quadro del cosiddetto atto terzo della mobilitazione studentesca, secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno. I sindacati parlano invece di 500.000 manifestanti in tutto il paese. Secondo l'Union Syndicale Lizen sono 1.800 i licei bloccati o chiusi. Il movimento, nato a settembre nella regione parigina, si è rapidamente esteso a tutto il paese. Ma insieme alla mobilitazione cresce anche la repressione. Dal 28 settembre sono stati effettuati 6.059 fermi. Il governo francese riferisce inoltre di 215 studenti feriti. In questo quadro sono decine le indagini aperte dall'IGPN, ispettorato che controlla l'operato della polizia. Una risposta repressiva che ha già provocato feriti gravi. A Lens, infatti, un quindicenne ha perso una mano in seguito all'esplosione di una granata davanti a un istituto. A Tours, un'altra studentessa ha riportato gravi lesioni a un occhio provocate da una flashball utilizzata dalle forze di polizia. Il servizio con Andrea Di Gesù, docente di filosofia politica a Sciences Po.
3: La tua terza grande giornata di mobilitazione è stata assolutamente esorbitante, si parla di intorno a 6.000 arresti in totale, con molte peraltro condanne a servizi sociali, a pene alternative, su ragazzini di 15-16 anni. I numeri sono molto importanti, poi le rivendicazioni degli studenti palesemente convergenti con quelle di tutto un settore della società francese che si batte da anni contro le misure austeritarie dei vari governi che si sono susseguiti. succeduti in questi anni e contro la governance neoliberale in quanto tale. A sottolineare che questo movimento egemonizzato dai giovani di banlieue, nella storia dei movimenti studenteschi francesi, è un movimento per la prima volta egemonizzato non insomma dai giovani bianchi dei licei, delle capitali, delle grandi città, ma dalle banlieue, con delle rivendicazioni innovative che hanno trovato un eco nella piazza. Loro vivono e denunciano l'abbandono dei loro licei come una forma di razzismo sistemico, e questo è un elemento di novità.
0: Alla mobilitazione studentesca si stanno affiancando sindacati e organizzazioni sociali. La CGT ha annunciato il proprio sostegno alla protesta, mentre la Confédération Paysanne ha invitato gli agricoltori a far convergere le proprie rivendicazioni con quelle degli studenti, anche attraverso la partecipazione con i trattori. Una mobilitazione quindi che mette al centro non soltanto la scuola, ma il modello sociale francese, le risorse pubbliche, la precarietà, le disuguaglianze e il diritto allo studio. La mobilitazione degli studenti arriva anche in Italia. A Torino si allarga la protesta negli istituti superiori dopo il blocco delle attività all'Istituto Professionale Carlo Ignazio Giulio e al Liceo Regina Margherita. Questa mattina gli studenti hanno bloccato anche il Lagrange di Via Genet. Gli studenti hanno sbarrato gli ingressi impedendo l'accesso a docenti e dirigenza per protestare contro le condizioni dell'edificio scolastico. Aule con pareti danneggiate, un cortile trasformato, denunciano, in un'area di cantiere permanente da circa 10 anni. Ma le proteste non riguardano soltanto gli edifici e l'organizzazione interna degli istituti. Nelle occupazioni entrano anche le questioni della guerra, del razzismo e della destinazione delle risorse pubbliche. Una contestazione che mette in relazione le condizioni materiali della scuola con le scelte politiche ed economiche del governo. Anche a Roma, questo pomeriggio, è stato occupato il liceo scientifico Cavour dopo un'assemblea straordinaria. In migliaia al presidio, diventato poi corteo questa sera a Milano dopo l'aggressione di 12 fascisti di blocco studentesco ai danni di uno studente universitario lo scorso 28 settembre davanti al liceo Einstein. Il ragazzo, a seguito delle ferite riportate, è stato trasportato in ospedale sottoposto a un intervento per una frattura cranica. L'appuntamento era alle 18 davanti al liceo Meneghino e il corteo è ancora in corso. Sentiamo Elisa del collettivo studentesco Einstein.
4: Siamo molto contenti, infatti ci sono diverse realtà, ci sono dei partiti, ci sono collettivi, realtà, ordinamenti, e siamo riusciti a convogliare, secondo me, una grande gamma di persone con idee diverse che si mettono sotto questa causa. Da adesso in poi noi stiamo vedendo un po' i numeri per vedere come possiamo effettivamente indirizzare il nostro presidio. Per ora stiamo svolgendo gli interventi che ci avevamo programmati di fare, sempre per lo stesso tema di ampliare la causa, ampliare le nostre tematiche, e niente, siamo qua appunto in presidio. La nostra grafica, la nostra frase è stata: Milano Antifa, farsi sentire, sempre per tornare sul nostro punto, quindi riprendere tutta Milano che si deve sentire violata, perché i nostri spazi sono stati presi, sono stati oltraggiati.
0: E rimaniamo in Italia. È scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e il mancato decreto interministeriale necessario per far partire il meccanismo delle accise mobili. Oggi il prezzo medio del diesel in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,24 euro al litro, mentre sulle reti autostradali è di 2,26 euro. Il tradimento del governo che, a differenza di quanto promesso dalla Premier il 16 settembre, non ha ancora fatto scattare il sistema delle accise mobili, ha prodotto i suoi primi effetti negativi. Protestano così le associazioni dei consumatori. L'impatto dei costi del caro carburante preoccupa anche l'Europa. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi, avvisa la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando una task force per aggregare la domanda di energia e sottolineando l'importanza di sostegni mirati per chi ne ha bisogno. E passiamo ora alla politica italiana di palazzo con la legge elettorale. È iniziata oggi alla Camera la corsa verso l'approvazione definitiva prevista per giovedì a scrutinio segreto. L'Aula ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale, 3 gli astenuti. L'articolo contiene, tra le altre cose, le modifiche al testo apportato dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. L'Aula ha poi approvato la fiducia sull'articolo 2 della legge elettorale con 226 voti a favore e 149 contrari. Anche in questo caso sono stati 3 gli astenuti. Torniamo agli esteri. Domani, mercoledì 7 ottobre alle 16, iniziativa a sostegno di Zaid, giovane compagno e rifugiato siriano. Come Maya, Gino e Gabri, Zaid è accusato di aver partecipato alle aggressioni avvenute a Budapest nel febbraio 2023 contro alcuni militanti neonazisti che, secondo l'accusa, avrebbero riportato lesioni lievi e guaribili in pochi giorni. Anche lui, Zaid, finito nel teorema giudiziario antifascista costruito dalle poche raccomandabili indagini della polizia di Orban e dalla volontà di criminalizzare il movimento Antifa. Oggi Zaid è in Francia, mentre l'Ungheria ne chiede l'estradizione per sottoporlo a processo. Domani, quindi, l'appuntamento di solidarietà è alle ore 16 contro l'estradizione nel nome della solidarietà antifascista. Ancora esteri, l'Ucraina non può accettare un modello di adesione all'Unione Europea che limiti in modo permanente le esportazioni di determinati prodotti alimentari verso il blocco, lo ha dichiarato a Politico il ministro dell'agricoltura ucraino Taras Viskotsky, affermando: per noi c'è una differenza fondamentale tra un periodo di transizione e una restrizione permanente. L'Ucraina è pronta per il primo. La seconda, continua, sarebbe in contrasto con la logica stessa dell'adesione a pieno titolo all'Unione Europea, afferma così Viskotsky in una dichiarazione scritta alla testata Politico. Nel pacchetto preallargamento presentato oggi dall'esecutivo dell'Unione Europea si propongono misure mirate a limitare in modo significativo il sostegno finanziario e l'accesso al mercato per i prodotti agricoli ucraini considerati sensibili. E torniamo in Italia. Si svolgerà dopo domani, giovedì 8 ottobre, nel Policlinico di Catania l'autopsia sul corpo di MR, 41 anni, morto domenica 4 ottobre nel centro polifunzionale della polizia in via San Giuseppe l'Arena a Catania, che ospita anche il reparto prevenzione crimine Sicilia, dopo essere stato fermato dagli agenti per non essersi fermato all'ALT ed essere fuggito su uno scooter. Secondo la ricostruzione della questura, l'uomo avrebbe avuto un malore negli uffici della polizia, ma sarà ora l'autopsia e gli accertamenti a chiarire la causa della morte. E torniamo a Milano. Il TAR ha respinto i 5 ricorsi contro la vendita dello stadio San Siro e delle aree circostanti da parte del comune a Inter e Milan. 4 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per ragioni processuali, mentre uno è stato respinto nel merito. I ricorsi erano stati presentati negli anni da associazioni e cittadini, il più vecchio dei quali risale al 2022, contro la vendita del Meazza ai club per la realizzazione del nuovo stadio. Ora il progetto dei club per la realizzazione del nuovo impianto e il conseguente abbattimento del Meazza può andare avanti. Chiudiamo con l'Italia. Si svolgerà invece venerdì 9 ottobre l'udienza in Cassazione per discutere i ricorsi della difesa delle tre dottoresse indagate nell'inchiesta della Procura di Ravenna sui certificati per i CPR. Le tre professioniste hanno impugnato le misure cautelari interdittive dalla professione con una sospensione di 10 mesi decise dal GIP e confermate dal riesame di Bologna. Degli 8 indagati, tutti medici del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Ravenna, soltanto i 3 con la posizione ritenuta più grave avevano impugnato l'ordinanza. L'inchiesta è per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. Di recente, in un altro filone, erano scattate diverse perquisizioni in tutta Italia a carico di una 20 di medici non indagati. In questo filone ci sono 4 indagati per associazione a delinquere. Le 19:40 minuti, si conclude così il giornale radio di questa sera, di questo martedì 6 ottobre. Ora la linea passa all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e a seguire con la puntata odierna di Storia di classe.
5: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 6 ottobre. Iniziamo l'agenda di oggi presentando quanto proporrà il magazzino 47 di Brescia per questo weekend. Sabato 10 ottobre riaprirà infatti il centro sociale Magazzino 47 di Brescia. E lo farà a partire dalle ore 19:30 con bar, enolibreria, prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cumpanis, il corso di panificazione del centro sociale Magazzino 47, a cui seguirà alle ore 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Magno, collettivo artistico nato nel 2025 che unisce 3 percorsi cantautorali torinesi distinti ma complementari e che condividono la stessa band e lo stesso scenario urbano. E ancora, sempre al magazzino 47, ma nella giornata di domenica 11 ottobre, ci sarà il pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. L'iniziativa, organizzata ogni anno dal 2009 da Emergency, genitori, amiche e amici, compagni e compagni di Simone, prevederà una grigliata mista o piatti vegan, disponibile anche l'asporto. La sottoscrizione sarà a sostegno di Simone per Emergency e sarà di 17 euro o 12 euro per studente o disoccupato. Per prenotare, chiamare Radio Onda d'Urto allo 030 45 670 oppure Mirne al 335 585 6959. L'appuntamento sarà alle 12:45 di domenica 11 ottobre in via Industriale 10 a Brescia. Andiamo al cinema. Per questa sera il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 18:30 il film Serpenti di Roberto De Paulis. In sala 2 invece, a partire dalle ore 19, verrà proiettato il film Calle Malaga di Miriam Tuzzani, a cui seguirà alle 21:15 la proiezione di Che ti c'è di Giovanni Tortorici. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. E sempre al cinema Nuovo Eden di Brescia, questa sera alle ore 21 ci sarà la proiezione di Nata da un sogno, Mediterranea Saving Human. Si tratta di un documentario con dibattito sul nuovo patto europeo migrazione e asilo alla presenza dell'avvocata Ilaria Loda, specializzata in diritto dell'immigrazione e socia AGI. Passiamo da Brescia a Milano, dove questa sera alle ore 18 in via Einstein, davanti all'omonimo liceo, ci sarà la mobilitazione cittadina antifascista Antifa Fatti Sentire. E chiudiamo ricordando che Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta organizzano una raccolta di indumenti per i migranti della rotta ovest di Ulux. Si cerca abbigliamento pulito in buono stato per ragazzo o uomo e per la montagna, quindi guanti, calze, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dal 40 in su, ma anche pantaloni da tuta, pile, felpe pesanti, giacche a vento, mantelline, zainetti e telefoni o caricabatterie. Nessun altro indumento verrà ritirato e il materiale sarà definitivamente ritirato il 26 ottobre. Per maggiori informazioni e donazioni scrivere anche via WhatsApp al 347-339-4583, al 333-10-22-22-3 oppure al 333-77-01-030. Una volta chiusa la raccolta indumenti seguirà una cena solidale in programma il 29 ottobre 2026. E con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org.
6: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: 6 ottobre del 1978, a Napoli, fascisti del Vomero feriscono e uccidono un giovane antifascista, Claudio Miccoli, consigliere regionale del WWF in Campania.
1: Sono merda se calzole, sono luridi fascisti. Domenica allo stadio, tutti a sfogare frustrazioni accumulate in settimana.
0: Claudio Miccoli muore all'ospedale di Napoli il 6 di ottobre. Vi è rientrato il 30 di settembre, quando si trovava con alcuni amici in piazza San Nazaro, all'interno di una birreria, per bere una birra e fare quattro chiacchiere. A poca distanza, a un certo punto, arrivano quattro persone con i baschi e in testa una passamontagna nero. Siamo i fascisti del Vomero, urlano, e via l'aggressione. Prendono di mira in particolare un giovane militante comunista della zona. Assistendo allo scompiglio generato da quell'aggressione squadrista, Miccoli cerca da solo di dirigersi verso i fascisti, provando a riportarli alla ragione. In risposta riceve in testa un colpo di bastone. A scagliarlo il neofascista Ernesto Nonno, che poi, una volta a terra, infierisce sul corpo di Miccoli, fracassandogli il cranio. Trasportato d'urgenza in ospedale, entra in coma e muore il 6 ottobre del 1978.
1: Necessità oggettiva quella di poter campare.
0: Prima di morire, Miccoli ottiene di poter donare le cornee, che ridaranno la vista ad un altro ragazzo.
1: Non può far più niente, disprezzato dalla gente.
0: Grazie alle testimonianze di molti giovani in quella piazza vennero fermati poco dopo i quattro neofascisti.
1: Se vedo un punto nero.
0: Nel 1981 Ernesto Nonno, il neofascista che con il suo bastone uccise il giovane attivista del WWF, venne condannato a 14 anni di carcere. Con lui altri neofascisti, Pietro Romano e Guido Matacena, condannati a loro volta a 6 anni e 7 mesi e 6 anni e 9 mesi di reclusione.
1: Vuoto come un cesso, non ti sai organizzare, vigliacco represso, incominci a picchiare, dite rivoluzione, fottutissimi vermi, ma siete solo servi, dei servi, dei servi.
0: Dalla sentenza della Corte d'Assise di Napoli.
1: Nulla può smentire la natura di bastardi generati.
0: Risulta provato in maniera inconfutabile che costui, il Miccoli, armato solamente del suo coraggio e della sua generosa indignazione per il proditorio assalto

0: Chiede spiegazione e prova ad aprire un dialogo, ma poi, minacciato con il bastone, prova semplicemente a difendersi. Non basterà. In memoria di Claudio Miccoli e del suo attivismo ambientalista e non violento è nata un'associazione a Napoli che porta proprio il suo nome.
1: Dico non mi provocare, dico non mi disturbare, dico stammi lontano, dico vattene a cacare, dico se mi...
0: Proprio quell'associazione ha pubblicato nel 2017 il libro La più bella vittoria, 10 storie di non violenza più una, riprendendo i fumetti che lo stesso Claudio, giovane e ventenne, era solito realizzare, ma che non era mai riuscito a terminare.
1: Niente da fare. La rabbia dei compagni non la si può fermare come non si può fermare.
0: In onore di Claudio Miccoli è stato piantato al Parco Virgiliano di Napoli un ulivo che lo commemora.

Radio Nadurto, alle 19:50 minuti, non ci sono notizie dell'ultima ora, quindi passiamo la linea a qualche spot, a qualche brano musicale e poi alle trasmissioni serali, partendo da Il disagio della civiltà.

Saw you at your house. The camellias, magnolias.

0: della deflagrazione delle democrazie. Peter Thiel, Donald Trump, che dichiarano apertamente come libertà e democrazia siano incompatibili, quindi la partecipazione può essere anche un elemento che non interessa più. Vediamo anche questo dimagrimento dal punto di vista dei consensi alla partecipazione al voto. Una votazione recente di un consiglio regionale ha visto un'affluenza al 22%, quindi una minoranza può anche ribaltare, tornando al contesto nazionale, può anche ribaltare l'intera Costituzione. E abbiamo visto in questo periodo come le aggressioni da parte di una minoranza nel paese, ma che sono una maggioranza parlamentare, portano e tentino di portare dentro questa torsione autoritaria la questione della democrazia. Io lascerei la parola quindi al professor Revelli, magari partendo dalla democrazia antiquata, questo testo uscito quest'anno per la Terza, di illustrarci il termometro, misurare tra virgolette la temperatura oggi della democrazia.
1: Sì, volentieri, grazie della domanda. Quel titolo, La democrazia antiquata, non ha il punto interrogativo. Ce l'eravamo chiesti con curatori della collana, con l'editore, e abbiamo scelto di lasciarlo così, non sotto forma di domanda, ma sotto forma di affermazione. Di affermazione provocatoria, come quella collana, che infatti è dedicata alla realtà sottoposta al fact checking. A che punto siamo? Quel titolo prendeva spunto da un altro importante lavoro, molto più importante di questo mio, di un grande pensatore del Novecento, che è Günther Anders, compagno per alcuni anni, un'altra importante filosofa, Hannah Arendt, disse appunto due ponderosi tomi sotto il titolo L'uomo è antiquato, e intendeva riferirsi alla condizione umana nell'epoca nella quale i prodotti che gli uomini hanno generato, la tecnologia, ha superato i propri creatori, va più veloce, e noi da allora, molti anni fa, eravamo costretti a rincorrere i nostri prodotti che ci sfuggivano di mano. Non c'era ancora l'intelligenza artificiale, e però il problema era già sul tavolo. Io l'ho trasferito quel titolo al tema della democrazia, anche la democrazia senza rincorrere.

0: democrazia, che sono considerate le democrazie per eccellenza, quel passaggio l'hanno mancato, nel senso che ne sono state spiazzate, in buona misura svuotate, indebolite, quel nesso sempre parziale, sempre precario, che sta nel suo stesso nome, nella combinazione dei due termini greci, demos e kratos, popolo e potere. E beh, quei due termini si sono allontanati a distanze abissali, al punto che il popolo, il potere lo guarda in televisione, ma non riesce a condizionarlo, non riesce nemmeno a toccarlo, per così dire. E quindi è diventato problematico continuare a chiamare democrazie i sistemi politici nei quali viviamo, le democrazie europee, gli Stati Uniti. Concentriamoci su questi. È un aspetto questo, non si tratta solo del astensionismo dilagante che in alcuni casi, come pochi giorni fa, hanno toccato dei livelli record, il 20%, il 22% di partecipanti, ma nelle elezioni politiche siamo di poco sopra la soglia del 50%, nelle elezioni europee si è scesi spesso sotto, solo quando la polarizzazione si fa molto forte e si avverte che sono in gioco valori fondamentali, penso al referendum sulla giustizia, solo in quel caso noi assistiamo a un ritorno degli elettori alle urne, per il resto l'exit, come lo chiamano i sociologi, i politologi, cioè la fuga da quel terreno, è diventata la regola. Questo per quanto riguarda il demos. Il kratos è sempre più paranoico, diciamo, nella forma più brutale. Sfogliando i giornali, le prime pagine dei giornali e sentendo i telegiornali, lasciamo pure perdere i social che si caricano di tensioni psichiche distruttive, ma la comunicazione, l'informazione ufficiale, la sensazione di vivere in un mondo governato da pazzi è molto palpabile, ascoltando non solo le dichiarazioni dei capi di Stato, dei capi di governo, dei vertici dell'Unione Europea, del Presidente degli Stati Uniti e della sua cerchia, ma ascoltando anche i commentatori politici, la sensazione è quella di una ricostruzione paranoica della realtà che sta prendendo il posto della concretezza dei fatti. Io credo che in quel libro che è stato evocato, che avevamo curato con Simona Forti, Paranoia e Politica, ce lo dicevamo e lo dicevamo con certa chiarezza, che la politica è di per sé stessa attraversata da venature paranoiche, c'è una certa quota di paranoia nella politica in quanto tale, la politica in quanto strumento di dominio e attraverso il dominio di costruzione dell'ordine sociale. Ecco, costruire l'ordine sociale implica un qualche mentale, di disagio mentale, un qualche livello di sovrapposizione del proprio immaginario alla realtà dei fatti per poterli piegare e ricondurre a un racconto che legittimi il potere. Così come è abbastanza diffusa la constatazione che buona parte dei detentori del potere politico sono psicopatici, un certo grado di psicopatologia è diffuso, e poi ci sono casi estremi, in genere quelli che producono le catastrofi, che riguardano conclamate patologie, non è solo il nazionalsocialismo e la figura del paranoico per eccellenza che era Hitler, la costruzione del mondo secondo la volontà di potenza di alcuni leader tanto più paranoici quanto più potenti. E oggi è questo ciò che a me personalmente terrorizza, la costruzione di un racconto paranoico orientato alla produzione di una mentalità di guerra, la costruzione sistematica di un immaginario di guerra, la costruzione per via comunicativa, per via dialogica, direbbe Habermas, delle condizioni della guerra, la costruzione fittizia del pericolo, la costruzione fittizia di uno stato di paura che dovrebbe convincere le masse ad accettare quel lacro di sangue che sono le guerre, che una parte dell'establishment ha già deciso e alle quali manca il consenso finora. È il tasso di psicopatologia che attraversa il nostro spazio politico è esattamente legato a questo tentativo di imporre la soluzione bellica a masse recalcitranti.
1: Una parola, una domanda anche dal nostro Paolo Patuelli, al nostro ospite, il professor Marco Revelli. Prego Paolo.
2: Sì, buonasera Revelli, è un piacere sempre interloquire con lei. Grazie. Dunque, io entro nel merito del testo, La democrazia antiquata, e ci sono due passaggi, secondo me molto interessanti, che poi rappresentano due capitoli, che descrivono in modo secondo me molto puntuale e in molti credo ci stiamo dimenticando dei passaggi storici, no, che ci hanno portato in questa fase, che incrociano la questione dell'erosione della democrazia dal punto di vista, chiamiamola così, dell'ingresso del mercato e di un capitalismo sempre più di rapina che contribuisce a questo processo, e l'altro che è la questione, diciamo, più tecnica per chi si occupa di scienza politica, che è quello dell'erosione del parlamentarismo e di questa azione continua di intaccare appunto quello che è il potere assembleare del Parlamento agendo a forza di decreti. E questo governo di decreti ne ha fatti tanti e sono decreti spaventosamente pericolosi per quanto mi concerne, soprattutto sulla questione della sicurezza. Quindi le chiedo un attimo magari di soffermarsi su questi due passaggi, magari incrociando le due questioni, nel senso che capitalismo di rapina, erosione del parlamentarismo, secondo me sono due elementi veramente centrali per definire dove siamo oggi.
0: I punti focali della riflessione che faccio in quel libro. I due pilastri della democrazia che sono stati sgretolati nell'ultimo quarto di secolo, diciamo, sono da una parte la rappresentatività, il principio della del cardine della democrazia rappresentativa, l'idea che le elezioni debbano servire a offrire ai cittadini una rappresentanza, il più possibile fedele ai loro sentimenti, e dall'altra parte la centralità dei parlamenti, in quanto organi rappresentativi eletti a suffragio diretto, quindi titolari della sovranità. Ecco, entrambi questi due principi, la rappresentatività e la centralità del Parlamento, sono stati sgretolati non attraverso colpi di Stato, non attraverso la modifica di articoli della Costituzione o lo scardinamento delle Costituzioni. Queste sono state punta, diciamo, anche perché quando si è cercato di toccarle ci sono state delle reazioni molto forti, ma le Costituzioni sono rimaste nella loro lettera relativamente integre, ma sono state totalmente svuotate. La rappresentatività dei parlamenti è stata intaccata e stravolta dalle leggi elettorali, dalle trasformazioni dei sistemi elettorali, dal progressivo passaggio da una logica proporzionale a una logica maggioritaria. Non c'è nessun sistema politico così incompatibile con la rappresentatività e la rappresentanza del maggioritario, che appunto serve a stabilire solo chi vince e chi perde, e a cancellare chi perde dal quadro esistente, rinviandone la possibile rivincita alla successiva tornata elettorale. E poi la rappresentatività di quelli che dovrebbero essere gli organi rappresentativi è stata stravolta da un'infinità di pratiche truffaldine, il sistematico ricorso ai voti di fiducia e così via. La centralità del Parlamento, a sua volta, che è uno dei principi cardine delle democrazie rappresentative, che si chiamano anche democrazie parlamentari o parlamentarismi, è stata svuotata con la crescente estensione della pratica dei decreti legge. Sempre di più le leggi non sono prodotte dal Parlamento, sono prodotte dal governo attraverso decreti che poi che tanto entrano immediatamente in vigore e poi dopo 60 giorni devono essere confermati, ma l'iniziativa legislativa passa dal Parlamento al governo e il governo controlla una percentuale crescente di procedimenti legislativi, al punto che il grande costituzionalista, presidente emerito della Corte, che è Gustavo Zagrebelsky, ha sostenuto che non ci troviamo più in democrazie parlamentari, ma in democrazie esecutorie, nelle quali sono gli esecutivi a dominare. Questo penso all'Italia, alcuni sistemi politici lo erano già costituzionalmente, il semipresidenzialismo ha un po' questa caratteristica, il modello Westminster oggi in crisi, che ha dominato la politica del Regno Unito, ha già queste caratteristiche. L'Europa, se andiamo a vedere l'architettura istituzionale dell'Europa, ci vengono i capelli dritti, perché, come è stato detto, l'Unione Europea non supererebbe l'esame di democraticità che chiede agli Stati membri, che se Rosso Bruno, o un vetero comunista, l'ha detto un politologo Twitter che di assoluta fede europeista, ha insegnato a lungo all'Università Europea di Fiesole, di Firenze, però onestamente dichiara che questa struttura dell'Unione Europea è incentrata quasi esclusivamente sugli esecutivi, dominano i commissari che non sono stati eletti da nessuno, sono nominati dal presidente, la quale sì, ha avuto all'inizio un voto di conferma, di consenso del Parlamento. Il Parlamento non legifera, il Parlamento approva delle mozioni e poco più. Le direttive europee sono tutte originate dal potere esecutivo dell'Europa, e il Consiglio d'Europa, composto dai capi di Stato, appunto è un concentrato di esecutivi. Nessuno di costoro può essere sottoposto a controllo dei cittadini europei. Ognuno poi, come dire, appartiene al governo del proprio paese ed è lì perché una coalizione, un partito ha vinto le elezioni, ma si ferma tutto lì. Il cordone ombelicale tra il voto dei cittadini e l'esercizio del potere da parte dei capi di Stato o dei ministri.
1: Io tornerei al nostro Beppe Ricca per un'altra domanda al nostro ospite, al professor Revelli. Prego, Beppe.
3: Certo, grazie. Ma ritorno anch'io al testo, la democrazia è antiquata. Ora, il professor Revelli disseziona con rigore le forme del degrado democratico. Si passa dalla democrazia esecutoria, che sostituisce il Parlamento e dove si valuta l'efficienza del leader, alla democrazia senza popolo, dove l'astensionismo diventa la partecipazione negativa, alla democrazia dei pochi, sempre più oligarchica, alla democrazia del denaro, dove il mercato regola ogni relazione, alla democrazia della disinformazione, algoritmi quindi deformata dai media, raccontata dai media con una certa distanza da quella che è la realtà, a quella delle armi, del segreto. E quindi le democrazie contemporanee sostanzialmente non solo non fanno più promesse, o meglio, forse ne fanno anche tante, ma si limitano a presentarsi come la forma di governo meno peggiore. Quindi questa distanza tra gli ideali e la realtà, che diventa una distanza abissale, tale da rendere irriconoscibili i principi fondativi: rappresentanza, partecipazione, trasparenza, informazione, ma addirittura annullando molte volte quello che è il tema della differenza, e quindi fra le proposte dell'una e dell'altra parte molte volte non c'è questa grande distanza. Paolo accennava prima al tema dei decreti sicurezza, ma siamo così sicuri che dall'altra parte il tema della sicurezza abbia un'interpretazione, un volere o un agire politico di forma diversa? Questo me lo chiedo, la lascio lì come domanda. Ma professor Revelli, invece la mia domanda è questa: quindi, convergendo sul tema della diagnosi rispetto alla democrazia, quindi fatta la diagnosi, si passerebbe a una prognosi, si dovrebbe ipotizzare una cura, giusto per stare dentro questa nosografia clinico-medica. Ma io invece le chiedo, in termini molto più vicini a un linguaggio della politica, che fare? Cioè, di fronte a questa diagnosi, che fare? Nel senso che il testo parla di una ripartenza dal basso e quindi la critica radicale della democrazia può salvarsi solo se si riconverte, se parte dal basso. E qui il tema si fa aperto, perché ripartire dal basso può essere una buona indizione, ma il che fare resta esattamente quell'esercizio, quel monito che ci implica e soggettivamente ci chiede conto. Quindi le chiederei un riscontro rispetto a questa cura che si propone.
0: Sì, naturalmente di fronte a questa diagnosi infausta, perché appunto noi siamo costretti a misurare non più solo la distanza, parlo del libro prendendo a prestito una coppia categoriale che Bobbio trasse, Norberto Bobbio, uno dei pensatori per eccellenza della democrazia, trasse dal dottor Zivago di Pasternak, era la coppia tra ideali e rozza materia, no? Quando si parla di democrazia è inevitabile misurare questa discrepanza, questa distanza tra gli ideali democratici e poi la rozza materia, che è il modo con cui vengono gestite e amministrate le democrazie reali, e quindi tra ideali e realtà. Ma qui siamo oltre questa coppia, perché uno dei due termini è precipitato nell'altro. Uno dei grandi misfatti dell'iperliberismo, del neoliberismo compiuto, che non è solo l'irruzione del mercato, il tu marché, tutto mercato, come unico regolatore delle relazioni tra gli uomini, ma è qualcosa di più velenoso, di più patologico, è l'assolutizzazione del potere del denaro. Questo è il codice genetico delle nostre società, l'onnipotenza del denaro e l'onnipresenza del denaro, che cancella tutte le altre forme di relazione tra gli uomini. Ecco, in questo contesto, in questa bolla in cui il denaro è chi lo possiede è tutto e il resto è nulla, è una forma di nichilismo postmoderno, l'unico ideale possibile è il reale. Non esiste più la dimensione autonoma dell'ideale. La realtà va adorata per come è, perché non ci sono alternative, no? Questo è il racconto. Il motto della signora Thatcher, there is no alternative, il Pina, no? In un contesto storico in cui non ci sono alternative, chi non si riconosce nel reale brutalmente così com'è è fuori, è pazzo, è deviante, è pericoloso, è nemico, è una sfida alla sicurezza di tutti gli altri che invece dentro il reale sono impantanati e costretti a identificarsi. Ecco, questo è lo scenario che ci hanno costruito. Ecco, dentro questo scenario che fare? Non c'è salvezza dentro il cerchio magico del governo e del potere. Non possiamo aspettarci una soluzione positiva, un'uscita da questa gabbia grazie ai governi, grazie alle istituzioni stesse che se non si adeguano vengono a loro volta delegittimati. Ma pensiamo alla Corte Internazionale Penale e alle sanzioni con cui sono stati sottoposti i suoi giudici. Cioè, nemmeno le più alte magistrature possono tentare di ripristinare una precedente legalità di fronte al motto di chi afferma di fare tutto ciò per cui ha la forza di farlo. Di fronte a questo scenario la salvezza non verrà dall'alto, è l'idea che sta alla fine del libro e che se vogliamo difendere o continuare a credere negli ideali della democrazia, che appunto non sarà di sicuro la ottima forma di governo, ma finché funzionavano alcuni suoi meccanismi era la meno peggiore, se vogliamo farlo dobbiamo agire dal basso, dobbiamo investire su quello che si muove in basso. L'esempio che faccio io nel libro, ma è uno tra i tanti, è Minneapolis, questa rete informale di cittadine e cittadini armati solo di telefonini, attraverso le riprese, i video, eccetera, e convocandosi attraverso le maglie di una rete orizzontale molto ampia, sono riusciti a battere i gorilla, i lanzichenecchi che il governo federale aveva mandato in quel territorio e che si macchiavano di crimini, omicidi, violenze, eccetera. Ma questo è un esempio, potremmo ragionare sulla democrazia in alcune aree in cui i curdi hanno potuto costruire un loro, con mille difficoltà e sempre a rischio, ma a Kobani per esempio noi abbiamo assistito a forme di democrazia vera, non al feticcio che ci impongono per dirci che in nome di quella bisogna fare delle guerre, no? E, ecco, quindi questa capacità di riappropriarsi dell'iniziativa dal basso attraverso la connessione tra quelli che vorrebbero il potere, vorrebbe ridurre a atomi sociali, ma che non si rassegnano a essere atomizzati e cercano di praticare una forma di socialità densa, ed è attraverso questo forse, io non lo so, sono abbastanza terrorizzato da non lasciarmi andare ad eccessive speranze, ma forse attraverso questo si può fermare il piano inclinato, la discesa sul piano inclinato su cui siamo stati messi, perché questo piano inclinato va, e tutti i segni ce lo dicono e tutte le misure securitarie lo preparano, ma verso la guerra, va verso la guerra, una guerra che sarà non solo feroce e terribile come quelle che ci circondano, ma che sarà totale se non viene fermata questa deriva, se non ci si mette di traverso rispetto a questo delirio paranoico che caratterizza il pensiero e l'azione dei poteri.
1: Un'ultima domanda al professor Revelli da parte del nostro Paolo Patuelli. Prego Paolo.

0: Siamo, sì. Prego
1: Sì,
0: Paola, scusa.
1: ok, niente, niente. Ma io vorrei far fare al nostro ospite un salto temporale e ho un testo in mano che io ho amato all'epoca, stiamo parlando di un testo per me interessante e importante, che è di Marco Revelli, si intitola Fuori il luogo, cronaca da un campo rom. È un... perché? Perché mi è venuto in mente di riprendere in mano questo testo che io mi ricordo quando lo lessi mi aveva molto colpito, perché è un'indagine, io che mi dico, un'indagine approfondita entrando nel merito di quello che oggi si ripropone e che forse Beppe prima ha cercato di rimettere in gioco, che è qual è la risposta della sinistra rispetto alla questione della sicurezza. A pagina 87 il nostro ospite dice: il fatto è, parlando della reazione di una giunta di sinistra, che all'epoca il sindaco, stiamo parlando di Torino, era Castellani, e la questione era nella zona di Venaria Reale. E la risposta era stata una risposta securitaria rispetto alla presenza e alle politiche su questa situazione di questo campo rom. E la riflessione del nostro ospite a pagina 87 è: il fatto è che questa sinistra, giunta esangue alla svolta di fine secolo, ha vissuto la propria robusta giovinezza, attraversato il Novecento imparando a guardare agli altri attraverso le lenti dell'appartenenza, del reclutamento e della selezione dei, tra virgolette, nostri. Quindi c'era già, secondo me, in Nuce, e Revelli l'aveva intuito, un elemento di difficoltà da parte della sinistra di prendere in mano la questione della sicurezza in un modo totalmente differente. Oggi, partendo da una questione dal basso, no? Stanno aumentando le passeggiate per la sicurezza. Sul Domani di qualche giorno fa c'era un articolo interessante che proprio prendeva come obiettivo quello di affrontare questo argomento, insomma. E effettivamente, ma io vivo a Bologna, effettivamente questo fenomeno non si riesce ad arginare da un punto di vista differente, no? Da parte di un'amministrazione che si presenta come un'amministrazione di sinistra, ma che, e lo dico anche per esperienza personale, per aver partecipato al grande progettone che fu a Bologna Sicura nei primi anni 2000, è difficile la questione di sicurezza. Io chiedo al nostro ospite di una riflessione su questa tematica da sinistra.
2: Rievocato questo libro della fine degli anni 90 del secolo scorso, il libro era nato da un'esperienza, un mese e più passato in un campo rom. Io allora ero consigliere comunale e un campo rom rumeni fuggiti dai pogrom subito dopo la caduta di Ceausescu e la fine del comunismo in Romania. Erano partite le persecuzioni delle minoranze, in particolare la minoranza ungherese si era scatenata contro i più deboli, i rom, e ne avevano incendiato i campi, ucciso molti numerosi membri, cioè, questi erano scappati e erano entrati da un coro d'entrata nell'area Schengen, erano attraversato l'Italia, erano la Francia, erano finiti in Spagna, poi erano stati respinti e alla fine erano atterrati in un pratone al confine tra Grande Torino e il comune di Venaria Reale. Erano rimasti in condizioni igieniche terribili, abbandonati, eccetera, mal sopportati dall'una a amministrazione e dall'altra, erano stati lì qualche mese, e poi era incominciata il ping pong tra le due amministrazioni per passarsi la patata bollente, con l'obiettivo comunque di eliminarli, di farli fuori, di togliersi quegli intrusi di cui non veniva riconosciuta l'umanità. Noi eravamo stati in quel campo, la fine è stata terribile, perché dopo essere stati illusi sul fatto che una commissione avrebbe valutato i loro diritti ai fini del diritto d'asilo, era arrivato un deportation order, e nel giro di pochi paio di giorni era scattata l'espulsione. Loro erano stati caricati su due aerei e rispediti nei luoghi dei pogrom, le loro cose erano state ammucchiate con le ruspe e incendiate. L'esperienza era finita con un grande rogo, e lì avevo misurato dall'interno dell'amministrazione comunale torinese, in particolare, piena di brave persone, cioè tutti molto umani, molti venivano dalla storia del Partito Comunista, qualcuno dai socialisti, altri repubblicani, c'erano ancora tutte i residui delle culture politiche novecentesche, e però la loro impersonale disumanità di fronte a questo problema. È una prova estrema, è quella del campo rom, perché mette qualsiasi amministrazione politica di fronte al radicalmente altro, di fronte a una cultura e una identità molto diversa dalla tua e non pienamente assimilabile alla tua, non integrabile, no? Per fortuna loro, perché riescono a rimanere fuori dai processi di assimilazione del nostro cattivo presente. Quella prova di fronte alla vera diversità è stata fallita allora. Appunto quel rogo ne è stato il compimento, quel fumo nero, quella colonna di fumo nero che si alzava da quel triangolo di periferia strappava il cuore, io devo dire, ci ho sofferto le pene dell'inferno dietro a quella storia, però devo dire che quella problematica non è mai stata risolta, non si è fatto un solo passo avanti. Si continua a interpretare il problema della sicurezza come un problema di polizia, come problema di controllare e punire, come problema di rimozione di tutto ciò che appare scoria e in quanto scoria, rischio, pericolo, sfida, senza il minimo tentativo di entrare nelle ragioni dell'altro e aprire un'interlocuzione vera sulla base del reciproco riconoscimento del proprio essere umani. No? Allora questa disumanizzazione dei rapporti, che passa attraverso i confini destra e sinistra, perché contamina la destra, abbraccia le politiche securitarie come politiche punitive, tu cur, e su questo costruisce il consenso elettorale. La sinistra finge di non avere un atteggiamento punitivo, ma lavora per cancellare anche le segni, tracce di alterità da parte di coloro che si trovano nel suo raggio. Nel raggio d'azione delle proprie competenze amministrative. Oggi le cose sono peggiorate rispetto ad allora. Allora c'era, ricordo, un pezzo di popolazione simpatetico mi ricordo gli anziani soprattutto che portavano doni, che portavano cibo, che portavano qualche vestito per i bambini, ricordo medici che facevano volontariato per assistere i malati. Oggi domina l'ostentazione della propria ferocia, della propria crudeltà, oggi domina il piacere di mostrarsi crudeli da parte di un bel pezzo di popolazione, ed anche questo io credo sia un segno di questa guerra incipiente che ci entra dentro e e parla attraverso le nostre bocche e agisce attraverso le nostre mani.
0: Professor Revelli, ringraziamo di essere stato con noi. Marco Revelli questa sera ospite al Disagio nella Civiltà. A risentirci, a presto e una buona continuazione, grazie.
2: Grazie a voi, continuate così che è prezioso.
0: Grazie, no, prezioso lei, grazie, a presto.
2: A presto.

Oui,

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Arrapao, eccoci qua.
1: Eccoci qua, Arrapao.
0: Siamo nella seconda puntata della nuova stagione.
1: Eh già, della sesta stagione.
0: E ragazzi,
1: puntata abbiamo, 95.
0: Abbiamo, cioè, quest'anno inizia veramente col botto.
1: Sì, perché c'entra molto l'inizio di questa stagione con noi. L'altra volta abbiamo. Noi che siamo appassionati di Simone e Matteo abbiamo avuto il massimo esperto dei sosia di Bud Spencer e Terence Hill.
0: E oggi abbiamo uno, il figlio di uno dei padri fondatori di coloro che hanno dato il nome alla nostra trasmissione. Perciò
1: sì.
0: Direi che è una puntata assolutamente importantissima.
1: Abbiamo Attilio Pace.
0: Fantastico. Pace. E fra poco avremo anche Stefano Rizzo che
1: ci raggiungerà perché è imbottigliato nel traffico.
0: Però per fortuna ci siamo noi, ci sono soprattutto io a dirigere la baracca, qua se no sarebbe dura partire.
1: Ecco, devo dire che Arrapao era in origine il nome dell'album degli Squallor, no?
0: Esatto,
1: nome anche di un brano.
0: Di un brano e poi anche di un film.
1: E poi titolo di un film, certo, perché poi è arrivato Ciro Ippolito che dice di aver sentito dei ragazzi che cantavano Arrapao, quindi era già uscito l'album degli Squallor.
0: Lui
1: attraversava la strada a Napoli, ha sentito questi ragazzi che cantavano Arrapao, Arrapao, e allora ha detto: oh, io ci faccio il film. Ed eccoci qua, noi abbiamo detto invece, noi ci facciamo la trasmissione.
0: Eh già, anche perché appunto la nostra è una trasmissione cinematografico-musicale,
1: quindi...
0: perciò diciamo che avere il figlio di Daniele Pace, Attilio Pace, per noi è il coronamento di un sogno, perché proprio esattamente prende tutto quello che riguarda la nostra trasmissione, addirittura il titolo.
1: Perciò, addirittura il titolo, è più di così
0: non si può. Non purtroppo, dopo Simone Matteo e i Squallor, cioè, non si può fare di meglio.
1: Esatto.
0: Perciò questo potrebbe forse essere il pinnacolo della nostra trasmissione, forse.
1: Però abbiamo
0: sempre questa fortuna di riuscire a rinnovare ogni volta i nostri ospiti. Perciò dai,
1: certo.
0: Innanzitutto adesso direi di ascoltarci.
1: Per introdurlo, cosa dici però?
0: Io mi ascolterei prima di tutto, visto che è il figlio di Daniele Pace, io direi di partire da una canzone proprio di Daniele Pace da solo.
1: Ah, un album solista,
0: il suo album Vitamina C del 1980, che è un disco che io adoro e reputo importante nella sua carriera, perché è stato l'unico album in cui ha avuto la sua voce protagonista, perché di solito la voce negli Squallor era più che altro quella di Alfredo Cerruti, quella di Daniele Pace era meno sondata, è stata sondata molto nei film
1: in Arrapao.
0: Ad Arrapao ce lo siamo goduti tantissimo, però purtroppo nei dischi un po' meno.
1: Quindi come dischi lui ne ha fatto uno solo,
0: questo qua è stato il suo album, forse unico album, non mi ricordo se è l'unico album, perché ha fatto altre cose all'inizio,
1: ma poi lo chiediamo
0: carriera.
1: A suo figlio,
0: però appunto sarà interessante chiedere informazioni su questo periodo particolare in cui è un po' smarcato dagli altri.
1: Ha fatto un album
0: con Gian Piero Reverberi.
1: E che brano sentiamo?
0: Io direi di ascoltarci questo bellissimo pezzo dal titolo assolutamente che fa capire subito il tono della trasmissione, che è Vaffanculo.
1: Ah, benissimo.
0: Dall'album Vitamina C, Vaffanculo.
2: SNCF 50% di riduzione.
3: Dallo stadio Pompiani di Brescia. Trasmettiamo la televisione. L'amore, l'attesa, la porta si è chiusa, la donna si è offesa, ma vaffanculo. L'amore, l'attesa, la porta si è chiusa, la donna si è offesa, ma vaffanculo. Le porto le rose, le faccio le scuse, ma le sue cose, e vaffanculo.
4: Mi fa impazzire che questo qua è tutto gasato, perché
3: vabbè, l'Italia se desta, sterminio di massa, la folla

0: vero. Dottore, mi scusi, non cavo da mesi l'arteriosclerosi, sì, ma vaffanculo. La moglie si spoglia, il bimbo si sveglia, il coito si squaglia, ma vaffanculo. Il pianto, l'addio, la fuga, l'oblio.
1: Eccoci qua, siamo tornati.
2: Non sa chi sono io.
1: Vediamo se c'è
3: in
1: linea Attilio Pace.
4: Attilio. Eccomi, mi sentite?
1: Wow, ciao Attilio, forte e chiaro.
4: Ciao a tutti, ciao.
5: Benvenuto,
4: ciao.
5: Benvenuto.
1: Ciao, ciao. Che grande piacere per me, un grande piacere. Perché attraverso di te, diciamo, ricordiamo tuo padre
5: e gli Squallor, uno
1: dei gruppi più leggendari della musica italiana.
5: Già, gli Squallor.
1: Dove leggenda è davvero nel senso vero e proprio, perché per tanto tempo le persone non sapevano chi erano gli Squallor.
4: Sì, esattamente. Poi, oltretutto, la cosa strana è che tutti si chiedevano chi fossero, ma poi alla fine bastava vedere sotto ogni brano chi è che lo firmava.
1: Esatto.
5: Gli autori, certo.
1: Non era difficile,
4: ma questa,
1: però,
4: ma questa è una cosa che non fa nessuno, eh. Molti non vanno mai a leggere gli autori, e quindi tante persone non sanno che alcuni autori, i più impensabili, hanno scritto magari le canzoni più famose italiane, ma non solo italiane, no? Come si pensa che My Way sia stata scritta da Frank Sinatra? Non è vero, l'ha cantata Frank Sinatra.
5: Certo.
1: Allora intanto tu, appunto, magari gli ascoltatori hanno capito, tu sei figlio di Daniele Pace, leggendario paroliere e membro degli Squallor.
5: Membro, sì.
1: Tu, allora, come io, la prima domanda che mi viene da farti è il lavoro di tuo padre, diciamo, di paroliere. Tu, fin da quando eri piccolo, avevi capito che lavoro faceva, no? Immagino.
4: Ah, sì, ma allora, io avevo capito il lavoro che facevo, ma è una cosa strana, nel senso che per me era una cosa assolutamente normale. Mm. Nel senso che il fatto di avere un papà che scriveva canzoni per me era equivalente come uno che fa l'avvocato, il medico o l'operaio, piuttosto che il panettiere. Cioè, no, certo. non c'era da riferire, era un lavoro. Punto. Quello che ho capito è stato dopo il famoso 24 ottobre dell'85, quando lui è scomparso, si è capito poi piano piano la reale entità del suo lavoro, attraverso naturalmente tutte le canzoni che sono state riproposte, risuonate, rivendute, ricantate, eccetera, tra cui anche gli Squallor. Gli Squallor, devo dire, che non hanno mai smesso di avere vita, no? dai primi anni del 70, e oggi a distanza di più di 50 anni devo dire che un pochino di merito me lo voglio prendere anch'io, perché due anni, non so se questo fa parte già delle domande che mi dovete fare, così vi brucio tutto.
5: va benissimo,
4: stavo dicendo che un po' di merito me lo prendo anch'io, perché io due anni fa ho deciso una notte di creare Radio Squallor. Radio Squallor, che la si ascolta collegandosi a una radio web, radiosquallor.com, ci si collega, cioè il sito, si schiaccia play, si ascoltano 24 ore su 24 solo ed esclusivamente canzoni di Squallor, con dei piccoli interventi che ci siamo inventati, tipo Gennarino Primo, Pierpaolo, abbiamo fatto un po' delle rubriche. Certo. E noi praticamente 24 ore su 24 è un loop continuo, perché io ho pensato inizialmente di fare una radio attiva, nel senso con delle dirette, delle interviste, poi alla fine mi sono reso conto che gli Squallor sono una cosa a sé, e quindi la gente che si collega su Radio Squallor alla fine non gliene frega niente di sentire quello che parla, alla fine gli interessa sentire Berta Vieni Giù o Corlutone, capito? Cioè, viaggiare andandosi invece che andare su Spotify e scegliersi qualcosa degli Squallor, basta collegarsi sulla radio e si fa un viaggio ascoltando in loop continuo le canzoni. Quindi, e quindi dopo questi due anni, poi dopo è nata l'operazione Squallo Forever, il concerto spettacolo.
1: Ci devi parlare di questa cosa.
4: Ecco, allora noi abbiamo avuto dei sold out incredibili a Napoli, al Teatro Trianon, è stato a marzo. Poi a Benevento, qualche mese prima, altro sold out. Termoli quest'estate non è stato sold out, ma comunque è venuta parecchia gente, anche perché poi era il 16 di agosto, quindi una data un po' particolare. Adesso saremo l'11 dicembre al Teatro Acacia a Napoli e il 28 e 29 dicembre al Demo de Club di Modugno in provincia di Bari. Quindi la prima data adesso è quella dell'11 dicembre, dove si preannuncia anche lì un sold out, perché a distanza di due mesi abbiamo quasi riempito, siamo a più di metà teatro pieno, quindi si preannuncia e tutti ce l'auguriamo di fare un gran pienone. Poi ci saranno ospiti a sorpresa, che adesso non voglio dire.
5: Cosa consiste lo spettacolo? In cosa consiste?
4: Allora, lo spettacolo è un revival delle canzoni più famose, quindi passiamo da Cornotone, O Tempo Se Ne Va, USA for Italy, eccetera, eccetera. Praticamente sono due ore di spettacolo dove la band, che sono 11 elementi dei musicisti professionisti, eseguono i brani degli Squallo. C'è un cantante molto bravo. E poi, per evitare di fare uno spettacolo solo esclusivamente musicale, abbiamo inserito dei momenti di revival. Quindi ci sarà un personaggio che è un mio socio di Radio Squallo, che interpreterà Gennarino Primo. Gennarino Primo, che entrerà in mezzo alla gente, vestito da papa.
5: Quindi fanno la scena teatrale.
4: C'è la scenetta teatrale, poi lui, Roberto Moccia, è napoletano doc, quindi figuriamoci. E quindi ripercorre le gesta di Gennarino Primo, che poi in realtà appare solo in un solo album con il brano, no? Certo. Gennarino Primo. Però è un elemento che è rimasto molto nell'immaginario Squallo, e quindi abbiamo pensato di renderlo in carne ed ossa.
5: Reale.
4: E lo abbiamo già fatto al Trianon a Napoli come prima volta, e abbiamo aperto il secondo atto dello spettacolo, per uno spettacolo diviso in due parti, e insomma, dal buio è arrivata sta musica da chiesa, è arrivato lui.
5: Funziona.
4: E ha tenuto banco 10 minuti, un quarto d'ora, facendo ridere anche papelle tutti. Quindi c'è quello, poi ci sono gli interventi di Pierpaolo, che è sempre Roberto Moccia, con la sua voce napoletana in stile Pierpaolo, dove ogni tanto interrompe le canzoni, cioè interrompe alla fine delle canzoni, dice magari, vi faccio un esempio adesso, ma a me questo pezzo è venuto un po' una chiavi, che l'avevate fatto meglio l'anno scorso, no? Per dire. Ecco, delle cose studiate, alcune fatte al momento, che vanno a vanno a rimpolpare quella che è la serata. Quindi non è solo una serata di musica, però il 90% c'è musica, il resto, il 10%, sono scenette inventive che vanno al di là della musica, per riempire uno spettacolo che non deve essere appunto solo uno spettacolo musicale, ma deve essere uno spettacolo culturale che ripercorre la storia degli Squallo attraverso le canzoni, ma anche attraverso i racconti di chi erano gli Squallo. Tant'è vero, abbiamo una sezione in cui attraverso una poesia scritta apposta noi utilizziamo la maggior parte dei titoli delle canzoni che loro hanno scritto come autori, non come Squallo, ma come autori per altri.
1: Certo.
4: E quindi, ad esempio, adesso io non mi ricordo com'è esattamente questa lunga poesia, questo monologo, però ad esempio tipo Gloria, sarà perché ti amo, quando la luna bussò finché la barca va, ecco, sì, capito? Sì. Cioè una poesia costruita solo ed esclusivamente con i titoli delle canzoni che loro tre, con gli autori, mio papà, Migazzi e Safi, hanno scritto per altri durante la loro carriera.
5: Capolavori immortali della musica italiana.
4: Poi ci saranno altri ospiti, che però adesso preferisco non dire, anche se qualcuno è già venuto fuori sui vari siti che abbiamo, Radio Squallo, Instagram, perché ci saranno molto probabilmente dei personaggi posso dire, della televisione molto famosi napoletani che interverranno con un loro sketch, una loro idea, molto felici di far parte di questa operazione, però non posso dire ancora niente perché diciamo che siamo ancora certo. nella fase cosa facciamo, come la progettiamo, capito? Non vorrei che poi all'ultimo momento che ne so, uno gli viene la febbre e poi non c'è, facciamo la figura,
1: ovvio. Ma allora io ti volevo fare ancora due domande. Una era legata un po' a, diciamo, quando eri bambino, no? Cioè, quando ti sei accorto, quando hai scoperto gli Squallor, una. E due, che rapporto avevi con gli altri membri? Se li vedevi spesso, se invece magari li hai conosciuti poco?
4: No, allora, gli Squallor erano composti da due gruppi. Mio papà e Alfredo, che stavano a Milano.
1: Ok.
4: E Bigazzi e Savio, che stavano uno a Firenze e l'altro a Roma, Napoli.
1: Certo.
4: Quindi... anche nel loro lavoro personale come autori, voi trovate un sacco di canzoni scritte da Bigazzi, Savio, tipo Massimo Ranieri, eccetera, certo. eccetera. E poi trovate tante canzoni scritte da mio padre con la CGD o con la Ricordi, di cui Alfredo Ceruti era il direttore artistico. Sì. Quindi questi erano, mio papà e Alfredo erano amici per la pelle, e poi c'era la coppia Savio-Bigazzi. Loro si incontravano generalmente, a parte credo qualche incontro nelle case discografiche per lavoro, si incontravano per le scuole una volta all'anno, una volta o anche più di una volta all'anno, perché poi ci sono stati degli anni in cui gli album sono usciti anche c'è stato un anno in cui ne sono usciti due, cioè, di altri,
1: sì.
4: Però si incontravano poi nella sala incisione la notte e facevano, però c'era il gruppo di Milano e poi il gruppo toscano campano, no?
1: Ecco, certo.
4: Romano, perché Savio credo che abbia abitato anche a Roma, se non ricordo male. L'altra domanda era da piccola. No, io da piccolo, fino a una certa età, non sapevo neanche dell'esistenza degli Squallor. Sì, no, io ricordo tutte le altre canzoni, ma degli Squallor, anche perché mia madre, molto bigotta, sembrerà assurdo, ma come dire, un vecchio stampo, quando mio padre arrivava con il nuovo LP, quindi il vinile di una volta, no?
1: Certo.
4: Lei faceva in modo di nasconderlo subito dietro il comodo della camera da letto.
5: ma anche perché, le copertine.
4: Ma sì, anche perché oggettivamente, sai, le copertine potevano essere un po' allusive, va bene, però le copertine erano anche divertenti, più che altro per i titoli, no? Magari anche il fatto che noi da piccoli prendessimo il disco e andassimo ad ascoltarcelo, quindi quindi non ricordo esatta, ricordo queste cose delle copertine dietro. Poi naturalmente crescendo ho frequentato la sala di incisione, quando sono stato presente a diverse registrazioni degli album, e quindi a tutto diciamo che dall'età di 13 anni, diciamo che seguivo mio papà spesso, magari il sabato o la domenica quando non c'era scuola, spesso il sabato o il venerdì, poi il giorno dopo non andavamo a scuola, quindi magari in sala di incisioni o alla CGD, ricordo, certo. Molte volte siamo andati in CGD, e quindi questo... un po' di ricordi così ce li ho, ce ne ho tanti.
2: Ma certo, c'è una fase, diciamo, della carriera di tuo papà che è molto interessante, che è il suo album solista Vitamina C, che è un album che a me ha sempre molto incuriosito, perché è una specie di Squallor, però nella sua versione, con un team diverso, c'è Reverberi che arrangia, che fa gli arrangiamenti, e mi incuriosiva molto sapere un po' come è nato questo disco, perché è un po' una fase che è rimasta solo lì nella sua carriera, mi sembra.
4: Allora, mio padre ha iniziato a questo lavoro cantando. In realtà lui si presentava negli anni 60 come cantante, quando era molto giovane, no? Io ho trovato anche su Facebook qualcuno che ha pubblicato un articolo vecchio degli anni 60, I nuovi giovani di Sanremo, dove c'era la foto di mio papà giovanissimo, che poi non lo prese, non lo so, però l'inizio all'epoca era quello di fare il cantante. Poi alla fine ha capito che un po' per suo modo di essere e di fare preferiva fare l'autore, è qualcosa che gli dava più soddisfazione, e quindi ha iniziato a fare l'autore, eccetera eccetera. Poi nel 70-78 circa incontra Freddy Najjar, il famoso proprietario della Baby Records.
1: Sì, ne abbiamo parlato una puntata scorsa.
4: Ecco, Freddy Najjar è stato un imprenditore discografico tra i più innovativi e geniali di quell'epoca, perché lui ha inventato quelle che poi sono diventate le compilation. Quello che noi oggi troviamo in vendita, la compilation di Sanremo, la compilation dell'estate, fu lui a decidere negli anni 70 di mettere assieme in una sola compilation i più grandi successi esteri o italiani di quel momento, quindi chiedendo le autorizzazioni alle varie case discografiche, e fare la famosa Bimbo Mix. Non so se la ricordate,
5: famosissimo.
1: Eravamo piccoli, ma ce lo ricordiamo.
5: Sì,
4: esatto. Quindi Freddy Najjar, che era una persona di intuito, capì che mio padre, oltretutto, mio padre comunque era arrivato ad una certa età, insomma, ai 40-45 anni, con la voglia anche di non solo più di scrivere, ma anche di cantarsi qualcosa che scriveva. E quindi con la sua amata lingua napoletana, nonostante fosse di Milano, da genitori pugliesi ma milanese, però sempre amato il napoletano, la lingua, la parlava, eccetera, e quindi la cantava. E quindi questa idea la propose a Freddy Najjar, il quale entusiasta misero assieme questo progetto Vitamina C, di cui poi uno delle canzoni che t'ha già fa diventò poi la sigla di un programma televisivo sulla Rai, La Sberla, dove c'era Berlusconi, eccetera eccetera. E poi l'anno dopo, nell'80, mio padre presentò proprio uno spettacolo di Rai 1 assieme a Adriana Russo, Leo Gullotta e Stefano Sattaflores. Loro erano vestiti da camerieri all'interno di questo locale e presentavano, era una specie di programma sketch in stile
2: un varietà
4: prima che arrivasse un drive-in, che poi arrivò anno dopo. I famosi spettacoli del giovedì sera erano sulla Rai. Lo spettacolo si chiama Blackout. E lui cantava sia la sigla in quel caso, sia, oltre che presentarlo assieme, facendo anche le scenette all'interno. Se ne trovano molte su Facebook, scenette prese da questo spettacolo. Faceva la sigla iniziale, che era proprio la canzone Blackout, l'aveva intitolata, e poi la canzone della sigla finale era Non per vantarci, che cantava assieme a Cristina Moffa, che all'epoca era un po' la risposta ballerina, bionda, un po' la risposta a Ether Parisi.
1: Sì, certo, mi ricordo il nome. Ma come mai secondo te non ha più continuato a fare TV, a fare...
4: Perché si rompeva le palle.
1: Ecco.
4: Perché nella sua pigrizia, che non è mai una pigrizia intesa come voglia di fare niente, ma voglia di selezionare quello che si fa,
1: certo,
4: e quindi evitare di fare troppa roba, ma fare le cose più giuste, quello che lui pensava in quel momento fossero le più giuste. Tant'è vero che lui vinse il premio come la migliore sigla televisiva quell'anno a Che Taccia Fa, e fu invitato a Taormina da Daniele Piombi. Ve lo ricordate, Daniele?
1: Certo,
4: Piombi?
1: Sì.
4: Ecco, certo. A Taormina facevano la premiazione, questo spettacolo dove premiavano le sigle, e lui vinse questa. Quel filmato c'è proprio su Facebook, dove c'è lui che canta, e lui mi raccontava sempre, avendo paura dell'aereo, lui mi raccontava sempre di questo volo che prese da Milano a Punta Raisi, all'epoca si chiamava
1: Punta Raisi,
4: e mi dice è un aeroporto mortale, perché tu arrivi, scendi giù dalle montagne, mai più. Cioè lui aveva una paura fottuta dell'aereo, come Bigazzi, stessa cosa. Si vede che era una roba del tempo, dell'epoca.
2: Sì, non erano abituati.
4: Poi voglio dire, agli anni 70, agli anni 80 c'era gli aerei di oggi, quindi magari la paura era data anche da quello. Comunque, e lui si rifiutò poi di andare in giro a fare altre cose, no? Se no andava con la macchina, cioè. Quindi la sua esperienza come cantante finisce lì, ma un po' per la paura dell'aereo, di prendere, di sposare. Pensate che lui non andò neanche negli Stati Uniti quando vinse il Grammy.
1: Certo.
4: Perché il famoso Grammy all'epoca, oggi Oscar della musica, i famosi Grammy, certo, Awards, lui lo visse nel 68-69 con una canzone cantata da Tom Jones, mm-hmm, che riprese una sua canzone alla fine della strada. Tom Jones fece il testo in italiano intitolando Love Me Tonight, e questa canzone vinse come la canzone più trasmessa radiofonicamente quell'anno, e quindi arrivò l'Oscar a casa.
2: Questa...
4: Ma lui fu invitato, come fu invitato Bigazzi a Los Angeles, a ritirare il Grammy. No, per Gloria, per Non Amarmi. Per Nome Ames, che era la traduzione in spagnolo del brano Non Amarmi, che vinse Sanremo a Leandro Baldi e Francesca Lozza. Sì, no? Sì, e lo fece Jennifer Lopez con l'ex marito. Oh Madonna, il cantante.
1: Sai che non mi ricordo l'ex marito cantante, adesso non mi viene.
4: Ve lo dico subito. Aspetta, voi parlate che io.
1: non facciamo così.
5: No, io vorrei però chiedere anche.
4: Anthony.
1: Anthony, sì, me lo ricordo.
4: Allora loro presero la canzone di Bigazzi, la fecero in spagnolo. E vinse, e lui fu chiamato in un'intervista. Bigazzi disse: ma perché insomma, uno che vince l'Oscar della musica, io ci andrei a piedi, a nuoto, no?
2: Certo.
4: E lui rispose semplicemente, disse: non volante. Io sono non volante, cioè avevano tutti una paura fottuta dell'aereo.
2: Era una fobia molto diffusa, effettivamente.
5: Ma posso chiedere una cosa invece? Un ricordo di Arrapao, cioè il film Arrapao.
4: Allora, il film Arrapao, io non ero presente a Roma, ero presente però a Milano quando fecero i vari doppiaggi. No, quando fecero i vari doppiaggi. Alcuni doppiaggi perché poi il film era montato in una maniera terrificante.
5: Certo.
4: In alcuni momenti dal vivo, le riprese dal vivo non si sentivano poco, quindi in alcuni momenti voi sentirete delle... Sentite anche mio padre dire delle cose che sembrano che vengano da un'altra parte, a livello di audio,
1: vero.
4: Perché era fatto proprio così.
5: Mostruoso,
4: certo.
5: Sì,
2: era anche volutamente un po'.
4: Un po' volutamente, un po' perché andavano lì a controllare, andava bene così, diciamo.
5: Certo, buona
4: e lui, loro andarono un mesetto circa a Roma a registrare in questa valle dove costruirono le tende, e mio papà e Ciro Ippolito, assieme a un altro, non mi ricordo come si chiamava, furono gli sceneggiatori proprio del film.
1: Certo,
4: quindi
1: sì.
4: Sceneggiatori tra virgolette, però diciamo che tutto quello che vedete, l'idea della ripresa dell'ambiente lo sapevano, quello che dovevano dire non lo sapevano, avevano un canovaccio, un po' come gli squalo andavano. Infatti vedete mio papà quando dice, che ne so, che quando batte il martello, che dice petrolio, no, quello è tutto al momento
5: improvvisato,
4: quindi
5: somiglia, cioè il film è stato costruito come un album degli Squallor più o meno.
4: Allora il film prende spunto dall'album precedente che era uscito l'anno prima, Arrapao. Sì, Arrapao. Il successo di Arrapao fece venire in mente a Ciro Ippolito l'idea di fare il film, poi contattò loro, firmarono il contratto e partì l'operazione. E sull'onda del successo di Arrapao, che a me piace ricordare sempre che all'epoca, parliamo di lire, costò 130 milioni di lire, cioè,
2: niente.
4: Incassò 5 miliardi.
2: Però
5: sì, è pazzesco.
1: Mamma mia,
4: è come se oggi un film di James Cameron che costa 130 milioni incassa 5 miliardi di dollari.
2: Sì, incredibile.
4: Cioè la stessa cosa, anche fu un successo talmente grande che inizialmente la casa di distribuzione che quasi si era rifiutata di distribuirlo all'inizio, di farlo, eccetera, eccetera, chiamò immediatamente Ciro Ippolito e gli offrì, credo, 1 miliardo di lire sul tavolo per fare il secondo.
5: Per fare il seguito che non fece, cioè, o meglio, Uccelli d'Italia, no? È un tentativo di fare il seguito.
4: Allora, Uccelli d'Italia poi prese il nome dall'omonimo album seguente, E io ritengo che Uccelli d'Italia sia molto più bello di Arapao, tranne in alcune cose.
5: Sì,
4: c'è
5: sì,
4: la,
5: sì,
4: scena, la scena dell'operazione al cazzo.
2: È il dottor Palmito.
4: Palmito, dove c'è mio padre che balla. Mio padre quando esce da supermercato vestito da papa.
5: Quella è una meraviglia. Cioè,
4: ci sono delle cose molto più belle di Arapao. Sì, sì.
2: Compare anche Oscar Avogadro nel secondo film.
4: Compare Oscar Avogadro che fa il paziente sia quello che va dal dottor Palmito sia quello che viene operato.
2: Da cui gli esce il pene dall'occhio. L'abbiamo visto tutti.
4: Ma poi c'è anche la Marisa Laurito che poi lei oltretutto al Trianon, quando abbiamo fatto lo spettacolo a marzo, lei era la direttrice artistica del Trianon, l'ha chiamato lei proprio. Infatti ecco. In diretta ha fatto la scena in diretta, gli abbiamo dato il microfono. Raffaella Uguiz ci ha scassato cazzo, capito? L'ha detta in diretta, che la gente non ha capito subito perché pensava che fosse il disco, invece era lei in diretta, forse qualche secondo dopo.
5: Che bello, fantastico. Bellissimo.
4: Sì. Ma allora... e poi c'era anche Giancarlo Magalli.
2: Sì,
5: certo che era reporter, nel traffico, era bloccato.
4: Che fa il reporter, era un Magalli giovanissimo che probabilmente si vergogna ancora di raccontarsi, o forse no, o forse magari una delle cose di cui va più fino.
1: Dovremmo contattarlo. Non è uno spericolato, devo dire.
4: E poi c'è Alfredo che, come in tutte le volte, lui non voleva mai farsi vedere in faccia,
1: certo.
4: E quindi anche in Uccelli d'Italia lui fa il capo della Digos, di questi reparti speciali, con sopra un cappuccio, no? Un passamontagna.
1: Certo.
2: Però compare, fa il ladrone con Cristo, che si toglie l'occhiale.
4: A lui compare solo in quel punto lì perché non potevano farlo altrimenti. Ecco, ad esempio Uccelli d'Italia ha quella scena lì, è una roba fuori dal mondo, cioè
2: sì davvero stupendo.
1: A proposito di Alfredo Cerruti, tu sei mai stato presente mentre produceva il suo flusso di coscienza di qualche pezzo, cioè qualche sua improvvisazione l'hai mai visto proprio in studio?
4: Io ero presente quando lo registravano di Squallo, quindi
1: ma lì in studio, cioè, la gente riusciva a star seria o doveva cambiare stanza?
4: Allora, perché bisogna chiarire una cosa, che sono molte leggende metropolitane, perché io leggo spesso erano ubriachi, fumavano per avere questa non era affatto vero. Cioè erano sobrissimi. L'unica cosa che fumavano le sigarette,
1: certo,
4: erano contrari alla droga, alla violenza, tutta sta roba qua, erano proprio persone serissime, ma che all'interno erano persone serie nel loro lavoro, ma il loro lavoro era anche quello di far ridere, di fare questa roba qua, e quindi c'era un canovaccio, perché se voi notate ogni disco degli Squallo nei titoli delle canzoni ha sempre qualcosa spesso di attualità del momento, quindi
1: certo,
4: succedeva qualcosa con i preti, e facevano il pezzo sui preti, succedeva qualche cosa, qualche rivoluzione in qualche paese, e c'era il pezzo di Pierpaolo, che fa ad esempio nell'Unione Sovietica, Pierpaolo che va al Politburo, in URSS, cioè perché prendevano l'attualità del momento per creare un disco che fosse attuale, no? Facesse ridere per le cose che si dicevano. Cioè, ad esempio, Vota Verdi è preso perché all'epoca i Verdi erano in Italia, erano nati, avevano molti voti, e quindi il pezzo inizia, l'album, ricordo, inizia con lo rumore della canoa. Lui che dice: hai visto, a votare Verdi adesso ci siamo ridotti in canoa.
1: Quindi
4: non ci sono più macchine, non c'è più niente, siamo ridotti in canoa, e incontrano tutti i vari leoni, le cose. Ecco, quindi ogni disco era preso, in ogni disco c'è un tema attuale del momento,
5: certo,
4: tranne Arapao, che Arapao credo che sia un'idea così dell'indiano, però anche in Arapao ci sono delle canzoni legate all'attualità, quindi loro avevano un canovaccio. Non nei dischi, nelle canzoni erano studiate come le canzoni, quindi veniva fatto un testo e poi tutto sagro lo cantava, eccetera. Ma nei pezzi parlati, che fosse Alfredo da solo, o fosse Alfredo in compagnia di mio papà che facevano i duetti, mm-hmm. erano il canovaccio c'era, cioè, gli diceva magari, allora dobbiamo parlare, io sono Torre Annunziata e tu sei l'amante che viene da me nel castello.
5: Sì, avevano una base.
4: Cioè, avevano una base di cosa dovevano parlare. Partiva la musica e iniziavano.
1: Certo,
5: capito? Attilio, dobbiamo andare a chiudere perché dobbiamo lasciare spazio anche alla musica, dobbiamo anche ascoltare un po' di Squallor. E quindi come possiamo chiudere? Possiamo dare anche un appuntamento? Hai un calendario dai prossimi...
1: Sì, lo ripetiamo, dicembre.
5: E anche un sito internet?
4: Allora, il sito, diciamo, allora noi non abbiamo un sito internet, io ho un sito Radio Squallor su Instagram.
5: Perfetto.
4: Che è quello più visto, e poi su Facebook c'è Radio Squallor la pagina, ci sono gli Squallor Official, ci sono diverse cose ufficiali. Io chiuderei tutta questa cosa in maniera molto una marchettona pubblicitaria.
5: Direi
4: che l'11 dicembre al Teatro Acacia di Napoli, concerto Squallor Forever, un concerto che sarà ricordato negli anni, negli annetti e negli...
5: Bellissimo, ok. Allora, grazie.
4: È già finito qua.
2: Purtroppo sì, abbiamo un po' tirato.
4: Quanto ci danno?
5: Niente.
4: 2 minuti e 20.
5: Niente. Meraviglioso, Attilio Pace. Grazie mille
1: Attilio, che bello ricordare quegli anni e comunque non li dimentichiamo.
4: Ma quegli, guardate, non c'è bisogno di ricordare, quegli anni ci sono ancora. Li ricorderemo fra magari 200 anni.
1: Hai ragione. E allora ciao, e speriamo di sentirti ancora per qualcos'altro.
5: Ci risentiremo
4: quando volete. Grazie a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
1: Ciao, buona serata.
4: Ciao a tutti. Ciao anche a voi. Ciao.

0: Mario, dove
1: dopo
0: sei?
1: Dopo il saggio di Sassi e l'ora del saggio di Sossi.
0: Latrine, fatelle emergere.
1: Vogliamo revitalizzarlo. Vogliamo che siamo sopraffatti.
0: Il bambino che non lo trovo più.
2: Ho trovato un bambino.

0: ragazzi, l'unica cosa che a noi ci interessa sono i voti. O riportate a me, o riportate a lei, ma non se ne parla neanche di riforme e di cose, perché noi siamo qui e non ci vogliamo più.
1: Come mi sento male.
0: Noi siamo qui e qui rimarremo. Vuoi per un fatto di sangue,
2: tu fai
0: vuoi per un fatto di
1: cellanza,
0: vuoi un crescendo, vuoi volete la banda, fanculo.

0: proprietario dell'autobus 47105-1 stanno a rubare.
1: Bel brano anche questo, eh.
2: Bello brano, ma che bella intervista, quanti aneddoti, wow. Che meraviglia.
3: No, ma potevamo andare avanti ancora, eh.
2: Cioè, sì. Ancora, ma tre ore. Fugit.
3: Ancora 10 ore.
2: Mannaggia.
3: Che bello, che bello.
2: Beh, che dire, comunque gli Squallor fantastici hanno lambito devastante. Tutte le arti, perché hanno lambito l'arte, addirittura adesso anche dei teatri vanno, insomma, sì. Tutte le arti.
3: No, adesso non gliel'ho chiesto, ma io ancora oggi non riesco a capire come potessero andare avanti a fare questi dischi senza avere problemi. Cioè, sul lavoro, il paroliere, il direttore artistico, se ormai oggi...
2: Beh, allora, io ho un'ipotesi.
3: Non andrebbero avanti.
2: Facevano guadagnare talmente
3: erano
2: tanti di quei
3: bravi,
2: soldi alle case discografiche che potevano permettersi di fare quello che volevano.
3: Quello indubbiamente, sicuramente il potere derivava dalla forza che avevano commerciale. Perché Bigazzi, e non ne abbiamo parlato molto, ma anche lui...
1: Beh, ma magari faremo una puntata specifica.
3: Anni a dominare le classifiche.
1: Sì, perché sì, dici, Rizzo, una puntata specifica su Bigazzi la faremo.
3: Su Bigazzi da solo, sì, bisogna andare a cercare qualcosa. C'è la moglie, penso.
1: Esatto. Andiamo a disturbare qualcuno di famiglia.
2: Io direi di visto che abbiamo parlato tanto, ascoltiamoci un altro grande classico che
1: cos'è?
2: È Pierpaolo. Torna Pierpaolo, dai.
3: Torna Pierpaolo.
2: Ascoltiamo, via.

0: c'è nessun problema, Pierpaolo. Tu domandi, chiedi o ti do.
1: Sì, lo so che tu sei buono, io no.
0: Va bene, ma però devi capire la mia condizione, Pierpaolo. Ormai

0: Pierpaolo.
1: Belli di novella, 3000.
0: Pierpaolo, non mi fare così, mi fai venire un attacco.
1: No.
0: Di Angina Pecotris.
1: Non se ne parla neanche.
0: Ma te lo do.
1: Bello sì.
0: Te lo do. Te lo do.
1: Quella sì.
0: E questo?
1: Quella no.
0: Madonna, Pierpaolo, sì, sei intransigente.
1: Questo mi piace. Questo pure. Questo sì.
0: Potrei fare una cosa, Pierpaolo.
1: Sono stati in pensiero per me. Caimini,
0: potrei aggiungere.
1: Sempre...

0: sarico. Ma cosa hai subdonato? Cosa hai creato? Fammela andare la macchina, Vincenzo, vado in ufficio, vado in ufficio, questa casa è diventata ecco un bordello. Allora,
1: Pierpaolo è veramente una delle cose che amo di più perché è antipatico.
2: Cioè,
1: è proprio una merda assoluta.
3: E poi Pierpaolo è, a parte che è una parodia del figlio di papà.
1: Sì, esatto.
3: Qualche figlio di Berlusconi a me viene in mente.
1: Sì, estremo.
3: È Pier Silvio quello.
1: Però ovviamente con l'accento napoletano, perché quando dice che si spende pessanta.
2: Esatto.
3: Ecco, e poi è sia nel disco ma che nel film.
2: Nel film, che è da un personaggio altamente antipatico.
3: Sì, ha un volto, cioè recitato nel film di In Arrapao.
1: Allora, noi abbiamo un obbligo tra...
3: Sì, esatto.
2: Facciamolo subito.
3: Allora, ricordiamo che martedì prossimo non ci siamo noi, ma ci sono i nostri amici di Bande Distorte.
1: Certo.
3: Puntata del 13 ottobre con ospiti Marco Rizzo. Ah, tuo parente, Marco?
1: No, purtroppo no, lo conosco da tanti anni sul web.
3: Potrebbe diventarlo parente.
1: Dipende.
3: Non so se si incrocia qualcuno.
2: È politico?
1: Omonimo okay. Ancora. Anche okay.
3: Marco Rizzo e La Tram, autori di un'antologia di storie da Gaza, basata sulla testimonianza di operatori di emergency. Mm-hmm. Si intitola Un diavolo muto e lo pubblica Tunuè.
1: Ok. Sì.
3: In più ci sarà anche Andrea Bruno, premio Boscarato come miglior artista per il fumetto Punica Fides.
1: Beh, complimenti a Bande Distorte che continua a imperterrito.
2: Sì, bravi, bravi. Fantastico.
3: E nostro... poi, ecco, Bande Distorte, scusa sì. Carlo, Bande Distorte aggiungo solo che sono anche pacifisti, parlano di Gaza, eccetera, ma anche noi, perché noi abbiamo avuto Attilio Pace e parliamo di Daniele
1: è vero,
3: Pace.
1: Noi siamo sempre
2: parliamo di pace.
3: Siamo pacifisti.
1: Pace.
2: Esatto. Guerra e pace, guerra intestina per quanto riguarda il politically correct che viene un po' a mancare in questa... però dai, abbiamo comunque trasmesso delle canzoni che non vanno troppo a lambire temi troppo scabrosi. Sì, beh, c'è una delle mie preferite.
3: Cos'è?
2: Che è una dei credo che sia sull'album Arrapao o forse sull'album Uccelli d'Italia, uno dei due.
3: Cos'è?
2: Che è Ne mettire più, cioè, è una parodia di Je t'aime moi non plus.
1: Sì, invece
3: Ne mettire più
2: è incredibile. Qui c'è un Alfredo Cerruti all'ennesima potenza. Dai, direi di ascoltiamo. Ascoltiamocela,
1: vai.
2: Via.

pensano i francesi. Ma un tempo io fui un caimano. Più andavo avanti e più me lo facevo in mano. Nel 44 sui monti di Nizza, vicino a Natizza, ho goduto senza neanche guardarlo, talmente era elettronico.

0: bicicletta da Roubaix e mi ritirai in campagna a sognare la fregna. Che bella che era. Quattro peli, un buco e due gambe, ma non mi tira più. Non c'è niente da fare, vedo di tutto. Network, kid è morto, ma non succede niente. C'è anche la mamma di una vicina che viene ogni tanto di nascosto a farmelo in mano, ma non succede niente. Rimane fermo come Rabbids nella quarta corsa dei cavalli di Fort Worth. Niente, tutto fermo e bloccato. Quando arriva la mamma di JR, isterica ma non troppo, e comincia a slinguettare, non succede niente neanche allora. E allora lì mi piglia il panico. Infatti c'è uno ha detto che nella stanza dice panico, panico, panico. È l'unico momento che mi viene un po' barzotto, come i vestiti, vestiti barzotto. Ma anche allora non succede niente. L'unica emozione che mi dà è quando io domando a te chi ti piace. Mi piace Pippo Baudo.
1: Ah, che meraviglia, bellissimo, ma che poesia, che poesia. E direi, visto che abbiamo ascoltato finora pezzi molto parlati, molto
2: sì, infatti,
1: ascoltiamoci un pezzo con Toto Savio.
2: Ci manca il pezzo cantato da Toto Savio, ce ne sono tanti. A me quella che abbiamo scelto piace molto.
1: Molto bella anche Cornutone, per esempio.
2: Beh, quella è classico. Forse la più famosa cantata da lui. Però questa è O Tempo Se Ne Va, veramente mi piace un sacco.
1: Nella scena scritta famosa di Tini Cansino che viene introdotta e parte O Tempo Se Ne Va.
3: E lì diventa un po' musical il film a Rapallo.
1: È l'unico momento in cui sembra che quasi succeda qualcosa di
3: ballano,
1: c'è un balletto sincronizzato sulla musica.
3: Se funziona,
1: esatto.
2: Pezzetto. Ma dai, sentiamoci.
1: Dai, ascoltiamoci un pezzettino, dai.
2: Magari non tutta, ormai non so purtroppo i minuti. Tutta, però.
3: Un pezzo, dai.
1: Proviamoci, dai, ascoltiamola. Salute.

0: è proprio musicalmente che mi piace un sacco.
1: Sì, la canzone è bellissima.
0: È fresca proprio.
1: Ha un che di o canzoncella degli Alunni del Sole, che è anche un po' simile a quella. Però che bella puntata che è stata questa.
2: Una bella puntata,
1: devo dire. Io vorrei solo capire a questo punto se il pubblico ha apprezzato.
0: Andiamo a verificarlo per l'ennesima volta.
2: Pubblico esigente il nostro.
1: Vediamo, ascoltiamo. Ha apprezzato anche questa volta.
2: Gli applausi ci sono, meno male.
1: Bene, dai, allora direi che come sempre lo slogan è sempre quello, è sempre lo stesso, è sempre lui.
2: E cos'è?
1: Ah,
3: ciao.

Buonasera pubblico di 77, buonasera pubblico di Radio Onda d'Urto. In questa puntata finalmente torniamo ad un format tanto amato, quello dedicato alle ultime novità discografiche. L'inizio di questa puntata è stato affidato ai Rizzo Magic con il loro ultimo album Cumbión Planetario. Il terzo album dei Rizzo Magic, duo formato dal direttore dell'orchestra della cumbia Diego Manrique e da Edgar Marun, leader dell'ensemble afrobeat Dorado Candua, che con Cumbión Planetario non mirano a reinventare la cumbia, ma partendo dalle sue radici più profonde la proiettano in una dimensione inedita cosmica. La cumbia si intreccia con l'elettronica, field recording, sintetizzatori autocostruiti e accordi ispirati alle frequenze planetarie. Ed ora spazio ai BCUC con il loro ultimo The Road Is Never Easy, dove concentrano tutta l'essenza del sound sudafricano.

0: Travaglio.
1: Non poteva mancare in questa puntata dedicata alle ultime novità discografiche l'ultima fatica degli Arab Strap, che si intitola Half Told Tales. L'album mostra gli Arab Strap in ottima forma. E noi andremo ad ascoltare uno dei brani più ispirati di questo album, che si intitola Be a Man.

La prossima artista che vi presento si chiama Kristin Ersch ed ha pubblicato in questo 2026 il suo ultimo album dal titolo Sugar on Black Stone. Il livello di qualità che la songwriter riesce a mantenere è letteralmente sorprendente. A 40 anni dall'esordio della sua prima e principale band, sfonda quello che potrebbe essere il suo disco migliore tra i tanti pubblicati a nome proprio. La formula ovviamente non cambia, canzoni quiete e tese, attraversate da un malessere che permea la classicità della scrittura, innestandola con virgole di rumore, stasi di riflessione, cupezze strumentali che si aprono d'improvviso alla luce di ritmi e percussioni, come riporta su Blue Up il bravissimo Stefano Isidoro Bianchi.

Ed ora vi presento l'ultima fatica dei Cloud Canyons, che presentano quest'anno l'album Body Wisdom, un album caratterizzato da una ricerca sonora ampia e stratificata, laddove il dialogo tra i sintetizzatori analogici e la programmazione di Nicola Caleffi e le voci di Stella Baraldi si fanno più spirituali all'interno di un flusso sonoro instabile, caratterizzato da una tensione costante tra derive ambientali che sfiorano la musica cosmica.

Dopo il post-punk in bianco e nero di The Overload e lo squinternato e ballabile Where's My Utopia, il terzo album del quartetto di Leeds cambia nuovamente le carte in tavola e riesce ad essere al contempo più pop e più intransigente. Stiamo parlando dei Yard Act con You're Gonna Need a Little Music.

quando ho ascoltato la prima volta questa canzone mi è sembrato di essere all'interno del suono dei Procularum, ma strafatti di LSD. Loro sono i famosissimi Ossies con la loro ultima fatica Of Course. Andiamo ad ascoltare questo brano assolutamente psichedelico dal titolo The Brute on His Knees.

Giancarlo Turia, importantissimo critico musicale bresciano, ci consiglia questo mese su Blow Up i Gun Outfit. E chi siamo noi per contraddire il buon Giancarlo? Ovviamente nessuno, e quindi passeremo questo disco che si ispira alla neopsichedelia, dove vi è una miscela sapiente tra il suono dei Talking Heads, dei Television e i The Cars, che rileggono i 60s attraverso il post-punk. Loro sono i Gun Outfit e la loro ultima fatica si intitola Process and Reality.

Two Dogs, band svizzera ma a distanza a Berlino, ci regalano questo album dal titolo People Do Strange Things, in cui decostruiscono il blues e lo infarciscono di spoken hope cubista.

Hold on.

It's the darkness.

concludiamo la puntata con Serpentine, pubblicato da Black Truffle e che vede protagonisti Christopher Boten, Oren Ambarchi, Johan Berling e Andreas Werlin. Boten, leggenda dell'improvvisazione svedese, al clarinetto basso, e al Don Songoni, l'apa dei cacciatori del Vassulù, e con lui il trio Ghosted, Ambarchi alla chitarra, Berling al contrabbasso e Werlin alla batteria. Registrato in pochi giorni in uno studio di legno nei boschi di Hamburgsund. Quattro lunghi brani costruiti su un giro di basso ipnotico, con la batteria che ne cambia dettagli di continuo e il clarinetto che sale e si intreccia con la chitarra.

frequenze di Radio Onda d'Urto, la linea passa subito allo studio Viola per lo spazio Dissonanze con Celluloid, della trasmissione del martedì.

0: Radio Onda d'Urto, le 12:31 minuti, prendiamo la linea dallo studio Viola per questa prima parte di Celluloide, lo spazio dissonanze del martedì dedicato al cinema. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: E ciao Massimo.
2: Ciao.
0: Eccoci qua. Come vogliamo iniziare questa prima parte di trasmissione?
1: Con un pezzo musicale, visto che poi le chiacchiere saranno parecchie. Oggi abbiamo parecchie cose da segnalare, alcuni film di cui parlare, per cui direi cominciamo con la musica. Oggi vi ho portato un autore, Romolo Froes, che fa parte di quel collettivo che ogni tanto, non sto qui a ripercorrere tutta la vicenda, ma che ogni tanto porto qui in trasmissione, straordinario gruppo di artisti contemporanei, musicisti brasiliani, ha realizzato un album proprio, ma insieme a alcuni pezzi di quest'album vi faccio sentire anche due pezzi di un altro album che lui invece ha realizzato solo come produttore, quindi con un progetto non solo di scrittura ma anche un progetto musicale di suono completamente diverso, ma quindi due facce di uno stesso artista che molto lavora come autore, come interprete e moltissimo lavora come produttore. Lui si chiama, vi dicevo, Romolo Froes, l'album nuovo è Boneca Russa, il primo pezzo che vi faccio ascoltare e che nulla ha a che fare con quella dimensione più o meno melodica che vi ho proposto in queste ultime settimane, è A Vita Che Já Era.

0: particolarissimo, eh? Voce e contrabbasso suonato sia con le dita, con le mani, che con l'archetto. Particolarissimo.
1: E lui era Romolo Fraves. Allora, già la settimana scorsa, martedì scorso, non vi ho annunciato quella che sarebbe stata la settimana dell'Eden, perché il comunicato non era ancora arrivato. Anche adesso non è arrivato il comunicato delle prossime proiezioni, però abbiamo ancora abbiamo ancora a disposizione alcuni degli slot della scorsa programmazione, e in particolare un film che sia io che Massimo abbiamo già visto, che è Serpenti di Roberto De Paolis, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, e che per quanto mi riguarda aveva il valore aggiunto di avere come protagonista, attore protagonista, Leonardo Lidi, straordinario regista che abbiamo molto spesso intervistato in qualità di regista ma mai in qualità di attore. Però lascio che sia Massimo a cominciare a parlare di quella che è stata la sua visione di questo titolo.
2: Beh, per fortuna che questo film mi ha permesso, come dicevi tu, di conoscere questo attore di cui veramente non avevo nessuna visibilità. Però essendo uscito dalla Sala Veneziana con una sensazione piacevole, divertita, però non posso negare che il primo pensiero dopo la visione di Serpenti è stato: piace a tutti, ma è un filmetto, non pensiamo di essere di fronte a chissà quale originale proposta italiana, non usiamo altri termini. E quindi ritengo che sia giusto parlare bene di questo film, e soprattutto la performance del protagonista. È una storia surreale, quindi non pensiate di poter trovare qualche aggancio alla realtà se non alla poesia dell'assurdo. Ma anche gli attori, tutti di nome, a parte per me, ma ignoranza mia che non ne conoscevo il protagonista, gli altri avrete modo di poterli, come dire, riapprezzare. Beh, c'è il figlio di Castellitto,
1: figlio Borghi, e
2: Borghi. Devo dire che forse nel film strampalato il personaggio di Valeria Golino ha diviso i pareri di chi come me era a Venezia in quella giornata, perché io l'ho trovata nell'economia del film, quindi mi è sembrato ancora una volta anche da parte sua quel divertissement di essere ormai arrivato a un punto della carriera che può fare quello che vuole e come vuole. Qualche volta
1: può permetterselo perché lo fa benissimo.
2: Certo, alcuni autori tendono magari un po' più a limitare la sua forte personalità, altri forse anche per il fatto che sono magari gli esordi la lasciano fare e fanno anche bene. Io la trovavo pertinente e dicevo perfettamente nel mosaico del film, però così riporto alcuni pareri di chi invece aveva visto proprio nella figura della Golino, sia per lei ma anche, come dire, responsabilità dello sceneggiatore, quella, diciamo, quell'intrusione che forse un po' anticipa molto quello che si vedrà nella parte che resta del film. Dopo, pensare che quando esce un film di questo tipo, ripeto, io ne parlo comunque positivamente, già si danno fiato alle trombe, questo mi intristisce molto, perché ripeto, è un autore che con questo film, questo biglietto da visita, questo esordio, porta su di sé una giusta attenzione, quindi sono desideroso di vederlo all'opera in quello che potrà essere, glielo auguro, il suo film successivo. Però a volte penso che questo film e questi film si portino a casa meriti superiori al loro reale valore.
1: Però questo è un problema, forse più che del film, dello sguardo critico.
2: Sì.
1: Il film si propone forse no, non so quanto correttamente, perché anch'io mi sono reso conto durante la visione di avere delle aspettative diverse rispetto a quello a cui mi sono poi trovato davanti, e ne faccio anche un discorso di responsabilità di chi lo ha presentato e quindi del regista e quindi dell'ufficio stampa, ma però anche da parte della critica esiste una importante responsabilità rispetto da una parte al, come dire, bisogno di e non dico che sia questo il caso, faccio un discorso più generale, di individuare ogni volta il nuovo autore che segnerà la storia del cinema, appunto, la rivelazione di turno, e non invece fermarsi a, come dire, ragionare su che cosa si è visto a tutti gli effetti, indipendentemente dal valore di quello che si è visto, dal livello, dalla riuscita. Per chi non l'avesse visto, raccontiamo che la storia è quella di il presupposto, non la storia, è quella di un uomo che ha appena ucciso sua moglie durante una vicenda di violenza domestica e si costituisce, va a denunciarsi. Comincia una sorta di piccola odissea kafkiana, perché attorno a lui tutti sembrano molto poco interessati a quello che è appena accaduto, alla gravità del suo gesto. Ma non è un film di denuncia, non è un film che denuncia le storture di un sistema burocratico, non è un film che denuncia l'indifferenza della società, è un film, come diceva Massimo, grottesco e surreale, che parte da un presupposto eccessivo, un gesto violento e che molto ha a che fare con, ai noi, la cronaca nera del nostro quotidiano,
2: e che non si vede,
1: e il film non riflette su quel gesto, se non a un certo punto con una battuta, cito a memoria, non la cito correttamente ma il senso è quello, quando il nostro protagonista viene definito omicida, lui dice: no, non sono un omicida, io ho ucciso mia moglie, non sono lui che va in giro a ammazzare la gente, punto. Però la cosa, se vogliamo, si ferma assolutamente qui. Il film ha una struttura che immediatamente sembrerebbe essere convenzionale, una struttura molto teatrale. Siamo all'interno di una caserma, ci spostiamo in un bar, ci spostiamo di una stanza, ma fondamentalmente è composto da una serie di dialoghi
2: in un autobus.
1: In un autobus, due personaggi che si confrontano seduti su due sedie ad un tavolo. E questo ne fa, gli dà una dimensione sicuramente convenzionale, sicuramente legata a quello che un po' sono i limiti di tanto nostro cinema, che è un cinema, quello che spesso viene definito i due camere e cucina, appunto. Però è vera anche una cosa, che questa struttura ha una particolarità molto forte, quella che ogni personaggio che entra in scena, nel momento in cui chiude il proprio percorso dialogico, scompare. È come se fosse una sorta di via crucis, un percorso a tappe, una specie di road movie, non sulla strada, ma all'interno di un edificio. E questa cosa gli dà, secondo me, un valore piuttosto interessante, perché ogni dialogo, ogni confronto, ogni incontro con, fondamentalmente sono tre i personaggi principali che si confrontano con il nostro protagonista, un poliziotto, un avvocato e una chiromante, chiamiamola così, che non si capisce bene cosa faccia lì, punto, compiono il loro piccolo percorso, chiudono il proprio piccolo film, raccontano il proprio piccolo mondo, ci raccontano il proprio piccolo mondo e poi se ne vanno. Nell'economia del film non c'è una struttura che non sia episodica, che contrassegna questo percorso. Non c'è uno sviluppo, non c'è una parabola, non c'è un'iperbole, non c'è un percorso, ma ci sono una serie di frammenti che in qualche modo forse dialogano tra di loro o forse sono lì a raccontare ancora una volta di più la surrealità della cosa, perché nulla hanno a che fare l'uno con l'altro. Resta sicuramente una grande capacità di scrittura in termini di dialoghi, questo è fuori discussione. Il contenuto di quei dialoghi è un altro discorso, per cui è un film che secondo me ha più senso, sul quale ha più senso ragionare in termini di forma che non di contenuto, e non perché la forma sia alta, ma perché la forma cerca di essere altra rispetto a quella con cui di solito ci confrontiamo. Resta, spendo ancora una parola, il personaggio della Golino, che io ci metto la mia personalissima visione, che ovviamente non coincide con quella di molti altri, tanto in positivo quanto in negativo. Se c'è un valore aggiunto che io ci ho trovato, è quella di introdurre un personaggio già sopra le righe, una chiromante, quindi qualcosa anche dal punto di vista fisico, abbigliamento, make-up, che mediamente immaginiamo sopra le righe. Farle fare dei discorsi, che definirli sopra le righe è un eufemismo, perché è una pura follia il discorso che lei porta avanti, ma con un tono, una recitazione, una scelta espressiva assolutamente controllatissima e, come dire, come se stesse parlando di quotidianità assoluta, la normalità assoluta dei concetti che lei esprime, attraverso delle parole che invece sono, appunto, come dicevamo, a dir poco surreali. E la recitazione della Golino in questo senso è, per quanto mi riguarda, straordinaria per consapevolezza, e non dico misura, parlo di controllo, che è una cosa diversa, assolutamente. Comunque, il film è Serpenti, il protagonista, ve lo ricordo ancora, è Leonardo Lidi, che da quando è diventato complice la Biennale Teatro di Venezia si è rivelato al mondo del teatro come regista, e come regista importantissimo per quelle che sono le nostre scene, ha fatto una scelta decisamente radicale, una parola grossa, ma molto coerente. In teatro fa regista, al cinema e in televisione fa l'attore, e di cose ne ha fatte parecchie, però questo è il primo ruolo vero che gli dà una visibilità da protagonista e che gli ha dato un palcoscenico come quello di Venezia, che sicuramente gli aprirà qualche altra porta. Serpenti è ancora in programmazione al Nuovo Eden, oggi martedì 6 alle 18.30, domani due proiezioni alle 15.30 in sala 2 e alle 19 in sala 1, domani mercoledì 7. Altro film che ha ancora tre proposte, una oggi e due domani, è Calle Malaga di Mariam Touzani, regista marocchina.
2: Bellissimo.
1: Ecco, bellissimo Massimo, io un paio di dubbi li ho, mi è piaciuto, sia chiaro, però voglio ricordare che Mariam Touzani ci ha regalato due anni fa un film che era, secondo me, un vero e proprio capolavoro, che era Il Caftano Blu.
2: Sono d'accordo.
1: Qui non siamo sicuramente allo stesso livello. Ti lascio la parola.
2: No, ma giusto per precisare il mio bellissimo, ma tutte le volte che vedo Carmen Maura
1: siamo d'accordissimo,
2: è bellissima lei, valore aggiunto al film, però sono d'accordo, se pensiamo al Caftano Blu c'è un abisso.
1: Carmen Maura, che ricordiamo, è ottantenne. In tutte le inquadrature di questo film non c'è una sola sequenza in cui lei non sia inquadrata, appunto, è la protagonista assoluta di questo lavoro. Siamo a Tangeri, stiamo parlando di una comunità di persone di origine spagnola che hanno vissuto, nate, cresciute, vissute a Tangeri, lì hanno creato la propria vita e da lì non se ne sono mai andate, non hanno mai pensato di tornare, tra virgolette, in patria. Questa donna ormai ottantenne, che vive nella casa dove ha vissuto da sempre, dove ha convissuto con il proprio compagno che è morto, dove ha cresciuto la propria figlia, che poi se n'è andata e tornata in Spagna, si ritrova, non stiamo lì a raccontare il come e perché, a dover lasciare questa casa, cosa che non vuole fare assolutamente.
2: Ma perché la figlia la vuole vendere, proprio.
1: Sì, però questo apre tutto un discorso decisamente articolato all'interno del film, non è, è più sottile e più, come dire, sensibile questo rapporto madre e figlia, che non questa sorta di imposizione che all'inizio sembra determinare il corso delle cose. La cosa che e ovviamente la nostra protagonista farà di tutto per restare in quella casa e non abbandonarla, e farà di tutto, vedrete le cose che accadranno, che sono le invenzioni, sono parecchie. Ma la cosa che mi preme sottolineare di questo film è una particolarità, una cosa che abbiamo già visto in altre occasioni, ma che comunque fa un po' la differenza. Scelgo come protagonista una donna di 80 anni, seguo, al di là delle vicende che comporranno il film, la sua quotidianità, il tempo delle sue giornate, il ritmo attraverso il quale si muove costantemente, vivendo in casa, vivendone fuori, incontrando il quartiere, conoscendo, essendo fondamentalmente intima di praticamente tutte le persone che incontra, ha vissuto lì una vita, ha sempre condiviso la propria vita con quelle persone e con loro ha costruito un rapporto che a tutti gli effetti fa parte di una comunità. Ma è una donna di 80 anni, quindi con dei ritmi che sono diversi da quelli di un ventenne, e il film si adegua a questi ritmi e il film rallenta, il film dilata per seguire il corpo e il tempo di questa donna, solo che a volte lo fa in modo assolutamente ingiustificato. Raccontavo la settimana scorsa a Simone, a un certo punto noi vediamo Carmen Maura andare a suonare il campanello alla porta della vicina, quella che abita sul suo stesso pianerottolo, fermarsi, aspettare che la vicina apra la porta e non si capisce perché nessuno arriva, perché la vicina non ha 80 anni.
0: Però ti ho detto, magari era in bagno, nel senso,
1: magari
0: era
1: in bagno.
0: Figa, uno suona porta.
1: Però diciamo che il film, con questa dilatazione di tempi e di ritmi, a volte un filo esagera. Ecco.
2: Però è un film che porta la protagonista anche all'interno di un ospizio, da cui ovviamente una personalità così dirompente come lei non ci può stare e troverà il modo di uscirne, ma però anche per chi segue lo sport, beh, a un certo punto cos'è che si deve inventare? Dove vanno tutti i giovani? Vanno a vedersi le partite di calcio in un bar che permette la visione delle partite. Beh, lei ha gli agganci giusti, lo fa a casa sua e incomincia a dare birra, a creare anche all'interno della sua abitazione, dove in realtà non dovrebbe starci, una comunità.
1: E una piccola economia.
2: E una piccola comunità, economia.
1: Una piccola economia di riflesso, appunto, che ovviamente ha la sua utilità.
2: Multietnica. Multietnica.
1: E poi appunto c'è il rapporto con la figlia, lo dico molto rapidamente, quella che appare all'inizio come un contrasto a tutti gli effetti, un conflitto apparentemente insanabile, apparentemente rispetto al quale sembrano non esserci margini di trattativa e di compromesso, tra virgolette, in realtà si scoprirà poi nel corso del film avere tutta una serie di sfumature che forse, e dico forse, non risolveranno la situazione, ma che danno a quel rapporto, a quel conflitto apparentemente tra due persone che apparentemente non hanno condiviso la vita insieme, quantomeno la vita adulta, danno invece uno spessore e una capacità di riconoscersi reciprocamente che va ben oltre il semplice elemento che innesca una vicenda, il pretesto appunto, non è soltanto un pretesto per dare il via ad una storia, ma è qualcosa che nel corso del film avrà alcune tappe e una sua progressione.
2: Ma poi c'è anche un sottotesto interessante rispetto alla presenza appunto degli spagnoli a Tangeri, a cos'è stata la loro identità nel corso anche della storia di Spagna e della guerra civile, viene accennato. Però, come dire, all'interno di quest'opera uno sguardo che sa andare oltre le apparenze c'è, va riconosciuto.
1: E io riconosco sempre anche e ringrazio chi ci ascolta, che ogni tanto capita, non molto spesso ma capita, ci mandano messaggi perché ci stanno ascoltando e ci commentano, ringraziandoci o meno, questo non ha nessun non è questo il motivo di interesse, ma ci ascoltano e fanno sentire la loro voce, quindi grazie a chi ci fa, appunto, chi interviene anche semplicemente con un SMS o con un messaggio su WhatsApp, quello che sia, insomma, rispetto a ciò che stiamo raccontando. Abbiamo ancora qualche minuto. Al volo, un film che né io né te, Massimo, abbiamo visto, anche questo presentato a Venezia, arriva in anteprima per le vie del cinema domani, mercoledì 7 alle 21 in sala 1 in versione originale sottotitolata. È un film italiano, ma che porta in scena altre identità, altre lingue, altre culture. Si parla di migrazioni. Il film è Balcanica di Nicola Sorcinelli, racconta di un padre e un figlio, musicisti, che sono costretti a abbandonare l'Afghanistan quando la musica viene messa al bando, e intraprendono, per un motivo che non è la guerra, che non è la fame, che non è la sopravvivenza, come dire, non è il fuggire alle persecuzioni, persecuzioni immediatamente fisiche, intraprendono quello che però è un viaggio comune a molti altri, purtroppo, disperati. Incontreranno durante il percorso una dottoressa italiana e insieme faranno un pezzo di strada e divideranno un pezzo di vita. Balcanica è in anteprima domani, mercoledì 7 alle 21, e poi avrà sicuramente una programmazione più ampia. Direi, Simone, andiamo ancora con un pezzo.
0: Andiamo con un altro brano, certo.
1: Secondo pezzo a firma di Lamour Froise, è il pezzo che dà il titolo all'album, Boneca Rossa.

0: E anche qui il protagonista è il contrabbasso.
1: Lo dicevamo adesso, sì, sì. Il gruppo di cui, scusate, lo dicevamo a microfoni spenti, il gruppo di cui questo artista fa parte ci ha regalato in questi anni tutta una serie di operazioni che in parte vi ho fatto ascoltare, un album soltanto voce e basso, un altro soltanto voce e tastiere elettroniche, atmosfere estremamente rarefatte e molto spesso, come dire, indistinte, però sono capacissimi nel momento in cui si confrontano con un altro repertorio, lo sentirete poi nella seconda parte di trasmissione, o con altri artisti, uno per tutti, l'ho citata mille volte, Elsa Suarez, per i quali questi artisti hanno lavorato, di prendere un pezzo come questo, costruirci sopra un arrangiamento completamente diverso, magari sontuoso, individuare una linea melodica, sostenerla ed esaltarla e far diventare questa canzone qualcosa di completamente diverso, appunto. Il loro mondo di riferimento primo, la loro cifra espressiva è assolutamente questa, che io trovo di straordinario fascino. Abbiamo ancora un paio di minuti, io ti direi che le notizie dallo spazio ce le teniamo per dopo, Simone, con calma.
0: Va bene, no, come preferite.
1: Come vuoi tu, dipende da cosa hai da raccontare.
0: Poche cose. È iniziato ieri lo IAC 2026, il forum astronautico mondiale, quest'anno si tiene in Turchia, purtroppo, l'anno scorso si teneva a Milano, ero riuscito ad andare, non so se vi ricordate, ho ancora super esaltato per quell'esperienza meravigliosa, e è già uscito qualcosa dalla prima giornata, che è stata ieri, l'ultima sarà venerdì, ovvero che l'Agenzia Spaziale Europea e l'azienda statunitense VAST hanno firmato un nuovo memorandum, diciamo, per ampliare la collaborazione sulle prossime future stazioni spaziali Haven, ovvero le stazioni che sta progettando l'azienda VAST. Lo sappiamo bene che bisogna attrezzarsi, perché la Stazione Spaziale Internazionale ormai starà su ancora pochissimi anni, è prevista la dismissione nel 2030 e quindi bisogna, insomma, portarsi avanti. Non ci sono progetti di stazioni spaziali internazionali, ma diversi progetti di varie stazioni più piccole private. Uno di questi, appunto, è la stazione spaziale Haven, e l'Agenzia Spaziale Europea, appunto, ha firmato questi accordi che prevedono innanzitutto una collaborazione sin dallo studio di fattibilità, che sarà fatta congiuntamente, e definirà poi il calendario indicativo della progressione della produzione proprio, e poi, appunto, missioni con astronauti delle stazioni della Agenzia Spaziale Europea a bordo di questa stazione, ma anche la fornitura di hardware e altri contributi alle infrastrutture. Quindi questi forum astronautici portano sempre comunque dei risultati, e questo solamente nel giorno 1, diciamo, è molto molto positivo per l'Unione Europea e per l'Agenzia Spaziale Europea. Un'altra cosa carina da segnalare prima di passare la linea alla redazione informativa è che un modello della sonda di discesa della missione Da Vinci della NASA ha superato una serie di test progettati per verificare la sua capacità di resistere alle temperature estreme che incontrerà, attenzione, nell'atmosfera di Venere, perché sarà mandata verso Venere. Quindi durante le prove questa struttura, che è una sorta di sfera di metallo molto cinematografica come cosa, sembra proprio una cosa di fantascienza però degli anni 50-60, è stata portata per 6 volte fino a 465 gradi centigradi, che è la temperatura prevista in prossimità della superficie.

0: bene, 13 e 31 minuti, riprendiamo la linea in diretta dallo studio Viola per la seconda parte di Celluloide, lo spazio dissonanze del martedì dedicato al cinema, sempre in studio con Camillo e Massimo.
1: Eccoci.
2: Ciao.
0: Eccoci qua. Allora, come iniziamo? Un po' di musica?
1: No, iniziamo con un paio di segnalazioni, perché saranno parecchie in questa seconda parte, quindi vediamo di diluire un po' le informazioni e cominciamo con, prima di arrivare al nuovo Eden, che ha, sta dando il via a una serie di iniziative collaterali rispetto a quella che è la normale programmazione, tra poco ve ne daremo conto, volevo segnalarvi un paio di altre cose. Una riguarda l'iniziativa ormai che è arrivata, non so più a quale edizione, ma comunque siamo all'edizione 2026 di Emergency Days, in questo caso un cartellone che va dal 13 settembre, quindi dalla settimana prossima, fino al 3 novembre, e vede tutta una serie di iniziative in città e in provincia, soprattutto nei territori della Francia Corta, nello specifico Corte Franca, Rodengo Saiano e Iseo. Iniziative che vanno dalle proposte di spettacolo più diverse a fianco di tutta una serie di riflessioni che invece riguardano quelli che sono i temi di Emergency, la loro attività e i territori di guerra nei quali si muovono. Si comincia con la musica, domenica 13 alle 19 in via Gasparo da Salò, aperitivo in musica con i ristoratori della via che mettono a disposizione i propri spazi per un aperitivo accompagnato da appunto un omaggio, una proposta musicale, un omaggio a Miles Davis del Large Ensemble del Conservatorio Luca Marenzio, direttore e tromba solista Giovanni Falzone. Poi appunto tutta una serie di incontri, di testimonianze, si parla di donne, martedì 29 il burka svelato a Corte Franca, la Cascina Carabella, piuttosto che il 15 ottobre attraversare la notte donne Afghanistan a Brescia nella sala della fondazione di Essen in via Metastasio, appuntamenti tematici appunto diversi, ma anche appuntamenti che hanno a che fare con le proposte, con i linguaggi dello spettacolo. Il teatro, mercoledì 13 ottobre martedì scusate 13 ottobre alle 20:30 al Teatro Borsoni in via Milano, C'era una volta la guerra, spettacolo teatrale per ripercorrere la storia di questi ultimi decenni in termini bellici, di storia bellica, atto unico con Mario Spallino, drammaturgia e regia di Patrizia Pasqui, la produzione è di Emergency ONG ETS. E il teatro, il cinema, martedì 20 ottobre al Nuovo Eden, mercoledì 21 ottobre a Iseo al Castello Oldofredi, Open Art, film di Keith Davidson, opera che racconta il viaggio di 8 bambini ruandesi afferti da gravi patologie verso il centro di cardiochirurgia in Sudan gestito da Emergency, film che era stato candidato agli Oscar come miglior documentario. Ripeto, proposte di spettacolo, poi un'altra sarà proposta musicale ancora, l'Armonia della Cura, Rodengo Saiano, e proposte appunto di approfondimento e di riflessione come le due che chiuderanno poi il festival. Giovedì 29 al Teatro Mina Mezzatri in Contrada Santa Chiara alle 18:30, una serie di incontri e testimonianze di medici ed operatori sanitari che collaborano con Emergency nei diversi territori, dialogo condotto da Mario Spallino, e martedì 3 novembre alle 18:30 l'incontro conclusivo in Sala Bozzi della CGIL in via Folonari, una riflessione su strumenti di pace nei conflitti contemporanei, come la società civile risponde al continuo aumento dei conflitti e alla progressiva erosione dei diritti umani. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, per qualsiasi informazione la mail brescia@volontari.emergency.it, il festival Emergency Days edizione 2026 dal 13 settembre al 3 novembre. E un'altra cosa invece ve la segnalo in streaming, ci dimentichiamo spesso di ricordare che continua ad esistere quello che per anni è stato un appuntamento fondamentale per tutti i cinefili, che è Fuori Orario su Rai 3. Molto spesso la programmazione continua con delle proposte che appartengono a quello che ormai è il repertorio di Fuori Orario, ma molto spesso con delle novità. In questo caso, quel fine settimana scorso, e in parte, scusate, dimenticavo di dire che in parte tutto il materiale di Fuori Orario viene poi riproposto su Rai Play e a disposizione in streaming. In questo caso c'è stato un fine settimana, una serata in particolare del fine settimana, in collaborazione col Festival Mille Occhi di Trieste, dedicata alla figura di Mario Bava, con la presentazione di due film e quello che avrebbe dovuto essere l'intera riflessione che attraverso materiali, incontri in sala e interventi di critici e storici del cinema dedicata a Mario Bava. Purtroppo di questa riflessione è sopravvissuto soltanto un frammento, tra virgolette, parliamo di 20 minuti, che propone la testimonianza di Tim Lucas, che è probabilmente in termini statunitensi il critico in assoluto più come dire, importante per tutto quello che riguarda il cinema di genere, in particolare il cinema di genere fantastico, che ha attraversato con una straordinaria competenza e straordinaria sapienza. Quindi su Rai Play, sulla pagina di Fuori Orario, trovate questo contributo del Festival Mille Occhi, ma non soltanto, trovate ovviamente anche, non solo sulla pagina di Fuori Orario, ma sempre su Rai Play, alcuni film di Mario Bava, uno in particolare che io non conoscevo e che è stato appunto segnalato in occasione di questo approfondimento del Festival Mille Occhi. È un western, si intitola La strada per Fort Alamo, un western del 64, e al di là della, come dire, più o meno convenzione del di quelli che possono essere i presupposti narrativi della vicenda, vi riporto soltanto questa dichiarazione di Sergio Germani, che del Festival Mille Occhi è direttore e fondatore, oltre che essere critico particolarmente attento di questo film. La strada per Fort Alamo, dice, il primo dei western di Bava, ma anche tra i cultori di Bava particolarmente sottovalutato, non cogliendo evidentemente essi, i cultori, anche qui, le inquietudini del gotico. Io non è che lo abbia sottovalutato, non lo conoscevo proprio, l'ho trovato su Rai Play e credo questa sera gli darò la precedenza su qualsiasi altra cosa per vedermelo. In ogni caso, Finestra sul terrore, il cuore rivelatore del gotico italiano, Mario Bava, omaggio a cura del Festival di Mille Occhi e di Fuori Orario su Rai Play.
2: Però Camillo, hai fatto bene a parlare di Fuori Orario, però Fuori Orario è stato pesantemente ridimensionato negli ultimi anni, perché se prima c'era la maratona che ti portava da venerdì a domenica, adesso hai il sabato.
1: No, no, non soltanto questo, l'omaggio a Mario Bava è andato tutto in onda venerdì sera, per esempio.
2: Ah, venerdì.
1: Dipende dalle settimane, dipende da cosa hanno a disposizione, ovviamente, il materiale cinematografico, ma gli spazi che la RAI mette loro a disposizione, questo è assolutamente certo. Però continua ad avere una sua struttura abbastanza regolare. Io, per quanto mi riguarda, ho un limite assolutamente tecnico. Fino a pochi anni fa avevo a disposizione un videorecorder, per cui registravo le notti di Fuori Orario. È morto, non l'ho più ricomperato, anche perché con la quantità di materiale che c'è in rete non ho tempo assolutamente di inseguire tutto. Utilizzo Rai Play per recuperare appunto alcune delle proposte, quelle che vengono messe in streaming, che è possibile recuperare. Mi piange il cuore, ma del resto nella vita devo fare anche qualcos'altro, insomma. Ah,
2: senza contare che già questo lo verificavi registrando, come hai fatto tu, facevo anch'io, e non sempre poi vedevi quello che riuscivi a registrare.
1: Però ricordiamo, in quelle notti quella possibilità di registrare ti permetteva di portarti a casa le 9 ore di un Love Diaz, che diversamente non recuperavi da nessuna parte.
2: Con l'handicap però della qualità, nel senso che cosa si faceva? I videoregistratori te lo permettevano, registrare a mezza velocità, però poi la qualità soprattutto dei film a colori era inguardabile.
1: Certo, però il bello del videorecorder era questo, registravi in digitale su disco fisso, non avevi questo problema.
2: Certo,
1: assolutamente.
2: Certo.
1: Io ho una quantità di CD, di DVD fatti in casa.
2: Anch'io.
1: Che ho realizzato in questo modo, registravo su videorecorder e spostavo su DVD.
2: Certo.
1: Con una quantità enorme di titoli che probabilmente metà di quelli saranno anche, come dire, smagnetizzati, ormai inutilizzabili. Lo scoprirò tristemente.
0: Vabbè, in teoria i DVD
1: lettore,
0: in teoria restano, non si smagnetizzano, perché un'altra tecnologia resta. Se non cambia il formato dei lettori nuovi, ma in realtà di solito mantengono anche la vecchia formattazione, in teoria, se sono stati tenuti bene.
1: Io comunque ho ancora 2 lettori che hanno i loro begli anni, quindi per ora funzionano,
0: ecco,
1: e mi leggono tutto questo.
0: Perfetto.
1: Finché tutto questo resiste, e poi pazienza, mi adatterò al digitale. Faccio solo un esempio in questo senso di come io so benissimo di essere un maniaco ossessivo e quindi di, come dire, cercare di possedere il più possibile questi materiali, perché poi ritrovarli è un problema. L'esempio l'ho avuto in questi giorni. Domenica, giornata di chiusura di Librixia, ospite tra gli altri Nicolò Fettarappa, che presenta un libro che ragionava attorno alla vicenda di Ustica. Io ero convinto fosse un libro originale, invece era il testo, la pubblicazione di un testo teatrale che Fetarap aveva già portato in scena in occasione di uno degli anniversari, in collaborazione con l'Associazione dei Familiari delle Vittime di Ustica. E scopro da questo incontro che ne esisteva una registrazione fatta per Radio 3 l'anno scorso, non 10 anni fa, non 30
0: l'anno
1: anni
0: scorso.
1: Fa, l'anno scorso, registrazione effettuata per Rai 3, i cui diritti sono della Rai. Io me l'ero clamorosamente persa, per cui torno a casa e di corsa vado in rete per andare a scaricarmela. Non è più disponibile, a distanza di neanche un anno dalla messa in onda. Per cui so benissimo, ripeto, di essere un maniaco ossessivo e che un giorno tutto quello che ho scaricato finirà in una pattumiera, però intanto io me lo scarico, quello che posso me lo scarico tutto e me lo tengo preziosamente a disposizione. Torniamo a Bomba, Mario Bava, su Rai Play trovate, oltre a questi ovviamente, tutta una qualità di altri titoli. Se non avete mai frequentato il suo cinema, fatevi un regalo, perché è uno di quegli artisti, artigiani, autori assolutamente straordinari che hanno segnato come pochi il cinema internazionale.
0: Assolutamente
2: d'accordo,
0: assolutamente sì. Cosa facciamo? Andiamo con un brano? Pezzo. L'ultimo a firma Froes.
1: Esatto, l'ultimo pezzo da quest'album di Romolo Froes, il pezzo è A Miña Vida Sem Vossè.

0: E torniamo in studio.
1: Allora, dicevo, parecchie sono le iniziative trasversali alla programmazione cinematografica che stanno iniziando all'Eden. Una invece no, è propriamente cinematografica, e quindi ve la dico subito, nel senso che riguarda un ciclo di proiezioni. È terminato il ciclo dedicato a Bellatar, comincia un ciclo dedicato a Wim Wenders. Un ciclo abbastanza curioso, nel senso che affianca, come dire, due titoli decisamente storici come Alice nelle città piuttosto che L'amico americano, con altri molto più recenti e che sicuramente, per quanto non stiamo a discutere adesso il valore di queste opere, ma non hanno segnato così tanto l'immaginario wendersiano. E a questo punto chiederei a Massimo, banalmente, un tuo parere rispetto no, non una, non una trattazione ovviamente storica. Dicevo, Alice nelle città e Amico americano sono due titoli assolutamente mitici, punto, per chi li ha visti e per chi li ha conosciuti. Lisbon Story, Million Dollar Hotel e Non bussare alla mia porta, ripeto, sono proprio quelle che il pubblico considera pietre miliari nella filmografia wendersiana.
2: Hai totalmente ragione. Sto ragionando su quelle che possono essere state le scelte. La prima, Lisbon Story, un film che parla di cinema, che riflette, non a caso Wenders lo aveva girato nel centenario della nascita del cinema, anche se dei tre che hai citato è quello che io mi sento di suggerire e consigliare di più, perché per ragioni però forse molto personali. Io mi sento portoghese, adoro il Portogallo. Wenders non è l'unico, ma è uno di quei registi che non è decorativo sui luoghi, li sa attraversare, quindi se hai il fascino, il desiderio comunque di vedere Lisbona soprattutto, quello è il film adatto. E in più Wenders, che nasce, lo sappiamo, anche come critico musicale, diede la possibilità ai Madre Deus di avere un successo planetario, perché ne curarono non solo la colonna sonora, soprattutto direi la colonna sonora, ma la loro cantante, la bellissima Teresa Salgueiro, era uno dei personaggi del film, di cui il fonico, non il proiezionista, si innamorava e in qualche modo raccoglieva l'invito dell'amico regista Philip Winter di Philip Winter è il fonico, beh, comunque il suo amico, lui diceva un nuovo progetto, raggiungimi a Lisbona, poi non si incontravano mai e lui in qualche modo trovava il modo di rimanere a Lisbona e di non mandare a quel paese l'amico, perché si innamora di Teresa Salgueiro. E i Madre Deus avevano già all'attivo due album bellissimi, ma di fatto erano a malapena conosciuti in patria. Il film gli diede proprio un eco planetario, decisamente. E lì però Wenders non esplora solo i Madre Deus e la loro musica, non solo Lisbona, ma anche l'anima, il fantasma che si aggira per i Bairro di Lisbona, che è Pessoa, lascia scritte che rimandano non solo a versi delle poesie di Pessoa, ma che ne riassumono proprio l'unicità letteraria, questa disintegrazione dell'io. Peraltro negli stessi anni coeva Pirandello, c'era arrivato anche Pirandello, e questo Pessoa pieno di eteronimi che governano letteralmente la sua vita. E quindi ci sono delle citazioni in lingua portoghese che poi nel doppiaggio sono tradotte molto acute e pertinenti. Ha saputo scegliere anche magari i riferimenti a Pessoa. E poi, ecco, e a me piace tantissimo, a un certo punto Wenders rompe la struttura narrativa nella sua linearità, perché in uno studio di montaggio, perché siamo, se non ricordo male, proprio accanto a una moviola, è intervista De Oliveira. Più che intervistare De Oliveira, lo fa parlare. E De Oliveira, da maestro del cinema, ma anche fine filosofo, intellettuale, esistenzialista, attento a un rapporto tra quello che esprime artisticamente, ma anche le considerazioni filosofico-religiose. Pensiamo anche a cos'è il Portogallo nella sua storia. Fa una riflessione sull'anima meravigliosa. Ma capisci che probabilmente tra di loro c'era una sintonia, non solo un rispetto artistico reciproco, ma diciamo soprattutto forse nei primi film questa dimensione esistenzialista di Wenders era molto presente, e De Oliveira gli regala, secondo me, come dire, tra artisti ci si ringrazia anche a volte mettendo reciprocamente nell'opera dell'altro il proprio talento. E nel meraviglioso finale, non dico cosa succede, ma è proprio la sequenza finale, De Oliveira, che in quel film, il film del 1995, era novantenne sicuramente, appare da un vicolo, da una via laterale, siamo in prossimità delle tre arterie principali che portano sul Tejo, la Rua do Ouro, la Rua do Comercio, se non ricordo male, e improvvisamente appare vestito di bianco e quindi incrocia i due protagonisti che stanno arrivando su quello, sì, uno vuole andare a Lisbona, deve prendere il numero 28, perché il 28, quel tram, fa il giro storico della città e ti porta fino all'Alfama. Sappiamo che è un saliscendi Lisbona. E appare improvvisamente De Oliveira, ma che è travestito da Pessoa. Pessoa sappiamo che amava moltissimo gli alcolici, uno in particolare, la ginjinha, che è il liquore che si ricava dalle ciliegie, tipico di Lisbona. A Porto trovi il Porto, ma a Lisbona trovi la ginja, che costava uno scudo. C'è adesso, dove lui andava, è diventato un punto d'attrazione. Siamo vicino al teatro di Lisbona e c'è questa piccolissima stanza dove c'è solo il bancone, la mescita, la gente proprio entra, una volta metteva lo scudo, adesso metterà, sì,

0: E c'è questo novantenne, è un film che racconta l'amore per il cinema, la gioia per fare cinema, ma anche per vederlo, ed è Olivera, che 20 minuti prima ti fa una riflessione profonda, esistenzialista, sull'anima, e qua lo vedi. Cioè, che meraviglia. Gli altri due mi verrebbe da pensare, però hai ragione, se andiamo indietro pensando ai primi film di Wenders, Nel corso del tempo, per esempio, c'è lo stesso attore che Rüdiger Fögler. I due film sono però quei film che posero, come dire, lo sguardo di Wenders su un fenomeno che poi diventerà sempre più evidente anche al cinema, della città nella città, nelle grandi metropoli americane, cioè la povertà. Los Angeles, quando si spengono le luci perché arriva la sera, si popola di senza tetto, di migranti, e lui metteva un po', e forse in questa scelta si è voluto guardare al presente, ma uno sguardo che è più che mai forse contemporaneo sull'America di oggi.
1: Comunque siamo arrivati, ve la stiamo segnalando questa rassegna, a Rassegna in Corso, siamo in questo momento al terzo titolo, Lisbon Story, quello di cui vi ha parlato Massimo fino adesso, che sarà in programmazione l'8 ottobre alle 18.30 e alle 21, se ho ben capito, alle 18.30 in versione doppiata e alle 21 sicuramente in versione originale con i sottotitoli. Terzo di questi 5 appuntamenti con il cinema di Wenders. E mi viene a dire un'altra cosa, Massimo, rispetto a Lisbon Story, che è una di quelle felicissime occasioni in cui si lavora anche sul linguaggio, nel senso che c'è una contaminazione tra forma del documentario, che tanto avrebbe attraversato la cinematografia di Wenders, con la finzione. Invece non è un puro documentario, non è un puro film di finzione.
0: Verissimo, una delle tante veramente labirintiche proposte che ti fanno muovere durante la visione del film.
1: Allora, altra proposta, invece, appunto, usciamo dalle proiezioni e andiamo invece a quelli che sono... Ah no, scusate, dimenticavo una cosa, che questo ciclo dedicato a Wim Wenders vede anche, appunto, un incontro con il critico. E adesso, scusate, me lo dimenticavo, ma ve ne do conto immediatamente. Sabato 10 ottobre, quindi questo sabato, alle 10.30 al Cinema Novo Ede, con ingresso gratuito, con prenotazione al solito al Centro Unico Prenotazione di Brescia Musei, colazione con i critici, in questo caso non con un critico, Wim Wenders tra cinema e fotografia. L'appuntamento è con Enrico Danesi e con Dennis Curti, per raccontare di questo regista e appunto del suo linguaggio, e non soltanto dei suoi temi e delle storie che affronta. Dicevo, ciclo di incontri Made in USA, il cinema statunitense dalle origini a oggi e forse domani, è il titolo di questo ciclo di incontri che comincia il 17 ottobre. In questo caso ci si sposta fisicamente in Pinacoteca, non negli spazi del Nuovo Eden, per cinque incontri. In questo caso però l'ingresso è a pagamento con prenotazione. È possibile acquistare il singolo incontro o con un abbonamento a 30 euro l'intero ciclo. Il primo incontro sarà con le origini del cinema americano, con Pier Maria Bocchi. A lui si succederanno Federico Pedroni, Ilaria Feule, Luca Malvasi ed Emanuela Martini, che è uno dei grandi, come dire, ospiti fissi ormai di questo tipo di proposte del Nuovo Eden, questi cicli di attraversamento dei linguaggi cinematografici. La Martini più o meno la incontriamo in quasi tutte le occasioni, è una figura importantissima per quello che è stato il suo percorso di critica. Ricordiamo che ha scritto, tra le altre cose, un libro fondamentale sul cinema di Robert Altman, ma anche sulle sue doti di organizzatrice. La Martini è stata a lungo responsabile del Torino Film Festival e non soltanto.
0: Anche al Festival di Venezia curava gli incontri con gli autori, quindi
1: oltre ad essere un personaggio decisamente colorito, e quindi gli incontri con lei sono sempre, come dire, delle bellissime sorprese, pieni di momenti assolutamente inaspettati.
0: Oltre ad Altman, lei ha scritto per i caratteri della Marsilio una storia, parlo fino alla metà degli anni 80, primi anni 90, del cinema inglese.
1: Quindi Made in USA a partire dal 17 ottobre, organizzato dal Nuovo Eden negli spazi, ricordo, della Pinacoteca. Terzo ciclo di incontri invece è dedicato alle nuove generazioni, anche se le indicazioni danno fino ai 30 anni il limite di partecipazione. In questo caso la partecipazione è gratuita, e se non mi sbaglio il secondo appuntamento con questo ciclo,

0: sicuramente il secondo, mi sembra che, non ce ne, che quello scorso fosse la prima opportunità, che quindi si ripete in collaborazione con la biblioteca Wow in via Milano. All'epoca nel primo ciclo il tentativo era quello di avvicinarsi alle nuove generazioni mettendo in relazione il cinema classico con le serie TV contemporanee, quindi un linguaggio estremamente accessibile per i giovani e permettere a loro di riconoscere in quel linguaggio quelli che erano invece i presupposti, le origini di quel lavoro che veniva dal cinema classico. In questo caso Be Kind, Rewind è il titolo della rassegna, ci si concentra invece sul cinema asiatico, il cinema asiatico relativamente contemporaneo, perché comunque parliamo non solo di classici ma di molta attenzione per quello che è stato il cinema dagli anni 80 ad oggi, quando la rete ha cominciato ad allargare la possibilità di incontrare e frequentare questa cinematografia. Una serie di incontri che vanno da un primo incontro il 27 ottobre, Così lontani, così vicini, che dà, come dire, una serie di indicazioni più generali rispetto a quella che è stata la relazione tra Occidente cinematografica, tra Occidente e Oriente, e la possibilità del pubblico appunto di incontrare quel cinema, di come quel cinema abbia influenzato
1: anche... Ma quello che avviene nelle carceri israeliane nessuno lo vede, nessuna entità diversa dallo Stato israeliano entra in quelle carceri, Croci Rosse, Amnesty, Human Rights Watch, ONG israeliane, figuriamoci quelle palestinesi. Ho sempre pensato che tra essere a Gaza in un carcere israeliano, beh, non avrei avuto dubbi, sceglierei certo Gaza. Sappiamo cosa è capace di fare l'uomo per torturarne un altro, ma sappiamo anche quanto siano i più innovativi e i più all'avanguardia in Israele. Un'amica mi ha detto, beh certo, hai un po' calcato la mano, io le ho risposto, temo invece che la realtà superi la mia e la nostra immaginazione, anche perché quello che avviene si ripete per giorni, mesi e anni senza fine. In molti mi hanno detto che ho ricordato loro la banalità del male di Hannah Arendt e li ringrazio per questo complimento. Ecco, quindi preparatevi, non sarà una puntata leggerina.
0: Allora, se Silvano Piccardi, che hai citato, è la persona a cui penso io, è uno dei grandi maestri del teatro italiano.
1: Sì, esatto, è proprio lui, è una delle voci che sentirete tra poco. Va bene, questa puntata di Celluloide giunge quindi al termine. Grazie Camillo, grazie Massimo.
0: A te Simone, a tutte e tutti e a Massimo ovviamente.
1: Restate,
2: ricambio.
1: E restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Ciao.
1: Ciao.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Eccoci arrivati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Una puntata particolare, quella che ci aspetta, perché non andremo a leggere l'estratto di un libro, bensì un breve racconto pensato per il teatro, una breve sceneggiatura teatrale ad opera di Andrea Delotto, nostro collaboratore, nato nel 1965, milanese, maestro elementare e psicomotricista, da tanti anni attivista durante la Pantera nel coordinamento genitori nidi e materni di Milano Chiedo Asilo contro le guerre. È stato maestro popolare in El Salvador nel 1992, alla fine della lunga guerra civile. Ha vissuto con la sua famiglia 2 anni a San Paolo in Brasile e 10 a Barcellona, dove ha partecipato a numerose lotte. Nel 2010 ha contribuito a organizzare lo sbarco, la nave dei diritti, da Barcellona a Genova, e dal 2013 ha seguito ovunque la lotta di liberazione di Leonard Peltier, nativo dell'American Indian Movement, ingiustamente in carcere negli Stati Uniti dal 1976 e fino al 2025, quando a 80 anni ha potuto finalmente tornare a casa. Andrea attualmente vive e lavora a Milano insegnando in una scuola statale italiano agli immigrati e collabora come volontario per il sito Presenza e appunto con noi, con Radio Onda d'Urto. Da 3 anni è molto impegnato contro il genocidio a Gaza. Non vi dico altro se non che questo suo racconto breve è veramente un pugno nello stomaco, ecco, quindi preparatevi, ok? Un buon ascolto.

0: Ehi, sali in macchina che stasera c'è la partita. Se tutto va bene, arriviamo in tempo.
1: No, grazie del passaggio, eh. Avrei dovuto aspettare il pullman. Non so ancora quando mi restituiscono la macchina. Non è neanche detto che l'assicurazione paghi, sti stronzi.
0: Tranquillo, tranquillo. Va bene se ti lascio in piazza.
1: Sì, sì, sì, sempre meglio della stazione di pullman. Da lì prendo la 49 e arrivo a casa, grazie.
0: Per carità, stasera vinciamo. Ho scommesso con un amico, sì, una cena di pesce abbiamo scommesso. In campionato facciamo cagare, però in coppa siamo dei fighi, vedrai,
1: Ti confesso che non me ne fotte nulla. Ti auguro solo di vincere la cena di pesce. Se non ci fosse mia moglie che lo compra e cucina ogni tanto, fuori non ci andiamo mai, ma proprio mai. Figurati a mangiare il pesce. Lo prendo al mercato il mercoledì, ma mica sempre. Lei cucina solo il pesce, se no cucino io. Ma a me va bene così, a me piace.
0: Vabbè, dai, non lamentarti. Sei giovane, hai tempo di far carriera. Adesso quanto prendi a proposito?
1: 2000. Di affitto paghiamo 1300. Mia moglie ha un contratto di merda, la sfruttano come un limone, una ditta di trasporti, ma sono degli stronzi. La gestiscono marito e moglie, sono pure separati e litigano dalla mattina alla sera. Cazzo, ma ti immagini, separati e lavorare insieme, pazzesco. Un inferno, lei tiene duro, ma l'ambiente è tossico. Dice che è una fabbrica di attacchi di panico. Lei è brava, è l'unica che osa dire qualcosa, sennò tutti zitti. Cazzo, hanno una paura. Quando chiedo un giorno di permesso te lo dicono solo il giorno prima se te lo danno o meno. Ma io dico, ma che si ribelli, non è possibile. E invece nulla, questi fanno quel cazzo che vogliono.
0: I figli come stanno?
1: Ma sì, bene, il piccolo finisce le medie, ha scelto il classico. La sua madre è contenta, vedremo. La grande va per la sua strada, le mancano 2-3 esami e ha finito.
0: E che cosa studia?
1: Scienze della comunicazione. Paroloni. A me sembra fuffa, comunque non sa ancora se andare avanti a studiare. Forse si fa un anno in giro. Noi la possiamo aiutare fino a un certo punto, poi ha detto che si arrangia, lavorerà dove trova. Per me, se si cava di qua, va solo bene. Non se ne può più. Cazzo, per i giovani non c'è niente. Lavori di merda, sottopagati, sfruttati. Poi magari non è che se studi di più trovi di merda, ma che? E allora fa bene, va a vedere il mondo. Secondo me ci sta che non torna neppure.
0: Sì.
1: Teresa è già in crisi. A me basta che sia contenta. Contenta lei. Poi si libera una stanza. Se riusciamo, l'affittiamo. Ma non a qualcuno fisso, è così, un B&B. I turisti sono calati, ma se teniamo i prezzi bassi, se no non ce la facciamo ad aiutarla. Tu non hai figli, vero?
0: Ma a dire la verità ne ho uno, del primo matrimonio, però ha già 35 anni, lo vedo poco, è andato via, schifato. Saranno 15 anni che è in Germania. Lo sento ogni tanto, qui non viene certo, ma proprio in Germania doveva andare. Chi l'avrebbe mai detto? Comunque, anche per lui, come dici tu, contento lui, ha una compagna, ma figli no, e niente, nulla. Non sarò mai nonno, forse è meglio così.
1: Hai visto i lavori che stanno facendo qua? Tu hai capito cos'è? A me sembrano fermi. Cazzo, è sempre così. Iniziano una cosa e poi dicono che non ci sono i soldi. Si saranno mangiati tanti di quei soldi. Chissà la mafia che c'è dietro. Ma sai che è un mondo di merda?
0: Ma va? Se stai a guardare tutto non ne esci più. Lascia perdere, fottitene, se no. Vai, che stasera si vince, vai, tre pere è a casa.
1: Almeno tu c'hai il calcio, a me fin da piccolo proprio zero, non me ne è mai fregato nulla.
0: Senti, ma col capo come va? Dimmi se vuoi, puoi anche stare zitto, se no.
1: Guarda, ne ho piene le palle. Tienilo per te, ti prego.
0: Sempre per carità.
1: Mi sfinisce. Non va mai bene nulla. E sì che non sto mai fermo, ci do dentro, cazzo. Ma è me che deve pulire. Secondo me non distingue più chi ha intorno. Ce l'ha con tutti, ma tutti, anche con la donna delle pulizie. Va bene con i bastardi, ma cosa c'entro io? È fuori come un balcone. Scusa, adesso io mi sfogo, ma giuro che non dici nulla.
0: Ma tranquillo, tranquillo, lo so bene. Quando sono arrivato qua, quando è 20 anni, 15 anni, non mi ricordo più. Era già così. Non sai quanti sono andati via a causa sua, tormenta. Poi prende tutti gli incarichi, o ha bisogno di soldi, o a casa non vuole proprio andare. Ma insomma, mi piacerebbe vedere sua moglie. Secondo me è da anni che non gliela dà. Poi viene qui e si sfoga, ecco.
1: Io non ce la faccio più. Ho pensato anche di andare dal sindacato. Ma ho paura, poi magari ottengo il risultato opposto. È vendicativo, porca puttana, è la persona giusta al posto giusto, affamata di potere. C'è del sadismo, secondo me. Cioè, uno dice, ma non ti basta quello che fai nella stanza? Fai lì dentro quello che vuoi, sfogati, cazzo, tanto nessuno ti vede. Poi basta, però.
0: Già.
1: Niente, invece sembra che continui fuori. Se qualcuno osa dirgli qualcosa, dai in escandescenza. Ho provato a farlo presente al quinto piano, niente, ma proprio niente. Se ne fottono, gli fa comodo.
0: Certo.
1: E gli risolve un sacco di problemi. Io non so quanto resisto ancora, guarda, sto proprio male. L'altro giorno mi è venuto un tremore. Urlava in corridoio, poi c'era quello arrivato da poco, un giovane, che era diventato bianco. Ma non si può far star male la gente così.
0: E tu non puoi cambiare piano.
1: Da 3 anni ogni anno lo chiedo, nulla.
0: Niente.
1: O non c'è posto, o qualcuno ha più punti di me, o i raccomandati. Non so neanche quanti anni gli mancano per andare in pensione. Ma dai, ma non si può lavorare così, io sono sfinito. Ci sono certi giorni che non reggo proprio, guarda. Quando è dentro poi vuole fare tutto lui. Se fai qualcosa tu sbagli e si incazza. No, è insopportabile. Certo però che come sa far male lui, porca puttana. Ci mette le sue a fantasia. A suo modo è geniale. E che poi fuori non si controlla. Secondo me non riesce a fermarsi, resta nel personaggio. Sai come quelli che corrono e dopo che hanno passato il traguardo vanno avanti a correre?
0: Sì, è così.
1: Esce dalla stanza e va avanti. Sì, ma fuori ci siamo noi.
0: Vabbè, ma tu cerca di fregartene, guarda. Non puoi farti avvelenare la vita, che si fotta. Io ci ho avuto a che fare, abbiamo anche fatto dei corsi di formazione insieme. Sapeva tutto lui. In effetti ne sa. Sa come usare le macchine, è preparato, tocca i punti giusti, calcola i tempi, sa fino a dove arrivare. Poi deve aver studiato per conto suo, è maniacale. Lui dice che è andato anche all'estero a fare corsi, dice che ha specializzazioni di qua e di là, secondo me sono anche balle. Ma dove è andato se siamo noi i migliori? Ci chiamano dappertutto, io se avessi voglia andrei. Lo hanno detto tante volte, sai. Vai a fare formazione, pagano bene. Ah, io non ho voglia però, dormire fuori, si mangia male, poi non hanno gli strumenti, vogliono fare un buon lavoro e non investono, non capiscono che poi gli ritorna, se investi all'inizio, poi vai avanti, ma che, sono ancora lì, fermi, primitivi, no, io resto qua, faccio il mio tran tran, va bene così, anche alla carriera ho già rinunciato da un pezzo, ogni 3 anni c'è un aumento e va bene così. Certo, secondo me sarebbe da fare uno sciopero, ma non quelli mosci che non servono a niente. Uno duro, parti con 3 giorni e poi se c'è bisogno, avanti. 500 in più, per tutti. Pare che per il lavoro che facciamo ci vorrebbero proprio. Poi non ci hanno dato neanche lavoro usurante, ti spari fino a 67 anni. Ma dai, io oramai manca poco. 2 anni mi hanno fatto il conteggio, poi basta, sono stufo, sono proprio stufo. All'inizio mi piaceva, quando sei più giovane come te, hai entusiasmo, non senti la fatica. Poi eravamo un gruppo, entrati insieme. Quando si usciva si andava a bere, a mangiare, a ballare. Adesso basta, uno da fare, fine. Ogni tanto dico mi metto in malattia, ma poi non lo faccio mai, non ci riesco, sta morale che ci hanno ficcato dentro da bimbi. Volevo chiedere un mese di aspettativa non retribuita, niente, hanno detto che il lavoro ricade sugli altri, non ce la fanno. Poi adesso c'è più lavoro, hai visto anche tu, a momenti scoppiamo, a me sembra una catena di montaggio. Prima era un lavoro di qualità, si faceva per bene, con i tempi giusti, si vedevano i risultati, c'erano soddisfazioni. Poi si lavorava sul pulito, adesso è uno schifo, non puliscono. Ogni tanto, se non apriamo la finestra, c'è un odore. L'estate scorsa, per un mese, non è andata l'aria condizionata su da noi, un caldo insopportabile. A momenti stavamo peggio noi di loro. No, non si può lavorare così, a tutto c'è un limite. Comunque, 2 anni e poi ciao, vi saluto.
1: Beato te. A me come lavoro piacerebbe, ha i suoi vantaggi. Non ci sono rischi, fai le tue 8 ore e poi stacchi. E ci sono quelli che si portano lavoro a casa,
0: anche solo
1: con preoccupazioni, pensieri. Io proprio, appena suono la fine turno, via. Fino a domani proprio non ci penso. Un collega l'anno scorso era tormentato. E gli ho detto, ma se sapevi che eri così non sceglievi questo, andavi da un'altra parte, in ufficio.
0: Già.
1: Mi ha detto che voleva provare e poi è andato via. Non è proprio da tutti, anche se ho visto dei giovani iniziare titubanti. Ora sono dei leoni, si impara in fretta e dopo un po' viene fuori proprio il piacere.
0: Guarda che alla lunga è come tutti gli altri lavori, la routine ti ammazza, sì. Lo fai, sì, ma con la testa sei altrove. Io oramai metto il pilota automatico, sai, come quelli che negli ospedali fanno le radiografie. Uguale, ripeti gli stessi gesti, le stesse parole, mai nulla di nuovo che succeda. Non mi stupisco più di nulla.
1: No, dai, non è vero, ogni giorno qualcosa succede, no? Anche piccole cose, a me piace notarle. In fondo ognuno è diverso. All'inizio mi sembravano tutti uguali come corpi, no? Un lavoro meccanico. E invece no, gli sguardi sono quelli che mi colpiscono. All'inizio io li evitavo e dicevo, ma cos'hai da guardare? Stai giù. Io credo che gli sguardi all'inizio mi mettevano in crisi. Sai, sei giovane, sì. C'è gente più vecchia di te, qualcuno potrebbe essere tuo padre, qualcuno anche tuo nonno. Eviti di incrociare gli sguardi. Adesso no, adesso li cerco gli sguardi, mi intrigano. Loro non li abbassano, ma neanche io. Forse all'inizio avevo qualche freno, un po' di inibizione, cazzo ne so. Ti metti per un attimo nei loro panni. Adesso è come quando hai imparato ad andare sulla tavola da surf. All'inizio le onde mi facevano anche un po' paura. Poi quando impari non c'è nulla di più eccitante. Te le mangi le onde. Più sono alte, più le aspetti. Anche la formazione è servita, eh? È stata dura. In certi momenti mi è venuto anche da vomitare. Adesso però sono tranquillo. Mi infilo i guanti con la stessa disinvoltura che hanno i medici quando entrano in sala operatoria.
0: Sì. Gli sguardi. È vero, è vero.

0: poi comunque all'inizio è forte, se ripenso alle prime volte. Mi spaventavo, ero proprio come i giovani che vedi adesso, capisco cosa gli passa, lo ricordo. È sorprendente quello che gli esseri umani riescono a fare. Una delle prime volte mi dovettero portare fuori, stavo per proprio male, stavo per vomitare, avevo avuto un tale giramento di testa, non vedevo più nulla, stavo per svenire. Mi hanno tenuto su, portato fuori, messo sulla panca. Dopo ridevano tutti, che vergogna. Allora ho cominciato a fare quegli esercizi che consigliano, ho letto i due manuali che danno a tutti, sono serviti, eh? Sì, ogni mattina mezz'ora di raccoglimento con i pensieri giusti. Poi c'erano quei video da vedere, sì. Pensa che c'erano ancora le videocassette, allora devo averle ancora da qualche parte. C'erano quando hai cominciato tu?
1: Sì, adesso ce ne sono diverse. Poi li vedi in 3D con i rumori, tutto. Ci mancano solo gli odori, c'è tutto. Adesso però non li scegli tu, ti mettono lì prima 10 minuti, il giorno dopo 12, poi via via arrivi a vedere anche un'ora di video. Ti assicuro che esci di lì e sei una belva. E funzionano e come? Credo comunque che ti tastino un po' all'inizio per vedere se sei adatto, non bastano i colloqui iniziali, e comunque solo quando sei dentro capisci tu e capiscono loro se sei adatto.
0: Certo.
1: Ma tu hai mai capito se è vero che c'è la coda fuori che aspetta di fare questo lavoro? Io me lo sono sempre chiesto, cioè, è la solita logica, anche nel bar dove lavoravo prima, guarda che se non ti va bene c'è la coda qua fuori. Ma comunque io al bar non ci tornerei, e qui pagano il doppio di quello che prendevo. E comunque, da quando hanno messo i 15 giorni via, all'estero, dai, è fantastico. Non ci possiamo lamentare, sono stati bravi i sindacati stavolta, eh?
0: Ah, sì, via all'estero, vacanza. Tu dove vai?
1: Io sono sempre andato in Italia. Guarda che sono posti belli, una pace, tranquillità, residence, piscina l'ultima volta. E poi si mangia bene, il vino. Io adesso scelgo sempre quella. Tu dove sei andato invece?
0: Ma ti confesso, io sono andato solo la prima volta, ero curioso. Sono andato anch'io in Italia, sì. Ma non mi sapevo di nulla. Ti dicono, più ti rilassi, non pensare a niente. A me è sembrata una cagata pazzesca. Sei lì con i colleghi, poche donne, esci e devi stare attento. Appena ho saputo che lo monetizzavano, pronte le vacanze, me le faccio dove voglio io.
1: Sì, ma quello lo fai nel periodo di servizio, non tocchi le ferie.
0: Sì. Ma sono dei bei soldi quelli che danno, Io aspetto la pensione comunque. Poi vado con la mia donna fuori dalle balle, non dove dicono loro però. Io quando vedo le solite facce mi sembra di essere ancora al lavoro. Sai che secondo me dopo un po' ci viene la stessa faccia a tutti. Secondo me l'animo bastardo che abbiamo trapela sempre di più.
1: Tu esci di qua?
0: Sì, certo, di qua. Ho scoperto che si fa prima. Eviti quel semaforo, sai quello là lungo,
1: sì.
0: Come la fame.
1: Sì. Sai cos'è successo ieri?
0: No.
1: Sai il grassone, quello che è nel nostro gruppo?
0: Sì.
1: Si è sentito male, aveva menato più del solito. È che quando c'è un osso duro, lui si esalta. Ha menato come non l'avevo mai visto, poi ad un certo punto sbianca, si appoggia alla parete, cazzo, a momenti non respira. Hanno chiamato il medico. Vabbè, lasciamo stare il medico, Cazzo, a proposito, per noi dovrebbe esserci un medico buono.
0: Lascia stare. Prima ce n'era uno, solo per noi, almeno fino a 10 anni fa. Adesso per risparmiare è lo stesso, uno schifo. Prima ci trattavano meglio.
1: Comunque lo hanno portato fuori, il capo ha detto vai avanti tu. Ci ho dato dentro. Mi sembrava di vendicare il grassone che era fuori.
0: Sì.
1: Ma sai che hanno dovuto fermarmi? Lo stavo ammazzando. Ogni tanto succede anche a te?
0: Tante di quelle volte. È che devi imparare ad osare. È come camminare in montagna, non puoi correre. Poi non hai più fiato, devi prendere il passo. Poi puoi andare avanti ore invece. È che all'inizio si è giovani, si vuole picchiare tutto e tutti, ci si esalta. Sai cosa mi veniva in mente all'inizio?
1: No.
0: Di avere tra le mani quel pezzo di merda che mi sfotteva alle elementari. Quante avrei voluto dargliene e non potevo. D'altra parte, te lo dicono anche alla formazione, ricordi? Penso a qualcuno che quando eri bimbo ti ha fatto soffrire. E giù botte!
1: Comunque a me le botte sono quelle che piacciono ancora di più. Certo, a volte ti spelli anche le mani, ma a me il manganello non sa di niente. Il manganello è come masturbarsi. Deve sentire il corpo dell'altro, le ossa, deve sentire che si spezzano. Sai una cosa però, a me Il sangue non piace. In fondo quel periodo che ci avevano dato le maschere come quelle per tagliare l'erba, ti ricordi?
2: Sì, sì, sì.
1: A me non era dispiaciuto. Poi ce le hanno tolte, hanno detto che si menava di meno. Ormai siamo come i cani, sentiamo l'odore del sangue e ci eccitiamo. Sai che l'altro giorno è arrivato mio figlio, si era fatto un taglio al dito, viene lì, sento quell'odore e a momenti lo meno, così, distinto. Pazzesco. Secondo me ha visto qualcosa nei miei occhi. Ha tirato indietro la mano, poi io mi sono messo a ridere, no? Non gli ho detto nulla, non mi piace raccontargli del mio lavoro. Anche a mia moglie, dopo un po'... Sai che le raccontavo tutto e poi ci passava la voglia di scopare? Come se i corpi, la carne, fosse la stessa che avevi visto prima.
2: Mm.
1: Se poi facevo un attimo forte, cazzo, prendeva paura, diceva che gli sembravo al lavoro. Guarda, basta, ora non ne parliamo più e va meglio. Le ho anche detto che ora sono in ufficio e che solo ogni tanto vado in sala riunioni. Sì, perché ogni tanto torno a casa e neanche con la doccia mi passa quell'odore di morto che ci tiriamo addosso. Guarda che dovrebbero pagarci di più.
2: No, non tornare su quel tasto. Lo vedi che è ovunque? Non vedi che tagliano dappertutto? L'altro giorno mio padre doveva fare un'ecografia. Se non va a pagamento avrebbe dovuto fare non so quanto, anni. Ma dai, pazzesco. Troppe spese. C'è stato un periodo che ho dovuto fare gli straordinari, durissimo. Venivo a casa distrutto. Poi a un certo punto ho capito che tra osteopata per la schiena che mi faceva male e tranquillanti per dormire non mi restava in tasca nulla. Credo che ci sia un punto in cui il nostro lavoro ci fa male.
1: Sì.
2: Finché fai il giusto tutto va bene. Se superi il limite fa male. D'altra parte come tutti i lavori.
1: Sì. Sai che io non riesco più a mangiare carote?
2: Cosa?
1: L'altro giorno il Rosso si è messo lì a volergliela infilare nel culo a tutti i costi. Oh, lo schifo!
2: Che schifo,
1: oh,
2: sì.
1: Arrivo a casa e non c'era in pinsimonio con le verdure crude in mezzo alle carote.
2: Ma va!
1: Oh, cazzo! Le ho prese e le ho buttate via. Mia moglie secondo me ha capito, ma non ha fatto domande. Comunque gliel'ho detto, per un po' niente carote.
2: No, ma a ripensarci, hai ragione tu, ne succedono di ogni, è che a volte non hai con chi raccontarle. Se le racconto a una cena di amici c'è sempre qualcuno che storce il naso, poi insomma alcune cose, insomma, in effetti mangiando meglio non raccontarle. Sai che c'è stato il periodo che erano arrivati i pannolini che non si attaccavano,
1: sì.
2: Erano difettosi,
1: sì.
2: E allora lì con lo scotch, chiudi i pannolini, un casino. Beh, c'è uno che non sta fermo, si muove, si agita. Era fuori e non avevamo ancora fatto niente. Basta, gli grido, stop. Quattro parole in arabo le so e gli dico, è meglio anche per te.
1: Niente.
2: A un certo punto, questo qua, col suo pannolino che non si chiudeva, beh, insomma, si è messo a cagare, capito? Io non ci ho più visto la sua merda, gliel'abbiamo messa dappertutto, su per il naso. Ne ha mangiata di sicuro, sai che non me ne fregava più nulla di sporcarmi. Poteva morire con quella merda, un odore, puh! Poi, niente, ferma tutto. Passa la canna dell'acqua e poi giù botte! Se la ricorderà quella cagata. Alla fine era un tutt'uno sangue e merda, però dai. Come si fa a lavorare così? Compra i pannoloni buoni, no? Comunque, pensavo, in fondo la tua merda non ti fa star male come la merda altrui. Così come quella dei tuoi figli. Non so come, ma non ti dà più di tanto fastidio. La prossima volta di fico in bocca la mia di merda.
1: A proposito di pulito, siamo andati a vedere la nuova struttura che apre il prossimo mese. Hanno fatto una saletta fantastica. Dopo che hai fatto, esci, è ermetica, parte un autolavaggio come quello dei cessi di Parigi, hai presente? Un getto dentro, sapone tutto, in 5 minuti è lavata, asciugata e profumata. Fantastico! Altro che la nostra ragazza che entra dentro e comincia a fregare dappertutto. Poi prima almeno erano in due, la sala veniva pulita, adesso. E poi quell'odore di sangue mica glielo toglie, a me sembra di entrare in macelleria.
2: Ma sai che una volta avevano imbiancato... E si erano dimenticati di usare la pittura lavabile.
1: Oh.
2: Un casino, non veniva via nulla. Sembrava Pollock dopo un po'. Tutto schizzi. Ah, c'era il suo bello, devo avere ancora delle foto, sì. Ma dopo un po' sembrava un film di Tarantino. Faceva impressione.

basta mai. Guarda il sangue, il suo colore è bellissima.

Lattodes, buon pomeriggio da parte di Peppe dello Spartak. La puntata di oggi avrà un intero speciale dedicato a una realtà amica dell'Unione Sportiva Stella Rossa, che è la Popolare Trebesto, e spiegheremo perché oggi lasciamo il nostro spazio a questa realtà. Prima però c'è tanto da raccontare attorno alle nostre squadre, perché abbiamo un calendario delle attività e di iniziative ricchissimo e lo faremo con tutta la perizia del caso. Nel frattempo facciamo andare la nostra sigla, come sempre faccio un gol degli statuto.

Ed eccoci qua, a prescindere dalla trasmissione in diretta o in replica, state ascoltando Radio Spop. Radio Spop cos'è? È il contenitore dello sport popolare a cura dell'Unione Sportiva Stella Rossa, polisportiva di sport popolare che si muove tra Brescia e la Valle Camonica. E proprio di questo parliamo, di vari movimenti tra Brescia e Valle Camonica, e quindi partiamo come sempre dal report delle nostre attività, partite e iniziative, perché è un report estremamente ricco, e quindi facciamo andare subito la sigla del GR di Radio Spop, che è Retorica dei Disciplinata.

0: sfumiamo con le chitarre dei Disciplinata, passiamo agli appuntamenti di questa settimana, perché sono veramente tanti, sono tutti appuntamenti di campo, perché oramai siamo nel vivo di tutte le nostre squadre, le nostre tre squadre, perché da quest'anno sono tornate a essere tre le squadre. Quindi partiamo dall'ultima arrivata, che è la Zona Fiumi, che poi presenteremo una volta per bene, magari con l'intervento stesso dei ragazzi che compongono questo progetto, che è un progetto che in realtà non è solo dell'Unione Sportiva Stella Rossa, è dell'Unione Sportiva Stella Rossa in collaborazione con la cooperativa Mano Libera, e magari, ripeto, anche nel dettaglio racconteremo tutto questo. Comunque Zona Fiumi si allena e gioca nella zona di Fiumicello a Brescia, nel quadrante ovest della città, proprio anche dal nome. Avrà due partite questa settimana, la prima è questa sera martedì 6 ottobre, la seconda giovedì 8 ottobre. Entrambe le partite si affrontano nel campo di casa, che si trova all'oratorio di Fiumicello in via Divisione Acque a Brescia, nella città dalla quale trasmettiamo. Sono due partite dopo l'esordio di sabato, una sconfitta che è stata definita dai nostri Camuni una sconfitta, un'onorevole sconfitta Camunia, e quindi il risultato finale lo diciamo è un 9-0, però per essere la prima partita ci sta. Noi vi invitiamo a sostenere Zona Fiumi. Però non c'è solo questo appuntamento, ci sono altre partite da sottolineare, sempre questa sera martedì 6 ottobre, per chi ci ascolta in diretta, c'è l'esordio stagionale della Rebelotte in amichevole, una specie di derby, perché all'interno della squadra avversaria c'è gente che ha militato nella Rebelotte. La prima partita di questa settimana è martedì 6 ottobre, lo ripetiamo, dalle ore 21:15 al Palasport di Navezze in via Seriola 20 a Gussago, siamo nell'Interland di Brescia. La partita Brixa Volley Gussago contro il Rebelotte, questo è il primo appuntamento targato Rebelotte Volley. Però questa settimana c'è anche l'esordio della Camunia Paranoica, un esordio bello distante anche per chi viaggia in valle, perché la KP esordirà venerdì sera alle ore 20:30 contro il CMM Football Club di Vezzadoglio. La partita si gioca al campo di Vezzadoglio in via San Filippo Neri, appunto siamo in alta, se non altissima, Val Camonica. E poi la settimana prossima gli appuntamenti saranno più ravvicinati, anche perché alcune squadre giocano nella zona di Piancamuno, che è dove ha il campo la KP, e qui siamo dall'altra parte in bassa Val Camonica. Però non ci sono solo gli appuntamenti di campo, che come avete capito sono estremamente numerosi, ci sono anche gli eventi targati Unione Sportiva Stella Rossa. Sono ben due gli eventi di cui vi parliamo in queste settimane, perché c'è bisogno di fare eventi, come sapete, per finanziarci. Noi abbiamo tutto un sostegno derivante dalle iniziative, come altre realtà di sport popolare, e quindi vi raccontiamo gli appuntamenti di ottobre targati USSR per fare un po' di socialità e sostenere le nostre squadre. Il primo in ordine cronologico è domenica 18 ottobre sotto Spop al Sottoscala, siamo in zona Carmine a Brescia, l'inizio della serata è alle ore 17:30, quindi in realtà in orario pomeridiano. Vi aspettiamo per bere e ballare un po' di musica a cura di Marchito DJ, con tutto l'intrattenimento dell'Unione Sportiva e anche un simpatico gioco che si chiama Putin, che vi racconteremo nei prossimi giorni e che è anche una bella scoperta da parte del nostro mondo, e chissà che non possa aprire spazio a discussioni su giochi e sport particolari, anche perché è un argomento che sta venendo fuori nei nostri eventi e magari può diventare una realtà effettiva e particolare delle nostre squadre. Il secondo appuntamento che abbiamo annunciato ieri è il ritorno, la terza edizione di quello che oramai è un classico nella vita associativa dell'Unione Sportiva Stella Rossa, cioè Polenta e Briscolone, targato Rebelotte Volley, la terza edizione per essere precisi. Quindi noi vi possiamo dire già che potete prenotarvi per partecipare a Polenta e Briscolone, terza edizione, Per farlo dovete mandare un messaggio WhatsApp, e soltanto un messaggio WhatsApp. Vi raccomandiamo la cena di finanziamento al costo di 20 euro, la prenotazione entro il 21 ottobre, mandando un messaggio WhatsApp al 328-53-66641. Ripetiamo il numero di telefono, 328-53-66641, dove si svolgerà Ponente Briscolone sabato 24 ottobre 2026 dalle ore 19 al Mix in via Milano 105Q a Brescia. Il menù prevede che puoi conciare la tua polenta con salsiccia a sugo rosso, costine con la verza, crema di gorgonzola e tre opzioni vegane: fagiolata alla saba, spinaci che possono essere fatti anche non vegani con burro e grana, però anche solo spinaci, e poi la zucca rosmarino, quella solo vegan, oltre alla fagiolata alla saba, sicuramente quella, anche quella solo vegan. Poi vino rosso o bianco, acqua e dolce. Poi naturalmente ci sono birra e Campari e caffè al bar, e poi c'è tutto il momento dedicato al gioco con Briscola Casinò. Quest'anno l'abbiamo definito così, non è nel senso letterale del gioco del termine, è una definizione simpatica. Quindi vi ricordiamo i prossimi appuntamenti: Sotos Pop domenica 18 ottobre dalle ore 17.30 al Sottoscala in via Portapile 17 a Brescia, e terza edizione di Ponente Briscolone allo spazio Mix in via Milano 105 qua a Brescia sabato 24 ottobre dalle ore 19. Quindi questi appuntamenti targati USSR. Noi vi lasciamo con adesso un po' questo approfondimento di oggi, con un approfondimento curioso. Sono una serie di interviste che una persona importante dell'Unione Sportiva ha realizzato durante il Trebestival, che è un festival al quale abbiamo partecipato circa un mese fa. Il tono, come potete capire, è molto simpatico, non racconta magari l'attualità della Trebesto, che vi abbiamo già descritto nelle scorse puntate, rende un po' anche di atmosfera di come possono essere gli eventi dello sport popolare, e quindi ve le trasmettiamo più o meno integralmente, in mezzo ovviamente un po' di accompagnamento musicale. Partiamo subito con le interviste e anche descrivere un po' cosa succede.
1: Ciao, chi sei?
2: Sono Giovanni.
1: E nella Trebesto in che disciplina? Hai una disciplina in Trebesto? Sei un socio, un atleta? Sei un atleta?
2: Certamente, insieme alla cestistica popolare Trebesto.
1: Madonna, perché quest'anno cosa è successo, Gio? Cos'è che è successo? È una cosa nuova, il basket non ce l'avevamo, quindi abbiamo la nuova squadra.
2: Io non lo so com'è possibile, ma quest'anno è comparsa questa cosa e niente, mi ha attirato.
1: Staremo benissimo, vedrai. Senti, allora, queste interviste sono incentrate un po' sul Trebestival, per cui, essendo è il tuo primo anno, giusto?
2: Il mio primo anno da partecipante al lavoro di squadra, alla realtà.
1: Ed è il tuo primo Trebestival.
2: Esatto, esatto.
1: Va bene. Senti, allora, le domande sarebbero queste, perché in effetti se per te è nuovo è tutto nuovo, però le domande sono queste. Quest'anno nella Trebesto, che persona, una persona che non conosce, che dici cazzo, ma mi è rimasta nel cuore, maschio, femmina, qualsiasi cosa, qualcuno che ricordi in particolare, ce lo vuoi dire?
2: Certamente, ovviamente il mio compagno qui accanto, new entry anche lui, Filippo Basket Salvato,
1: che intervisteremo tra due minuti, e che voglio aggiungere un aneddoto: noi li seguivamo in macchina, loro erano due in motorino davanti, e la Greta l'ha proprio detto, vedi, perché loro sono entrati nella Trebesto insieme, si creano questi legami straforti, anch'io con la Luisa e la Cami, e quindi è tutto vero, è nato un nuovo amore. Vediamo se Filippo ricambia, perché poi lo intervistiamo e non è detto, è così, Gio, grazie per la tua cuore aperto. E va bene. Invece, per caso ti è capitato di incontrare qualche altro militante di altre realtà di sport popolare che ti sei ricordato e ti sono rimasto nel cuore, da qualsiasi parte d'Italia venissero?
2: Sì, una certa Cora, non so se gioca a qualche sport perché sono entrato quest'anno e l'ho vista soltanto fare la numero uno, ma una certa Cora mi è rimasta particolarmente nel cuore, sì.
1: Capita che lo dicano, non è la prima volta.
2: No, non è una cosa molto originale, dici?
1: No, invece sì, no,
2: è originale.
1: Mi fa tanto piacere e ricambio tantissimo, perché poi quando arriva così sana, cioè che tutto è così naturale, è sempre una figata. Abbraccio, condivido appieno. Se me lo chiedessero, mi dispiace, Filippo, è che ho avuto più a che fare con Giove, faceva il banco, ma scusami, però se dovessero farmi questa domanda, probabilmente direi Giove. E invece, qual è stato il tuo momento top del Trebestival? Che hai detto, Madonna, ma che roba è?
2: Quanto dura questa intervista, giusto per...
1: Questa è la penultima domanda.
2: La penultima? Momento top, secondo me, è stato il primo DJ della prima serata.
1: Venerdì sera.
2: Non me l'aspettavo, non lo sapevo neanche che c'era, non ho seguito un cazzo di niente, organizzazione, bellissimo. E quello mi ha gasato particolarmente. Poi
1: hai sparato tutto, perfetto. Invece il momento peggiore che hai detto, Madonna, raga, non ce la faccio più, basta.
2: Peggiore quando sentito quel puzzo di piscio nel bagno, che ho detto domani tocca pulire. No,
1: eri nelle pulizie, perfetto.
2: Non ho pulito un cazzo, infatti.
1: Ma no, noi puliamo, voglio dire a tutti che noi, magari non Gio, ma qualcuno ci pensa sempre. Va bene, grazie Gio. Spero che questa sia solo la prima intervista di tante, che farai tantissime al Trebestival con noi. Anche tu lo speri?
2: Lo spero sì.
1: Allora vi veniamo a vedere sugli spalti quando giocherete. No. Che campionato giocate? Wisp? Che cosa giocate?
2: Non si gioca, per ora non si gioca niente. Prossima...
1: Mi iscriverete?
2: No, per ora okay. Per ora allenamenti, si familiarizza, si crea la squadra.
1: Vabbè, le amichevoli, veniamo cazzo coi tamburi a fare il tifo giusto. Ci vediamo presto. Ciao, chi sei?
3: Sono Giulia.
1: Hai un pronome preferito con cui vuoi che svolgiamo la conversazione?
3: Femminile.
1: Perfetto. Allora, senti Giulia, che disciplina pratichi all'interno della Trebesto?
3: Allora, all'interno della Trebesto gioco a calcio.
1: Bravissimo, in che ruolo?
3: Sono un attaccante e sono qui da questo è il terzo anno.
1: Wow, anche te poco, vedi, penso sempre che ci sia gente da 10 anni, invece 3 anni. Ottimo. Ascolta, le domande sono improntate molto sul Trebestival, per cui iniziamo easy. Quest'anno hai conosciuto qualcuno della Trebesto che conoscevi poco, conoscevi di vista, non sapevi proprio che esistesse, che però ti è rimasta nel cuore una persona, maschio, femmina, tutto?
3: Certo, sì.
1: Chi è? Puoi dire a me, tanta gente l'ha
3: detto. Tantissimi.
1: Paride l'ha detto l'anno scorso. Ma chi è una persona in particolare?
3: Allora, quest'anno ho conosciuto una persona in particolare che mi piace molto.
1: Lo diciamo un'altra volta il nome. Va bene, senti, invece di altre persone di altre realtà come la nostra, militanti come noi, di altre realtà di sport popolare, da fuori, invece te ne è rimasta una nel cuore? Ascolta, che dici, cazzo, questa persona spacca.
3: Questa per me è la prima esperienza in una realtà popolare e mi dispiace per non averne mai vissute prima, quindi sono veramente orgogliosa di far parte della Trebesto e voglio continuare a farne parte attivamente dentro e fuori dal campo sportivo, in realtà non solamente giocando a calcio, ma proprio partecipare.
1: Meno male, grazie Giulia, non vediamo l'ora di stare tantissimo insieme.
3: Grazie Cora, grazie.
1: Senti, altre domande sul Trebestival. Qual è stato tipo il tuo momento che hai detto, Madonna, che top sto momento, ma che cazzo è?
3: Sono stati tantissimi momenti bellissimi, dal torneo di calcio
1: che avete vinto,
3: esatto, ai concerti, a stare semplicemente al bar.
1: Gli anni scorsi il Trebestival l'hai vissuto così?
3: Sì.
1: O è il tuo primo intervento?
3: Allora, che lo vivo attivamente è il primo Trebestival, l'anno scorso ne ho usufruito e basta, esatto.
1: Questo lo dico io, scusate a chi ascolta. Beh, benvenuta.
3: Grazie.
1: E senti, invece il momento che hai detto, io non ce la faccio più, porca troia, lasciatemi in pace, basta.
3: Il sabato sera del Trebestival, sì, lì ero abbracciata.
1: Alla spina delle birre. No, perché dovete sapere che laggiù Giulia insieme a Luisa, e spero vincano un premio per questo, quest'anno se lo meritano tutto, hanno spillato delle birre piscio che uscivano tipo, non saprei neanche quantificarlo, tipo 2 millimetri cubi all'ora, cazzo, e quindi loro con pazienza hanno servito queste file infinite di birra, per cui forse anche quelli sono stati momenti tosti. Cosa dici?
3: Molto tosti, però mi sono troppo divertita, è stata una bellissima esperienza e ne voglio fare tante altre.
1: Ti consiglio di riascoltarle quando ti senti un attimo sola e dici: fammi riascoltare che cazzo, la tua e quella degli altri.
3: Va bene, grazie, forza Trebesto.
1: Mi vai bene?
3: Tantissimo.
1: Forza Trebesto. Aspetta, aspetta, ne ho un'altra. Qual è il tuo coro preferito della Trebesto?
3: Chi se ne frega della repressione, chi se ne frega se arriverà il multone, chi se ne frega dei fasci in comune, gioca, gioca la Trebesto.
1: Grande. Aspetta, aspetta il tuo momento, Luisa. E questa era la Giulia.

0: Ciao, come ti chiami?
1: Matteo.
0: E sei un socio o un atleta dell'Altrabesto?
1: No, no, socio ex atleta.
0: Calcio, giusto?
1: Sì, sì.
0: Che ruolo facevi?
1: Difensore.
0: Grande, quanti anni hai giocato nell'Altrabesto calcio?
1: 2 anni, 20 chili fa.
0: Quanto tempo fa? Hai detto anni fa, ma quanti?
1: 6 anni fa.
0: Sei un fondatore dell'Altrabesto?
1: No, sono arrivato un pochino dopo.
0: Senti, le domande sono tutte sul Trebestival, le domande di solito sono sul Trebestival. Quest'anno, Trebestival 2026, se ti viene in mente qualcosa che non puoi non dire degli altri Trebestival, ti ascoltiamo. Però le domande sono queste. Quest'anno hai incontrato qualche Trebesto o Trebesta nuovo che non c'era o che avevi appena visto ma non sapevi bene, che però dici cazzo mi è rimasto, questa persona mi è rimasta? Della Trebesta.
1: Questo ragazzo qua davanti.
0: Marco Papp,
1: no,
0: cazzo.
1: No. Ragazzo di là, quell'altro tavolo.
0: Chi?
1: Che lo conoscevo già.
0: Federico?
1: Di vista, sì.
0: Riga, spacca.
1: Però è stato di un'efficienza all'ingresso e ha colmato anche le lacune di altri che ho qui davanti.
0: Perché dovete sapere che Federico, ragazzi, veramente vive all'ingresso del Trebestival. Sì. Da ormai anni, essendo io la sbirra dei turni, lo so bene, tipo vive lì. Gli ho proposto anche di metterci una tenda se volevo.
1: E poi un altro all'ingresso è Felipe, che conoscevo solo di vista, anche lui è stata una compagnia soprattutto agli ingressi dopo mezzanotte quando cala la palpebra.
0: Grazie ragazzi che state agli ingressi. Guarda, nelle interviste precedenti abbiamo pure parlato dell'ingresso e di quanto sia difficile, per cui questi sono quelli dell'ingresso, ragazzi, per chi ci ascolta spaccano i culi senza di loro non si fa niente. Per cui, allora, persone preferite le abbiamo dette della Trebesto, ma chiedo anche di realtà esterne che ormai ci vengono a trovare sempre o magari era la loro prima volta. Hai familiarizzato con qualcuno in particolare che hai detto cazzo sì?
1: Allora, quest'anno per la prima volta diciamo che le ho anche ospitate, quindi le ho conosciute meglio. Sono venute due ragazze dell'ex OPG di Napoli, che è una realtà, diciamo, anche questa molto grossa. E per la prima volta venivano altre bestie, sono venute in particolare al panel contro il blocco e poi contro Cuba. È stata anche una presenza, penso, interessante.
0: Anche ci fossero.
1: Sì, sì. È uscito nell'articolo quello di oggi, quello della rivista cubana.
0: Ma le abbiamo invitate noi proprio?
1: Sì, sì, al panel quello sul blocco.
0: Allora, invece poi chiedo, momento top del Trebestival, che hai detto cazzo mi sto divertendo, ma sì, proprio un concerto, una risata con qualcuno, anche voi.
1: Allora, forse non l'avrei mai detto, ma perché mi è stato chiesto all'ultimo momento e sono andato a tappare un buco, però quelle 2 ore del sabato sera in cucina, che è stato il caos totale, però mi sono anche divertito.
0: Col calcio
1: un
0: maschile, giusto?
1: Sì, c'erano anche delle ragazze, però della pallavolo credo. Era un po' un misto di roba. Quello è stato un momento paradossalmente divertente.
0: Difficile,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: Community, no?
1: Sì.
0: Tutti insieme si fa qualcosa. Momento peggiore? Che dici, mi sto cagando addosso, odio quella persona, aiuto, voglio andare via.
1: Ce l'hanno più duro, sicuramente.

0: No, in realtà la domenica, perché è iniziata a venire la stanchezza, ho iniziato a minacciare la gente che staccassero la musica presto, che sennò avrei staccato tutti i cavi. Mamma mia, non potevo più la domenica.
1: Sì, è dura il Trevestival, vero? Da quanti anni, che numero di Trevestival è per te questo?
0: Più o meno l'ho seguiti tutti, questo forse è quello in cui sono anche attivato un po' di più, gli altri erano un po' più...
1: Davvero?
0: Bazzicavo, ma non troppo.
1: Dammi la mano, ma ti ho messo nei turni, c'eri?
0: Sì, sì, di buono.
1: Figa, e allora,
0: anzi,
1: adesso
0: me li sono trovati anche raddoppiati.
1: Allora grazie, Matteo,
0: grazie a te,
1: veramente.
0: Grazie.

0: So come ti chiami.
1: Ciao, mi chiamo Andrea.
0: Perfetto, senti, sei un atleta o un socio della Trovest?
1: Cosa?
0: Sei un atleta o un socio della Trovest?
1: Ero un atleta e socio e ora sono socio.
0: Atleta, in che disciplina praticavi?
1: Calcio, calcio.
0: Che ruolo avevi?
1: Terzino. Come correvo, Dio?
0: Spaccavi i culi?
1: Sì.
0: Mi spiace tanto non averti visto.
1: Vaffanculo.
0: Senti, le domande su Sulter Festival.
1: Ok.
0: 2026.
1: Quale, questo?
0: Okay. Allora, se ti viene in mente qualcosa di eclatante che ci deve raccontare altri Tre Festival,
1: vediamo la domanda. Vediamo.
0: Quest'anno della Trebesto che non conoscevi, che non sapevi che esisteva, che è arrivato un nuovo che avevi visto, non conosci, maschio, femmina, tutto. Ti è rimasto impresso qualcuno? Ti sei portato a casa qualche Trebesto nuovo che dici putta?
1: Qualche Trebesto nuovo, non lo so, Trebesto nuovo, ma a me mi garba anche vedere, oltre che a quelli nuovi, quelli che ci sono da quando è nata la Trebesto, che rimangono, perché è una roba che dici, cioè, non ho visto passare tanti nelle squadre che andavano via, ma quelli che rimangono
0: ci sta, capisco.
1: Di nuovo non lo so.
0: No, giusto così, bello.
1: Okay. Ti posso rispondere dall'altro anno di Gretel, che arrivò l'altro anno e deve stare tanta roba.
0: La siamo tenuta, non l'abbiamo mica fatta andare via.
1: Nuovo, io ho detto
2: no.
1: Prima mi ha detto se ti viene in vista.
0: Allora state buoni, qua le interviste le faccio io. Boni! Allora, la prima intervista di Andrea ci sta. È bello essere, è così, no, ci sta, perché raga, è la prima con noi stessi, con me, quando me li riascolto triste nel cesso. Senti, ci sta che citi altri Tre Festival in cui dice questo Tre Festival mi ha stupito, era nuovo, non lo conoscevo. Perfetto, ottima risposta. Invece altre realtà, vengono un sacco di realtà a trovarci quest'anno, delle varie realtà c'è qualcuno, qualcuna che hai detto madonna come spacca questo?
1: Pinerolo, deve essere in generale.
0: Figa, ma il Pinerolo li amiamo.
1: Sì,
0: ma
1: cazzo, che gas hanno, ti ho detto.
0: Ma sai che chiedevo a tutti quest'anno, sia noi che ai Pinerolo, ma perché ci amiamo così tanto? Cos'è che è successo? Che
1: col Pinerolo?
0: Nessuno lo sa.
1: Sono venuti con una cariola per filare la vire, deve essere
0: ma che non puoi non
1: bastardi, deve essere bastardi, mandaglielo questo via loro, mandaglielo.
0: Bastardi. Sì, però grande rispetto.
1: Ho portato una tavoletta di legno per portare 16 birre, c'era una cariola
0: di 52 birre. Siete migliori, 760 birre. Sì, sono
1: noi 400.
0: No, vabbè. Niente. Ok, momento top del Tre Festival 2026. Che hai detto figa, ma spacchiamo, che bello è. Che bello è.
1: Domenica notte con i ragazzini di Ovesta, i punk di Ovesta.
0: Sai che stasera
1: i
0: non
1: che io mi sono innamorato. Mi sono innamorato.
0: Sì, erano in assemblea alla biblioteca popolare.
1: Sono
0: prendevano gli appunti, erano lì a fianco a quello che parlava.
1: No, sono dei grandi.
0: Capito. Momento, hai avuto un momento down che hai detto non ce la faccio più, mi sto cagando addosso, vi odio, ti odio perché sono.